chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Lego. Lego. Lego.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di martedì 19 maggio sulla Campania con tempo inizialmente stabile ed assolato, ma nel corso del pomeriggio si attiverà una certa variabilità. Si tratta della formazione di localizzati rovesci più probabili sull'Appennino, in occasionale sconfinamento alle vicine zone limitrofe. Le temperature diurne nelle diverse zone saranno prossime ai 20-22 gradi, ma saranno in ulteriore considerevole rialzo nei prossimi giorni. Torneremo a toccare picchi anche abbondantemente oltre i 25 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

ufficiale. Sono innamorato della voce di Emma. Emma, colei che ogni tanto vi dà le notizie che riguardano il meteo e anche più di Corazon. Vabbè, Corazon ogni tanto viene e deve svolgere il suo lavoro, cioè quello di far piovere in Campania. Ogni volta che c'è lui, non so se poi sia un caso o meno, e il tempo non è così bello. Emma, invece tu sei uno splendore in tutti i sensi, bella voce, bella donna, prosperosa, resta lì, sta per arrivare il caffè. Come lo vuoi, macchiato? Vuoi anche un cornetto? Bene, per te tutto, tutto, sfogliatella, frol, rich, babà, tutto quello che vuoi. Ragazzi, è veramente bella, oltre a dare sempre informazioni solari, ci vuole. Bene, buongiorno, è già martedì, il giorno più odiato da Antonio Manganiello, ma un po' anche da tutti i pipistrelli. Sapete che non ha una personalità, non è né lunedì, non è né centro settimana, è ibrido, un po' come queste macchine, no? Saluto Simone Zagaria in regia e saluto voi che volete in qualche modo comunicarci le vostre impressioni, il primo pensiero del mattino, la geolocalizzazione, anche la viabilità. Come si fa? Molto semplice: 342 00 00 100, poi un argomento che sarà proprio il nostro sondazzo, no, di stamattina. Voleremo niente di meno che in Repubblica Ceca, dove, non vi dico altro, non voglio spoilerare, partiamo col primo disco senza che mo arriva subito il WhatsApp che dice: no, manca, cominciate, mise giù disco, non decido io, c'è una scaletta, hai capito? Ci sono delle regole da rispettare nella vita. Oh, poi ho fatto tardi stanotte, uno, perché ho lavorato, due, perché è uscito Falsissimo, ecco, di Fabrizio Corona, e allora anch'io, come tanti altri napoletani in particolar modo, ho seguito tutto. Mamma mia, immagino oggi cosa succederà tra Viglioti, bar dello sport, eccetera.

0: stato intorno a tre ore e mezza più o meno. Sapete che anche è rilassante poi all'inizio, cioè quando ti svegli non sai se stai ancora dormendo, se stai sognando o se stai lavorando, no? Poi pian pianino verso mezzogiorno c'è la discesa verticale, pian pianino ce la faremo. E voi quante ore avete dormito? No, ma proprio sfiz, diciamo io arrotondando bene 3 ore e mezza, 4 ore circa, ok? La metà qualcosa di importante, cioè dormire 8 ore in genere, gli esperti dicono questo. A me 8 ore no, assolutamente no, 5 sono quelle ideali per stare bene tutta la giornata. Poi dovete sapere che il pipistrello in genere fa anche la pennichella, quindi se siete dei pipistrelli dovete dormire almeno una mezz'oretta verso mezzogiorno, le 13, anche le 14, appena dopo pranzo si dorme quella mezz'ora, così diamo ancora di più durante la giornata, una sorta di caricatore, no? Proprio come facciamo col telefono, dobbiamo caricare le batterie. Allora, vediamo, Manganì, buongiorno, e che denaro, ragazzi, non sapevo. Allora, vado a fare i viaggi e che denaro, e invece no, perché con i viaggi li spendi i soldi, no? Però guadagni nell'anima, tanto ragazzi, ormai sono diventato esperto in materia e lavoro nei locali, e che denaro, che già fa, che devo fare? La pensione non me la danno, sono troppo giovane. Vediamo un po'. Ah, sentiamo un po' di vocali, che è meglio. A 342 00 00 100, geolocalizzazione, soprattutto quante ore avete dormito. C'è qualcuno che dice: facci sapere cosa ha detto Corona. Per saperlo vai su YouTube, sul suo canale, caro Fulgenzio, e lo scoprirai. Poi sicuramente ne parleranno durante i programmi sportivi. Questo non è il programma giusto, e invece questi siete voi. Vai. Imitazione pessima,
1: Mister,
0: come sempre.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciccio da Pompei.
0: Vai, Ciccio.
1: Gioco Coccolizzo 268, direzione Casoria. Manganiello, mo fai pure Farnell, signorino Romedio.
0: Ma guarda che fornino, merita tanto. Veramente brava e bella.
2: Mister, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma ne manca a cominciare, che mi sa canzone.
0: Posso sapere. Ragazzi, è da scaletta. Non
3: buongiorno,
0: sono io che decido.
3: Buongiorno. Buongiorno, Manganiello. Ciao. Savio da Barra, mi giocalizzo.
0: Ah, così,
3: Napoli,
0: vai.
3: Napoli, direzione Bari.
0: Ma allora ti ha pigliato in mano Petagna.
4: Buongiorno, giorno in direzione circumvesuviana.
0: Ai,
4: anni che sono fotti Fabrizio Corona.
0: Bravo, dillo. Bravo, forza Napoli e basta. Noi crediamo solo al nostro Napoli.
5: Buongiorno, Peppe di Afragola.
0: Vai, Peppino.
5: Ma fa sta zitta una poca su Corona, no?
0: Ma mi pigli, io lo conosco bene, poi dopo gli parlo.
5: Io a notte
0: 7 euro, ok.
6: Antonio,
0: 7 ore,
6: buongiorno, sono
0: buongiorno.
6: Nicoletta.
0: Ciao.
6: A casa mia non si dorme mai. Più o meno da 4 anni, da quando è nata la mia primogenita.
0: È normale.
6: Mio marito all'epoca mi convinse a fare il secondo figlio.
0: Niente.
6: Dicendo: guarda, peggio di Matilde non potrà mai venire.
0: E in effetti è vero.
6: Eppure pensa che da 1 anno e mezzo che abbiamo un altro piccolo pargoletto,
0: neanche lui
6: lo stesso ci rompe i cosiddetti,
0: no!
6: E non ci fa dormire nemmeno per sbaglio.
0: Mannaggia, oh. Invece
6: però
0: il secondo dormiva
6: le nottate, devo dire la verità, il più delle volte, visto il mio esaurimento, le fa lui. Ciao.
0: Ciao, un bacio. Un po' per uno.
3: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
3: Mi geocatalizzo.
0: Bene, dove
3: sto,
0: sei?
3: In direzione Benevento. Finalmente una bella giornata di sole.
0: No, è vero.
3: Io
0: stamattina
3: dormo ogni notte 4 ore.
0: Ah, pure
3: perché
0: tu?
3: Perché prima di mezzanotte e mezza, l'una non vado a letto. E il mio gatto tra le 4 e mezza e le 5 ci sveglia che vuole mangiare.
0: Come
3: stamattina
0: sempre.
3: 4:40. Ieri sera mi ha Corcalù. Ho dormito 3:40.
0: Allora, come me, più o meno, dai, sei rincoglionato come me, ma va bene così.
7: Antonio,
0: ancora pronto,
7: mi geolocalizzo.
0: Vai, brava, finalmente uno che lo dice
7: Roma,
0: bene.
7: E ho dormito sempre come tutti i giorni, come tutte le settimane, fino al venerdì 8 ore.
0: Ma come fai? 8 ore sono tantissime. Cioè, mi ha letto alle 10, 10 e mezza.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mi geolocalizzo, sto chiedendo a fatica. E magari io mi alzo alle 6 di mattina,
0: sì,
8: porto il cane a fare le sue cose.
0: Ci vuole.
8: E niente, faccio la mia giornata normale di lavoro. Alle 9 già sono a letto.
0: Mamma mia.
8: E alle 6 di mattina sono già sveglio.
0: Vedi?
8: Faccio le mie 8 ore,
0: ci stanno,
8: le faccio sicuro. Se pomeriggio dormo, non dormo.
0: Sono
8: proprio un aeroporto.
0: Sì, sì, sì, non si è abituato.
8: Così. Buona giornata a tutti.
0: Io invece devo dormire il pomeriggio, ragazzi, almeno quei 40 minuti. anche qualcosa in più, metto la sveglia 40 minuti, se no oltre veramente mi sveglio uno zombie. Quei 40 minuti invece mi rendono di nuovo forte e riesco ad affrontare l'altra parte della giornata. Bravo, con consiglio poi di tanti anni fa del mio editore, no? Tra l'altro, quando cominciamo questo programma di mattina, avevo sempre dormito tanto la mattina fino a mezzogiorno. I primi giorni furono, i primi mesi, se non il primo anno, fu devastante. E io chiamavo l'editore per dire: guarda, mi sposti di nuovo il pomeriggio perché la mattina non ce la fa. No, è stamattina! O pomeriggio devi dormire! No, perché il nostro editore più o meno parla così e mi consigliava delle pastiglie, niente da fare, mi consigliò di tutto, valeriana, camomilla. Poi la svolta, disse: ma prova a dare via un bicchiere di vino appena dopo mangiato! No, provo con vino! Beh, da quel momento diventai alcolizzato, ma dormivo. No, scherzi a parte, però ogni tanto quel bicchiere di vino mi faceva dormire. Adesso invece è in automatico, no? Il fisico si è abituato, il bioritmo ormai è andato. Ancora buongiorno a tutti voi, fateci sapere quante ore avete dormito e soprattutto alla geolocalizzazione, se già c'è traffico sulla tangenziale, e tra poco lanceremo l'argomento. Questo è il

0: E c'è Vincenzo che mi scrive: Manganiello, buongiorno. Secondo te, con una bambina di quasi 2 mesi, quanto posso aver dormito? E la sveglia pure alle 6:45 per accompagnare il più grande a scuola? Fai 2 conti e vediamo quanto si dorme, Vincenzo. Vincenzo, 4 ore? Più o meno? Sono vicino alle 4 ore, anche perché con una bambina di quasi 2 mesi che si sveglia almeno 5-6 volte a notte, e io ho esperienza in merito, sia mia figlia Ilenia si è svegliata tantissime volte fino a 8 anni, poi è nato Pietro, dormiva fortunatamente la notte ma rompeva i coglioni di giorno, quindi c'era un rovescio della medaglia. Allora, ancora qualche messaggio. Ah, tutti gli amici che ci guardano in TV, avevo dimenticato che sono tanti, soprattutto bambini, sul canale 76 del Digitale Terrestre. Un abbraccio a voi, a quelli che stanno andando a lavorare, quelli che sono imbottigliati già nel traffico e quelli che magari stanno ritornando dalla famosa nottata di lavoro. Qualunque cosa stiate facendo, fatelo con noi. Cercheremo come sempre di alleggerire queste 2 ore che sono quelle un po' più complicate, dalle 7 alle 9. Allora, ancora un po' di WhatsApp. Questi siete di nuovo voi, pronto? Vediamo un po' come siete messi e quante ore avete dormito.
1: Su Coppa Lungo, di Roma, 7 ore.
0: 7 ore.
1: A notte. E poi pomeriggio, sì, una bella oretta.
0: Natura.
1: Buongiorno.
0: Sei un bravo tipo.
1: Sempre io, Ciro da Imperia.
2: Ciao, Ciro. Buongiorno, magari i Roma, 9:30 sera, sì, finisce a mezza mattina. È modello
0: suono. Ancora? È un ghiro. E allora fatti controllare un attimo, non è possibile.
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Ma tu mo ti sei svegliato? Si sei.
3: Appena sveglio.
0: Oi, hai visto?
3: Ma ho fatto le mie 5 ore.
0: Ottime. 5 ore.
3: Prima delle 2 di notte non mi addormento. E mi sveglio sempre verso 6:30, 7 puntuale tutte le mattine. Enzo Diafragola.
0: Ok, Enzo, bioritmo, come si suol dire.
4: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Enrico da Pomignano.
0: Pure te.
4: Direzione Fiendo, direzionale.
0: Tiene suono.
4: Tony Rincil a Corona.
0: Sì.
4: Che parlasse un po' della sua squadra, l'Inter, invece parlare un'altra.
0: Bravo.
4: Ciao, poi Tony, magari buona giornata a tutti.
0: Ne riparlerete più tardi, ancora, pronto?
5: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, soprattutto pipistrelle.
0: Vai.
5: Migeo, Polacchizzo, direzione Aversa Lavoro, un saluto al vostro DIR.
0: E vai, Geo Polacchizzo.
5: Non mi faccio sognare un poco, già ti sei diventato il tuo direttore.
0: Ma direttore, ciao direttore. Ogni tanto poi scomparite per qualche settimana, giustamente, subito perdete l'egemonia di protagonisti. Ancora c'è Vincenzo, l'amico che ha la bambina di quasi 2 mesi, dice 3 ore, ci sei andato vicino. Ma 3 ore, Vincenzo, come fate ad affrontare questa giornata con 3 ore di sonno? Fammi sapere poi domani, mi raccomando, se è andata bene. Poi Antonio, tutti i giorni mi sveglio alle 4:30 per fare 6:14 al lavoro, mamma mia, come schifo, anche perché i bambini a casa non mi fanno riposare. Un saluto da Ugo il saldatore. Ugo, è complicato andare i bambini a casa e devi fare le notti cercando di recuperare poi di giorno, di mattina, il sonno perduto, ma non è la stessa cosa, si dorme di notte, non c'è niente da fare. E l'ultimissimo, e poi mettiamo un disco. Antonio, buongiorno, puoi salutare tutti i miei amici di Verona che ti ascoltano attraverso l'app, sono tutti napoletani che lavorano lì, e certamente salutiamo tutti gli amici nel mondo che preferiscono ascoltare Kiss Kiss Napoli tutte le mattine. Tra pochissimo contestualizziamo il programma.

0: quadro davvero fuori dal comune. Qualcuno è entrato in una chiesa e ha rubato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. È successo nella chiesa di San Lorenzo, a circa 100 km da Praga. Il ladro avrebbe forzato la teca di vetro ed è sparito nel nulla con la reliquia. La polizia sta indagando e gli esperti parlano di un valore storico incalcolabile. Nel frattempo però la domanda che si fanno tutti è una sola: ma dove lo rivendi un teschio medievale rubato? Detto questo, arriva la domanda di stamattina: qual è il furto più strano, assurdo, proprio bizzarro che avete mai sentito o subito? Anche roba piccola, magari qualcuno a cui hanno rubato qualcosa di totalmente ridicolo, qualcosa senza un valore vero e proprio, ma per voi magari ne aveva, no? Facciamo degli esempi: il furto magari di un telecomando di una TV, oppure oggetti rubati senza valore ma con una storia assurda dietro, o ancora cose strane sparite a qualcuno che conoscete e mai più ritrovate. Insomma, raccontate il furto più bizzarro che avete mai sentito o vissuto. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Di furti strani ma veri, beh, ce ne sono tanti. Ricordo che una volta mi hanno aperto la Panda 30 per rubare i fazzolettini di carta. Cioè, giuro che è vero, me lo ricordo ancora. Avevo 20 anni più o meno. Mi hanno forzato la serratura facendo un buco proprio all'interno. Più soldi per aggiustare la serratura, cioè vi rubate il pacchetto di fazzolettini. Che poi erano anche quelli comprati, sai, al semaforo, quelli che ti puliscono i vetri, dove dici: vabbè, dammi sti fazzolettini giusto per solidarietà. Secondo me è lo stesso. Cioè, prima li vende e poi li recupera per rivenderli di nuovo. Secondo me li ha venduti proprio a me. Boh, non lo so. La ricordo ancora questa cosa. Vabbè, fatemi sapere il furto più assurdo che avete mai subito, ricevuto o sentito. 342 00 00 100.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

questo ci riallacciamo a un argomento che ci arriva direttamente dalla Repubblica Ceca, dove un ladro ha rubato da una chiesa il teschio di una santa vissuta oltre 800 anni fa, è sparito dopo aver forzato una teca e ora la polizia sta indagando su un furto definito di valore storico incalcolabile. E io vi sto chiedendo, ma avete mai subito un furto strano, assurdo, bizzarro, che avete anche in qualche modo poi nella vostra mente e volete in qualche modo poi renderci partecipi del tutto al 342 00 00 100? Devo dire che siete già tantissimi voi che state interagendo con noi, tipo il messaggio di Nicola: una volta mio zio hanno rubato solo il telecomando del cancello, non la macchina, non il cancello, solo il telecomando, ancora oggi entra ed esce dal vialetto scendendo a mano. Ecco, io questi sono i furti che non capisco. Perché rubare delle cose quasi inutili che non ti possono servire, almeno apparentemente? A mia nonna hanno rubato il vaso sul balcone. Siamo entrati proprio in quello che io volevo, ma non un vaso bello, un secchio di plastica con una piantina morta dentro, un gesto misterioso. Poi in palestra mi hanno rubato l'asciugamano, usato pure, cioè ladro sì, ma igiene zero. E ancora Antonio: buongiorno, a mio fratello gli hanno rotto il vetro dell'auto per prendersi una maglia di 10 euro e hanno lasciato il giubbotto e felpa valore 250 euro. Morale della favola: gli è costato 500 euro per aggiustare il vetro, 10 euro di maglia da vergognarsi. Antonio da Gerola. Ma quello succede, non si sa il motivo, perché poi il danno maggiore è quello di riaggiustare la macchina oppure di riaggiustare il vetro, no? Ancora vediamo Antonio: qualche anno fa stavo riportando a casa di papà la scatola del suo iPad che avevo conservato addirittura all'interno della busta originale dello store dove era stato acquistato, con tanto di logo, perché volevamo venderlo per acquistare il modello più recente. Ed io in genere conservo tutto, beata te, perché io perdo qualsiasi cosa. Mi fermai al bar, appoggiai la busta sul divanetto dove mi feci portare un caffè, quando mi alzai per store dove era stato acquistato, con tanto di logo, perché volevamo venderlo per acquistare il modello più recente. Ed io in genere conservo tutto, beata te, perché io perdo qualsiasi cosa. Mi fermai al bar, appoggiai la busta sul divanetto dove mi feci portare un caffè, quando mi alzai per pagare e andare via dimenticai la busta lì.

0: piace particolarmente questo argomento. Vediamo. Buongiorno Antonio, mi hanno rubato la torta e di dolci per il battesimo di mia figlia dalla macchina. Carlo da Bagnoli, mamma mia. Poi, a buongiorno, io per 27 anni mi alzavo alle 3 del mattino per andare al lavoro e dormivo dalle 4 alle 5 ore al massimo. Ora sono 5 anni che sto in pensione e non riesco a dormire più di 3 ore di fila. E beh, insomma, è normale, il paradosso della vita. Aspetti la pensione per dormire, poi dopo non ti abitui alla pensione, ci vuole un po' di tempo. Vabbè, sentiamo qualche vocale perché veramente tutti quanti hanno subito dei furti assurdi ma veri. Pronto?
1: Andò, buongiorno. Si presero la valvolina del pallone, lo Super Santos.
0: No, vabbè, non ci credo.
1: Ah, coppo pallone.
0: O c'è solo la valvolina.
1: No, giardino. Spiena il berretto pure andato alle gambe.
0: Mamma mia, mamma mia. A volte dei furti veramente incredibili, surreali.
2: Buongiorno. A tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
2: Non ho mai capito perché. Sì. Il perché dei furti ad un cimitero è la cosa
0: anche
2: più
0: lì
2: squalida.
0: Cosa rubano lì?
2: Che rubarono dei pezzi di ottone.
0: Lo rivendono
2: su tutte le su tutti i loculi. Non ho mai capito sta schifezza.
0: Lo rivendono. Ciao. Sicuramente anche il rame, queste cose qui subito.
3: Buongiorno Antonio. Buongiorno Napoli. Buongiorno Kiss Kiss Napoli. Qui Pio Pio, il psicologo. Pio. Okay. Questi furti inspiegabili sono perché causato da rispetti. Buona giornata.
0: Poi c'è Francesco che ha vinto tutto perché dice: a me si hanno fatto a Bozza Ramaren dal camion, pura Amaren. Io non lo so. Immagino il frutto della Amaren. Cosa c'era all'interno? Oh, era la Amaren fatta bene. Immagino salsicce e friarielli, non lo so. Fammi sapere. Salmone affumicato, non credo. Pronto?
4: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
4: Antonio, io quando ero più giovane andai in piscina con degli amici. Sì. Si rubarono le scarpe.
0: Le scarpe è un classico.
4: Poi
0: a
4: mia volta ne rubai un altro.
0: Ah, per andare poi.
4: Qualche tutto da lì. Se ne andò scalzo. Un abbraccio
0: a te.
4: Antonio, complimenti.
0: Grazie, mi ha fatto ricordare quando rubarono le ciabatte al sottoscritto di una buona marca a Scalea. Intorno alle 2 del pomeriggio, ragazzi, nessuno mi ha prestato degli scarponi per ritornare in albergo. Cioè, sono tornato, mi dovete credere, con delle bolle enormi sotto ai piedi, un caldo incredibile. Cercavo di appoggiarmi pian pianino sull'asciugamano, sai, di altri turisti che poi mi dice: oh, lì vi verrà qua. Sono arrivato sull'asfalto bollente. Si sono rubati gli scarponi. Ma come si fa? Pronto?
5: Ma secondo voi, no? Quello che ruba.
0: Sì.
5: Che se ne fotta quello che sta rubando? Costa di meno della riparazione poi dopo.
0: No, vabbè,
5: in
0: questo sì.
5: Momento bisogna
0: però
5: fare.
0: Ti sembra normale rubare i fazzolettini?
5: Quella roba, se ne fotta proprio.
0: Ho capito.
5: Dopo problemi.
0: Questo è sicuro che non so fu problema. Però rubare delle cose di 5 euro, secondo me anche te probabilmente hai il vizietto. Dai, pronto? Voglio forse
6: Manga, buongiorno. Manga, a me un paio di anni fa si rubarono dalla macchina, mi rubarono il vetro ovviamente, il posteriore. Si rubarono, avevo il regalo di Natale per la bambina, la folletto, l'aspirapolvere per bambini, che aveva proprio lo scatolo, tipo come fosse quella là grande,
0: reale,
6: diciamo,
0: reale.
6: Quella là che abbiamo noi in casa.
0: Sì.
6: Ho scritto folletto sopra. Comunque i ladri si rubarono la folletto pensando che forse era la folletto grande, quella costa 3.000 euro.
0: Sicuro.
6: Invece era quella dei bambini.
0: Vabbè, ma
6: che coglione.
0: Ma lì ci sta, perché tu
7: buongiorno,
0: vedi quella.
7: Manganiello, buongiorno, sono Antonio.
0: Antonio,
7: a
0: vai.
7: Me rubarono la borsa del pranzo, tra l'altro la sera quando stavo tornando a casa, quindi vuota. Era uno zainetto più il danno del deflettore del vetro che mi hanno rotto.
0: Ma quello è
7: la cosa che mi dispiaceva tanto, lo zainetto termico e la borraccia della Tupperware che tenevo dentro.
0: Ste borracce,
7: ma
0: ragazzi,
7: assurdo.
0: Vanno a ruba. L'ultimo di Francesca dice: buongiorno, all'aeroporto di Budapest un tizio degli imbarchi delle valigie mi ha rubato 10 anni fa due slip e un costume usati. Lei stessa dice un feticista. Hai detto tutto, Francesca. Un feticista a Budapest. Lo hai incrociato. Nel frattempo continuate a raccontarci un pochettino le vostre esperienze. Vi è mai capitato oppure avete mai sentito di furti completamente assurdi, di quelli che ti fanno dire: ma perché proprio quello? Al 342-00-00100. Beh, il film di Michael Jackson sta scassando. Allora Emanuele Petagna ha detto: ma perché non ascoltiamo una canzone?

Germania. Michael, forever, per sempre, c'è niente da fare. Ancora buongiorno, le 7.40, Radio Kiss Kiss Napoli, il pipistrello con Antonio Manganiello, ancora messaggi che riguardano quei furti strani ma veri, no? Di cose anche inutili, magari costa di più riparare lo sportello, il finestrino, che quello che avete perso all'interno. Vediamo un po', Luca, buongiorno Antonio, 1990, un gruppo di amici, tutti avevano le scarpe della Saks, con il simbolo di Italia 90 sotto la suola. In parole povere, 10 di noi in piscina, lasciamo le scarpe e rimanemmo tutti senza scarpe. In pieno agosto, Fuorigrotta, Secondigliano, scalzi, tutte rubate. Cioè, rubano anche le scarpe, bisogna fare veramente attenzione, soprattutto quelle di un certo valore. Quando vai da qualche parte bisogna veramente mettere qualcuno fuori, oppure un antifurto sulle scarpe, è assurdo. Ancora, Mangani, mio padre, rubarono la Panda lo stesso giorno che, no, ci credo, che l'andò a ritirare. Lo stesso giorno, una roba che non ho mai sentito prima, non ha avuto nemmeno 12 ore e ha dovuto pagarla fino all'ultimo perché aspettava la risposta dell'assicurazione per il furto e incendio. Ha firmato Jalzon, lo so, non ti chiami così, però per me sei sempre Jalzon. Antonio, buongiorno, a me due operatori ecologici, io escono pure il cusarello fuori col camion. Vabbè, l'hai detto tu, non lo so. Si rubarono una mia busta con 2 chili di caffè che mi stavo portando in Olanda. Mentre caricavo la macchina per il viaggio di ritorno, pensarono bene di prendersi la busta. Una mia zia, che li vide dal balcone, ci chiamò al telefono, ci avvisò del fatto. Subito li abbiamo rincorsi e mio padre, fermato il camion, aprì lo sportello del passeggero, vidi la busta col caffè, me la ripresi e gli dissi: non ti sputo in faccia perché vado di fretta, e me ne andai. Ah, io stavo quasi giustificando, no? Gli amici della nettezza urbata, vabbè, c'è stato un errore, oppure hanno buttato anche quella, invece no, la tenevano davanti, pronta per l'uso. Ultimo, e poi ascoltiamo ancora un po' di messaggi vocali, vediamo. Antonio, buongiorno, a me rubarono la freccia della mia vecchia auto, mi sono ritrovata tutti i fili appesi, ciao Manga da Mena. Vabbè, non parliamo di auto perché ci vorrebbe veramente un programma a parte, tutte le cose che rubano sulle nostre auto, purtroppo. Pronto? Ancora vocali? Vediamo un po'. Ah, dopo? Ok, mettiamo un disco e torniamo tra poco, andiamo a vedere se sei una ruba o caffè, Simone, vediamo un po', perché chi si dice, pure un caffè si rompe, eh?

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: esistono tanti, a quanto pare. C'è Enzo che scrive: buongiorno Antonio, a me sfondarono il vetro posteriore, si presero un kit di cacciavite, no, che spesi praticamente per acquistarli 13 euro, il danno 700 euro. Ecco, siate un po' clementi voi che dovete in qualche modo e per forza rubare qualcosa che abbiamo all'interno dell'auto, cercate altri metodi per aprire l'auto, se non l'aprite ancora meglio, ma se proprio volete rubare qualcosa che costa massimo 10 euro, non mi fare il danno di 700 euro. Ancora una volta mi hanno rubato il tergicristallo posteriore, solo uno, l'altro l'hanno lasciato lì come testimone. A mio zio hanno rubato il telecomando del cancello, ma non la macchina. Ma chi rubano sti telecomandi? È la seconda volta che mi dicono una roba del genere. Una mia amica è uscita dal mare e le avevano rubato i vestiti, lasciando però telefono e portafogli. Vabbè, in questo caso suppongo che la tua amica avesse un fisico straordinario, in modo tale dice: beh, adesso rubiamo i vestiti così vediamo un po'. Quando cammina, ecco, come messa per davvero. Poi buongiorno pipistrelli e pipistrelle, chi è? Oh, Raffaele da Mainz. Allora aspetta, lo leggo come lo leggesse lui. Lui, a me mi è capitato 2 anni fa al lavoro, hanno rotto tutti gli armadietti dove ci cambiavamo e si sono rubati le chiavi di casa dei miei colleghi. Saluti da Raffaele da Mainz. Poi Antonio, scusa se cambio discorso, lo sai, io da piccolo volevo diventare come Robin Hood, rubare per dare ai poveri, solo che mi sono ritrovato come uno di loro, cioè quello dei poveri. Va bene, va bene, leggo solo questo, poi ascoltiamo vocali. Di Onofrio: buongiorno, in realtà vorrei capire questi ladri di oggi. Mi è caduto il portafogli nel camion con dentro 5 centesimi e solo i documenti mentre scaricavo il camion. Rubato il mio portafogli, quando poi sotto il cruscotto a vista c'erano delle fatture piegate con dentro 1630 euro. E meno male che sono dei ladri coglioni, no? Non toccati, ma hanno rubato solo il portafogli con dentro documenti e 5 centesimi. Va bene, sentiamo qualche vocale. Furti assurdi ma veri, anche di poco conto, però che magari ricordate ancora. Pronto?
1: Allora, buongiorno. Secondo buongiorno. Me tutti ci scemoli subito tu quando
0: io quale
1: ti fa sruttina in dama che non si posso dire.
0: Ma
1: che bandi Mario
0: mi credi, è tutto vero, posso chiamare mia mamma come testimone, roba allucinante. Panda 30 tra l'altro.
2: Mangadillo, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: io mi ricordo la prima macchina, la Fiat 1. Comunque con stereo Ind tutto, sì. Che si hanno rubato, sì. Solo il cofano. Mamma mia, che vergogna.
0: Beh, serviva quello.
2: Buona giornata a tutti.
0: Un furto su ordinazione. Poi sentiamo.
3: Mangani, comunque vero che li faccio il film, erano proprio buoni. Ha faticato per avanti. Ma voi stai pigliando sempre un semaforo e cagnato.
0: No, sempre a semaforo.
4: Buongiorno,
0: perché
4: Antonio, cazzo, mi compagni girato da Londra. Io dove sono stato ultimo si sono rubati un aereo dell'EasyJet. Poi si sono rubato un pondero meccanico, paesa Mike. Scherzo, Antonio, certo, è bello, però può capitare.
0: Può capitare, assolutamente.
5: Manganiello, buongiorno, buongiorno Carmine.
0: Vai.
5: Manganiello, mia dalla Panda. Tu lo sai, vanno proprio a caccia del portabagagli, quello là che sta sul tetto.
0: Ah, perché è raro?
5: Praticamente quando lo comprai il carrozziere disse: ma noi limiamo i perni col
0: flex, per non farlo rubare,
5: capito? Non riescono a svitarli.
0: E invece
5: quelli presero Utrapana, Wine e Sipiani, morale della favola.
0: Sì.
5: Se vi chiedi lo stesso portabagagli e mi trovai pure 4 buchi con tutti tra la maglia.
0: Quindi non limate, eventualmente così non vi trovate i buchi sulla mano, però li trovi lo stesso i buchi, perché poi devono comunque trapanare per mettere il portabagagli, credo, è quello di una volta. Va bene, ci fermiamo, tra poco le news con il buon Lucio Pengue. Nel frattempo, se volete avere un messaggio d'amore ironico di Spotò, fatelo adesso con i Telegram, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e il gioco è fatto. 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittale subito.
7: Hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, Mario Landolfi ha confessato l'omicidio delle due donne trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia. Il 49enne di Santa Anastasia è accusato di duplice omicidio aggravato dai futili motivi. Le vittime sono una donna di 29 anni, originario del Casertano, e una 48enne ucraina, entrambe prostitute. Secondo quanto ricostruito, sarebbero state uccise in due giorni diversi al culmine di una discussione legata al denaro per una prestazione sessuale. Determinanti per le indagini le segnalazioni di due coppie di giovani che avrebbero visto Landolfi entrare nel cantiere con una donna e uscire poco dopo da solo, allertando immediatamente i carabinieri, fornendo targa e descrizione dell'auto all'interno dell'edificio. I militari hanno poi trovato i due corpi con ferite e traumi compatibili anche con una caduta dall'alto. Ancora cronaca, avrebbe abusato di alcune minorenni a cui impartiva lezioni private di musica in una scuola di danza. Per questo gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno arrestato un uomo di 66 anni in flagranza, accusato di violenza sessuale aggravata. Una delle presunte vittime avrebbe meno di 15 anni. La scuola di danza, secondo quanto emerso, sarebbe estranea ai fatti contestati. Maxi Blitz, anticamorra da Fragola. Sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Napoli su articolazione del clan Moccia. Per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri 3 il divieto di dimora. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa al traffico di droga fino a estorsione, armi, ricettazione, accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti. Passiamo allo sport. Nuovo terremoto mediatico attorno al Napoli dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nella sua puntata di Falsissimo. Corona ha accusato alcuni calciatori di averlo contattato e pagato per attaccare Antonio Conte, indicando anche in Alex Meret come presunto mandante della rivolta. Dopo la messa in onda, però, fonti vicine al portiere smentiscono tutto, definendo le accuse illazioni pure, e sarebbe pronto a sporgere querela. Intanto, secondo indiscrezioni, il rapporto tra il Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe destinato a chiudersi con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, attraverso una separazione consensuale. Per il dopo Conte, il nome più caldo resta quello di Maurizio Sarri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 con Antonio Manganiello, anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Poi ovunque nel mondo potete fruire della nostra app gratuita sul vostro smartphone, ma anche in ufficio, no? Magari sei all'estero, sei al nord, vai su www.kisskissnapoli.it, mentre fai finta di lavorare, ci ascolti e ci vedi. In regia Simone Zagaria, pronti per consegnare un po' di Telegram. Sono tantissimi stamattina, speriamo di essere abbastanza fortunati come ieri, che hanno risposto quasi tutti. Il primo dice: verificato, buongiorno Manganiello, sono Pasquale, l'elettricista, vorrei mandare un messaggio ad un mio ex collega ed amico Ciro Maione. Ok, un nome, una garanzia per dirgli, e glielo diciamo se ci risponde al telefono. Questo elettricista che avrà sempre da fare, no? Quando chiami l'elettricista oppure quello della caldaia, ci vogliono giorni e giorni. E neanche risponde al telefono, vedi? Io ne ero praticamente certo. Sono quelli più irreperibili in assoluto. Se tornassi indietro, veramente io farei l'idraulico. Vediamo un po' se riesco a imparare anche adesso il mestiere dell'idraulico, a pinza pappavallo, a stop, vedi, qualche tubo innocente.
1: Stiamo trasferendo
0: sono due
1: chiamata.
0: Ma anche se lo. Allora, il terzo è quello. È un doppione il terzo. Quindi, caro Simone, vai dove c'è il cuoricino rosso, ok? Ci sei? Va bene. Buongiorno Antonio, sono Peppe. Vorrei mandare un telegram alla mia fidanzata Deborah. Non c'è l'H però qui. Quindi anche Deborah normale può essere scritto. Tra meno di un mese facciamo 10 anni di fidanzamento. E quando dai sposa? Cioè 10 anni di fidanzamento, dai! È arrivato il momento. E se non vi sposate, qui non abbiamo lavoro noi, Non ci sono più matrimoni di una volta. Prima nel mese di maggio, giugno, matrimoni a gogo, adesso tutte convivenze. E poi non va bene. Per la filiera dei ristoratori, animatori, anche i preti, perché no? Niente, ho detto, speriamo di essere fortunati e invece mi sono autosecciato. Io provo l'ultimo telegram e poi continuiamo con l'argomento di stamattina. Vuol dire che una giornata no, è inutile insistere. Buongiorno Antonio, sono Andrea da Marcianise, volevo dire a Giulia che un giorno, ok, se Giulia risponde, se ci fa la grazia a quest'ora, alle 8:06, saluto anche tutti quelli che stanno andando al lavoro, a scuola, le mamme che accompagnano i figli, le mamme che vanno di fretta, le mamme che invece rimangono lì 2-3 ore per inciuciare nel primo bar nei pressi della scuola. No, vabbè, incredibile.
2: Niente,
0: vai, proprio l'ultimo Simone, giuro, poi dopo di questo non ne facciamo più. Un telegram a mio fratello Salvatore da parte di Pio Pio, nostro grande ascoltatore Pio Pio, vediamo. No, lo so che tu mamma vai di fretta, ma c'è anche la mamma, non è un'offesa, che si ritrova con le amiche e parlano. Vabbè, basta, vorrei dire qualcosa ma non lo posso dire perché è una parolaccia. Allora, eccezionalmente ricordiamo l'argomento di stamattina, anche perché è molto interessante, stiamo ricevendo tantissimi messaggi. In Repubblica Ceca dovete sapere che stanno cercando un ladro davvero fuori dal comune. Qualcuno è entrato in una chiesa e ha rubato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. Insomma, un furto veramente strano. La polizia sta indagando e gli esperti parlano di un valore storico incalcolabile. Io ho girato la domanda a voi e vi sto chiedendo: qual è il furto più strano, assurdo, bizzarro che avete mai sentito o subito? Anche roba piccola, magari qualcuno a cui hanno rubato qualcosa di totalmente ridicolo, senza senso, tipo oggetti improbabili, cose di poco valore ma con una storia assurda dietro. Potete raccontare il fattariello se vi va, anche perché abbiamo un po' di tempo adesso, al 342 00 00 100, oppure inviare dei vocali, non c'è problema. Da me hanno aperto il garage ignorato bici, Trapani, attrezzi, hanno preso solo un sacchetto di noci. Tu vuoi mettere le noci con il vino, ci sta benissimo. Ancora vediamo, Antonio, nel 1990, ricordo la data perché mentre giocavo a calcio e non tenevo la mia Vespa sott'occhio, si presero la ruota di scorta che era abitata davanti, il coprifreno in gomma ed il cappellino tricolore di Italia 90, bomboniera dei 18 anni da poco compiuti dell'amico Michele che era attaccato alla ruota, firmato Rosario. Beh, soprattutto per la bomboniera di Italia 90, veramente ti hanno fatto uno piacere. Era tra le mascotte più orrende di sempre, secondo me. Pronto? Sentiamo qualche vocale.
1: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
1: Ci sta proprio una barzelletta.
0: Sì.
1: C'è un uomo che compra uno stereo di alto livello nella sua auto.
0: Sì.
1: Che la parcheggia in strada. Praticamente la prima sera si rompe uno stereo.
0: Sì.
1: Poi il signore scende una roba. Una catenata. La terza notte si rompe un'altra auto stereo.
0: Di nuovo.
1: Che succede? Che lui a questo punto non compra più il stremato di questa cosa, non compra più lo stereo.
0: Sì.
1: E mette un biglietto scritto in una macchina: non rubate, non aprite la macchina perché non c'è lo stereo. Lui una quarta notte scende.
0: Sì.
1: Scende, va giù, non trova mai. Con un biglietto scritto in terra, non ti preoccupare, lo stereo, non ti preoccupare.
0: La ricordo buongiorno, benissimo, bella. Buongiorno. Ancora qualcun altro? Poi c'è un fattariello da raccontare da parte di Vincenzo. Ti stiamo per chiamare, Vincenzo, almeno tu rispondi, così apparammo un po'.
2: Antonio,
0: questo
2: buongiorno.
0: Passaggio.
2: Io avevo una
0: buongiorno.
2: Scenic molto vecchia, però vecchissima.
0: La Renault Scenic, come?
2: Scesi
0: no?
2: E non trovai più una ruota.
0: Una ruota? Serviva. Serviva quella ruota.
3: Mangani, se non sbaglio, ma sto parlando di 4-5 anni fa. Ma ruba io una cosa nella macchina tua.
0: Che cosa? I fazzoletti?
3: Però quando posso scegliere se tu mi denuncia.
0: Cioè. Sono quelli. Hanno rubato quelli e poi la mensolina dove c'erano due casse della Pioneer che avevo messo. Anche quelle rubarono, mannaggia. Oh. Allora c'è un chiamami. Ti do il numero, Simone. Vediamo se ci risponde. Ok, in tempo reale, anche perché abbiamo qualche minutino. Vincenzo, rispondi. Vediamo un po' se ci risponde. Nel frattempo leggo il messaggio di Gaetano. Nel parcheggio del centro commerciale mi hanno rubato l'antenna della macchina. Qui siamo veramente sul classico, no? Chi gira con una collezione di antenne. E poi una volta mi hanno aperto lo zaino in treno e preso solo le gocciole. Non è possibile, avevano fame probabilmente.
4: Pronto?
0: Pronto, Vincenzo, buongiorno. Radio Kiss Kiss Napoli. Ciao, tutto bene, tu come stai?
4: Bene.
0: Allora, hai qualche minuto per noi per raccontarci un fattariello, sì?
4: Sì, te lo racconto.
0: Vai.
4: È un po' la storia mia che quando lavoravo da mio datore di lavoro.
0: Ok.
4: Va bene.
0: Vai. Vince.
4: Ah, lo posso raccontare?
0: Sì, certo, vai, siamo in diretta, vai, racconta.
4: Ah, siamo in diretta, allora.
0: Ok.
4: Ciao, allora, ti dicevo, io lavoravo in un'azienda che faceva i turni di notte.
0: Ok.
4: Quindi, con i colleghi, e quella settimana dovevo fare il turno di notte. Siccome io lavoravo il sabato e la domenica pure.
0: Sì.
4: E il datore di lavoro ci dava i soldi, sai, così. Non diciamo la parola.
0: Vabbè, abbiamo capito. Sì. Black.
4: E quindi dopodiché io ho fatto la settimana, dovevo fare la mattina, ho cambiato con un mio collega.
0: Sì.
4: E dovevo fare la notte. Allora io sono andato a lavorare, sai, la mattina tra colleghi noi andavamo a prendere il caffè, il cappuccino, queste cose qua. Allora io quella mattina dissi vicino al mio collega, disse guarda, io non voglio venire a bar, mi ritiro. Era il periodo di Natale. Ti dico, alle 6 di mattina era ancora buio.
0: Ok.
4: Arrivo vicino al cancello, io stavo in periferia, la terra.
0: Sì.
4: Dopodiché questo sentì un fischio.
0: Sì.
4: Fischiava la prima mattina. Io dissi, ma questo fischio, mi giravo, ma non vedevo nessuno.
0: Sentivi sto fischio.
4: Arrivo al cancello, entravo con la macchina e andai sopra. Siccome quando facevo la notte mia moglie andava a dormire dalla mamma.
0: Ok.
4: Quindi sopra non c'è
0: tutti i particolari. Su. Sì. Vai.
4: Salivo le scale, aprivo la porta, mentre aprivo la porta.
0: Sì.
4: Più apriva, c'era la porta.
0: Meretta.
4: E vedevo la luce accesa.
0: Sì.
4: Dice, ma che la luce accesa. Cioè, apro la porta.
0: Sì.
4: Più aprivo e più vedevo la luce
0: accesa. Sì.
4: Allora io a quel punto, collegando il fischio.
0: Sì, mi sono perso, ragazzi.
4: Questi stanno ancora sopra.
0: Certo.
4: Quindi io sono scappato, ho detto che questi non mi fanno pure una pagliata.
0: Madonna, faccio finta, però non ci capito.
4: Loro hanno trovato i soldi che io avevo preso prima.
0: Ah, ok.
4: Il mio collega.
0: Perfetto.
4: Hai capito che
0: sì.
4: Dice, no?
0: Sì,
4: alla
0: sì.
4: fine ti sei rimesso, la cosa più sì. assurda, ti è rimesso tutto questo,
0: pazienza.
4: È stata mia figlia, perché chi si sono rubati, non si sono rubati né l'oro, né la telecamera, né i dischetti.
0: Sì.
4: Dei cartoni animati.
0: Ah, quelli hanno rubato. Questo è il finale? I dischetti? Porca loro, miseria! Oh.
4: Loro sul letto.
0: Ma stacca qui e non ce la faccio più. Basta, basta, per favore. Ragazzi, quando raccontate qualcosa.
4: I dischetti!
0: Ah, ci ho capito! Ma quando raccontate qualcosa, evitate tutti questi particolari. Siamo alla radio. Sei stato logorroico. Non ce la facciamo più. Guarda, sono arrivati 10.000 messaggi per te. Una chiss per raccontare fatto reale. Ci ha messo una vita. E ancora, magari a Ciracchisti. Ancora, Antonio, metti il per due a questo. Andò, e faccio, stiamo squagliando. Una chiss mi ha azzeccata. Ma io, se devo fare poi dopo l'ipocrita, devo dire che ho capito. Non ci capite niente. Cioè, si sono rubati i dischetti e parlate per 3 minuti, anche più. Sembrava una serie televisiva turca. Basta, metti un disco che è meglio. Mamma mia, mamma mia.

0: le scarpe sul treno Caserta Bari, meno male che tenevo la valigia e dentro tenevo le pantofole, se no rimanevo scaus, c'è scritto, parliamo di circa 37 anni fa, Luigi da Carinaro, almeno sei tornato a casa comodo con le pantofole. Buongiorno pipistrelli, in ufficio i canguri dei colleghi dividono un caffè, oh mi ricorda qualcuno, dal distributore per 10 addirittura, utilizzando bicchierini a gogo, e quando vuoi un caffè non trovi più bicchieri, ne ho comprato una stecca e messa nell'armadietto se la sono presi. No vabbè, ma non è possibile. Poi manganello, mi aprivano la macchina, non rubavano niente ma mi mettevano le buste della monnezza nel cofano, questo è geniale. No, perché io scendo non so dove buttare la spazzatura, allora apro il cofano e metto lì la spazzatura. Sai che mi hai dato quasi un'idea di qualche condomino antipatico, no? Che ho nel mio palazzo, potrei tranquillamente aprire il cofano e ci metto la spazzatura. Poi, buongiorno Antonio, mi hanno rubato una volta lo stereo in macchina rompendomi il vetro anteriore destro e quindi mi fecero un danno di 200 euro. Un'altra volta mi rubarono lo specchietto laterale sinistro mentre stavo in un pub, un panino, c'era un servizio perfetto. Costo 70 euro, tutto nella norma. Annalisa da Somma Vesuviana. Ciao Annalisa, con le macchine siamo messi malissimo perché secondo me sono i furti che vanno per la maggiore, soprattutto le cose quasi irrisorie secondo noi, tipo l'antenna, lo specchietto. Mio padre 40 anni fa a Ponticelli, dopo tentativo di furto dell'auto, mise dei paletti attorno al posto auto di pomeriggio, si rubarono il parabrezza e la penna corvina sul cruscotto, cioè la penna, se l'hanno fatto proprio per dispetto. Antonio, ti scandalizzi per il furto delle scarpe? C'è un documentario su Prime rivolto alla linea Air Jordan per le quali in America si uccidevano letteralmente le persone per rubare le scarpe. Porca, meno male che a me non mi piacciono queste scarpe, mai messe in vita mia. Allora, buongiorno, sono Antonio, stavo con un mio collega facendo le consegne, all'orario di pranzo andai per prendere la borsa termica per mangiare, ma si rubarono la borsetta camarena dentro dal furgone. Vabbè, insomma, se qualcuno aveva un po' di fame, magari anche giustificabile la cosa, prendiamola così. Poi l'ultimo e ascoltiamo qualche vocale. Pieno Covid, solo in strada o deserta alle 11 del mattino, si sono rubati gli attrezzi dal mio furgone, sono andato a fare la denuncia, i carabinieri volevano sapere io che ci facessi per strada, ho detto io. E Mariolo, scusami, in effetti è vero, stavi solo tu e i ladri. Sentiamo qualche vocale, va, vediamo un po' le vostre storie raccontate via WhatsApp.
1: Qua mangani, ho fatto tre busto la munizione da macchina, fatti a mezzo non fatto.
0: Sì, ma è bellissimo.
1: Vado a abbonarmi Pietro da San Pietro, papà.
0: Sì.
1: Tenevano un bar a Salerno Centro. Comunque, bella e buona la notte, se pure io posso mai scontare. Bella e buona, fai una macchina da parte, bella e poi ci arriviamo, troviamo un bar buono ainda, con un cane ainda. Caro, mi vinta la macchina nostra, ma non posso mai sciudare questo fatto.
0: Ma assurdo, ragazzi.
2: Io comunque mannaggia, capo, dove mi c'è avuto la filmata, andare a ridere, se non direi una luce, non vorrei
0: più. Che cosa?
2: Con chi si ho fatto le dischette, mi fatto uscire.
0: Ah, ragazzi, ma una roba incredibile, non si poteva andare avanti. E poi mica posso fingere.
3: Manganiello, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Allora, a me. Di andare in un centro commerciale a cambiare, non mi ricordo cosa, con qualcosa, posare la macchina, andare a cambiare quello che dovevo cambiare, ritorno e trovai il finestrino posteriore dell'auto rotto.
0: Vedi,
3: si erano presi una busta della Apple dietro la macchina.
0: Allora, credevano
3: della Apple
0: ci fosse qualcosa di
3: danno
0: tecnologico,
3: un paio di centinaia di euro, però la beffa è che questo danno è stato fatto perché nella busta della Apple c'era carta e cartone che dovevo buttare.
0: Vedi, però mai mettere queste buste con questi loghi, ragazzi, perché poi i ladri mica sono scemi, dico vabbè, ok, lì dentro ci potrebbe essere qualcosa e ti fanno il danno. Un mio amico si rubava la macchina dello zio, mi dice Christian, per andare a fare sesso con la sua fidanzata e poi la riportava. Questo è bellissimo, la riportava indietro. L'ultimo, dai Simone, l'ultimo vocale, sentiamo. Vediamo, ci stiamo divertendo anche con storie
4: Mangani,
0: assurde.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ah, chi se fanno tutti quanti i filosofi, costa 80 centesimi, fa
1: ma quello è tutto mano d'opera, è normale che non guadagna. È come un meccanico che ha guadagna la funzione e si piglia 300 euro. Tu sai che la funzione costa 100 euro?
0: Ah, tu dici?
1: È tutto mano d'opera.
0: Vabbè, però non generalizziamo assolutamente. Poi c'è Peter che mi scrive: da piccolo sono stato io l'autore di un furto assurdo. Avevo 15 anni, vorrei raccontarlo, ma momento scuorn. No, no, Peter, ti sei condannato. Devi raccontarlo. Io tra poco ti chiamo personalmente, puoi anche cambiare nome, ok? Quindi ti chiamerò Pietro, va bene? Così non sapranno gli altri tu chi sei. Se volete raccontare il fattariello nel pipistrello di furti assurdi ma veri subiti, possibilmente non fatti come quello di Peter, inviate un messaggio e scrivete chiamami al 342 00 00 100.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Incredibile ma vero, in Repubblica Ceca un ladro ha rubato da una chiesa il teschio di una santa vissuta oltre 800 anni fa, è sparito dopo aver forzato una teca e ora la polizia sta indagando su un furto definito di valore storico incalcolabile. Invece io vi sto chiedendo: qual è quel furto assurdo ma vero che avete subito o sentito? Al 342 00 00100. A tal proposito, voliamo a Livorno dove c'è Pippo, il nostro Pippo. Ci sei? Buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Eccoti qua, raccontaci sto fattarello, ma ti raccomando, un po' più breve.
1: No, faccio come chiedi prima, però il caso ci sta Nicola.
0: Vai.
1: Un signore allo stivicato 84-85 a Policrotta, in due parco nostro privato, chiuso, ci stavano i giardinetti con tutti i ringhieri. E si è accattato a 127 sport, arancione che strisce nero, anamente proprio.
0: Buona, bellissima, allora, tamarrissima, vai.
1: E si era proprio geloso assai. Allora che poi ci attaccava e due rotoli della macchina che aveva appoggiato verso i giardinetti vicini come si chiama il ringhiero dei giardini con due catene e due rotte. Poi intratteneva o blocca pedala o blocca pomella di marzo o cosa non può essere,
0: cioè ci voleva mezz'ora per scendere dalla macchina.
1: Poi teneva di furto, in più teneva una cappotta a coppa con un filo di nylon che gli aveva dato la finestrella sua al primo piano con una campanella che
0: si
1: cappotta.
0: Ma non ci credo, assurdo.
1: Andò, si hanno rubato la macchina, cartello, non come la cappotta si accatta la manuccia.
0: Fantastico, ma, fantastico.
1: Ma mi a me invece a Livorno, a me si è rubata la macchina a Napoli, ok, l'ho già detto, ok. A Livorno si hanno rubato gli spazzola.
0: Ah pure, che assurdo ragazzi. Quindi diciamo che i furti maggiori sono sulle auto, cioè, o si rubano l'auto oppure qualche pezzo dell'auto stessa, no? Sono quelli.
1: Io piccolo che facevo il painare, invece a Milano, a San Babile, si è rubato i roggi e il Timberland, e fino a casa scavo, si nutre.
0: Pure, ma allora c'è, ma sta corta queste scarpe un certo valore, no? Perché si rubano pure le scarpe. Quali erano, scusami, non ti ho capito.
1: All'epoca 81-82 era l'epoca dei palinari, capito?
0: Quale scarpe erano? E scarpe qual erano?
1: Timberland.
0: Ah no, perché che vedete Timberland, così ti piglia per culo, no? Timberland hai detto, ok. No, apposta, no, apposta. Ti lascio allora, grazie mille Pippo.
1: Ciao, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Grazie a te. Adesso invece Luigi che vuole raccontare un fattarello nel pipistrello. Luigi, buongiorno.
2: Ciao Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, vai, racconta tutto.
2: Manganiello, ti racconto questo episodio. Allora, io lavoro in polizia e lavoro in Calabria. Comunque venivamo chiamati per un furto, un presunto furto di profilattici in una farmacia. Vabbè, comunque andiamo là per questa situazione, queste cose. Effettivamente c'è stato questo furto, se ne sono accorti che mancavano questi profilattici non scansionati in cassa, vabbè. Comunque magari dopo 4-5 settimane, belle buone una sera, mentre stavo di pattuglia, perché a chi se che scavalcano un decinto di una terra, una gallina sotto raggi. Magari mi credi, ma non è una barzelletta, vero però? Comunque vado a bere chissà, dico, ma che sta facendo chissà? Io mi affermavo, e chissà, questa gallina sotto raggi subito, come ci avrei detto, brigativo, per dire la verità, io me l'hai già rubato sta gallina. Sì, ma scusami un attimo, ma per fare che cosa? Comunque erano un uccello. No, la verità proprio io ma roba e gallina così, babbo. Comunque accettami la perquisizione e tutte cose. Magari in data che ci troviamo qualche te profilacci.
0: No!
2: Siete, ma colleghi ci vuole talmente che era chi le dava telecamere. C'è tua chissà una faccia conosciuta, c'è ti so, magari gli tengo questa perversione, ma come c'è nei gallini?
0: No! Cioè io sono imbarazzati, mi sono diventato rosso, paonazza, viola.
2: Magari ti giuro, non sapevo come era denunciare a Kill.
0: No,
2: sapevo come era denunciare.
0: Aspetta, giuro, allora, magari, per chi non avesse capito, cioè questo aveva dei profilattici, aveva rubato una gallina, e non è la prima volta che rubasse le galline, per avere un amplesso con la gallina stessa, giusto?
2: Sì.
0: No,
2: non
0: ma
2: sapevo come era denunciato.
0: Aspetta, giuro, allora, per chi non avesse capito, cioè questo aveva dei profilattici, aveva rubato una gallina, e non è la prima volta che rubasse le galline, per avere un amplesso con la gallina stessa, giusto?
2: Sì. Vabbè, ragazzi, 100%.
0: Siamo veramente.

0: è successa una cosa del genere, mi sa, forse l'anno scorso a Torino,
1: anche lì, ogni tanto.
0: La perversione dei gatti.
1: Pure i gatti? Ma che schifo, sì, ma non lo so.
0: Però
1: guarda,
0: ti ripeto, guarda, è stata una cosa fuori dal normale.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Giustamente uno dice, ma come, chissà, robe profilattiche, una farmacia.
1: Ma infatti, poi è anche una violenza, no, nei confronti di questi animali, anche quello bisogna dire.
0: Sì, ma lui fece, cioè lui oltre al furto in farmacia, violazione domicilio, cioè tutti i reati possibili, ma mai a contestare, cioè contestava a chi Luca,
1: quindi non gliel'hai contestato, non gliel'hai scritto,
0: semplicemente furto di animali,
1: ok, perché poi la sessualità sono cacchi suoi, vabbè. Vabbè. Oh, grazie mille, hai raccontato un fatto a Rio incredibile, veramente. Un bacio, Luigi. Ciao,
0: buona giornata.
1: Ciao anche a te. Io non ci posso credere, veramente. Ciao Antonio, lo dice Delia: a mio padre rubarono lo stereo dall'auto e andò a ricomprarne uno identico al mercato, ascoltate bene, tornando a casa continuava a ripetere che quello doveva essere proprio suo per alcuni particolari, nessuno gli credeva, poi quando lo accese venne fuori il suo CD di Phil Collins, cioè questo si è comprato il suo autoradio in un mercatino. Buongiorno, sono Luisa. Negli anni 80 da una Fiat Argenta hanno rubato, rompendo il finestrino, il mangime del canarino. Ma tu ti rendi conto? E ancora leggiamone giusto un altro, ma io sono basito dall'amico che ha raccontato il fattarino della gallina. Una volta mio zio hanno rubato solo il telecomando del cancello. Ancora questo telecomando? Ma cosa fanno con questo telecomando? Poi in palestra mi hanno rubato l'asciugamano, lo ha detto anche un altro amico, quindi fate attenzione quando andate in palestra. Anche a me rubarono una ruota della Golf, ma anche tutto i bulloni, per cui dovetti togliere un bullone per ruota per montare quella di scorta, firmato Domenico. Ancora vediamo, a me hanno rubato il cuore, ti amo Anne, già mia. Mamma mia, queste cose patetiche a quest'ora, giusto per fare breccia nel cuore di Anna, ma non ci azzecca niente. Poi abbiamo ancora una, scusate la mia franchezza, salvo da Terzigno, anni 90, c'erano i jeans con adesivi a strappo sulle tasche posteriori, andai a scuola, al ritorno non ne avevo manco uno, così comprai altri e mia mamma li cucì, addirittura rubarono le toppe, quelle erano le toppe, sì, sui jeans, che si portavano proprio assai. Buongiorno Manganiello, Parco Virgiliano, macchina fuori allo chalet, all'interno ma nella marcia non ho capito cosa c'è scritto, vabbè, comunque all'interno dell'auto credo c'erano sigarette, telefono, secondo te che cosa hanno preso? Yatou, firmato Robert. Yatou, se non erro, erano profilattici degli anni 80-90. Yatou, HATU. Datemi maggiori informazioni, voi che magari ricordate questi profilattici. L'ultimissimo. Ciao Antonio, Claudio il pizzaiolo. Da piccoli rubavamo i bitter e le patatine da mia nonna insieme ai cugini. Ne eravamo in 4-5 ai pomeriggi a casa di nonna. Non so perché lei non ce li dava. Solo se veniva qualcuno li cacciava questi bitter. È il classico, è infamità della nonna, c'è niente da fare. Il pomeriggio lei usciva per una passeggiata o per andare in campagna e chiudeva la porta a chiave. Noi riuscivamo a lasciare un po' la finestra aperta e ci buttavamo in casa e dovevamo rubare i bitter. Va bene, va bene. Mettiamo un disco, tra poco torniamo con i furti assurdi ma veri che avete mai subito o sentito al 342 00

0: Ma io sto ancora pensando alla gallina, vi dico la verità, anche voi, c'è Luigi che scrive, forse il tipo voleva vedere se avesse qualche uovo dalla gallina. Beh, in effetti avevo pensato quello io, cioè quando mi ha detto il tizio con la gallina in braccio, io ho pensato, vabbè, aspettava l'uovo, no? Quindi no, invece aspettava altro. Poi vediamo, e così nacque il cartone animato Gallina in fuga. Io l'ho visto ed è molto ma molto carino. Guardate che poi è una cosa molto grave per gli animali, no? Subire una violenza del genere. Ricordo quando ero ragazzino, lo dice Tommaso, rubarono il camper di mio padre. Dopo varie settimane, andando al vecchio mercatino delle Pulci di Giugliano, tutti gli oggetti a terra, era praticamente il camper smontato e uno zingaro vendeva il tutto e riuscimmo poi a ritrovare anche il camper. Vabbè, ancora vediamo, c'è Pietro da Dresden. Ascoltando il poliziotto poc'anzi mi è tornato in mente che negli anni 70-80 a Casoria ci fosse un tizio che, se non erro, lo chiamavano Gigino Cartunar. Si vociferava che praticasse amplessi con animali di svariate razze. Verità o leggenda, chi lo sa, io dico solo uno schifo, veramente incredibile. Sentiamo giusto qualche vocale, ma proprio qualcuno, perché siamo a ridosso di un disco e poi abbiamo l'appuntamento con il padre dello sport. Pronto?
1: Ma Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Io una volta a casa di mia nonna.
0: Sì.
1: C'avevo 12 anni. Mm. Praticamente mia nonna siamo vizi e lasciava la finestra aperta. Mm. E lo vedi che faceva cavolo. Anzi, poi di mi ha mandato uno scatole di gelati di cornetto, perché la nonna era pazza.
0: I cornetti.
1: Dopo pomeriggio un nonno cerca di gelato. E la nonna tutta nervosa. I miei gelati, chi sa mangiare? Il gelato che se l'è mangiato è quello perché me l'era fregato uno scatolo.
0: È vero che le nonne sono, guarda, tutte le nonne brave, bravissime, dolci, ma coppe il gelato sono bam. Anche mia nonna nascondeva i gelati, ne trovava mai, cioè tutti stavano nel frigo, ma probabilmente le inseriva nei bastoncini Findus, non lo so. Pronto? Vai, l'ultimo davvero. Lo sto dicendo da mezz'ora, lo so, Simo, però è troppo
2: Ando,
0: bello.
2: Buongiorno. Una decina d'anni fa, forse
0: sì,
2: pure qualcosina in più, mio padre con mio cugino dovevano andare in Calabria.
0: Sì.
2: Comunque scende sette mattine, se va a Napoli. Mm. Dopo un paio d'ore lo vediamo ritornare. Lui è mio cugino, ma sì, cosa ha fatto? Una da fatta.
0: Mm.
2: Quindi siamo potuti partire perché si hanno rubato le batterie sotto il treno.
0: Ma che stai, ma veramente sta cosa qui? Le batterie pure dal treno. Vabbè, tra poco gli ultimi. Se vi va, potete inviare un messaggio al 342 00 00 100 e parlatemi di quel furto assurdo.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dice Bigliotti, Simo, dobbiamo entrare? Sì, sono stato io. Ah, ok. Ho sentito un attimo il cicalino della pubblicità. Tutto a posto. Ancora buongiorno dal pipistrello. Pochi minuti e arriva Gianluca Bigliotti. Credo una puntata proprio scoppiettante in tutti i sensi. Non vi anticipo nulla. Sarete voi stessi poi a fare le domande e ne avete tante da fare all'icona, ovvero Gianluca Bigliotti. Abbiamo parlato stamattina di un furto incredibile in Repubblica Ceca e io vi ho chiesto, no, ma qual è quel furto assurdo, ridicolo che avete mai subito o che avete sentito? E beh, di furti ne subiamo ogni giorno purtroppo tanti, e mica solamente a Napoli, un po' in tutto il mondo. Vediamo un po'. A mio padre, dice Giovanni, hanno rubato solo il pomello del cambio della Panda, non la macchina, solo il pomello, e serviva quello, c'è niente da fare. Mi hanno aperto la macchina e preso una scarpa, solo la destra, la sinistra era lì tranquilla sul tappetino. Ragazzi, tutti messaggi reali. Mio nonno si è visto sparire dal giardino gli gnomi. Ah, hanno fatto bene, guarda. Ma come odio i sette nani, poi quella è un'altra cosa, con Biancaneve, di una tristezza infinita, che tristezza, guarda, alla Gianluca Bigliotti. L'ultimo, e poi ascoltiamo vocali, nel mio condominio qualcuno ruba solo le piante grasse, non i vasi, e stirpa proprio il cactus e sparisce. Vocali, pronto, vediamo un po' i furti assurdi ma veri.
1: No, che avete subito? Magari i tenga a mogliere non pesare robe e sigarette, come già fa?
0: Beh, deve togliere il vizio.
2: Sono Guglielmino Ascoli.
0: Lui?
2: Io volevo dire solo che
0: sì,
2: a me 4 anni fa
0: sì,
2: mi hanno rubato dei dischetti da casa.
0: Ma sembravi più
1: io sto
0: Raffaele da Mainz
1: a contattarti per raccontarti il fattarello.
0: Ma è tardi.
1: Anche una sera
0: abbiamo
1: io tornai
0: poco tempo
1: a casa tranquillamente, ancora non ero sposato, aprì
0: sì,
1: il portone, salì,
0: sì,
1: cenai, poi era una sera d'estate, scesi un po' con qualche amico. Quando scesi
0: sì,
1: proprio in modo indifferente, uscì direttamente dal palazzo,
0: sì,
1: non aprendo nulla, feci qualche metro, resi conto che qualcosa era andato storto, tornai indietro e mi accorsi che l'intero portone del palazzo non c'era più, l'avevano rubato. Ma nel giro di un'oretta avevano rubato tutto il portone del palazzo.
0: Tutto il portone?
1: Si poteva accedere.
0: Come si ruba un portone? No, vabbè, ragazzi, incredibile. Dei furti incredibili. Quello più incredibile è stato della gallina. Sono imbarazzatissimo. Speriamo che Gianluca non abbia sentito. Gianluca, buongiorno.
3: No, non ho sentito. Buongiorno, pipistrello.
0: Ciao. No, è gravissimo.
3: Hanno rubato una gallina?
0: Ma non posso, guarda, veramente è terribile.
3: Beh, non lo dire allora, scusa, lo vuoi
0: sapere? Beh,
3: no,
0: lo dico in modo molto elegante.
3: No, ho la testa impegnata, devo fare cominciare il bar dello spot. Anzi, se te ne puoi andare prima mi fai.
0: No, non me ne posso andare perché io da contratto ci faranno 1 minuto e 40,
3: sì,
0: ok?
3: Posso chiedere agli nostri amici a casa se te ne puoi andare prima?
0: Sì, ok, ci sto.
3: Fammi
0: allora, però aspetta.
3: Devo guadagnare tempo, c'ho tante di quelle cose.
0: No, ma guarda, immagino.
3: È successo di tutto. Te ne puoi andare prima, per favore.
0: Allora facciamo se arriva una telefonata e dice di sì, io veramente me ne vado un minuto prima.
3: No, vabbè, un minuto prima no, però vuol dire.
0: Allora facciamo così.
3: Chiediamo
0: se vogliono che io ti racconti ho fatto la gallina o devo andare via.
3: Ok,
0: mi gioco questa carta qui.
3: Devo parlare, c'è una questione di conto.
0: Pazzesco!
3: No,
0: vai, 081 546 6833.
3: No,
0: se riesci non ho fatto la gallina, non me ne vado.
3: No, vattene prima.
0: E vediamo se qualcuno. Comandano loro, mica comandi. Vediamo un po'. Tanto intanto è un minuto, pronto?
3: No, fai presto.
0: Però ho fatto la gallina.
4: Buongiorno.
0: Fatto la gallina, importante. Buongiorno, come ti chiami?
4: Sasando.
0: Allora, Sasà, vuoi sentire il fatto della gallina di nuovo o vuoi che me ne vada e si parli del Napoli?
4: Ando, prima di questa risposta posso fare una domanda al dottor Bigliotti?
0: Come no, prego.
3: Premo, vai.
0: Pure.
4: Dottor, ma ieri è stato il compleanno dell'ingegnere Corrado Ferlaino?
3: Assolutamente sì, grande ingegnere.
4: Ma 95. Chi è stato prima Ferlaino, prima Napoli? Non ci capi?
3: Ci sono 5 anni di differenza. 5 anni di differenza.
0: Veramente?
3: C'è una discrepanza di 5 anni.
0: Ma bellissimo, proprio il simbolo.
4: Per me no, te ne puoi andare.
0: Te ne posso andare? Ok, allora me ne vado. Saluto tutti.
3: Un'altra telefonata, vediamo se hai
0: una fatta la gallina, se è Parigi. Vediamo, ragazzi.
3: Ma lo dico per te.
0: Che succa, te ne vedi?
3: Vedi che te ne vai.
0: Lo so, avevo.
3: Ma senti?
0: Senti, te ne vedi preservativi in tasca.
3: Ma che mi hanno fatto
0: la gallina?
3: Devo parlare di Conte.
0: Ma non di quello, non di quello.
3: Ma non importa.
0: Di quello no, sono clamoroso. Io convinto che tu parlassi.
3: Ma chi c'è la questione di Conte mette a parlare con Roma? Ma che se ne importa?
0: Pazzissimo!
3: Ma che non importa?
0: Vai presto. Ultima telefonata, pronto? Vediamo.
3: Ragazzi, invitate Antonio.
0: Devo andare via o posso restare ancora qualche minuto? 081 546 6873.
3: Per favore.
0: Vi parlo della gallina che è un fatto incredibile, clamoroso.
3: Ma che porta sta gallina?
0: Non so, però è importante.
3: Favore,
0: guarda.
3: Che...
0: Pronto?
4: Ando!
0: Sì.
4: Ando!
0: Sì, ti sento, vai.
5: ma te lo vuoi io la
0: ecco vai a mo me ne posso andare
3: a me te lo dai
0: acchiappa la gallina per... è vero così dire acchiappa la gallina
3: no, vai, no, vai. Devo parlare
0: io corro in macchina
3: apri il bar dello sport
0: ti ascolto sì, va ok guagliù state papà saluta Simone Zagarini
3: vai vai
0: facissimo vai.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura alla cronaca. Mario Landolfi ha confessato l'omicidio delle due donne trovate senza vita in un cantiere edile a Polenatrocchia. Il 49enne di Sant'Anastasia è accusato di duplice omicidio con l'aggravante dei futili motivi. Le vittime sono una donna di 29 anni, originaria del Casertano, e una 48enne ucraina, entrambe prostitute. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state uccise in due giorni diversi durante una discussione legata la somma di denaro per una prestazione sessuale decisiva per le indagini. Le testimonianze di due coppie di giovani che avrebbero visto Landolfi entrare nel cantiere con una donna e uscire poco dopo da solo, allertando immediatamente i carabinieri fornendo descrizione dell'auto e targa. Una volta entrati nello stabile, i militari hanno trovato i due cadaveri con ferite e traumi compatibili anche con una caduta dall'alto. Maxi blitz anticamorra da Fragola, sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Napoli su articolazione del clan Moccia. Per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altre 3 il divieto di dimora. Le accuse spaziano dall'associazione mafiosa al traffico di droga fino a estorsione armi, ricettazione, accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti. Passiamo all'economia. Stellantis lancia un progetto di e-car con l'obiettivo di realizzare un'auto elettrica compatta e soprattutto accessibile. Le prime vetture dovrebbero uscire nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, con volumi produttivi che, secondo quanto annunciato, saranno significativi. E adesso lo sport. Nuovo terremoto mediatico attorno al Napoli dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Nella puntata di Falsissimo, Corona sostiene che alcuni calciatori avrebbero contattato e pagato lui per attaccare Antonio Conte, indicando anche Alex Meret come presunto mandante della rivolta. Ma dopo la messa in onda, fonti vicine al portiere smentiscono con fermezza, definendo le accuse illazioni pure, e sarebbe pronta anche una querela. Intanto appare ormai inevitabile l'addio tra Antonio Conte e il Napoli. Dopo 2 anni sulla panchina azzurra, l'allenatore leccese sarebbe destinato a lasciare prima della scadenza naturale del contratto prevista per il 2027. Tra le ipotesi anche un possibile approdo sulla panchina della nazionale italiana. Conte, secondo indiscrezione, non chiederebbe buonuscite a De Laurentiis. Per il dopo Conte, il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, più tardi.
11: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: il bar dello sport.

0: Siete pronti? Siete tutti pronti, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, buongiorno, benvenuti ad una puntata incredibile del Bar dello Sport. È successo di tutto. Non avevo dubbi che ieri sera sarebbe in tarda serata accaduto di tutto. Dalle dichiarazioni durante la portata di Falsissimo di Corona, che hanno creato un vero e proprio macello, hanno destabilizzato tutto l'ambiente, le accuse a Meret tra i tanti, con Meret che risponde ovviamente che querelerà Corona, quindi querela per Corona per le affermazioni rilasciate ieri a Falsissimo, ma soprattutto ieri si scatenano tutti i media in tardissima serata dando la sentenza: Conte se ne va, Conte va via. Quello che avrebbe detto al presidente De Laurentiis un mese fa sarebbe quello di interrompere il rapporto con il Napoli. Ormai sembra certo, mancano ovviamente i crismi dell'ufficialità, aspettiamo, ma dobbiamo raccontare quello che in questo momento campeggia ovunque. Simone Zagaria in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. E poi arrivano già tantissimi messaggi, non immaginate nemmeno quello che sta per accadere qui al Bar dello Sport. 342 00 00 100, facciamo un patto. Oggi, perdonatemi, lo dico ai nostri amici, niente Festival Bar dello Sport, niente, non c'ho tempo. Non ho tempo per il Festival Bar dello Sport, ci saranno giorni assolutamente, ci dedicheremo, ma oggi no. Oggi spazio soltanto a voi, però un patto. Interventi brevi, brevissimi, messaggi brevi. I messaggi più di tre righe non li leggo, ve lo dico adesso. Leggo però gli auguri a Don Carlo Ballico per 35 anni sacerdotali, ecco Marco Ballico che ci scrive. Enzo da Sant'Antimo, non ne parliamo di Corona, parliamo di calcio e gossip, nessuno ne parla, io non ne parlo, non ne voglio parlare, dico soltanto quello che è accaduto. Vorrei capire una cosa, perché non dirlo domenica che se ne va e fare questa tarantella, se resta non se ne va. Già, avvocato, può fare un bocca al lupo a mio figlio Domenico che oggi fa l'esame scritto di guida, ma come no, Maria 74. Se Conte va via, chi ci pensa a tutte le macerie che ci lascia? Meret e Milinkovic, più tutti i cavalli di ritorno mai spesi, ce lo dice Enzo. Se mettiamo tutti i parametri che cercano in società, penso che l'unico profilo che esce è quello di Sarri, per me sarà lui il prossimo allenatore. Di questo, caro Ciro, ne parleremo, ma oggi voglio chiedere il vostro pensiero. Conte ha deciso, va via. Credo che De Laurentiis ovviamente è contenti, così come aveva detto un mese fa a Los Angeles, la volontà del tecnico, e non so in che modo si lasceranno gli aspetti tecnici della risoluzione del contratto, ma è ovvio che il Napoli credo che si sia già mosso per la sostituzione di Conte. In vantaggio Sarri, non escludiamo eventualmente altre soluzioni, c'è un antico amore, lo ricorderete, stima nei confronti dell'italiano, occhio sempre al discorso di Grosso, che è un allenatore molto ben visto da Manna. Comincio con Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno a lei e a Forza Napoli.
0: Ciao caro, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Avvocato, male.
0: Ma male che cosa? Che se ne va Conte?
1: Sì, io sono fatto male, capitano.
0: Ho capito, però caro Giuseppe, in questa radio, in questa trasmissione, nelle altre trasmissioni da Kiss Kiss Napoli, io non dimentico quello che è successo, lo tsunami contro Conte nelle ultime partite, il Napoli gioca male, e gli infortuni a colpa di Conte, e il mercato sbagliato, e non mi diverto allo stadio, e mi addormento. E adesso cosa succede? Adesso che ha deciso, cosa accade?
1: Però io sono sempre con piano tutta la vita, io già abbiamo parlato di questa cosa, io sono sempre con piano tutta la vita, cioè i fortuni fanno parte, è successo, è capitato, a chi è insamen, però ci ha portato sempre al secondo posto, ringraziamo per quello a Conte, mi scubiamo chi è Antonio Conte, qua ci dimentichiamo forse chi è Antonio Conte, a me questo che mi fa rabbia.
0: Ok, Giuseppe, è stato chiarissimo. Diamo spazio agli altri.
1: Io spero che viene Sarri di nuovo.
0: Ok.
1: Che è un allenatore.
0: Grazie, Giuseppe, voglio così gli interventi.
1: Grazie.
0: Voglio così gli interventi. Ma sicuri che Conte va via? Se così lo rimpiangeremo. Ho sempre la speranza. Maddalena, purtroppo, la situazione è questa. Onore a Conte, domenica. domenica salutiamolo come merita e speriamo che il suo sostituto sia all'altezza. Salvatore, grande Gianluca, al Napoli vorremmo allenatori come Di Francesco Grosso che fanno giocare molto bene le squadre. La falegnameria di Casoria. Io vi dico Grosso, non so perché, ma questo verrà. Conte aveva perso le redini dello spogliatoio, in questi casi nessun allenatore può reggere. Enzo da Posillipo. Sono 2 anni che va avanti questa tarantella, Nando Curva B, e basta, ci scrive. Quali sono le 5 cose che almeno il Napoli perdurerà per la scelta del nuovo allenatore? Fabrizio da Fuorigrotta, una sola parola, Assafa Maron, ci scrive Marco, come dicono a Pistoia. L'addio di Conte è un ridimensionamento del progetto Napoli, ci scrive Walter 78. Allenatori e giocatori vanno e vengono, sempre solo la maglia. Jacopo da Napoli, vado da Leonardo. Leonardo, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, Leonardo Cifina.
0: Ecco Leonardo, tu mi sembra che fai parte del partito che sei contento, giusto?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Eccolo,
2: sì,
0: me lo ricordo, me lo ricordo.
2: Ma non c'era dubbi, scusa Gianluca, Conte comunque è andato, sì? Ha fatto 2 anni.
0: Sì, due anni.
2: Il primo anno ti fa vincere e ti fa spendere 200 milioni, il secondo anno, se tutto va bene, arriva secondo, il terzo anno ti lascia le macerie, i residui cadaverali di tutti quelli che ha abbassato sul campo, e poi se ne va. È sempre fatto così, di che ci meravigliamo? Io spero solo una cosa, che chi venga,
0: sì?
2: Io spero venga Sarri.
0: Sì.
2: Ma se non dovesse venire Sarri, spero che si impunti su un giovane che sappia far giocare le squadre.
0: Okay.
2: Io vedo molto bene De Rossi.
0: De Rossi, che non ha detto che conferma.
2: Vedo molto bene De Rossi.
0: Vediamo. Di questo ne parliamo successivamente, il passo successivo, anche se viene conseguenziale. Perché se abbiamo ormai.
2: Non so io che Barzocchi era un leader nello spiegare.
0: Lasciamo perdere, andiamo avanti, non voglio commentare queste cose perché.
2: Lasciamo perdere.
0: Tante cose. Ciao, abbraccio Leonardo. Corona accusa Meret, ma perché Meret è una brava persona, educata, Corona deve fare audience. Vabbè, sulla questione Corona ovviamente c'è tanto da dire. È un peccato che in questi 2 anni finiscano così in subbuglio, non lo merita il Napoli, Conte nemmeno noi. Vincenzo da Bergamo. Poi buongiorno Gianluca, ma si può dare credito alle parole di Cody? Corona ce lo scrive falsissimo. No, non vogliamo Sarri, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, importante è che non arrivino Allegri, Mancini e Palladino, ci scrive Gennaro. Gianluca, io credo che non solo Meretta lo querela, ma anche la società con Edo De Laurentiis, anche Conte, ce lo scrive la, buongiorno Peppe da San Marcellino, vorrebbe Roberto Mancini. Spera che viene italiano invece Alex, per me ci vuole aria nuova, Sarri rappresenta il vecchio, chiedo il rinnovamento. Adele, Chicco, spero che Conte resti, e Chicco mi sembra, morto un papa se ne fa un altro, ci scrive un nostro amico. Vado da, attenzione, ci vediamo, è importantissimo sapere il pensiero del nostro grande Ignazio detto il Torchio.
3: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ignazio, amico mio, è successo di tutto.
4: No, amico mio,
0: stanotte è successo di tutto, Ignazio.
4: Allora, Conte andrà via.
0: Lo so, Ignazio.
4: Non lascerà nessuna base solida.
0: Ah, no?
4: Lascerà una squadra logora.
0: Come logora?
4: Perché per i troppi infortuni i superstiti sono stati spremuti all'osso.
0: Addirittura. Annaccia.
4: Per conquistare la Champions. Ora è tutto da rifare.
0: Mamma mia.
4: Perché ci sarà uno sfoltimento della squadra.
0: Sforringionamento.
4: Chi andrà via per il mal di pancia, chi per incalci troppo alti, e oltre lo svecchiamento. Poi ci saranno i rientri dai prestiti. Bisogna valutare chi trattenere, il più bravo in prospettiva e di chi privarsene.
0: Bravo Ignazio.
4: Perché impostare quei reparti dove c'è bisogno.
0: C'è bisogno.
4: Conte in nazionale sarà per piacere o per orgoglio.
0: Chi lo sa?
4: Perché non credo che alla guida della nazionale guadagnerà più che
0: andare. No, assolutamente no.
4: Io prevedo un colpo di scena.
0: Attenzione.
4: Ascolta.
0: Dimmi.
4: La Juve difficilmente andrà in Champions.
0: No.
4: Ha il derby.
0: Sì.
4: Con il Torino, pur vincendo potrebbe non bastare.
0: Basta che vincono Milano, quindi, e Roma.
4: Quindi Spalletti sarà esonerato.
0: Esonerato Spalletti.
4: Non aver raggiunto l'obiettivo.
0: Dopo ha firmato il rinnovo.
4: E Conte ritornerà alla zona.
0: Mamma mia, scenario incredibile. Mamma mia, ciao amico mio. Oggi non è il caso, dobbiamo andare avanti. Prova di lettura, il prossimo allenatore è Simone Inzaghi. Segnatevelo, ce lo scriva Mauri. Mi dica la verità, ma veramente Conte è convinto che ha lasciato le basi basi solide. Vincenzo da Napoli, buongiorno, se volete divertirvi andate a teatro. Conte come Ancelotti dava fastidio a chi muove i fili, la stampa nazionale sono i mandanti. Ernesto, auguro il meglio al mister, era un privilegio per noi averlo qui con noi. Ci scrive il nostro amico che non si firma e non lo so. Bravissimo Ignazio, altro che fondamenta solide, bisogna fare un lavoro di recupero muscolare e psicologico mostruoso. Lello, il mio amico del liceo Panzini, che saluto con un grande abbraccio, finalmente era forse l'unico modo per toglierci dai piedi l'allenatore superato e sopravvalutato, ci avrebbe portato al fallimento. Tonello da Portici, ammutinamento con Ancelotti vergognoso, questo scandalo di Conte avrà un fondo di verità, la conclusione è una società non strutturata che ha permesso tutto. Maurizio da Scafati. Ragazzi, io ribadisco, ve lo dico, vi chiedo perdono, vi chiedo scusa, sto andando a raffica cercando di leggere quanti più messaggi è possibile, ma l'80% dei messaggi non li posso neanche aprire. Giuseppe, buongiorno, eccoci.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Giuseppe, vai.
5: Allora, io sono disgustato da quello che sto sentendo, a parte Corona incommentabile.
0: Va bene, veramente lasciamo aperto.
5: Mille querele per un personaggio... Sì. Che viene anche idrolatato in una trasmissione televisiva di Napoli, lo schifo assoluto.
0: Andiamo avanti. Chiudo. Pensiamo a noi. Andiamo avanti.
5: Conte, io vorrei dire a queste persone che stanno telefonando.
0: Vai.
5: E soprattutto, Vigliotti, permettimi di dire, ai tanti giornalai napoletani,
0: sì,
5: che per 2 anni hanno attaccato un allenatore che ci ha fatto vincere un campionato e una supercoppa e tenerci lì sopra in 2 anni. Al primo e secondo, noi abbiamo fatto lo stesso cammino dell'Inter in 2 anni. Il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso, l'Inter ha vinto lo scudetto quest'anno. Supercoppa quest'anno, Coppa Italia l'Inter.
0: Sì.
5: L'anno scorso l'Inter ha mandato via Ntag, tante polemiche, non le ho lette. I giornalai napoletani sono stati capaci di creare una caterva di azioni contro una persona, prima come uomo e poi come allenatore. Perché questo qua non ha fatto vedere il calcio, lo sapevamo che Conte non era il deus macchina del calcio giocato, ma si è fatto stare lì. Quali sono le macerie che lascerà il Conte? Una Coppa dei Campioni che farà prendere al presidente 70 milioni, oppure il Sarri con i 91 punti che alla fine siamo ancora idolatrando Sarri per la partita di Firenze. Il Napoli a Firenze doveva andare a vincere perché la Juve era un punto sopra. La partita il signor Sarri non la doveva guardare in televisione. E voglio dire, chiudo.
0: Vai.
5: Sarri, la persona che tutti quanti stanno sponsorizzando,
0: sì,
5: ad iniziare dai giornalai, Villotti, perdonami.
0: No, vai, stamattina potete...
5: Sarri, dovrebbero ricordarsi che Sarri, mentre stava a Napoli a Castelvolturno, prese l'aereo e andò a Londra a firmare col Chelsea, perché voleva andare a Torino, che è andato l'anno dopo. Questo è Sarri.
0: Grazie.
5: Ha fallito a Chelsea, ha vinto a Torino, che potevamo vincere anche noi in panchina, ma a Roma che fa?
0: Ecco.
5: Io mi auguro che viene Sarri o viene qualche altro allenatore e il Napoli deve finire dall'ottavo al decimo posto.
0: No, speriamo di no.
5: Vedere i giornalai che scrivano.
0: Speriamo di no, ma giornalai. Però il tuo pensiero...
5: Sono solo giornalai.
0: Grazie.
5: Meritano di essere letti su qualsiasi giornale, ad iniziare dai tantissimi.
0: Giuseppe,
5: non faccio nomi.
0: No, non li fare, lasciamo... Sono
5: 60-70 anni, vanno in televisione, ergono a giornalisti, ma giornalisti che...
0: Giuseppe, non esageriamo, ti ho lasciato sfogare. Ti ho lasciato sfogare, però non andiamo ovviamente oltre il tuo pensiero.
5: No,
0: oltretutto, il tuo pensiero detto veramente con l'anima, con il cuore, che il pensiero.
5: No,
0: ma lo so, ti sento. Ma ti sento che stai incazzato.
5: I giornalai.
0: Ancora?
5: No, voglio dire una cosa e chiudo.
0: E vai.
5: Perché sto incazzatissimo.
0: Ho capito, ma fai presto.
5: Di dire al presidente del Napoli, ma su centro sportivo, areato.
0: Non lo sappiamo. Ciao Giuseppe, t'appia la camomilla stamattina, che sta succedendo al bar dello, lo sapevo che succedeva tutto questo. Dalla seconda stagione Conte logora chi ce l'ha, ce lo scrive Vittorio, la sua storia non mente. E poi, ma chi è questo che parla contro Conte? Fatelo presente, denunciatelo. Buongiorno, complimenti sull'eventuale partenza di Conte. Direi Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Pino Minicone da San Giovanni a Teduccio. Gli allenatori vanno e vengono, se Conte vuole andare via andasse. Sono molto d'accordo con l'amico di prima, vedrei molto bene De Rossi o Floro Flores. Giovani ambiziosi, un abbraccio al mio amico Antonio Floro Flores, i complimenti, ma se guiderà il Benevento in Serie B. Sono veramente stanca. È possibile che ogni 2 anni dobbiamo sempre rifare la solita storia? Teniamoci stretto Conte, che altrimenti ci toccherà Silvana, insomma, penso che si riferisca a Sarri. Sarri è un fallito, Corona merita questo, quell'altro, eccetera. Mamma mia, ragazzi, io stamattina devo essere anche molto attento, sto cercando di leggere i messaggi velocemente, però alcuni messaggi non possono essere letti per non rischiare. Nessuno più dovrebbe ingaggiare Conte, metodi di gestione team da schiavista e gioco zero. Mamma mia, grazie Conte per quello che hai portato, fiducia a De Laurentiis e Manna, che arriverà per me sarà il miglior allenatore, Ciro dalla provincia di Cuneo, grazie mister Conte, un morto un papa però se ne fa un altro, Raffaele da Varcaturo, Gianluca, Conte deve restare, facciamogli sentire le canzoni dedicate a lui. Angela, troppo tardi, Angela, troppo tardi. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno Gianlucone, sono Antonio Stilticone. Volevo solo dire una cosa, caro Fabrizio Corona, il tuo scoop su Conte è arrivato dopo 2 anni, con 2 anni di ritardo. Abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo vinto una supercoppa, è normale che ci sia qualche calciatore che vada contro Conte. È come disse il grande Antonio De Curtis, sì, nel famoso film, con questo suo scoop, Corona, ci si pulisca il...
0: No. No, criticone, il criticone che fa l'imitazione di Corona, ragazzi. Sono Carmine da Pompei. Gianluca, facciamo gli auguri alla Juve Stabia, oggi vincerà Monza, ma me lo auguro. A proposito, ci ha scritto la nostra amica Chiara, che stasera va a vedere la partita a Monza, e poi più solido in un primo posto, un secondo e una supercoppa, più solido di così, che brutto risveglio, sognavo la prossima stagione con Conte per il centenario e per lo scudetto con tutti i nostri titolari, la bomba di Ignazio, detto il torchio, altro che bomba di Corona, Massimo Pazzo, cioè il fatto che Conte possa andare alla Juve se mandano via Spalletti. Sono 2 giorni che leggo e ascolto che si dà per scontata la fine del rapporto con Conte, tutti i vari speaker sono certi che Conte è già lontano, solo voi di Kiss siete i più moderati e non avete le certezze che altri hanno. Peppino da Modena, ma siamo stati attenti, voglio dire, ma ieri sera ovviamente si è levato qualsiasi tipo di incertezza. Vincenzo Senior, se proprio Conte va via, consiglio al presidente un allenatore preparato per la Champions, cultura inglese o spagnola. E poi intanto è libero Guardiola, buon caffè Gianluca dal Belgio, difficile. Enzo, buongiorno.
7: Complimenti Gianluca.
0: Ah, ciao Enzo, buongiorno.
7: Ecco. No, volevo fare una parentesi patetica, se me lo consenti.
0: Ma molto veloce Enzo, vai.
7: Velocissima, volevo solo dire, organizza un incontro con Domenico con la squadra del Napoli.
0: Non sarebbe... No, veramente, lo so, sarebbe bello, per carità.
7: Sì, e poi un bello intervento con Radio Kiss Kiss.
0: Se non sarebbe male, non sarebbe male. Grazie amico mio, ciao. Grazie per il pensiero per Domenico. Il prossimo allenatore del Napoli sarà Fabio Grosso, ci scrive Carlo. E ti ripeto, è stata sicuramente... Buongiorno Ivan da Madrid, sono stato 2 giorni sconnesso, non si può uno più distrarre. Ivan, è successo di tutto. Le canzoni, Ivan, rimandamela domani, perché oggi non do spazio al Festival Bar dello Sport, purtroppo non posso farlo. Buongiorno, io credo che l'unica cosa importante è che la matassa venga sbrogliata subito, tutto il resto è noia, ce lo scrive Max. Conte le sue crisi del terzo anno, io sogno Maresca, no Sarri, Piero Ravenna, se va via Guardiola dal City, però Maresca andrà al City, ragazzi, non credo che sia il prospetto esatto, ma con l'arrivo di Sarri sarebbe una sorta di Mazzarri bis, mi auguro di no. Pasquale, buongiorno.
8: Avvocato, buongiorno, Pasquale da Villa Ricca.
0: Ah, carissimo Pasquale, buongiorno a te, eccoci qua.
8: Avvocato, Pasquale, la dimostrazione di questi messaggi non è altro che la nostra passione, che è troppo viscerale.
0: Ma ragazzi, ma stamattina al bar dello Sport c'è veramente, sì, devo chiamare le forze dell'ordine, devo chiamare la guardia giurata, perché...
8: Sì, ma la nostra crescita dovrebbe passare da un razionamento di pensiero un po' più ampio, perché è vero che siamo fantastici quando esploriamo tutta la passione, ma al tempo stesso si evidenzia una mediocrità assurda, perché io sono quello che già nelle trasmissioni che c'è passate ho detto che in entrambi i casi, permanenza o meno, sarei restato contento, in primis sì, perché abbiamo avuto, volendo o volendo, un grande allenatore che ci ha portato a vincere lo scudetto, però è il quarto del nostro centenario, cioè sì, qui la gente dimentica che abbiamo vinto 4 scudetti, il 4º scudetto, il 25% della nostra storia.
0: Sì, vero.
8: Ma che stiamo scherzando? Cioè qua dimentichiamo troppo in fretta. troppo in fretta. Questo signore ci ha fatto vincere un campionato. In che modo? Discutibile o meno, ma l'abbiamo vinto. Punto e basta. Poi, cosa pretendiamo? Che gli allenatori rimangano per noi a vita?
0: No, no, questo no. Questo
8: i cicli durano così, 2-3 anni, e così ci ha risollevato da mannata...
0: Brutta.
8: Storta. Credo che abbia rimesso le condizioni per avere un futuro radioso, ma non vedo qual è il problema... che è arrivato a punto dove dire basta, io mi devo fermare, perché si sarà stancato anche lui delle continue polemiche, delle continue critiche, perché noi siamo veramente poco grati a chi, per chi lavora.
0: Grazie Pasquale, grazie. Grazie, amico mio. T'abbraccio Pasquale, grazie del pensiero. Ciao. Si scatena anche Donna Vittoria, fermi tutti. Donna Vittoria scrive: perché a Napoli i tifosi devono sempre sentirsi spose di qualcuno? Un allenatore o un calciatore di turno, la fedeltà va data solo alla maglia. State calmi, Donna Vittoria, state calmi, e io posso anche essere d'accordo con te, anzi sono d'accordo con te, ma non puoi sopire la reazione, l'istinto, la passione, l'amore della reazione di questa mattina al bar dello sport, Donna Vittoria. Vedi, c'è una reazione d'amore, di passione, tutti bravi nel giudicare e criticare, ma ricordano i tempi che ogni lunedì ci prendevano in giro perché eravamo sempre da salvezza. Forza Napoli, tenete duro. Luigi 69, avvocato, io andrei su Maresca, lo so, però non è, credo, possibile farlo. Conte dittatore, colpa del presidente che glielo ha consentito. Antonio da Napoli. E poi vado avanti. Buongiorno, vorrei ricordare ai nostri tifosi che Conte, dove ha lasciato, si è aperto un ciclo vincente. Vedi, Juve Inter, i nostri tifosi hanno memoria corta, altre che macerie. Carlo da Secondigliano: io non vedo e sento dichiarazioni di entrambi, resto con Conte, forza Napoli sempre. Se ne va un papa, se ne fa un altro. Enzo, ti voglio bene. Buongiorno Gianluca, se viene Sarri io faccio disdetta ad Azzon e a Sky, ci vuole un allenatore di calibro internazionale. Luigi da Cerra: saluto soltanto Domenico prima della pubblicità. Domenico!
9: Ehi, buongiorno!
0: Domenico, qua la situazione è... Hai capito che Conte se ne va?
9: Sì, Giotti, Italiano.
0: Chi vuoi tu? Italiano? Vuoi italiano? Vabbè, mo vediamo se viene italiano, va bene. Cerchiamo di capire che cosa succede. A Domenico!
9: Forse no, a domani.
0: Pubblicità, Simone Zagaria, tra poco al bar dello sport.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Ho cercato in questo minuto e mezzo di sorseggiare un goccio d'acqua, cercare di capire, di dare un limite a quello che sta accadendo stamattina al Bar dello Sport. Amici, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria, completamente impazzito dietro al telefono, 081 546 6873, ci sono Manuel, Michele, vi raccomando continuate così con interventi molto brevi. Centinaia di messaggi al 342 00 00100, riepilogo per i nostri amici che solo ora si fossero messi in contatto con Kiss Kiss Napoli e con il Bar dello Sport. In tarda serata, dopo l'esplosione e lo tsunami delle dichiarazioni a falsissimo di Corona, con tutto il prosieguo che ne verrà, con Meret che ha preannunciato querele nei confronti ovviamente di Corona, esplodono tutti i media con la certezza incontrovertibile che Conte abbia detto a De Laurentiis di interrompere il rapporto con il Napoli. Conte va via, questa è la notizia che ormai inonda tutti i media, tutti i giornali, tutte le radio, tutte le TV. Aspettiamo ovviamente la fine della settimana per l'ufficializzazione, ma credo che questa sia la situazione. Cosa succederà in casa Napoli? Quali sono le vostre reazioni? Stamattina sta succedendo di tutto. Il sogno di De Laurentiis è sempre uno solo, Jürgen Klopp. Lo so ragazzi, ma come si fa Jürgen Klopp? Dai, voglio dire, buongiorno, il prossimo sarà l'anno del centenario, quindi il nuovo tecnico deve essere di spessore, ci scrive Matteo da Pagani. Antonio da Interlaken, buongiorno, ma è sicuro che se ne va? Purtroppo, amico mio. E poi ciao Gianluca, anch'io sono tra quelli che non sopporta tutti coloro che stanno esultando della fine del rapporto con Conte, che lascia da vincente. Chi verrà avrà una grande responsabilità e sono sicuro che i primi risultati negativi verrà attaccato, mai da me, perché io sopporto sempre chi veste la mia maglia. Bravo Ugo Cerciello. Meritiamo di tornare nel limbo del bel gioco che fa solo occhio e mano vacante. Giorgione da Scampia. Poi ti do uno scoop in anteprima: il prossimo allenatore del Napoli sarà Saverio, che parla di tennis con Sinner. Una battuta. Ignazio ha fatto una giusta analisi: Conte andrà via da quelli lì. Se succede, Vincenzo, non lo so, ragazzi, quello che accadrà. Nino dal Mercatino, se il Tottenham retrocede, perché non puntare su De Zerbi? Ma De Zerbi adesso ha firmato un contratto di 5 anni, ragazzi. Ho ascoltato tutti i minimi dettagli di Giuseppe, per me ha ragione, forza Napoli, forza Conte. Completamente d'accordo con l'amico Giuseppe. Ida, scusami se non ho letto il tuo messaggio lunghissimo di prima, ovviamente. Buongiorno a tutti quelli che adesso vogliono Sarri, poi alla prima partita storta lo crocifiggono come Mazzarri. Intanto per 2 anni grazie a Conte si è parlato di strutture della società che sono importanti, adesso già non se ne parla più, con questi giochetti non cresceremo mai. Giovanni da Milano. Manuel, vengo da te, buongiorno.
5: Avvocato amabile, buongiorno.
4: Buongiorno Manuel, buongiorno a te, eccoci qua.
5: Buongiorno. Avvocato, io maledico Conte, perché Conte in 2 anni ci ha fatto fare scudetto, Supercoppa e secondo posto. Mm-hmm. Io lo maledico,
4: ho capito.
5: Perché noi siamo abituati bene, non vedete, anche quest'anno abbiamo fatto secondo, ma non va bene, c'è cioè, stagione fallimentare. Io lo maledico.
4: Ho capito, dici tu, perché ci ha portato in uno spessore, un livello che dopo ovviamente nel caso non dovessimo rimanere a questi livelli succederà l'inferno. Emanuele, che cosa dirti? Grazie, ti abbraccio. Levate mano con la Conte, ci scrive il nostro amico. Ove mai dovessi andare via, proverei Xavi o Xabi Alonso, Gelson da Norimberga. Grazie a Conte per i trofei vinti, le qualificazioni, si è deciso così, avrà avuto i suoi buoni motivi. Bisogna cambiare pagina. Io sogno Klopp, in alternativa Emery, nonno Peppe da San Giovanni a Teduccio. Se Corona non verrà querelato significa che ho qualcosa in mano, Claudio, questo non te lo so dire. Pasquale da Scafati, l'anno scorso Conte non era natore della Juve e poi non è successo niente. Forza Napoli sempre. Avvocato, ma che è successo? Vincenzo da Danone, se Conte va via spera arrivi un rifondatore come Xabi Alonso, italiano o Farioli, che ce lo scrive Sasà, ma Farioli ha confermato con il Porto. Se veramente Conte va via, per me arriva italiano, pallino di De Laurentiis. Col cambio allenatore alcuni esuberi potrebbero rientrare in rosa, vedi non anche Lucca. Alfonso, oratore del Greco. Michele, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
6: Allora, premesso che mi dispiace che Conte vada via, comunque qualcosa ci ha fatto vincere. No, io non so questa certezza di tutti i malumori di spogliatoio, i nostri amici tifosi, dove la prendono? O hanno delle cimici nascoste che sentono tutto, hanno gli informatori, perché io non so. Comunque, detto questo, io penso un po' di voce in capitolo l'abbia anche il presidente, penso che il loro confronto abbia portato probabilmente, forse anche il presidente non era totalmente soddisfatto degli ultimi risultati, devono rientrare calciatori che con Conte non andavano d'accordo, insomma ci sono tante di quelle dinamiche che probabilmente avranno fatto un po' di somma, hanno detto vabbè, io magari voglio andare via, ho avuto altre offerte, tu non sei contento, salutiamoci da buoni amici, amen. Mi viene da pensare sta cosa senza troppi patemi. La cosa che mi fa sorridere è che comunque se ogni anno il Napoli fa campare i giornali.
4: No, ma non è proprio così, diciamo così, è una raffigurazione tua un po' troppo semplicistica, ma campare è una parola un po' grossa. Nel senso da spunti, diciamo da spunti. Se diciamo da spunti va meglio, da spunti, sì, ecco, mi piace di più.
6: Una cosa leggera.
4: Ecco, mi piace di più da spunti. Grazie Michele. No, non ti preoccupare, ci sei riuscito benissimo. Grazie Michele, un abbraccio, attenzione che Francesco ci dà la formazione di Sarri. Ve la do io. Milinkovic, Savic in porta. Difesa 4, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Gutierrez. I tre a centrocampo, De Bruyne, Lobotka e McTominay. I tre davanti, Neres, Solund, Alisson Santos. Francesco è andato oltre, ci ha dato la formazione di Sarri. Da ieri ha ripreso le call, De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte, durata e cifre del nuovo contratto di Sarri. Ci scrive il nostro amico Luca. Non si preoccupi, ma sto proprio giù per questa cosa con chi potrà replicare. Non lo so, cara Ida. Maresca va al Manchester City, se venisse Guardiola. Confrate cifre del nuovo contratto di Sarri, ci scrive il nostro amico Luca. Non si preoccupi, ma sto proprio giù per questa cosa con chi potrà replicare. Non lo so, cara Ida. Maresca va al Manchester City, se venisse Guardiola. Confessa Gianluca, anche tu preferisci grosso. Conf-

0: vediamo, vediamo. Xavi, che fine ha fatto? Ci scrive Diego da Cesena. E poi, avvocato, buongiorno, io non mi meraviglio se va via, non ci crederà, ma sapevo già che 3 mesi fa non si parlava con Lukaku, mezza squadra era contro di lui. Insomma, Salvatore, il mio sogno è la permanenza di Conte oppure Guardiola. Se vi chiedono cos'è la democrazia, rispondete che la democrazia è corona, eccetera, eccetera. Paolo D'Aversa, non posso ovviamente dire quelle accezioni che hai dato. Vabbè, no, non vogliamo Sarri, ce lo scrive il nostro amico ufficiale Mancini, che è un ufficiale, viene Company, Ezzolini Capuano, vabbè. Io avevo, eccolo qui, avevo capito dalla conferenza stampa che era una sorta di addio, ce lo scrive Gennaro da Parma. Fa male perché perdiamo un vincente, l'allenatore che vorrei è quello che prenderà De Laurentiis. Pasquale, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro. Sì, sì, sei in linea Pasquale, eccoci, vai.
1: Buongiorno. Avvocato, è la prima volta che chiamo.
0: Pasquale, sei capito? Allora, Pasquale, ti devo fare i complimenti perché voglio dire, intervenire oggi, riuscire a prendere la linea oggi per la prima volta in una puntata di fuoco come quella di oggi è veramente complimenti. Complimenti.
1: Sono fortunato.
0: Ti ascoltiamo con piacere, benvenuto, vai.
1: Grazie, grazie. Allora, due cose. La prima cosa è che non dobbiamo meravigliarci perché Conte ormai si sa, il secondo anno, il terzo anno c'è l'orticaria, quindi va via, l'ha fatto con diverse squadre e buonanotte. Io chiamavo perché mi sento chiamato in causa, vi spiego perché.
0: Da chi? Da chi?
1: 20 secondi.
0: Da chi?
1: Allora, io faccio un lavoro un po' particolare.
0: Ah.
1: E siccome che si parla di corona,
0: sì,
1: di questo personaggio un po' ambiguo,
0: sì,
1: sabato il signor Corona è ospite,
0: sì,
1: dove lavoro io.
0: Ah.
1: Quindi se vuole le faccio qualche domanda.
0: Scusami Pasquale, non voglio chiederti cosa fai, non entro nel, sì, privato. Dove ti trovi tu? Dove lavori?
1: A Modena.
0: A Modena. Quindi Corona viene a Modena.
1: Viene a ospite una serata da noi.
0: Ok.
1: E sarà con noi un paio d'ore.
0: Uh-huh.
1: E io già avevo in testa di fargli qualche domanda.
0: Allora, Pasquale, ascoltami, Pasquale, visto che sei la prima, fai il nostro inviato. No, fai il nostro inviato. Visto che ovviamente ha la possibilità. Poi lunedì mattina ci sentiamo. Lunedì mattina poi ci sentiamo e ci racconti tutta la coppa. Ma non in pubblico, cerca di prenderlo da parte e chiedi sta cosa di Meret, che veramente dice, ma,
1: sì,
0: ma dice, ma Meret ti vuole querelare, scusa, ma quali sono le prove che hai tu nei confronti di Meret? Facci sapere qualche altra informazione perché è davvero clamoroso quello,
1: ma
0: che è successo.
1: Ma senza dubbio, avvocato, io avevo Pasquale, già pensato,
0: bravo Pasquale, bravo.
1: Io l'ascolto da 2 anni, è la verità, però non ho mai voluto intervenire.
0: Ah, invece hai fatto bene, bravo Pasquale, hai fatto bene.
1: Un po' di timidezza, un po' di quelle cose lì, però mi sono sentito preso in causa.
0: Hai ragione, tu ce l'hai proprio a portata di mano, e quindi
1: sì,
0: fai un approfondimento, ti raccomando, fai un approfondimento, anzi fai come fa Corona, registra, capito, la risposta di Corona, registrala, capito, la registri di nascosto e poi ce la mandiamo in onda noi, così, capito, noi incastriamo noi Corona, hai capito, facciamo tutto il contrario. Vai Pasquale, sei il nostro inviato,
1: sì,
0: vai,
1: sì.
0: Ti abbraccio, alla prossima.
1: Grazie,
0: ti aspettiamo lunedì, ciao.
1: Grazie,
0: sempre
1: grazie.
0: Dalla parte della correttezza e della lealtà, solo la maglia, ci scrive Marco D'Ancona, no Allegri, Antonio da Bagnoli. Pasqua, facci sapere, Vittorio il pacifista, speriamo, sappiamo quello che lasciamo ma non quello che prendiamo, abbiamo imparato dopo Spalletti, pure se dovesse venire Sarri non è sicuro che possa fare lo stesso gioco, ce lo scrive Michael Fiorillo, non mi legge più, eccolo qua, questo è Enzo Esposito. Se non c'era Conte oggi saremmo al 10º posto, non critichiamo, sosteniamo. Enzo Esposito, saluto i miei veri tifosi del Napoli, i miei fratelli di Curva B. E poi, buongiorno, mio pensiero, Conte rimane un anno fermo nel caso in cui Spalletti faccia male, rimpiazzarlo poi alla Juve, Guardiola da oggi è libero, ce lo scrive Gaetano. Prenderei Tiago Motta, Nando d'Ercolano, Carmela da Torre del Greco, saluto a tutto il bar, un abbraccio a Domenica, Giorgio e Sofia. Premesso che Conte magari restasse, ma pensare al Ciolo Simeone, difficile. Andrea, buongiorno.
2: Giorgio Luca, buongiorno. Andrea dalla Gemma.
0: Amico mio, buongiorno a te. Buongiorno.
2: Troppe parole inutili, aspettiamo la prossima settimana. Questa di secondo, se se ne vuole andare, non dobbiamo trattenere a nessuno. Mi
0: certo.
2: Dispiace. Vorrei che rimane, ma se se ne vuole andare, deve andare. E poi se se ne va, Conte, il mio sogno è Jürgen Klopp. A poco in ospedale, mi sto facendo la 25ª, che no,
0: Andrea,
2: non è che esistere che mi date questa cosa.
0: Andrea, stammi a sentire.
2: Ma Madonna.
0: Andrea, stammi a sentire.
2: Un'altra bella notizia, poca, 5 centimetri più piccolo è diventato il mostro e
0: allora,
2: sta andando tutto bene.

0: Andrea, tutto quello che noi stiamo dicendo, Corona, Meret, Conte, Sarri, Jürgen Klopp, non ce ne importa proprio. Non ce ne importa proprio, l'unica cosa importante è che tu stai bene, quindi noi siamo tutti quanti con te, lotta, continua a lottare Andrea, e noi stiamo con te e ti facciamo compagnia, il resto non ce ne fotte proprio, il resto non ci importa proprio di niente, non ce ne importa proprio, e Conte, e Sarri, e Corona, non ci importa niente, l'importante è che tu stai bene Andrea, ti abbraccio, ti raccomando.
1: E niente, la mia forza, le mie bambine, e pure vomita della forza, perché sentendovi voi veramente è una cosa troppo bella, vi voglio bene.
0: Grazie Andrea.
1: E qua in ospedale tutti quanti stanno sentendo
0: le okay, salutaci tutti quanti, Andrea, ti raccomando. Okay, mamma mia.
1: Un bacio, una bocca e sempre
0: grazie.
1: Forza Napoli.
0: Grazie Andrea. Andrea, ne va a pensare a Conte, a Sarri, a Jürgen Klopp, a Corona. Mannaggia. Simone, che devo fare? Forza Andrea, ci stanno scrivendo i nostri amici. Mamma mia. Questa del Parma, due giocatori del Parma, Frank da Roma. Andrea, ti vogliamo bene, ti stiamo vicini. Ci scrive il nostro amico Patrizio. Carissimi tifosi del grande Napoli, parliamo inchiesta arbitri graditi all'Inter, non spostiamo la distrazione di massa su Conte. Leggilo, ma io lo leggo pure, amico mio, ma questa inchiesta sugli arbitri è stata una cosa veramente... Non voglio ancora dargli una definizione, ma un po' leggera, ecco, facciamo così, cerchiamo di essere... Ciao Gianluca, Conte non rimane, l'ho detto un mese fa, anche se volevo rimanesse per questioni economiche, Conte va via, vi do una bomba. Da qui a un mese De Laurentiis farà un accordo con una società americana. Bah, non lo so. Forza Andrea, ci scrivono i nostri amici, buon dia dalla Costa Brava, il nostro amico Vincenzo che ci manda anche una foto, beata a te Vincenzo. Poi, sicuro verrà l'allenatore dell'Udinese? Mario da Materdei, Rainic, no, non credo proprio. Andrea dal Furgone, forza Andrea, Nando da Novi Modena, forza Andrea, sei un grande avvocato, ti voglio bene. Ringrazio l'amico per i complimenti. Stamattina sto un po' giù, mi dispiace che Conte vada via, Vittorio l'orologiaio. Chi è Antonio in linea? Antonio, buongiorno.
2: Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
2: Forza Napoli, una cosa, scusa, passami i termini.
0: Vai.
2: Napoli, Conte, Allegri, tutto stronzato. Andrea, sei uno di noi,
0: ecco,
2: vai tranquillo,
0: vai,
2: stai in gamba, tu e tutti gli altri. Forza ragazzi, che ce la fate. Noi siamo con voi col pensiero e con il cuore.
0: Bravo, Anto.
2: Forza ragazzi, che
0: Anto.
2: Ci riuscite.
0: Sei un grande, Anto, sei un grande,
2: poi,
0: voglio bene.
2: Per quanto riguarda le cazzate, ti chiedo sempre scusa.
0: Non ti preoccupare, stamattina poi, vai.
2: Conte fa solo nella Juve, che è la sua squadra, sappiamo tutti, per amor di Dio, ha fatto qualche anno in più. E adesso 2 anni, a me dispiace, ma dispiace non perché va via Conte, perché io mi affeziono a chiunque difende i colori della mia società. Può stare anche 6 mesi, io mi sono affezionato, perché in quel momento quella persona ha difeso la mia terra, la mia maglia, le mie origini.
0: Bravo.
2: Ha difeso tutto di me. Conte vuole andare via, mi dispiace. Chi verrà? Sarà il migliore allenatore del mondo per me, anche se dovesse essere Garcia, Agostinelli o Abbonanimi Guerini, capite cosa vuol dire?
0: Ho capito.
2: Il problema è un altro. Io vedo una cosa, a me Sarri non dispiacerebbe, però andrei su altri profili, perché a me le minestre riscaldate non piacciono, l'ultima è stata Mazzarri. Però volevo dire, cosa lascia Conte? Di fatto penso che comunque ha lasciato una grande squadra, una grande rosa, non una grande squadra. Poi perché comunque la rosa è sotto gli occhi di tutti, no? Anche i prestiti che rientreranno, Lang, Lucca, forse Lucca, però comunque sono tutti buonissimi calciatori,
0: certo.
2: Con qualche fuoriclasse che si chiama De Bruyne o McTominay, però la base ci sta, bisogna poi lasciar lavorare. È chiaro che chi arriverà si pretenderà il mamma, perché la nostra tifoseria che adesso ragiona
0: Il livello in questo momento, l'asticella si è alzata e quindi ovviamente
2: ma l'abbiamo fatta alzare anche noi, però diamo anche tempo, perché comunque sia anche Conte, voglio pigliare 3 palloni a Verona la prima partita,
0: sì pronti via.
2: E tante partite comunque sono state negative, ci ha portato i risultati, anche Gattuso ci ha portato una coppia d'acqua,
0: vero,
2: per l'amor di Dio,
0: vero.
2: Perciò pensiamo al Napoli.
0: Grazie, bravo Antonio.
2: Sarà sulla nostra panchina, sarà il migliore.
0: Ti faccio i complimenti.
2: Forza
0: bravo,
2: Andrea.
0: Bravo Antonio, forza Andrea, tanta forza ad Andrea, grazie, questa è la forza di questo gruppo. Giovanni ce lo scrive, bar dello sport terapeutico, più delle medicine. Forza Andrea, ce lo scrive Antonio. Avvocato, io dissi che Lukaku che si allontana da Conte era l'inizio della fine. Poi c'è Rocco che ci scrive: perché questo strano modo di comunicare? Non lo so, sarebbe un piacere ospitarti, avvocato, dove? In Costa Brava. Volentieri. Perdiamo domenica e siamo. Chi è questo? Perdiamo domenica e siamo terzi? Ce lo scrive Ciro. Boh. Conte va via. Amarone lo accompagna. Ecco, noi dobbiamo solo preoccuparci che ADL campi e resti lucido quanto più a lungo possibile. Il resto non conta, ce lo scrive Eugenio. Poi buongiorno, che ne pensi di una notizia clamorosa? Conte alla Juve, Ciro Made in Sud. Ragazzi, la notizia di Conte che va alla Juve ce l'ha data, eventualmente le cose dovessero andare in un certo modo, che Spalletti va via, ce l'ha data Ignazio, ha detto il torchio, attenzione, diamo qua. Gennaro, vengo da te prima di andare in pubblicità. Gennaro, buongiorno.
3: Certo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma il resto non conte.
0: Non conte, non conte. Mi dai un titolo. Mi dai un titolo.
3: No, ci sono vari modi di dire. Ma io penso che sia rigenerante questo avvicendamento della panchina azzurra, soprattutto per i nostri tifosi, per il nostro presidente. E voglio sparare una provocazione. Secondo me l'allenatore ideale è Allegri.
0: Allegri.
3: No, perché
0: scusami se ti interrompo, Gennaro, che sai che Allegri era stato ovviamente chiamato prima dell'arrivo di Conte, cioè voglio dire, sì. C'era un accordo tra Allegri e De Laurentiis. Vai.
3: Sono convinto che Allegri è il profilo giusto, perché conosce bene il campionato italiano, sa gestire squadre di alto livello, ha una discreta esperienza internazionale, cosa che manca a Conte purtroppo. Se si esclude la Coppa UEFA, la
0: finale di Europa League,
3: la finale di Europa League che vinse con il Chelsea, se non sbaglio.
0: No, ha perso la finale di Europa League con l'Inter. Sarri invece ha vinto il Chelsea.
3: No, io dicevo Conte.
0: No, invece chi ha vinto la Coppa, l'Europa League, è Sarri con il Chelsea, mentre Conte perse la finale di Europa League con l'Inter. Vai.
3: Quindi ricordavo male. E quindi anche per questo io penso che potrebbe essere Allegri il profilo giusto, sarebbe il secondo juventino che arriva alla corte di
0: sì Italia. Ormai c'è questo scambio Sarri, Higuain, Conte, non si capisce niente. Va bene Gennaro, grazie.
3: 4-3-3 a tutta forza.
0: Grazie, ciao. Ti abbraccio, chiedo a Peppe di aspettare un attimo, sono in ritardo drammatico con la pubblicità, arriviamo subito per la parte finale del Bar dello Sport.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Non credo di avere di commettere errori se posso considerare, avendo la gioia, l'onore, il piacere, la fortuna di stare insieme a voi da più di 7 anni, di considerare questa puntata del Bar dello Sport tra le puntate più clamorosamente seguite. E mi farebbe piacere condividere insieme a voi quello che sta accadendo sul nostro computer, sul nostro iPad, quello che sta succedendo sulle linee telefoniche. Ci sono Peppe e Vincenzo allo 081 546 6873. La notizia di Conte che va via ha letteralmente sconquassato tutto, unita ovviamente alle dichiarazioni di Corone rilasciate ieri sera, al coinvolgimento di Meret che ha dichiarato e preannunciato querela nei confronti ovviamente di Corona per il suo coinvolgimento, una triste storia di giocatori, di situazioni davvero incredibili. E comunque ragazzi, andiamo avanti, cerchiamo di quanto più è possibile di dare i vostri pensieri. Cerco di leggere come ho fatto a raffica tutti. Antonio da Vitulazio: preferirei allenatori italiani comunque provenienti da una nata positiva. Buongiorno avvocato, con il commento dell'amico, per me c'è poco da stare allegri, mi piace tantissimo pasta e fagioli del giorno prima, magari riscaldati con la crosticina, così riprendono vita. Chi vuole capire capisca, sarebbe Gaetano da Pagani, ovviamente il ritorno di Sarri. Muore un papa, se ne fa un altro. Mi piace Baldini, Pietro da Melito. E poi l'invito l'ho fatto quando vuole, ma certo amico mio, l'anno scorso Conte andava via, Allegri già era il sostituto, quest'anno Conte va via, Sarri è il sostituto, Conte resta Antonio da Nola, non credo. Ma Conte, oltre alle macerie che lascia, si è vinto Scudetto perché l'Inter l'ha perso, ha centrato la Champions, come ha fatto peggio di noi, Vincenzo, non credo. Carmela, la nostra amica da Napoli, curva Conte alla Juve, non va, non possono pagare né lui né i giocatori. Peppe, vengo da te, buongiorno Peppe, ci sei? Peppe, eccoci.
4: Non sono Peppe.
3: Ah, chi sei?
4: Ernesto Nocerino.
3: Sei Vincenzo, ciao Ernesto, buongiorno.
4: Ernesto Nocerino.
3: Ciao Ernesto, buongiorno.
4: Sulla di Nola.
3: Vai Ernesto, sei amiche Manganiello.
4: Sono velocissimo, avvocato.
3: Sei amiche Manganiello, tu sei...
4: Comunque vada, Teolo è sempre Forza Napoli.
3: Bravo, volevo dire. Bravo Ernesto. Ernesto, ma tu conosci Manganiello a Piazzolla di Nola? Sì.
4: Ecco, io il mio compariello.
3: Ah, zio compariello e Manganiello, complimenti Vincenzo.
4: È un compariello mio, l'ho visto crescere. Niente, è un bravo ragazzo.
3: Ma è un bravo guaglione, Manganiello, bravo, non è male, non è male. Sì. Va bene, dagli un abbraccio da parte nostra. Va bene,
4: sì, grazie
3: Ernesto, grazie.
4: Sempre Forza Napoli.
3: Sempre Forza Napoli.
4: Comunque vada.
3: Comunque
4: buona giornata a tutti.
3: Saluto Manganiello. Ciao, non confondiamo Mazzarri con Sarri. Mazzarri non andava più quando è tornato. Fabio da Marano: perdiamo domenica, questo l'ho già letto, mi dispiace dirlo, ma se c'erano gli ultra di un tempo, Corona non faceva mai queste dichiarazioni. Perché? Gianni, amico mio dal profondo nord, prendere un allenatore per il 100° anniversario non è facile. Mi auguro che sia uno che ci faccia innamorare ancora di più. Un abbraccio a tutti coloro che soffrono. Grande, grande Gianni dal profondo nord. Conte se ne va dopo aver dissanguato il Napoli. Lascia il Napoli con le pezze. Enzo Dagos. Chi c'è? Peppe o Vincenzo? Peppe? No. Vincenzo, me pa da me. Vincenzo. Vincenzo, me pa da me. Vai Vincenzo.
5: Avvocato, cosa dire ad Andrea? Dire che sei il nostro allenatore.
3: Bravo Vincenzo. Pensiamo ad Andrea.
5: Un abbraccio fortissimo a tutte queste persone qua.
3: Bravo.
5: E poi secondo me Conte non ha analizzato bene quello che poteva essere l'anno prossimo, perché quante panchine che salteranno anche nei primi posti, no? Ok, che c'hanno, l'unica cosa che poteva essere Spalletti, se rimane alla Juve prima di tutto e se si qualificano, sembra quel Vincenzo che piangeva ieri. Ok, quindi secondo me ha fatto uno scarro enorme, secondo me, Conte a non rimanere, ma per se stesso, perché secondo me l'anno prossimo quello che aveva in mano, per quello che stava progettando, poteva fare il suo centenario. Si verrà, lo sosterremo sempre, sperando che vada tutto bene.
3: Grazie, grazie amico mio. Forza Andrea, vai Andrea, vinci il tuo scudetto, ci scrive Rino Molosso. Ringraziamo Conte per la gioia dei trofei vinti, adesso bisogna guardare avanti con meno crocette al fegato ogni partita. Con Sarri Olund fa 50 gol, ci scrive il Pocio. Un grande abbraccio, un grosso in bocca al lupo ad Andrea. Forza Napoli, Pasquale della provincia di Perugia. Ma visto che Guardiola va via, non potrebbe farci un pezzerino De Laurentiis? Al nuovo allenatore diamo il benvenuto, che possa vivere grandi soddisfazioni, trasmettere entusiasmo e portare la squadra sempre più in alto. Forza Napoli, ce lo scrive Gennaro. Poi io preferirei un giovane alla minestra riscaldata, che tra l'altro non è un vincente. Patrizia da Caserta. E poi buongiorno, se si verifica se il clamoroso scambio allenatori Conte Spalletti, cioè che Spalletti torna a Napoli. Gennaro da Caserta, che cosa stai dicendo? Guardiola si è liberato per venire a Napoli. Bruno Amabile, non credo. Peppe, buongiorno.
6: Allora mi devi perdonare, ma io ieri non ho seguito questa benedetta, o che si voglia dire, maledetta trasmissione.
3: No Peppe, devi farmi una cortesia. Peppe, devi essere veloce, rapido, vai.
6: Sì, rapidissimo. Allora, il pubblico di Napoli, noi sì, napoletani dobbiamo crescere, dobbiamo diventare maturi, perché no, ormai abbiamo 100 anni, no? L'anno prossimo festeggiamo i 100 anni,
3: sì.
6: Quindi giustamente ringraziamo Dio che c'è stato questo grande allenatore che ha fatto quello che ha fatto,
3: sì.
6: Però secondo me Gianluca, ma pure un allenatore giovane, credimi, io ho visto allenare aquilani qui del Catanzaro,
3: che sta facendo bene, sta facendo
6: non
3: molto bene.
6: L'amico ingegner noto, che io gli mando il cuoricino ogni volta che c'è la partita, lui me le restituisce. Però guarda, veramente un allenatore capace di portare la squadra a fare un gioco meraviglioso. L'avete vista la partita, ragazzi?
3: Catanzaro Palermo 3-0, va bene, voti aquilani, voti aquilani.
6: No, forse aquilani, un allenatore
3: giovane. Grazie, grazie Peppe.
6: Il presidente saprà fare.
3: Lo vedremo, grazie, ma è confermato, non sto capendo niente, Fabio da Londra. Secondo me Conte resta, se dovesse succedere tutto ciò però il 90% dei giornalisti non dovranno più scrivere. Gian, io per carità, voglio dire, aspettiamo, ma credo, ritengo che questa volta insomma la situazione sia abbastanza conclamata. In 22 anni della rente ha sbagliato solo due allenatori. Fiducia nel presidente Antonio da Rione Alto. Sentire il nome di Allegri rabbrividisco, si scrive Antonio da Gerola. Non so se realmente Conte andrà via, ma vogliamo credere veramente a Corona, a questa sua ennesima azione mediatica di boicottaggio. Solidarietà a Meret, ci scrive Gaetano. Ma quante Champions ha vinto Allegri? No, nessuno, non ha vinto nessuno, però due finali l'ha fatti. Ma Conte voleva andare via già l'anno scorso, ma Conte è mai durato due anni in una squadra? Michele, vengo da te, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, senti, ma vorrei chiedere una cortesia, ma io non riesco a capire perché un allenatore non dura più di due anni qua, in che sia quello che non riesco a concepire.
3: Ma Mazzarri ne ha fatti quattro, Rea mi pare tre,
7: Sì, no, sto dicendo negli ultimi periodi, fra Sarri praticamente, Allegri, Ancelotti, cioè questo è che non riesco a capire, perché poi come si dice, fatto molto un papa se ne fa un altro.
3: Diciamo che comunque l'abitudine italiana non è sempre quella di avere, insomma, che durano tantissimo, voglio dire, è un po' un'abitudine.
7: Allora, voglio dire, avvocato, con te 7-8 anni con la Juve, pure Allegri ha giocato 7-8 anni.
3: Conte 3 anni con la Juve, Allegri un po' di più, Allegri 5 anni.
7: Però hai capito, questo è quello che non riesco a concepire, perché ma tu che ne pensi, ma che c'è, cioè, alla fine come finiamo questa situazione?
3: Io credo che ovviamente, grazie Michele, ti abbraccio forte, credo che ormai è giusto il countdown, Simone, quindi sia. Ah, ok, va bene, allora quindi posso articolare un po' meglio il pensiero. Credo che diciamo così, quello che accade è abbastanza ormai scritto e segnato. Ritengo che il mese fa, sulla sollecitazione di De Laurentiis, l'abbiamo ricostruito ieri, Conte abbia espresso al presidente questo suo pensiero, diciamo così, ufficializzato, conclamato dai media nella notte, di andare via, di chiudere e interrompere il rapporto. Credo che si saluteranno anche in maniera assolutamente civile, cioè nel senso che c'è un grande rapporto di amicizia tra i due e tra le loro famiglie. Vedremo che tipologia di risoluzione consensuale ci sarà al loro rapporto, e poi Napoli deve guardare avanti, e quindi la scelta di Conte noi non la discutiamo. Poi capiremo i motivi, Conte credo che spiegherà i motivi per i quali ha preso questa decisione, e noi dobbiamo assolutamente accettarla e capire che cosa accadrà. Saluto anche Luigi da Zurigo che dice: ma Mancini non sarebbe un'opzione come allenatore? È anche stato nel novero delle possibili scelte. L'allenatore giusto sarà scelto in base al nuovo progetto della società. Ciro ci scrive dalla provincia di Torino. Se fosse tutto vero, Conte umanamente non mi è piaciuto. Emanuele da Caivano. E poi Andrea Lotta, Lotta, ti siamo vicini, sì, devi essere un leone come è stata mia sorella, ti voglio bene, che carino anche lui. Saluto anche Franco da Benevento. Forza Andrea, ci scrive Roberto, forza Andrea, siamo con te, anche Ciro. E poi le due canzoni del momento sono Insieme a te non ci sto più per Conte e Amici mai per Sarri. Mario da Bagnoli. Ragazzi, sono arrivato alla chiusura di una puntata meravigliosa, estenuante ma meravigliosa, e vi abbraccio, vi saluto, vi auguro la migliore delle giornate, poi continueremo a parlare, seguite tutte le trasmissioni oggi ovviamente di Kiss Kiss Napoli per gli ulteriori dettagli su questa situazione. Un abbraccio forte da Gianluca Vigliotti e a domani alle 9 con il Bar dello Sport.
8: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fortuna andare in onda subito dopo il bar più fortunato, che dico, d'Italia, ma d'Europa, il bar dello sport del mitico Vigliotti. E per fare ancora meglio, che cosa vi proponiamo in queste due ore? Ma lui, Rosario Verde, eccolo là.
1: Ma dice ricotta, cornetto, ricotta e sfoglia, insomma.
0: Vabbè, bello, bello, bello.
1: Io sono un cornetto, ecco, a prima mattina, accanto a lui il mio cappuccino, Marco Pesacane.
0: Io più che altro a te ti vedo come un cannolo, non so perché.
1: Lo so, te lo spiego io perché. Viene quella cosa,
0: chissà come mai. Buongiorno a Simone Zagaria, il ginseng. Ecco, lui sarebbe sicuramente il nostro ginseng.
1: C'è una tisana.
0: Ecco. Siamo pronti, ragazzi. 3-4-2.
1: Alle prugne. Una tisana alle prugne.
0: Madonna quello. Santissima. Cioè, da bere sulla tazza, perché vai per direttissima.
1: Non voglio dire una tisana al finocchio, ma voglio.
0: Vabbè. Perché non fare prugno e finocchio?
1: Prugno e finocchio.
0: E fanno, no, a volte queste combinazioni. Vabbè, 342-00-00100 per i vostri messaggi. Canzoncina, e poi entriamo nel pieno di Yes and Kiss Kiss.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: E allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verde?
2: Iniziamo quello che succede in questo periodo qua. Di solito succedeva sotto Pasqua, quando sotto Pasqua si andava sempre a affittare la casa delle vacanze. Tu hai affittato la casa per le vacanze,
1: ma quando mai?
2: Uno come te che tiene un ciò, insomma, c'ha la larghezza, insomma.
1: Guarda, il ciò ce lo siamo già mangiato.
2: Una comodità economica, no, non ce l'hai. Non l'hai fatto.
1: Non ho la più pallida idea di cosa faremo quest'estate.
2: E allora, c'è questo sondaggio dell'istituto Piepoli, il quale dice per l'estate 7 italiani su 10 pronti a partire, ma pensano a crisi e caro prezzi. Praticamente dal mese, vi ricordate quando eravamo ragazzi, noi si facevano 3 mesi per giugno, luglio, agosto.
1: Bella, mamma mia.
2: Poi si mi ci sa di mese, luglio, agosto. Poi siamo arrivati ad agosto. Poi siamo arrivati a 2 settimane ad agosto e questo è il periodo che le 2 settimane sembrano un miraggio e se ne fa una sola. Una sola. Gli italiani stanno pensando ad una sola settimana di vacanze che te ne fa quando è 4 mesi praticamente.
1: Ma poi non ne vale manco la pena, perché in genere una settimana di vacanze 2 giorni sono di viaggio, quindi sono 5 giorni spostati.
2: 2 giorni di viaggio, arriva in America, a piedi in America.
1: Ma scusa, devi fare il bagaglio. Ti devi mettere in macchina, cioè, devi arrivare a destinazione, devi svagantare la valigia, mezza giornata è saltata.
2: È vero.
1: Fai di qua, fai di là.
2: Quattro giorni per svuotare la valigia.
1: No, due
2: giorni per svuotare la valigia. Vacanze sì, ma con prudenza, sotto la spada di Damocle della crisi, perché stiamo pensando alla crisi economica. Si va all'estero, si rimane in Italia, si rimane a Napoli, si rimane dove andiamo?
1: E se finisce, cioè, il kerosene?
2: O reb da ru faccia, dove lo indirizzo questo debito? La destinazione preferita rimane l'Italia per il 56% degli intervistati, seguita dall'Europa solo un 29%, perché Paesi Bassi extra UE solo il 9%, sono quindi 9%.
1: Vai extra UE?
2: Vado extra UE io. Ma io obbligato,
1: allora.
2: Vado a tua mia figlia, vai a fare Manello, non ci vuole proprio andare.
1: Cioè, extra UE sarebbe al di fuori dell'Unione Europea.
2: Svizzera.
1: Ma stai là, cioè non è extra UE, si intende Stati Uniti, si intende la Russia, l'Africa, l'Australia.
2: Tecnicamente extra UE.
1: Ah, boia, extra UE. È più vicina il paese dove vai tu che Rocca Monfina,
2: calma, non è successo niente, calma. Sangue freddo, il 54% ammette poi di aver modificato i propri piani, in particolare il 23% si è orientato verso mete cosiddette più sicure, però non dici quali sono le mete più sicure, il 21% ha scelto di restare in Italia. Poi c'è la situazione internazionale che è quella che è, perché rischiamo pure che facciamo un biglietto dell'aereo, poi Trump burbanda chi lo van freva, blocca tutto coso e si blocca. No, Putin mo è nata cosa proprio, cioè azzecca proprio. E perché no? Mo facessi un viaggio in Russia, dice che è bellissimo, Mosca è bellissimo. Allora, Pesarani già glielo ho chiesto, ha detto che non sa ognuno come se
1: stiamo
2: in ognuno, quindi non
1: sappiamo. Ma come si muove lui è relativo, cioè non abbiamo mai fatto le vacanze insieme. Sei tu che scippa le pelli di quel povero uomo. Perché avrà capito finalmente.
2: Sei imbarato, non bene più. Allora, raccontateci le vostre vacanze, come vi muovete quest'anno? Insomma, è un momento di restrizione. Vi muovete?
1: Tu che vai extra UE, no? Cioè, non hai un po' timore che il discorso del kerosene o che magari è proprio il volo che non parte? Cioè, il tuo volo teoricamente potrebbe rimanere a terra così come un qualsiasi altro volo di quelli che vanno... Allora, se tu vuoi farti la vacanza, praticamente
2: un malellato su salire da porto. Quindi voglio buttare seccia.
1: Ma non sto buttando
2: seccia. Non mi colpisce.
1: Ma non sto buttando seccia.
2: No, capito, sì.
1: Sto dicendo
2: è la paura di parecchi, però io sono obbligato.
1: Ok.
2: Che mio figlio è partito 2 mesi fa, non può tornare, quindi praticamente se voglio vedere mio figlio, già per forza, insomma, se no non lo vedo. E come fa? Buono. Dicono Trump ha bombardato là, non c'è kerosene, roba va, rimani a casa. Penso che ci rimborseranno il biglietto.
1: Almeno quello.
2: Cioè, vado in un posto, penso che da c'è un rotolo di carte igieniche sta in euro. C'è tanta cosa.
1: Una confezione?
2: No. Un rotolo.
1: E ogni confezione quanti rotoli sono?
2: 10-15 euro.
1: È un furto!
2: Cioè a Svizzera proprio non può mettere.
1: Spero
2: proprio
1: che almeno abbiano i bidet nel bagno e non come in Francia che non ci sono, perché altrimenti.
2: No, andiamo a dormire in Francia. Che mi vada oltre il confine, poi vado e torno. Vado,
1: ah, quindi è un viaggio extra UE con pernotto in UE.
2: Grazie.
1: Soggiorno extra UE. È bella però come teoria. Grazie.
2: Una settimana ti viene a fare come un mese di una volta, sai? Una volta
1: quello andavi, sì. Io ricordo che quando ero ragazzino che prendevamo la casa un mese, le cifre che all'epoca i miei genitori pagavano per un mese di casa, veramente forse oggi va manco una settimana, cioè non ci arrivi. Ragazzi, buongiorno. Rosario, se passi da Basilea, per me sarebbe
2: Basilea,
1: un onore.
2: So a Basilea, sì.
1: Invitarti a mangiare, promesso, pago io e mangi tu.
2: Cioè, quando mo come le hit mi faccio i chili di tre giorni.
1: L'amico è Fabio, dopo ti passo il numero.
2: Fabio, sì, venga a Basilea, sì, è stupendo, è proprio carinissima come città, però è carina e cara, carina e cara.
1: Segnalano che in un supermercato, non cito il nome, in una locandina c'è uno uguale a te, Rosario. Ora...
2: Dorminala! Chi è che Dorminala!
1: Va bene.
3: Buongiorno, cioè, ragazzi, io vado un po' a Barcellona, ma io voglio stare in Italia, cioè la Campania, ma a livello di servizio mi pongo la doccia.
2: No, ti conviene a Barcellona,
3: la piscina e col giardino vista mare è quasi impossibile, e quindi ci arrangiamo a Spagna.
1: Bello questo messaggio, why you senza errori, Mondragone forever.
2: Guarda, fra Mondragone e Barcellona non è che ti cambia tanto come spese,
1: Ragazzi, buongiorno. Quest'anno faremo una sola settimana di vacanza perché due non ce le possiamo permettere, troppo vedi? Costoso. Tre persone, 1400 euro. Abbiamo prenotato ieri e la pagheremo a rate, ci dice Anna.
2: E poi... stai in Italia, Anna? Cioè, tu hai speso 1400 euro, tre persone in.
1: Non l'ha specificato.
2: Ma per esempio, all'estero ti conviene. Vedi, per esempio, a me confine là mi viene a fare 1000 euro una settimana. L'appartamento, due stanze, cose che
1: bello.
2: In Italia costa di più, costa di più.
1: A 1000 euro a settimana è tanto, comunque più di
2: 1400 in Italia. Tu vai a Terracina, fitna una prima, pigli un attimo un campeggio qualsiasi a Terracina, va. Prendiamo un campeggio qualsiasi, pigli un bungalow a settimana centrale d'agosto, dire quando ci vuole.
1: Ciao ragazzi, io quest'anno farò una settimana a luglio a Mykonos e due settimane ad agosto in Puglia e una settimana a settembre in Kenya.
2: Penso e che denaro! E che denaro, chissà il tuo giro comune, e che denaro.
1: Ma soprattutto la settimana a settembre in Kenya hai sbancato praticamente, bellissimo. Però vedi, lui i due mesi un po' più low cost, luglio e settembre, ha fatto le date più importanti, ad agosto resta in Italia.
2: Ma se non tempo.
1: Beh sì, o forse ci avrà una settimana.
2: Io combiamo in Kenya a mese di luglio, come andiamo?
1: No, che c'è? Con Cacapo, come ci vuoi? Ce l'ho in mano. Mettiti lo sfondo sul tablet e ci sei in Kenya. Allora 0815466873, ma anche 342 00 00 100 per interagire con noi. Ci sentiamo in One Republic e poi capiamo un pochino come vi state organizzando per le vostre vacanze.

0: qualche altro messaggino, ovviamente qualche simulazione stiamo provando a farla, molto randomica.
1: 10-16, dov'è? Terracina, come vedete? Tre persone, Terracina, 10-16, 2-2. Solo a dormire, solo a dormire.
0: Un campeggio, sì. Un villaggio, un campeggio, però.
1: Non stai manco rindando un villaggio, stai andando un campeggio. 2-2.
0: Allora, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. A noi quest'anno è malacqua, manco una settimana ci possiamo permettere perché ci hanno fregato l'auto. Aia Jenny, ci dispiace, Jenny De Pozzuoli. Ragazzi, io per le mie vacanze faccio come ogni anno, Balconara Beach, Lido Terrazzano, località Quintorn. Eppure non è male.
1: Un barcone, che bufa.
0: Ragazzi, ho una bimba piccola, abbiamo deciso di non viaggiare per adesso, nemmeno stare proprio troppo in auto, e i miei suoceri hanno casa a Baia Domizia, quindi un mese di mare a 28, evviva i gnori.
1: E l'è fittata una casa a Baia Domizia, vieni un attimo a Baia Domizia,
0: Ragazzi, chi c'ha un di famiglia, una casa...
1: Ci vanno 4.000 euro per stare una casa tutto un mese, da 4-5.000 euro.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno. Andrea dal cantone Argovia. Sto a 50 minuti, anche 50 minuti da Basilea. Rosa, vieni qua, non ti preoccupare, tutte spese mie. Sei ospite pure a casa mia.
1: Lo fa
2: direttamente un mese, caro Rosa.
1: Un bagno.
0: Una settimana a Vieste, due adulti, due bambini, full, quindi immagino sia una struttura alberghiera dove mangi, bevi, dormi, 3.500 euro.
1: Dati 1.500 euro, sono 5.000 euro per fare una settimana.
0: È un po' poco, sì.
1: È stato fuori, pronto, me lo vado all'estero, pronto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao Salvatore da Napoli.
1: Ciao caro.
0: Ciao Salvatore.
3: Cioè tipo, volevo argomentarmi un po' sul fatto perché, allora, io ho prenotato la Spagna, gli stessi soldi di una settimana in Italia, perché in Italia è impossibile andare in vacanza.
1: Sì, è diventato così.
3: Io oggi ho fatto le ore di mare, niente di che, non è una grande cosa. Ho fatto le ore di mare, Barcellona, però ho fatto 14 giorni, 10 alle ore di mare e 4 a Barcellona per viaggio culturale, mm-hmm. E mi è venuto a fare i stessi soldi di una settimana in Italia.
1: Sì, è vero, è vero.
3: Cioè, a prescindere, no, se già si uno in Coppa Nulita, qua, a Nulita, ci vanno 15-17 euro a persona.
1: Santoianni, per esempio, ci vanno un brellone, ci vanno quasi 1.000 euro per un mese.
3: No, ma qua in Italia è impossibile, quindi a questo punto ho optato a Spagna, viaggio culturale, e le mie ragazze vedranno qualcosa di diverso, almeno dice sono stata.
1: Almeno sei stata all'estero, sì, certamente, sì.
0: Ma mi permetto di dire che a volte dipende pure dove vogliamo andare, in che situazione.
1: Per esempio, allora, si può sparagnare, dici.
0: Io l'anno scorso ho fatto 3 settimane e la casa l'abbiamo pagata 200.
1: E comunque stai fuori, perché non è di 1.500 spendo fuori, ho capito. Fa 4-5.000 euro.
0: Però 3 settimane abbiamo fatto 21 giorni. Questo ha fatto una settimana, 3-5.
1: Perché?
3: Perché avevi un bambino piccolo e tua moglie è incinta, ma già quando c'è due ragazzi adolescenti, ne può puttana da una parte non ci sta niente, tipo, per carità, facciamo tutti i piedi scauri, tutto resta a pesce.
1: Te l'hai fittata una casa scauri, formi, scauri, ci si giura, caeta.
3: 2.500 euro a settimana, mondo tuo.
1: Sì, lo so. Vabbè, ciao fratello, ciao ciao ciao.
0: Ciao caro, un abbraccio. Io dal 1° luglio fino al 1° settembre starò a casa mia a Baia Domizia, così posso anche andare a lavorare. Vedi, lui fa botta e risposta.
1: Ma c'hai casa a Baia Domizia, se vuoi fittare una casa a Baia Domizia per 15 giorni ad agosto, dove ne affanco più di 3.000 euro.
0: Il dilemma di chi ha una casa a mare è sempre lo stesso, dici, ma ogni anno facciamo sempre la stessa cosa.
1: Vabbè, caso mette la fitta e vai da un'altra parte, comunque a Trina la proprietà è sempre buono, frate.
0: Sicuramente.
1: Sicuramente. Prego.
0: Perché ma dovete fare le vacanze in questo paese? Fuori dalla grazia di Dio non optate per i paesi baltici o scandinavi, pagate gli stessi soldi e siete in un paese civile, dice l'amico con una leggerissima venatura di polemica. Buongiorno ragazzi, quest'anno ci hanno rovinato 2 matrimoni più i lavori alla facciata del condominio. Il mare me lo posso solo sognare. Mamma mia,
1: facciata. Non parliamo di questa cosa perché va con frega. Vabbè.
0: Mamma mia. Poi questi sono tutti vocali. Ragazzi, buongiorno, Emanuele da Caivano. Purtroppo quest'anno è saltata la vacanza, sono stato truffato. Ecco, questo pure.
1: Ha subito una truffa. Vabbè, pronto.
4: Pronto.
1: Buongiorno, chi sei?
4: Sono Enzo, buongiorno.
1: Ciao Enzo, ciao bella.
4: Sì, sì.
1: Dimmi,
4: devo ringraziare.
1: Perché?
4: Perché per me, per merito vostro, per quest'anno faccio 2 giorni più di vacanze.
1: Oh, vero? Perché?
4: Qui mi porto in valigia.
1: Come l'hai ci capito? Non ho capito.
4: Non mi porto le valigie.
1: Come tu visto?
4: Come? Faccio 2 giorni di più, senza svagando in valigia, per me.
1: Ah, come anche ci vanno 2 giorni mi svagando solo in valigia, sì, sì, sì. Ciao, adio, ciao.
0: Ciao caro. A Baia Domizia, tutto agosto 3.700 euro, Mondragone 3.200 euro, quindi però parliamo di tutto il mese in questo caso qua.
1: Ma tutto il mese, poi là li spendi un altro paio di migliaia di euro, no? Quindi praticamente tutto il mese ti viene a fare quasi 5.000 euro. Cara amica, 3,7 più 2 viene a fare 5,7, quasi 6.000 euro per stare a Roma, Mondragone.
0: Io penso che
1: per l'amor di Dio, bellissimo Mondragone, la California del Sud, però.
0: Io penso che queste siano soluzioni poi di casa, quindi teoricamente chi prende queste case per un mese.
1: E fa spese, fa i servizi, cucinai.
0: Se te la giochi bene con la spesa,
1: insomma,
0: e con il cucinato
1: a casa. Insomma, per più in Italia, ci sta meglio più in Italia.
0: No, io dico solo che veramente fare un viaggio all'estero quest'estate, almeno se non si sblocca all'improvviso la situazione e riescono a recuperare tutto questo allarme del cherosene che c'è, io sinceramente, personalmente, idea mia, se dovessi prenotare un volo mi preoccuperei, perché
1: sei nel 29%
0: perché poi il discorso è quello che tu, per colpa di un fattore terzo che non c'entra con te, non c'entra con la località, salta il viaggio. Poi chi me li dà i soldi? Trump me li ridà? Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
5: Ciao ragazzi, Bruno, buongiorno.
1: Ciao Bruno.
5: Allora ragazzi, ascoltavo con attenzione tutto quanto, concordo con i radioascoltatori di prima, vacanzare in Italia è praticamente impossibile, a meno che non hai una casetta in una località tipo, ecco appunto, Scauri, Scalea, Cetraro e così via, tra a mare, ma vacanzare in Italia è praticamente impossibile. E quindi di conseguenza penso che all'estero si spende, viaggio sempre all'estero, quindi si spende molto molto molto di meno. Quest'anno settimana a Zante, io e mia moglie soltanto, a luglio, e tutto il mese di agosto poi lo facciamo in Calabria, nella casetta. Dove?
1: In Calabria è ancora accessibile, in Calabria giù, Ciro Marino.
5: Ma guarda Rosario, neanche tanto, ti dico la verità, perché nel parco dove sto, che è un ottimo parco, ma comunque si fitta 600-700 euro a settimana.
1: Beh, è accessibile, 700 euro a settimana è civile.
5: E venivano 10 famiglie, non lo fanno più perché hanno avuto i controlli, e pertanto per evitare di insomma sanzioni o problematiche varie, quest'anno se chi fitta, quello va. Cioè non c'è possibilità che qualcun altro possa aggregarsi alla compriccola, perché è così. Cioè guardiano notte e giorno, quindi sono tutto
1: una spese ci stanno.
5: Pertanto viva l'estero per le vacanze, viva l'estero per le vacanze, perché dove veramente si risparmia tanto, si vedono cose nuove, il mare tutto sommato è sempre bello, e quindi di conseguenza concordo con voi.
1: E poi spratichisci l'inglese, spratichisci yes, now no going in the publicitas.
0: Mamma mia.
1: In us.
0: Fermas, torniamo subito.
1: Tornamas.
6: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mattinata in provincia di Foggia.
1: Ci sono stato.
0: Aspetta un attimo, te la ripeto.
1: Ci sono stato a Mattinata ed è stata la mia prima esperienza dove ho subito un atto di razzismo.
0: Ah sì, ce l'ha raccontato.
1: Appena arrivata a Mattinata in questo, siamo i bungalow alto, questo villaggio, una signora con in braccio il figlio ci ha cantato: senti che puzza, scappano i cani, crollando il bambino.
0: Subito.
1: Poi appena arrivai sotto con la macchina, arrivò quello del villaggio e dice: signor Verde, dovrebbe saldare tutto il conto. Cioè, ti aspetti un attimo, io svuoto la macchina e vengo. No, prima di svuotare se può venire a saldare. Dovetti saldare, se no mi facevano svuotare la macchina.
0: Io mi sarei rimesso in macchina e me ne sarei.
1: E sono stato un tipo, io sono un tipo molto socievole. In 15 giorni non ho fatto né io né i miei figli amicizie con nessuno, cioè non si avvicinava a nessuno. Farevo che teneva a pesto, boh, e mai più, cioè non mi vedranno più. E siamo a Foggia, dove
0: forse l'amico se la ricordava questa storia, per questo aveva voluto fare forse la battuta, perché effettivamente Mattinata è stata proprio un'esperienza da dimenticare. Allora, ecco qua. Buongiorno ragazzi, io quest'estate farò 3 settimane a Gran Canaria, ho preso una casa in multiproprietà, praticamente in un resort, volo pagato 1.000 euro in 4 andate e ritorno. Però facci capire quanto hai speso poi per le 3 settimane. Però...
1: ma guarda, poi si spende 2.000 euro a Gran Canaria, ha speso 3.000 euro il costo del bungalow a Terracina, e mi ci fatto il Gran Canaria con l'aereo, sono stato all'estero.
0: Però aspetta, magari Mario, ricordaci pure come funziona la multiproprietà. Se non sbaglio, tu dai una certa cifra e poi randomica puoi andare a finire in una delle località appunto che fanno parte di questa multiproprietà. Ricordo bene o ricordo male?
1: No, per esempio, ci pigliamo una casa, io ci vado dall'1 al 15 agosto, tu ci vai dal 15 a... ci mettiamo d'accordo, no? Cioè, teniamo quella proprietà, la paghiamo assieme e 15 giorni te le fai tu e 15 giorni me li faccio io. Ci mettiamo d'accordo.
0: Vediamo. Allora, io ho 3 settimane, Tropea, in un villaggio organizzato, siamo 3 adulti e un bambino, i primi 15 giorni dal 5 al 26... e 2 adulti e un bambino dal 16 in poi. Pago 1.700, però ci manda foto di una tenda formato appartamento.
1: In tenda. Eppure assai, 1.700 euro in tenda è un po' esagerato. Pronto? Di un bagno, di una cucina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao caro, ciao.
2: Allora, se vi ricordate bene, circa un mesetto fa io dissi che mia moglie ed io avevamo inventato un altro lavoro oltre al nostro, cioè quello praticamente di trovare la casa vacanze. Se vi ricordate,
1: sì.
2: Cercavamo su zone insomma più economiche, come zone un po' più diciamo alte di prezzo, tipo la costiera Maiorese, Vietri, eccetera. Allora, io posso essere soltanto solidale con tutti quelli che hanno trovato carissime, perché si sono imparati che cacchi, affittare qualsiasi cosa e neanche più a prezzi abbordabili. Ma vi faccio un esempio: anche quando abbiamo trovato qualcosa di 1.000 euro a settimana, che non è poco, però comunque siamo a Maiori, che vi posso dire? Ci sono ritornato 2 volte. La prima volta avevo visto appunto l'intonaco caduto dal soffitto, perché essendo l'ultimo piano il tetto faceva umidità e cadeva sul fornello imbrattando tutto. Nelle camere da letto la stessa cosa. Dimostriamo comunque io e mia moglie l'interesse a prendere questa casa. Ritorno la seconda volta, io non mi aspettavo di vedere, sai, una spazzata, una pulita sul fornello dall'intorno, sembra la stessa cosa. Signora, noi la vorremmo prendere, ma siamo sicuri che quando voi la prendiamo, stessa roba, insomma, cioè, vi date da fare, togliete la muffa, cioè, ci fate trovare un pochettino l'ambiente un po' più pulito, senza puzza di muffa, cioè. Cioè c'è anche questo, allora come vi devo spiegare, non solo vogliono tanto, ma sono anche mal disposti ad accontentarci in quello che noi giustamente chiediamo per rendere vivibile l'ambiente dove andranno anche dei bambini. Allora, questo impazzimento generale, io lo giustifico così, secondo me i proprietari insomma di queste strutture vorrebbero concretizzare in quei 2 o 3 mesi estivi tutto il guadagno di un anno a discapito delle povere famiglie che dicono di sì, accettano e vanno. Quest'anno che cosa è successo, secondo me?
1: Ma stai parlando di Maiori tu?
2: Ma io sto parlando anche di Bisciotta, sto parlando anche di altri...
1: Si parlava di Ischia, poi ce ne abbiamo proprio per giro, insomma, quando ci va la settimana a Ischia? Il mese d'agosto sarà impossibile.
2: Sarà impossibile. Allora, quello che dico io, e lo dissi anche all'epoca, esiste, è una proprietà privata, per carità, guai a metterci le mani, perché sennò ecco, sarebbe troppo invadente come cosa. Ma calmierare un attimino i prezzi è possibile.
0: Cioè, è una legge di mercato. È una legge di mercato. Se loro la vendono a quella cifra, cioè non la vendono a te, ma comunque la venderanno a un altro, e indipendentemente da chi ci andrà, loro tutto il mese o la stagione la casa l'hanno affittata, chi se ne fregano, cioè, capito qual è il problema? È questo il discorso.
1: Se ce n'ha mai in Russia per calmierarsi.
0: Se noi smettessimo un po' di spendere un occhio della fronte per andare in queste situazioni, forse qualcuno le pretese le abbassa. Fin quando ci sarà gente che è disposta a pagare pur di fare la vacanza, allora a me me ne frega niente che c'è il fornello con un fuoco che non funziona, che c'è lo scarico che scorre. Tanto tu ci starai dentro, ti farai la vacanza e amen. E purtroppo è sbagliato
1: molto. Non lo so, il servizio te lo deve dare. Se c'hai il fornello che non funziona, il bagno otturato, penso che te la darà.
0: Ma spesso tu che fai? Vai là, lo trovi.
1: No, ma il suo pavano 2000 euro a settimana, non è un bagno.
0: Lo so.
1: No, questo no, il servizio te lo deve dare. Poi tu fa bava pure 10.000 euro. Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao. Ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.
3: Baciami. Baciami ancora e concentrati.
1: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao. Ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.
3: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima volta.

0: in una notte d'estate delle vibrazioni, ammesso che ce la possiamo permettere. Buongiorno, io una settimana a Cuba, una settimana a Capri, una settimana in Sardegna e poi ha suonato la sveglia. Ma meno male, perché anche in sogno, diciamo, forse andare a Cuba di questi tempi non è proprio consigliato, eh? Non c'è una buona situazione.
1: Una latte e benzina a turno.
0: Penso che ti possano anche fare del male per
1: Stati
0: averla.
1: Grazie agli Stati Uniti.
0: Ti possono far del male se entri con una latta di benzina là per averla. Ragazzi, buongiorno. Ciccio da Pianura. A me 7 giorni a Sibari, 2 adulti e 2 ragazze di 11 anni, pensione completa 5.500 euro.
1: Te l'ho detto, cioè non in Italia è diventata una cosa atroce.
0: 5 una settimana mi sembra.
1: Non dobbiamo mai andare a mangiare pesce fuori, oppure ci stiamo fuori tavolino in un bar. Cioè,
0: io voglio sperare
1: una cosa atroce.
0: Che lui, tutto incluso, pensione completa, poi il menù offerto dalla struttura sia di alto livello, perché altrimenti siamo messi
1: fantastici ad agosto. Pronto? Pronto?
2: Pronto, Rosario, Marco, buonasera.
1: Ciao caro, ciao.
0: Ciao, ora sì.
2: Vi volevo dire, io sto seguendo il vostro argomento di oggi e a me mi do sovviene un'altra riflessione. Ossia, io faccio il metro in una struttura ricettiva a Sorrento,
0: sì,
2: dove la camera più piccola, diciamo, costa 500 euro a notte.
1: Sì.
2: Abbiamo
0: 200?
1: 200, sì.
2: 500.
1: Sì. 500.
2: Vedi. 500.
1: A più piccoli 500.
2: Esatto, per non parlarti delle suite e delle superior. E la cosa che penso, noi siamo sempre pieni di...
1: Vabbè, ma che voi intercettate un pubblico un pochettino adulto, pure io sono venuto a fare delle serate in degli hotel là, che però ci stavano dei personaggi, ma non faccio il nome per delicatezza, ma grossi personaggi campani.
2: Non vengono persone di un certo spessore, cioè gli ospiti della struttura dove lavoro io, nel loro paese d'origine, saranno persone

0: normali, cioè persone che lavorano.
1: Uno che può spendere 500 euro al giorno, amico mio, cioè milionario. Cioè.
0: No, invece io penso che secondo me è proprio lo stipendio italiano che non ci permette più vacanza, non sono i costi di per sé.
1: Però Capri, Sorrento, non è paragonabile, parliamo proprio di Capri e Sorrento. Non...
2: Sotto questo punto di vista, se ci ragioni...
0: Io non sto nemmeno a Sorrento, io sto a Seano.
2: Bella, però.
0: Sei là.
2: Bella. Però tu, durante la stagione, nel periodo di alta stagione, quindi in prevalenza il mese di agosto, hai stranieri in struttura?
0: Solo stranieri.
2: Quello, vedi il discorso.
0: Non parliamo di americani, di persone degli Emirati, ricconi. Cioè, io parlo di persone dell'Estonia, dalla Polonia.
1: Sì, ma sempre imprenditori saranno. Non pensi che è l'operaio estone, cioè non pensa. Quando guadagni un operaio estone? Cioè, 3.000 euro al mese, questo fa 3 giorni.
0: Un sacco di spagnoli, cioè è cambiato proprio. Noi prima andavamo noi in Spagna a fare le vacanze, poi gli spagnoli vengono in Italia a fare le vacanze.
2: Io credo che poi in generale
1: hai target tu, dai.
2: Forse per noi che ci possiamo arrivare con un'oretta di macchina in quelle zone lì, Sorrento, Seiano e tutto il resto.
1: Ma manca parcheggia, però.
2: No, esatto, però sono facilmente raggiungibili. Magari nell'ideale delle vacanze, è come noi pensare alle Canarie. Cioè, noi pensiamo alle Canarie, pensiamo wow! Magari chi abita da quelle parti è molto più easy, no? Il discorso. Allora ecco che viene intercettato un desiderio anche da un pubblico estero andare in una delle zone più rinomate.
1: Sì, ma saranno persone estere che stanno i soldi. Cioè,
0: non viaggiano con la Vesuviana. Cioè, sono persone che alla fine escono dall'albergo, si viene la Vesuviana per andare a vedere.
2: Ma sono clienti che vengono sistematicamente ogni anno, tipo?
0: Sì, faccio ad esempio quest'anno sì, un 30% di ritorno di queste persone c'è stato.
1: Scusa, amico mio, però non per darti ma a Sorrento, in un albergo dove la stanza più piccola proprio che la laga tenga proprio in periferico costa 500 euro al giorno. Ad arrivare in spagnolo che a minimo è un imprenditore, è un grande che guadagna 10.000 euro al mese. Ma non pensi che va all'operaio?
0: Ma non viaggia con la Vesuviana l'imprenditore spagnolo.
1: Ma guarda che parecchi vengono proprio a vedere la Vesuviana, cioè perché non ci vanno a credere. Cioè,
2: sparando casa blocca.
1: Ma se la cerchi, veramente, alcuni stranieri venivano a vedere proprio la Vesuviana che nessuno potevano fare capace che esistesse la Vesuviana.
2: Poi tornano a casa e raccontano con una sera poi che il panico, si è fermato il treno improvvisamente.
1: Non pensi che all'operaio che guadagna 2.500 euro al mese spagnolo viene a spendere 500 euro giorno, non pensi.
2: Come hai detto che ti chiami?
0: Vincenzo,
2: allora noi siamo al 19 maggio, la stagione per te sta iniziando adesso se vogliamo. A settembre, verso metà settembre, ci devi richiamare e ci devi ridare il termometro di quelle che sono state le vacanze lì da te.
1: Discordami, ci ho segnato a me metà settembre.
0: Tanto il mio numero vi è uscito.
1: Sì.
0: Quando state in zone pulite un appiano aperitivo, li devo mangiare.
2: Sì, pazzi, tutte quelle che
1: costa. E chi c'ha fallo?
2: Ma siamo impazziti.
1: Sono a parchi giamai, chi c'ha ma magnatam sa di pesacane. Ciao fratello, ciao.
2: Ciao Vincenzo, ciao.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia

0: 49 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più un problema che altro, sono più una preoccupazione.
1: Un lusso più che altro.
0: Un lusso.
1: È andato un lusso. Pronto?
0: È un guaio, è veramente un guaio. Pronto?
2: Umberto, buongiorno.
1: Umberto, ciao, ciao caro. Ciao,
2: ciao ragazzi. Rosa, ma tu quando hai detto il santo Gianni, ma dici a Gianola?
1: Gianola, sì, è impossibile.
2: Ma se tu, allora, se ti va bene. Allora, io vado da alcuni anni, mio suocero, c'è una casa a 4.400
1: 4-5.000 euro, sì, tutto il mese però.
2: Tutto il mese di agosto.
1: Poi ci ho dato 1.000 euro per l'ombrellone e poi
2: metti ci sono. L'ombrellone, 650 euro, settima fila.
1: Una
2: casa.
1: Si va trovando una seconda o terza fila, vai sui 1.000 euro e quindi sono 5, 6 su 6.000 euro. Poi ci mettono la tua pari migliaia di euro in un mese che sta là.
2: Poi tu vedi a volte le case, lo sai, io ci sono stato e infatti non ci andrò. C'è 4.000, 5.000 euro un mese, ma se tu vedi alcune case, ma sono proprio fatti scendi. Ma chi le costa?
1: Io andavo in un bel appartamento.
2: Con le case.
1: Io quando andavo, io che pagavo a mio suocero, si stava benissimo, pensa come stavo bene. Avevo pure la stanza mia.
2: Sì. No, però guarda, è assurdo. Comunque c'è un ombrellone, ma tu mi dici a me che servizio mi dai? A parte che poi se vado sulla spiaggia, se mi metto sul bagnasciuga con un asciugamano mi posso mettere, ma tu, ma stiamo pazziando.
1: Vabbè, come dicono loro, però ti puoi mettere.
2: Rosa, fanno venire i carabinieri.
1: Non c'è carabinieri, che tu puoi mettere, giusto?
2: Ti fanno alzare, capite che fanno?
0: Devi entrare. Teoricamente puoi entrare anche stesso dalla struttura, però poi se ci arrivi a maggior ragione dalla spiaggia, dalla riva, non dovrebbero dirti.
2: Però il problema è che se io mi metto, perché ho visto alcune scene, cioè tu fai alzare quelle persone che stanno sul bagnasciuga tranquillamente con un asciugamano, non possono stare perché quello è solo suo. Ma quando mai?
0: Quello la carta se la gioca sperando che uno non sa le cose, perché ovviamente dice: io ho venduto a 1.000 euro la prima fila a questi scafessi che si sono messi qua davanti, poi arrivi tu tomo col tuo asciugamano, ti metti là
1: la legge me lo permette
0: e mi blocchi la visuale, allora io ci provo e provo a mandarti via. Ragazzi, se tu bonariamente te ne vai
2: euro. Ragazzi, ma pure 1.000 euro un ombre, cioè 600, 700, 1.000 euro un ombrellone nel mese d'agosto, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma tu che servizi mi offri?
1: Vabbè, ma mica è solo Santo Gianni, pure Gaeta più avanti, ma pure Scauri, ma pure.
2: Ma non è solo Santo Gianni, ma sono anche gli altri lidi che stanno sul lungomare di Gianola,
1: Certo. Basta che ti sposti un pochettino più avanti e tutto spiaggia libera.
0: Come dicevamo prima, la risposta è sempre la stessa: è pieno poi quel lido?
1: E come no?
2: Sì.
0: E quindi legge di mercato, se ci sta lui le vende.
1: Vabbè, su concessioni pubbliche, poi se vogliamo. Va bene, ciao fratello, ancora 081 546 6873, se volete. Pronto?
0: Caduto. Vediamo qualche altro messaggio, abbiamo parecchi da leggere. Allora, Rosario, sono tuo fan, sono Giovanni Orus. Io vado dai 10 ai 15 giorni a Praia a Mare, tutto 500 euro al massimo, perché c'è la zia della mia ragazza che odiamo tutto l'anno tranne in quei giorni.
1: Perché da una casa la zia. Te l'affittava a Praia a Mare.
0: Io mi vendicherei in quei giorni fossi la zia.
1: Puccio, la pigliatella una casa a Praia a Mare, vai.
0: L'anno scorso sono andato in Puglia in un resort. Ho pagato 2.300 euro all inclusive, quest'anno stesse date, stesso resort, 4.600, due adulti e tre bambini.
1: 100% in più.
0: Eh sì,
1: ma che vanno a Naffa, chi si cala? Cioè, da una stanza a Naffa, chi si azzecca? Che stava nero. Pronto?
3: Ciao ragazzi, io ho fatto in passato 20 anni a Scauri, 20 anni.
1: Pure io sono cresciuto tutta la mia.
3: Avevo la casa per tutto l'anno, ma mo non ci vado che saranno 4-5 anni. Comunque ci stanno ancora amici e conoscenti che vanno. Cioè, i lidi più, diciamo, rinomati che ci stanno.
1: Delfino.
3: E comunque praticamente si pigliano in prima fila uno stagionale 1.800
1: euro. Sì.
3: E credimi, cioè il problema, la cosa più bella, sai qual è? Che le prime tre file, le prime
1: sono
3: tre
1: tutte
3: o quattro file addirittura, sono tutte piene, perché c'è gente che ce l'ha un anno là.
1: Certo.
3: 1.800 euro in un lead, c'è un ombrellone di lettine praticamente per uno stagionale, che lo stagionale vada dal 15 giugno al 15 settembre.
1: Sì, ma la logica è questa: se devo andare a Scauri per ragazzi 5.000 euro, un perlone nato di 2.000, nato di 2.000 già spendere 10.000 euro. Zaccaria, tu che viaggi con 10.000 euro, dove me ne vado?
3: Ma io non ci vado.
4: Accanto una casa a Bali,
0: ma se solo vuoi andare in Albania con 10.000 euro, fai la vita da una babbo.
4: Accanto proprio in Albania, vabbè.
0: Vai a
4: ci fermiamo. Guardi, ce la fai ancora. 10.000 euro ce la fai. Esagerate, 10.000 euro.
0: Fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: un uomo di 40 anni residente nel quartiere Barra è già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia perché è ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì 13 maggio in piazzetta De Franchi a Barra. La vittima, un uomo di 51 anni, era in auto con la compagna quando sarebbe stato avvicinato dal quarantenne. Dopo un breve diverbio sarebbero partiti diversi colpi di pistola. Il 51enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare con almeno 3 ferite al petto e al fianco, è arrivato in codice rosso in pericolo di vita. Dopo un intervento chirurgico è rimasto ricoverato in prognosi riservata. Prosegue l'azione anticamorra, maxi blitz da Fragola, sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli su un'articolazione del clan Moccia. Per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per altri 3 il divieto di dimora. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa al traffico di droga fino ad estorsione, armi, ricettazione e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Cambiamo argomento: è stata sospesa dall'insegnamento in qualsiasi scuola di grado e indirizzo una docente di 55 anni, gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse nei confronti di alunni di una prima elementare a Sant'Antimo nel Napoletano. La misura interdittiva è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore su ordinanza del GIP di Napoli Nord. L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori dei bambini che avevano raccontato episodi di presunti comportamenti violenti durante le ore di lezione. Le investigazioni, supportate anche da intercettazioni ambientali nella scuola, avrebbero delineato un quadro di vessazioni, aggressioni fisiche e verbali, minacce e percorse ai danni degli alunni. E adesso lo sport: appare ormai sempre più probabile l'addio di Antonio Conte dal Napoli. Dopo 2 anni sulla panchina azzurra, l'allenatore leccese sarebbe destinato a lasciare prima della scadenza naturale del contratto prevista per il 2027. Tra le ipotesi anche un possibile approdo alla nazionale italiana. Conte, secondo indiscrezione, non chiederebbe buona uscita da Aurelio De Laurentiis per il dopo Conte. Il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
10: Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Campania. Cieli inizialmente in prevalenza sereni, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi, e specie sui settori interni, con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. In serata precipitazioni già in attenuazione. Giornata di domani con sole prevalente, solo qualche breve ed occasionale piovasco nel pomeriggio. Temperature massime via via in ripresa e i venti in prevalenza deboli con mar Tirreno da poco mosso fino a mosso. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, sognando le vacanze belle ed economiche con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica e dopo questa parentesi con dubbi sulle vacanze, legati purtroppo, ricordiamolo, anche a diverse crisi mondiali che stiamo vivendo, in questa seconda ora vogliamo introdurre altro?
1: Sembra la stessa cosa, perché praticamente per fare le vacanze ci vogliono i soldi, per avere i soldi c'è bisogno di un lavoro, parliamo di lavoro. Nel 2025 è uscito quest'altro studio che praticamente ci dice che nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre, quindi su tre colloqui di lavoro uno è saltato perché non si presenta nessuno.
0: Ma pensa.
1: Praticamente i settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, del legno mobile e delle multi-utility. Pensate un attimo, vi dico solo questo dato, no? Quelle là inevase, per esempio, nel 2025 quasi un colloquio su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio della CGA. Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate dagli imprenditori italiani a Unicamere e del Ministero del Lavoro e delle Pubbliche Sociali nell'ambito del sistema informativo
0: non ho capito
1: manchi emerge che, pensate un attimo, nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano poco meno di 400.000. Quindi nel 2017 quelli là proprio che cercavano qualcuno per fare un determinato tipo di lavoro, 400.000 andavano purtroppo a vuoto perché non trovavano candidati, pari al 9,7% del totale previsto. Nel 2025, quindi dal 2017 al 2025, invece questo fenomeno si è verificato per oltre 1.750.000 casi,
0: di meno,
1: pari al 30% della domanda del lavoro. Praticamente su 10 richieste di lavoro 3 vanno in evasione. I settori più colpiti appunto sono quelli delle costruzioni, quindi fravacature, diciamo, tutto nell'ambito delle costruzioni, che sono il 39%, il 35% è legno mobile e poco meno del 35% tra le aziende delle multi-utility, praticamente acqua, energia, gas, eccetera. Perché le regioni più colpite sono la Val d'Aosta, il Trentino, Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, soprattutto il nord, ma non disdegna anche il sud, come Taranto, Bari, Avellino, per esempio. Avellino, il 24% dei posti di questo genere qua non si riescono a coprire. Ma perché i giovani non vogliono coprire queste cose? Perché sono mal pagati questi lavori e i giovani ormai dicono che vogliono una qualità vita, stipendio. Praticamente, se mi devo sacrificare, se devo lavorare, voglio i soldi. Se non mulito, papà, ma come sacrifica a fa? Allora io questo.
0: Però non vanno lavoro, manco al colloquio.
1: Cioè, non ci vanno perché sono pochi soldi. Dicono 1.300 euro al mese, ma già impegnato 9 euro al giorno, poi non ho tempo per vivere o altro. Allora i ragazzi cercano di trovare un lavoro più funziona alla propria vita, insomma, voglio guadagnare e voglio fare una vita che mi consenta anche di vivere, non lavorare ed essere sfruttato. Vi ricordo sempre per il fatto che in Italia abbiamo gli stipendi proprio bassissimi. C'è un'intervista su YouTube, se l'andate a cercare, di Mario Draghi, che lo dice, lo ammette proprio, dice: abbiamo sbagliato perché pensavamo di risolvere la cosa tenendo gli stipendi bassi, ma abbiamo peggiorato il tutto. Praticamente abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e i ragazzi, giustamente, o se ne vanno all'estero o questi tipi di lavoro non li vogliono fare. 081 546 6873, e questo è anche legato al fatto che, vedete, poi si è sproporzionato perché abbiamo un'inflazione, un tipo di vita che costa l'ira del Signore, ma non abbiamo gli stipendi per apparare questo tipo di vita. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Da quando tu prendi il tuo leone, Sei rossa stellata, sei come un
1: peperone. Ma Franchini, ragazzi. Franchini, in esclusiva Kiss Kiss Napoli, lo teniamo solo noi. Ciao Rosario, che dice l'amico? Sì, ciao,
0: partenza. Ciao caro, ciao. Ciao. Non ha raccolto la tua richiesta, Franchini, non l'ha raccolta. Ciao Rosario, ciao Marco, la notizia dei colloqui di lavoro andate a vuoto non è più una novità. I giovani italiani aspirano tutti a un lavoro da dietro la scrivania. Putirminolo.
1: No, più che altro voglio essere pagati, cioè se tu dai 2000 euro al mese ad uno che fa l'impresa di costruzione, sì, ma se ci vorrà 1300 euro al mese o fa fravagatore, chi non lo fa?
0: Anche per esempio il lavoro, il lavoratore, cioè quelli del legno mobile sono quelli che fanno gli arredi fondamentalmente, no? Quello si intende, la costruzione di arredi.
1: Non lo so.
0: E praticamente io se sono un abile artigiano tra virgolette so fare queste cose, non è che aspiro al lavoro dietro la scrivania, cioè so fare quello, vorrei essere pagato bene per quello, come dice Rosario. Meno male che ce l'avete solo voi, un bust e avance di Franchini, cosa? Di Franchini.
1: Ah sì, pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno,
3: buongiorno,
1: ciao.
3: Sono Gianluca da provincia di Lecco.
1: Oui,
3: ciao. Parlare a riguardo del fatto del lavoro.
1: Sì.
3: Però purtroppo oggi chiedono tante cose ai giovani. Oggi per fare commesse devi sapere minimo due lingue e poi alla fine non ti vogliono pagare. Ti vogliono riempire con questi 700-800 euro al mese e sì. Via. Cioè, e poi devi lavorare sabato e domenica, non gli do neanche torto a sti ragazzi. Ok?
1: Sì, perché tu mi tieni bloccato sabato, domenica, sabato sera e altro mi dai 800 euro al mese, se permetti su mezz'ora non faccio.
0: Soprattutto i supermercati aperti 7 su 7, fino a tardi, ma dove vai?
3: Io sto parlando che sto qua in Lombardia, quindi alla fine della fiera, poi vedi, da tutte le parti c'è sempre questa problematica.
0: Quindi anche lì in Lombardia c'hanno stipendi al di sotto dei 1000 euro?
3: Eh sì, fai una commessa che non ti danno niente e poi inizia a fare, mia figlia poi ha iniziato da un'azienda, da stage e pallavari, oggi ha preso il suo primo stipendio da una ditta come segretaria, 1000 euro, poi si vedrà quando passerà settembre, se passerà fissa, vediamo come sarà la
1: devoluzione. Ma solo biglietto del tram, questo deve andare al lavoro, solo per andare e venire, se non hanno 10 euro, cioè fra sì, biglietto del pullman e roba varia, cioè, tu mi dai 1000 euro meno. Cioè, ma in Svizzera, per esempio, in un rotolo di carte igieniche sta in euro, però una babysitter là guadagna sui 45.000 corone all'anno, cioè, capì, è proporzionato.
3: È proporzionato.
1: È proporzionato, sì.
3: Rivivere, ma qua...
1: Caccanotto, quando te ne schiavo, però quando cacci
3: sono. Solo i pochi si vogliono riempire. Ok? Buona giornata.
1: Ciao amico, ciao.
3: Sempre.
1: Ciao.
0: Allora ragazzi, Emanuele da Caivano, 33 anni, ho tre figli e li capisco ai ragazzi di oggi. Io prendo 7 euro all'ora, devo fare 200 ore mensili per uno stipendio quindi di 1.400. Purtroppo lo devo fare per forza perché appunto ho tre figli e certo, e quindi la cosa ti fa solo onore amico mio. Andrea dal Furgone, il legno mobile sarebbero i traslochi, no, è anche proprio la costruzione, mi sono informato un attimino.
1: Pronto?
0: Si intende anche quello.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, salve, ciao.
4: Ciao.
1: Dimmi tutto, dai.
4: Allora, sì. Ciao Rosario, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao amico,
4: allora,
1: dai.
4: Ho risolto il problema del viaggio per fare la vacanza.
1: Ah, come fai?
4: Accusandomi un altro problema. Praticamente mi sposo,
1: sì.
4: Però se non viaggio mi vanno gli invitati perché vado a capo viaggio in oggi.
1: E quindi vai una volta, poi l'anno dopo come fai?
4: No, l'anno dopo no, almeno che non lo so come fare, no, ma seriamente, anche io a casa Scauri ho un ombrellone che fa con 1.400 euro la terza fila, sono andato la settimana scorsa per andare a controllare e praticamente mi ha chiesto la discesa supplementare di 15 euro perché non era ancora partita la stagione.
0: Wow. Ma tutto il mese, questa cifra, tutto il mese?
4: No, stagionale, parliamo da giugno a settembre.
0: Vabbè, quindi da giugno a settembre, vabbè, buono.
1: Al mese 1.300,
0: tutto il mese.
4: Se è partita la stagione mi devi dare 15 euro per la giornata.
0: Allora, lui paga 1.300 euro l'ombrellone tutta la stagione e dato che è un cliente fisso
1: buono,
0: che va da... No, lui però è un cliente fisso e va da anni, è andato fuori stagione, cioè a maggio, voleva scendere a mare, il Lidio non ha manco chiuso l'occhio e ci ha chiesto 15 euro.
1: Ma ci stai,
0: per la... cioè però
1: giugno, luglio, agosto, 1.300, 14 luglio, c'ho 400 euro al mese, terza fila, a Scauri, che buh. La cagliamo, non vuoi spendere niente. Ciao. 400 euro, e dici, mezzo, 1.300 euro.
0: Ho capito, ma il cliente fisso, chiudi un occhio.

0: 0815 466 783, se volete intervenire in diretta oppure con i vostri messaggi al 342 00 00 100, i messaggi che prontamente Marco ce l'ha tutti sotto mano, insomma, e ce li legge tutti mentre
1: a caso. Io ho iniziato quasi 20 anni fa a 1200 euro al mese in un'azienda di distribuzione elettronica con negozi in vari punti d'Italia. Non mi sono accontentato, lavorando su turnazione, mi sono messo a studiare, impegnarmi, aggiornarmi per avere internamente all'azienda un ruolo diverso, sacrificando sabato e domenica per lo studio. Oggi guadagno quasi il doppio, a 12 metri da casa, penso. Sono stato scemo, eppure ero giovane anche io. Chiedilo oggi ai famosi giovani. L'impegno e i sacrifici non si vogliono fare, oggi appena contrattualizzi si sentono già arrivati. Antonio,
0: io a motto di lavoro me le va, oggi abbiamo la paga più bassa d'Europa, cioè non neanche 8 euro all'ora, niente proprio. Alla signora delle pulizie c'erano minimo 10 euro, qua abbiamo paghe da 7 euro, 4 euro, i metronotti prendono 4 euro all'ora, non hanno fatto l'impegno, è schiavitù. 0815466873,
1: però potete, vedi, 20 anni fa, Antonio, la vita di oggi è diversa rispetto a 20 anni fa, cioè tu con 1200 euro 20 anni fa avevi soldi, cioè guadagnavi bene. Oggi forse con 1200 euro, con tutte le cose che sono successe nel frattempo, non ci guadagni o non ci lavori, non guadagni bene.
0: 6 euro all'ora, 7 euro all'ora, non ti dico ancora paga minima in Italia, la politica non vuole mettere la paga minima, cioè è atroce.
1: Poi a fare questi confronti, perché se parliamo dell'altro ieri o dell'anno scorso posso capirlo, 20 anni fa... Capisci,
0: papà, vogliamo parlare. Papà con un stipendio singolo ci manteneva tutti quanti, ci mandava
1: le lire.
0: Ci facevamo pure in vacanze, ci vestivamo. Pronto?
2: Sì, non ci stare in da fame. Noi italiani siamo i peggiori nemici del nostro paese.
0: Sì.
2: Cioè, ci stiamo continuando a lamentare delle nostre coste, di quanto costa una casa. Cioè, ci stiamo preoccupando di pagare 1500 euro a settimana una casa, quando poi al mare, ad agosto, quando poi si mette stessi scim che in qualsiasi periodo dell'anno pagano $300 a notte una stanza d'albergo ovunque in America. Io piglio New York ad esempio perché ci sono stato, pago $300 a notte una camera che fa schifo, che la moquette era tutta anzavata, era l'albergo che costava di meno, $300 a notte, sono $2100 una settimana più altri $1500, $2000 per il volo. Cioè io pago $3500 per una città
0: che
2: a parte quei grattacieli che c'ha fa schifo,
0: ma che esempio,
2: perché puzza per strada, c'è stare sempre ubriaca e drogata la mattina sera. Esce fubrete dobbile pare che c'è Robil, però noi la tutto a posto, li paghiamo perché in New York.
0: Ma chi c'è
2: New York? C'è Central Park. Central Park, se tu vedi come è fatto Central Park, vi appiglio Bosch Capo di Mondo, o Bosch Capo di Mondo vince 10 a 0 con Central Park. Però tu là si scema perché all'estero e paghi di più. Poi i posti italiani, no, ma tu al mare 1500 euro a settimana, ma siamo pazzi, 2000 euro a settimana, ma siamo pazzi.
0: Ma chi si fa a fare i bagni a New York?
2: Il nostro paese, sì. È il motivo per la quale noi siamo svenduti. Chi viene a Napoli si mette in mano in dei capelli per quanto poco paga, nonostante come città vale 100 volte qualsiasi altra città estera.
1: Però aspetta un attimo.
0: Ma che
1: ti ritrovo questo messaggio. Aspetta, mi pare che dicevano venivano dal Belgio, perché c'è questo amico che vive fuori da anni, ecco qua. Dovrebbe essere questo. No. Che praticamente, vabbè, ve lo sintetizzo, dice che praticamente ogni anno vengono a Napoli perché vivono fuori e si appoggiano a casa della suocera qui a Napoli e portano i bambini e i figli a vedere la città di origine dei genitori. Però dice che solo così, senza le spese della casa, se ne vanno comunque 5.000 euro per fare un po' il tutto. E la cosa che hanno notato negli ultimi anni è che il prezzo della vita a Napoli comunque è molto aumentato.
0: No, ma ne capite
1: per la
0: dicevo,
1: vacanza.
0: Io le dicevo, perché vi scandalizzate che pagate 2.000 euro a settimana là, che io a New York... Io a New York pago 300 euro. Chi c'ha secco New York? Che boricere, pronto?
1: Vabbè, anche quella è una vacanza.
0: Ma
3: pronto?
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao Rosario.
0: Ciao, miseria, vai.
3: Sì, vabbè, no, vi ascoltavo sul problema delle paghe.
0: Sì.
3: Tu hai pienamente ragione, qua tutti hanno ragione. Il problema è che è il sistema nel suo complesso che ha bisogno di una scrollata. Perché io sono un imprenditore,
0: sì.
3: Ti posso dare anche 20 euro l'ora, non è quello il problema è che se io do 20 euro l'ora a te dall'altro lato io non sono più concorrenziale.
0: Esatto, bravo. Non posso svalutare l'euro, svaluto il lavoro, metti schiava allora.
3: Perché non potevano svalutare l'euro, hanno svalutato il lavoro.
0: E ti pare giusto questo? Ci siamo schiavizzati praticamente.
3: Siamo schiavizzati, d'accordo, ma lo Stato non ha soldi perché deve cominciare da lì.
0: Ma che metodo è? Ma che stanno inventando? Scusa, ma che... Cioè, gente che guadagna 40.000 euro al mese si è inventata questa stronzata. Cioè, vabbè. Cioè, gente che guadagna, cioè, economisti con le palle come Draghi, che guadagna 40.000 euro al mese, che sta gente si è inventata questa cosa. Invece ci valuta all'euro, ci valuta il lavoro. Che bravo!
3: Lo so che
0: meno figli, la gente non si sposa, un figlio, le pensioni vanno a finire.
3: Voi, cioè, fate la puntata sui complotti.
0: Ma non è complotto, questa è stronzità.
3: Fatene una sui 90 miliardi all'anno che paghiamo solo per rinnovare il debito. 90 miliardi.
0: E che questa è usura, sì, sì.
3: Questa è usura, siamo d'accordo, però è stata approvata da politici che pigliano 40, 50, 100 mila euro all'anno.
0: C'è pure chi piace.
3: La Banca d'Italia con un bel foglietto di carta gli dice: se noi non compriamo più debito,
0: è
3: lì che è cominciato l'inghippo.
0: Vabbè.
3: Purtroppo voi quasi criminalizza l'imprenditore.
0: No, non stiamo criminalizzando l'imprenditore, stiamo dicendo che è tutto il sistema che è sbagliato, insomma, non so dove ci porterà.
3: Allora, se tu hai un problema e vai dal medico, tieni un tumore, è un tumore, e dice: pigli tu l'antiacido, sintomo, ma non la malattia.
0: Ci ha mai pigliato solo collare. Grazie fratello. Allora signori, che c'è pubblicità?
1: Questo amico dice: vai. Uno stipendio di 30.000 euro lordi l'anno, 1.600 euro a New York, non lo prende nemmeno lo stagista, lo spazzino ne prende il doppio, effettivamente.
0: Sì, ma l'esempio ci ha portato un esempio proprio sballato.
1: Il salario minimo a New York è di $17 l'ora. Quindi proprio un altro pianeta.
0: Sei proprio fuori capa proprio. Va bene,
1: noi ragazzi,
0: pubblicità e torniamo,
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it. Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qualche altro messaggio, ragazzi. Secondo me alcuni imprenditori, con la scusa che ormai l'Italia o Napoli le cose vanno così, non fanno contratti decenti, ferie non pagate, ti fanno 4 euro all'ora. Per me se ne approfittano, dice Emanuela.
1: Ma Emanuela, guarda che sono contratti firmati dai sindacati, per esempio quello là di Metronotto l'hanno firmato CGL, CISL, UIL, questi qua. Quindi sono contratti legali. Sono i sindacati che l'hanno firmati così, ecco. Diciamo che la colpa è dei sindacati più che altro.
0: C'è questo messaggio che dice: Rosario, ma quelle persone che ti fecero quel coro accoglientissimo di benvenuto in Puglia era composto da autoctoni o da gente del nord?
1: No,
0: a me in Toscana, quando disse una signora di Trieste che era napoletano, questa mi disse: ah, non si vede proprio, disse Luigi da Sciarfa.
1: Vabbè, una cosa è questa, una cosa proprio a cantarmi la canzoncina, non mi fecero scaricare la macchina se non venivano saldati, nessuno ti dava confidenza all'interno dei i miei figli, fra ragazzini, non si avvicinavano.
0: Sì, brutto. Dite a quello che si va a fare i bagni a Central Park che si tuffa direttamente al palazzo che non tutti hanno lo stesso portafoglio. Hanno svalutato i portafogli della gente per poi aumentare tutto, sono politiche mirate. Poi incominceranno con le case di proprietà costringendo la gente a vendere, favorendo i trade che faranno compravendita. Questi sono come alcuni che fanno gli imprenditori con i soldi pubblici e poi gli utili se li mettono in tasca. Un esempio, il settore delle auto. Saluti da Brescia.
1: Ciao carissimo,
0: Antonio.
1: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sì, ciao amico mio.
2: Ragazzi, buongiorno, mi chiamo Gianluca, ho 22 anni.
1: Ciao, adio. Ciao.
2: Per me non è giusto che le paghe sono così basse. Io faccio il rider e guadagno 500 euro al mese. Ma mettici a benzina, paga la rata della motocicletta, se no riesco a portare 200 euro al mese io a casa.
1: E che fai a fa?
2: Hai capito? Se trovo con me o no, lo so.
1: E che fai a fa, scusa?
2: Ma che già fa? Fatica la cepa.
1: Specializzati in qualcosa. Oggi, amico mio, che sei giovane, c'hai tutto il tempo davanti, devi saper fare qualcosa, devi essere specializzato in qualcosa.
2: Lo so, però
1: sennò, fatica. Con su rider che fa?
2: Ma per fatica, no, riesce per 9, 10 ore al giorno, per che cosa? Per 300 euro al mese.
1: Ma è meglio che 300.
0: Tu ora quante ore?
1: Quante
0: ore lavori oggi?
2: Io lavoro 10 ore nel weekend.
0: Quindi fai solo il weekend, sabato e domenica?
2: Io perché l'azienda non mi vuole mettere a posto, non mi vuole dare altre ore settimanali.
1: Ho capito.
0: Ok, però 500 euro lavorando solo il weekend come part time per arrotondare è comunque ingiusto, però...
2: Ma ringraziando a Dio che piglio pure con mazzetti, se no ragazzi non potesse fare proprio niente.
1: Ma vi rendete conto che è schiavismo questo? Sì, cioè che sei schiavismo, cioè non è un primo pur normale, cioè questa cosa mi stai dicendo è gravissima. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, ciao ragazzi, buona
1: ciao, giornata. Ciao, ciao.
0: Però sì,
1: cioè, l'assicurazione lo motorino che non bava a ra perché non bava, però insomma, assicurazione a DAS, a benzina, a radio lo motorino.
0: Però scusami, facciamoci due conti. Ha detto 500 euro al mese guadagna così, ok, no, scherzavo. Io a Riccione per costume mi misi il pantaloncino del Napoli e mi guardavano come un marziano. Beh, sì, vengono viste sempre come provocazione queste cose. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao bello.
3: Buongiorno. Ragazzi, è tutto rapportato. Io sto da un anno e mezzo che sto cercando casa,
1: sì.
3: Comprare casa, ma se non mettete un buco sul piatto 300-400 mila euro per dei buchi, non la comprate casa. Sono raddoppiate nel giro di 2 anni, ma prezzi assurdi.
1: Sì.
3: Questo li fanno le agenzie... per le case tipo Tecnocasa, per dire qualche cosa del genere, che sopravvalutano le case facendo far sognare i proprietari che erano al loro in terra. Ma mi dovete credere, un operaio minimo 300-400, ma non so.
1: Ma tu hai visto il fenomeno che sta succedendo a Napoli città, no? Cioè praticamente la città sta diventando per ricchi, cioè metti...
3: Sto parlando di periferia.
1: In 10 anni a Napoli in città abiteranno solo ricchi, cioè non ci saranno più poveri.
3: In periferia 300-400 mila euro, non stiamo parlando a Napoli centro, perché Napoli centro deve parlare quasi 700-800 mila euro.
1: Sì, i tribunali è diventato come i parioli, per esempio.
3: Esagerate,
1: tutto questo poi. Ma chi tu quando ci parli? Quando tu denunci questa cosa, l'overtourism, tutte queste cose, che me fa? E che me fa, che dobbiamo fare? E che dobbiamo
3: fare? L'ultima cosa, la vostra c'è app non funziona, i podcast, e poi
1: funzionano se tu che installa l'app, funziona.
3: Cioè, reinstallato e non funziona.
0: Ma hai aggiornato anche il sistema operativo del tuo
3: tutto,
0: telefono?
3: Tutto.
0: Faremo una segnalazione, ti faremo sapere. Ciao caro.
1: Ciao Bello, ciao.
0: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, vi leggo un messaggio nel frattempo, altre telefonate allo 081 546 6873. Dice 500 euro per 10 ore, ho capito male. Allora io ho capito che lui lavora 5 ore il sabato e la domenica e prende 500 euro al mese.
1: Invece sono 10, quanto sono?
0: Poco, 40 dice, ore, sono 120 euro a settimana. 120
1: schiavismo,
0: euro
1: ragazzi, è schiavismo. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Daniele.
1: Ciao Daniele, ciao.
3: Allora ragazzi, io volevo dire due cose se è possibile.
1: Prego.
3: Vabbè, faccio prima una premessa, che comunque io vi ascolto, perché diciamo Rosario è uno dei pochi, secondo me, cinquantenni con la mentalità un po' più aperta rispetto agli altri. Allora, secondo me i problemi sono due oggi. Il primo è che tutti quanti, cioè, diciamo chi per necessità, chi perché è obbligato, accettano paghe che fanno pena. E quindi fin quando ci sarà chi dirà sì agli altri? Allora, secondo me i problemi sono due oggi. Il primo è che tutti quanti, cioè, diciamo chi per necessità, chi perché è obbligato, accettano paghe che fanno pena. E quindi fin quando ci sarà chi dirà sì a questi lavori?

0: pensano, ma con me io all'età allora va a faticare per 200-300 euro al mese, ma già per un guaglione capisci 1000-1200 euro al mese.
1: E ti dice una stronzata, perché a 20 anni tenevi i soldi, frate. Anche i miei coetanei a 20 anni avevano i soldi in tasca.
0: 1200 euro che cosa fa un ragazzo?
1: Ti dice una stronzata.
0: Neanche che cosa fa. Che cosa può prospettare di fare in un futuro?
1: E quando ti dicono questa cosa, ti dici guarda che negli anni 80 un ventenne si sposava.
0: Ma io
1: è Roma a 20 anni.
0: Un problema è che a casa sta sempre 30-40 anni a rete.
1: Vabbè, fusso di. Vabbè, ciao fratello, ci ammaffermo un attimo. Vai.
2: I tempi sono cambiati, ma non lo vogliono capire. Fermi lì, torniamo subito dopo Stromae, direttamente dal 2010, un po' di Francia in questo momento.

0: Eh sì.
1: Allora. Cioè, non è che. Come potete.
2: Con limone, un pacco di limone.
1: Come potete intuire, a microfoni spenti parliamo delle limone, stesse tematiche che trattiamo in onda fondamentalmente.
2: Perché chi li ha tutte cose?
1: Ma quello tu lo sai che c'ha una dieta particolare, Zaccaria, lo sai, ha delle preferenze.
2: Frate, perché 55 anni, ma ogni cosa.
1: Però non gli puoi dire nulla. No.
2: No, là no.
1: Gli puoi dire qualcosa solo perché ultimamente è diventato fan dell'insalata di patate? Yeah. Puoi dirgli, Zaccaria?
2: Chi è che ti dà?
1: Zaccaria ormai sa fare l'insalata di patate con 200 ricette.
2: Sì, no, parlavamo della ciacella. Che
1: la ciacella, come con il limone, a lui fare della patata ne capisce anche di ciacella, secondo me.
2: Sì, infatti.
1: Una domanda, ogni tanto vi mando dei messaggi, ne ho mandato uno verso le 11. È arrivato, solo che è arrivato in mezzo ad altri migliaia di messaggi, amico mio.

0: Nel messaggio diceva: sono 4 anni che con mia moglie andiamo a Bellaria, la prima o la seconda settimana di luglio. 8 notti, mezza pensione compresa la spiaggia, 2 lettini e ombrellone, costo 1500 euro.
1: Ottimo.
0: Roberto dalla Svizzera. Ma qui il prezzo è buono perché sei a luglio. Noi purtroppo spesso in Italia abbiamo l'idea che la vacanza è solo ad agosto e nelle centrali di agosto. Abbiamo un po' di difficoltà.
2: Ma questo fa a luglio, la città, l'editore, la città. Fammi fare 2 settimane a luglio, ha detto no. Capito? Cioè, tu se mi facessi pure a giugno, sta a fare vacanza a giugno, sai che non mi fanno.
0: No, tu le potresti anche fare.
2: Che le vacanze tu ce l'hai ad agosto. Parecchi ce l'hanno solo ad agosto.
0: Tu in realtà ci avresti un vantaggio perché te le fai ad agosto più a luglio. Pronto?
2: Vantaggio allora, pronto? Pronto? Dimmi.
3: Ciao, buongiorno, sono Antonio. Buongiorno.
2: Qui Antonio,
0: ciao
2: dimmi.
3: Ragazzi, a me piace il cuore quando sono quei ragazzi di overrider che guadagnano 500 euro al mese, che non sono 500, perché se lei la benzina,
2: quello
3: che prende sul prende a lavorare gratis. Ragazzi, il problema dell'Italia è uno soltanto, è questo capitalismo che non funziona più. Le persone diventano sempre più ricche poche e sempre più poveri sono quelli che si allargano la maglia.
2: Si dice redistribuzione della ricchezza, sì, si è bloccata in Italia, sì.
3: Perché secondo me questi qua stanno, è tutto un discorso internazionale, ovviamente, perché la persona che non ha lavoro, che è povera o quasi povera, è più facilmente produttibile. Quindi questi agiscono due cose.
2: A rapporto di un partito di sinistra, ti voto.
3: Ma lo sono sempre stato di sinistra.
2: A rapporto di pure tu, che di norma mo nessuno li guarda più questi interessi qua. Ciao fratello, grazie. C'hai 40 secondi, Marco, vuoi leggerci qualcosa?
0: Questa può essere interessante. 10 notti a Torre Suda, villetta indipendente, tutta nuova, 10 minuti da Gallipoli e vicino alle Maldive.
2: Ma ci fa
0: caldo,
2: dov'è a Torre Suda? Non mi trovo. Pronto?
0: 3 figlie, 1330 euro.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Dimmi caro.
4: Mi sentite?
2: Abbassa la radio.
4: Ok, mi sentite?
2: Sì, vai.
4: Ho chiamato solo per fare una battuta, più che altro.
2: Prego.
4: Io sono d'accordo con te che hai detto a 20 anni eravamo tutti quanti uomini, siamo sposati e ho sposato per lì. Oggi io prendo 1200 euro al mese, ma non ce la faccio tutto questo. Come si spiega? Vuoi sapere come?
2: Perché non servono 1200 euro, sì.
4: Ma ti spiego come rispondo. Faccio i 27 e pigli, faccio 28, 29 e 30. Io prima faccio una dota repre, come si andata a fare?
2: Fa così. Ormai fa parte dell'economia moderna, vai a debito.
0: Sì, abbiamo un altro esperto sempre in questo campo qua che è Simone. Oltre ad essere esperto di patate, oggi è esperto anche di debiti. Fermi lì, torniamo subito.
4: Ciao.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per sempre a casa senza lire, dice un amico, ricalcando il successo di Salda Vinci. Da premettere che stiamo praticamente sulla strada, perché siamo talmente tanti che non potremmo mai stare in mezzo. Mia mamma e le mie zie vanno sta quiete, non mi risulta però che si paghi in base alla fila.
1: Ma che state parlando?
0: Ah, ok, no, c'è il messaggio precedente. Ciao ragazzi, finché si potrà dire tanto ci sono altri 10 dietro di te, non cambia niente. La mia fidanzata vive in Puglia e la vita in una pizzeria dove guadagna 70 euro a giornata, quando non fa tutti i giorni. In estate, quando fa più di 3 giorni a settimana, invece 50 euro, perché dopo è troppo.
1: E su 5-6 euro all'ora, tanto gli paga, no? Cioè...
0: Ma c'è un riciclo di persone, di personale, scusate, assurdo, appena vai via uno, il giorno dopo subito il sostituto.
1: La fame, ragazzi, la fame.
0: Quello è il meccanismo, purtroppo, che è sbagliato da tutti
1: pronto
0: i lati.
1: Pronto? Pronto, va bene, andiamo avanti.
0: L'amico ci manda invece la foto di questo bel camper.
1: Dice, e te l'hai cattato camper?
0: Dice, io con questo sono in vacanza tutto l'anno.
1: E quanto l'hai pagato? Facci sapere, per mantenerlo. Quanto paghi di assicurazione? Facci pagare, sapere i tassi, quanto paghi. Pronto? 081-546-6873. Dimmi, caro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ah, ragazzi, comunque per dirlo, avevo fatto un lavoro e cosa? Ho lavorato sotto una pompa di benzina.
1: Sì.
2: Ok, 900 euro al mese, 8 euro giorno in più in una settimana, dovevi fare sempre una giornata di 12 ore per coprire la difesa che ti facevano fare ogni tanto, compreso sabato e domenica.
1: È tutto a nero, oh, naturalmente.
2: Sì, il contratto di 4 ore.
0: Però poi ne facevi 12.
2: 12 e 8.
0: Bene, benissimo.
1: Ma per risponderti, perché hai accettato un tipo di lavoro
2: perché,
1: del genere?
2: Perché io ho problemi fisici, dopo tanti anni di lavoro con la scattatina, potevo fare solo quello, però purtroppo non ci ha girati più.
1: Certo.
2: Lo fanno sparare. Cioè è impossibile, ti sfruttano, ti attaccorti i radini, ti attaccorti i tordafava. Cioè, oh, guarda, credetemi, è incredibile. Poi da già avrei che macchinuna, da già avrei che fai un squarcione.
1: E beh, senza farmi nato non ci fanno niente.
2: Se ne vai tu e vanno sempre altri ragazzi. Vanno sempre altri ragazzi. E stanno sempre a cagnare giù.
1: L'ispettorato del lavoro non c'è mai passato là sopra, naturalmente. No, ma pure si vende, no, tu ci dici che facevi 4 ore, quindi non.
2: No, se passava, bravo, magari tu ci dai, ma oggi il computato turna già fa le 4 ore.
1: Certo.
2: Poi dicono che uno non può fare i cazzi, ragazzi d'oggi.
0: Però scusami, l'ispettorato del lavoro, ok, tu dichiari tu che stai lì, che inizi il turno in quel momento, però teoricamente non c'è un registro. Con gli orari, con le cose che stabilisce tu effettivamente quando inizi, quando vai via. Un contratto ce l'ha di 4 ore, capito? Cioè, tipo, se io segnalo, arrivo sulla pompa,
1: giornata,
0: arriva alla pompa, ho segnato che ho iniziato a lavorare alle 10. Alle 12 bravo, viene l'ispettorato del lavoro, non puoi dire che è iniziato ora, perché magari stai già facendo le 2 ore, quello intendevo, capito? Non c'è una controprova, questo è il senso.
2: Comunque, ragazzi, credetemi, è proprio dura.
1: No, secondo me i ragazzi di oggi stanno facendo bene, sì.
2: Per me fanno benissimo, fanno bene, infatti, quando quando passi a fare magari da solo, mi risulta tra virgolette le persone come me, grandi di età, perché tengo quasi 41 anni, di miei figli.
1: O vedi extracomunitari, che mo sulle pompe almeno...
2: No, tutti scemi come me che hanno bisogno che vanno a fatica.
1: Scemi, la necessità è necessità. Vabbè, fratello, in bocca al lupo, ciao caro.
0: Ciao, un abbraccio. Rosario, io te lo ripeto tutti gli anni, la mia villetta a Baia Domizia è su 2 piani. Se vuoi venire è tutto gratis, ti metti tu sotto e io sopra.
1: No, amico, metto io sopra, va bene?
0: Beh, lui è il padrone di casa, dice di lui.
1: No, già già venire lì.
0: Vabbè, Alfo, facci sapere se va bene anche lui sopra. Pronto?
1: Pronto. E poi sono vergine, non mi...
0: Ah, è vero, l'acquisto è un investimento.
2: pronto?
1: Abbassa la radio, scusa un attimo,
2: sì,
1: vai.
2: Sì, sì, ho abbassato, sì, sì, sì.
1: Aspetta un attimo, parlavamo del camper.
0: Sì, il camper dice l'acquisto è un investimento, però poi l'assicurazione costa 350 euro all'anno e il bollo 90. Io lo sfrutto perché faccio almeno un weekend al mese più due vacanze lunghe a Natale e in estate, diciamo.
1: Ti piace proprio. Dimmi, caro, chi sei?
2: Ciao, ciao Marco, ciao Rosario, innanzitutto. Senti, ti volevo intervenire sul discorso che ha fatto il signore prima.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda il fatto dei 900 euro di benzina, è vero, io sono un operaio specializzato e prendo 60 ore a settimana 1400 euro.
1: Amico.
2: Tutto chiuso, operaio specializzato, tra cui sono anche iscritto al collocamento mirato perché sono la legge 104. Vabbè, lasciamo stare tutte queste cose. Morale della favola, è venuto l'ispettorato del lavoro in negozio.
1: Sì.
2: Voi al posto mi avreste fatto?
1: Che buffa, hai detto quello che ti diceva Umasta, no?
2: No. Il liquido Langoppe ha vomitato tutto.
1: Ah, hai fatto bene. L'hai denunciato.
2: Morale della favola, l'ispettorato mi ha detto che loro a breve faranno i controlli dal commercialista, faranno i calcoli di tutte le differenze e ma darà fine all'ultimo centesimo.
0: Bello però.
1: Ma chi lo dichiara fallimento e stammi bene?
2: Che cosa?
1: Chi dichiara fallimento e stammi bene? Cagni società e stammi bene.
2: E me la cocca proprietà la sua.
1: Faccio sapere come va a finire.
2: Non ti preoccupare, lo so, fidati.
1: Spero.
0: Scusami,
1: per te, amico.
0: E poi il datore di lavoro nei tuoi confronti come si è messo dopo questa denuncia?
1: Scommetto che non ti saluta più.
2: Non lo so perché c'ha la privacy.
1: C'è la privacy.
0: Ah, ecco, bello. Ottimo. Forse l'ha saputo adesso in diretta con noi.
2: Sì.
0: Bene.
1: Babbo, resisti.
0: Cosa ce l'ha con te?
2: No, Putin, subito, come sono andato là sopra, lo so, ho pensato a te.
1: Bravo.
2: Putin, min.
0: Ma proprio mo non gliela far menare, recupera prima almeno sti soldi, lo sfizio almeno di recuperarli, pronto?
1: Pronto.
3: Ciao ragazzi, sono Michele.
1: Ciao Michele.
3: Ciao, senti raga, io niente, volevo dire una cosa, qua non si capisce niente nel mondo del lavoro, perché io per esempio c'ho il bitch e ti fanno becciare e poi dopo devi continuare a lavorare, tutto qua.
1: Ah sì, ti fanno prima salgare, sì.
3: Ragazzi, siamo rovinati.
1: Certo.
3: Ok, vi do un abbraccio e buon lavoro.
1: Un abbraccio a te, fratello, ciao. Ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire 081 546 6873, i messaggi sono allo 342 00 00 100.
0: Io dico, possibile mai che non esiste un meccanismo per poter verificare poi queste malefatte sul posto di lavoro?
1: Pronto? Buongiorno, ciao,
4: volevo dire la mia.
1: Prego.
4: Allora, in pratica io penso che sono anche le persone che a volte hanno troppa paura, perché non esiste che tu mi fai becciare e io continuo a lavorare.
1: Con
4: la crisi personale che c'è oggi, non li trovano dietro la porta, possono trovare quelli che non sanno fare nemmeno 2+2. Ma operai specializzati che si fanno sfruttare così, la colpa è pure loro, perché hanno questa mentalità di subire.
1: Hai visto, l'amico prima l'ha denunciato in anonimato.
4: Aspettate, prima 30 anni che pigliava 1400 euro, un operaio specializzato, ma stiamo scherzando?
1: Babbo, ciao fratello, ciao. Allora, ciao. Signore e signori, vi lasciamo a Diego C'è con il buon Miranda. Noi ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui Rosario Verde, grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
0: Buongiorno, sono le 12 in punto, martedì 19 maggio 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda
9: e da Diego Armando Maradona Junior, che si è scordata già.
0: Oggi c'ho io invece il microfono di grande puffo. Non è possibile che lo tiene così, ragazzi. Cioè, deve tenerlo per forza. L'ha tenuto così e ha fatto le squat. L'ha fatta la trasmissione.
9: La giacca.
0: Molto bene. Allora, no, il tempo che riesco ad alzare il microfono e partiamo. Anche perché oggi è una puntata molto calda. Voglio aprire così. Forza Alex Meret, vittima di menzogne, vittima di falsità. E sono sicuro che in tutte le sedi legali riuscirà a far valere la sua verità. Non ci credo manco se lo vedo.
9: Che vergogna.
0: Vittima di mitomani, di persone che si inventano notizie, e quindi solidarietà piena ad Alex Meret, che già ha provveduto evidentemente con i suoi legali a contrastare quello veramente, che gli è stato, tra virgolette, imputato da mitomani.
9: Veramente triste. Veramente triste. Vabbè, io non l'ho vista, ho letto le slide. E posso dirti una cosa, chapeau, complimenti alle testate giornalistiche che non hanno dato rilevanza alla notizia.
0: Esatto,
9: è veramente chapeau.
0: Sì, poi l'abbiamo visto tutti il video di Corona, ragazzi. È inutile che ci giriamo intorno, è inutile che ne parliamo subito, no, così poi dopo lo accantoniamo, perché abbiamo cose più importanti.
9: No, fermi tutti.
0: Di cui parlare?
9: No, fermi.
0: Tu non
9: tutti.
0: L'hai visto?
9: Io non l'ho visto.
0: Io l'ho visto. Una parte delle cose sono vere, un'altra parte, cose che conoscevamo già tutti, cioè non è che ce l'ha dovuto raccontare lui. Un'altra parte sono falsità totali inventate da mitomani, ripeto, quindi non vi fidate di niente e di nessuno. Meret sicuramente sarà in grado di difendersi da solo con i propri legali. Solidarietà piena, perché è un bravo ragazzo, è un ragazzo che non ha mai detto una parola fuori posto, nonostante ci sono state molte occasioni in cui diciamo si sarebbe potuto esporre. Lui è il portiere titolare dei due scudetti. Sapete che il mio gradimento va più verso Milinkovic-Savic che verso Meret, ma ci tengo a difendere ancora di più Meret per questo, perché è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che tiene la maglia azzurra, è un ragazzo che ha scritto storie di pagina del Napoli, e quindi ci abbracciamo Alex Meret, e sono sicuro che alla fine, come sempre accade, giustizia vincerà e verrà preso anche chi si nasconde dietro dei filtri e dietro dietro allora, un'ombra di anonimato per inventarsi cose. Sono sicuro di questa cosa.
9: Allora, io non ho poco da dire al riguardo, sì, nel senso che se non esprimere la massima solidarietà ad Alex Meret, io onestamente non ho creduto a ciò che è stato detto. Ci sono state tante cose che invece già sapevamo, no? Per esempio mi viene in mente sull'addio di Ambrosino e Marianucci, no? Una cosa che già non so se è una cosa che sapevamo tutti.
0: Esattamente.
9: Il fatto che prima non voleva lasciarli andare, che attenzione, è un diritto della società non lasciare andare un giocatore, voglio dire, non è che i giocatori dicono domani se ne vogliono andare.
0: Soprattutto in un momento di emergenza, certo.
9: E onestamente si sta provando a gettare fango e a macchiare persone che a me hanno insegnato che lo spogliatoio è sacro e dentro quello spogliatoio non si deve entrare, quindi ci sono cose che non mi piacciono, quindi faccio fatica a commentarle. Non mi interessa chi l'ha data, gli interlocutori, non sono qui per essere un giudice di chi fa queste cose. Nella vita ognuno si assume la responsabilità di ciò che fa, però io volevo inviare la mia più grande la mia più grande solidarietà ad Alex Meret. Questo è quello che ci tenevo a dire.
10: Sì, solidarietà piena ad Alex Meretta. Va bene, ragazzi, chiuso questo, questo discorso, e spero di non parlarne più perché veramente lascia il tempo che trova. Parliamo di cose serie, perché effettivamente è rimbalzata da ieri sera la notizia dell'addio, ormai certo, di Antonio Conte. Siamo in possesso di notizie esclusive che però non voglio anticiparvi. Dalle ore 13 seguite con molta attenzione Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, perché sarà una puntata completamente dedicata ad Antonio Conte, perché diciamo che questo allenatore secondo me va ringraziato per quello che ha fatto in questi due anni a Napoli, sottovalutato, tanto sottovalutato, dallo scudetto raggiunto al primo anno in un progetto triennale, dalla Supercoppa e il secondo posto sottovalutato, perché ricordiamolo, non è una cosa scontata raggiungere un secondo posto ed entrare in Champions. L'abbiamo visto con quelli lì con cui l'allenatore, diciamo Luciano Spalletti, ha fatto un percorso quest'anno prendendoli da metà anno, era tutto dovuto, la Champions doveva essere sicura, invece no, molto probabilmente non ci andranno, ma in Champions sicuro ci va il Napoli, che è aritmeticamente qualificato, ed è chiaro che bisogna fare delle valutazioni, fare tirare le somme, Diego, di questi due anni. Io credo, e poi cominciamo con il filo diretto allo 081 546 6873, credo che le somme siano assolutamente positive, il percorso di questo allenatore, anzi mi assumo la responsabilità di quello che dico, è stato sottovalutato e per quanto mi riguarda è stato straordinario in due anni.
9: È complicato per me trovare le parole. Per me due anni di vero di vera lezione di come si vince, di come si sta lì su, di come si affrontano i campionati con la mentalità da vincente, da grande squadra. Lezioni soprattutto su come si gestisce, come si gestiscono i momenti di difficoltà, sia il primo anno che il secondo anno. E io torno a dire sempre la stessa cosa.
10: Sì.
9: Ditemi ciò che volete, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero, a zerissimo. Scudetto, Supercoppa e secondo posto. Il resto sono tutte cose opinabili. E Napoli non giocava bene. Probabilmente Napoli non giocava bene, non era entusiasmante. Io la festa a Via Partenope dell'anno scorso non mi dimenticherò mai quelle scene, non mi dimenticherò mai la gente sotto al pullman che pregava la moglie di rimanere a Napoli. E torno anche a dirti un'altra cosa. E ieri ho usato la parola attributi.
10: Sì.
9: Oggi invece la uso. Un allenatore senza palle non sarebbe mai rimasto dopo uno scudetto a Napoli. E invece è rimasto, ha fatto bene, ha vinto una Supercoppa, è arrivato secondo e le chiacchiere sono a zero. A zerissimo. Anche 600 infortuni, le chiacchiere stanno a zero, è arrivato secondo, punto.
10: È proprio
9: c'è poco,
10: così.
9: C'è poco da dire. E voglio sottolineare una cosa prima di andare ovviamente al
10: telefono.
9: Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Antonio Conte va via da Napoli anche per come è stato trattato da parte della stampa e da parte della tifoseria. È giusto che sia così.
10: Di questo poi ne parleremo. Voglio cominciare con il filo diretto 081 546 6873, grazie a Simone Zigzag Zagaria che mi avvisa dalla regia che è pronto il primo collegamento. Oggi un collegamento speciale in apertura con Lucio Spanò, presidente del club Napoli Orgogliosi Partenopei. Ciao Lucio, buongiorno. Ciao presidente.
9: Ciao Lucio, buongiorno.
10: Innanzitutto ti chiedo la tua, prima di parlare di questo meraviglioso progetto che hai messo in piedi, sul futuro del Napoli, no? Perché è chiaro che poi dobbiamo fare un conto con quelle che sono le ambizioni della società. Dopo un percorso del genere con uno degli allenatori più vincenti al mondo, è chiaro che l'asticella va tenuta alta, Lucio.
11: Assolutamente sì, però io sono un po' di parte perché io ho sempre amato Sarri, ho sempre amato il calcio di Sarri e ho sempre amato aspettare le partite per godermi lo spettacolo. Io devo essere sincero, sì è vero, lo spettacolo del lungomare, aver vinto uno scudetto non apprezzo, è un'emozione incredibile, ma spesso durante questo campionato mi sono annoiato a vedere le partite del Napoli. Il Napoli anche, ma soprattutto il Napoli come tra le squadre di Serie A è stata sempre una squadra di spettacolo, di calcio spumeggiante, di Lavezzi, di Maradona, di sempre di giocatori particolari. Onestamente credo che Conte abbia fatto il suo, ha dato tanto, ci ha fatto vincere uno scudetto, ma ora non ci sta più entusiasmo, non c'è più entusiasmo in lui, non c'è più entusiasmo nel presidente, non c'è più entusiasmo tra i giocatori e forse anche tra parte del pubblico che
9: Lucio,
11: rimpiange i migliori momenti divertenti.
9: Lucio, posso dirti una cosa?
11: Dimmi tu.
9: Sono d'accordo in parte con te su quello che dici, perché onestamente è vero che la storia dice che noi negli ultimi 15 anni siamo stati la squadra che magari ha divertito di più, ha giocato meglio, però diceva anche che prima dell'arrivo di Spalletti eravamo una delle squadre che aveva vinto di meno giocando così bene. Però questo anche è opinabile. Quello che dici tu è tutto vero. È tutto vero che a un certo punto non c'era più entusiasmo nel pubblico, non c'era più entusiasmo in nessuno. Però ti faccio una domanda. Chi uomo, non parlo dell'allenatore, chi uomo in una situazione del genere poteva rinunciare a un anno a 9 milioni netti e andarsene con una risoluzione consensuale? Che qua si parla sempre di soldi, parliamo sempre di soldi, e quello se n'è andato per 50 euro in più. Apre e chiudo parentesi, Lucio, parlano di soldi a gente che cagna fatica per 50-100 euro al mese. E ci sono i giocatori che non possono cambiare per 2-3 milioni in più che prendono da un'altra parte. Apre e chiudo parentesi.
10: Ascoltiamo Lucio.
9: Però dimmi chi l'avrebbe fatto.
11: Tu sei sicuro che farà una risoluzione contrattuale?
10: Sì, sarà una consensuale, Lucio.
9: Così dicono, sì.
10: No, e sarà così, sicuro.
9: Ma pure si piglia a metà, no, signor.
10: Sì, no, sarà una rescissione consensuale, questa è una notizia certa, poi l'approfondiremo dalle 13. Lucio, prima di farti poi una domanda su quello che di meraviglioso hai messo in piedi, Conte dopo la partita con il Pisa in conferenza stampa fa un passaggio importante e dice: quando sono arrivato qui mi avevano detto che vincere uno scudetto al Napoli significava vincerne 10 da un'altra parte. Secondo te questo concetto, questo sentimento popolare è un po' cambiato? Perché da quello che noto io è che la gente, avendo fatto la bocca buona, ormai si sente in diritto e in dovere di vincere. Non è proprio così da queste parti. In 100 anni di storia è capitato solo 4 volte.
11: Ma assolutamente, per noi resterà sempre difficile vincere. Io il discorso iniziale che ho fatto è che anche quando però non abbiamo vinto,
10: sì,
11: abbiamo vissuto dei momenti di,
10: certo,
11: di gloria. Io ricordo, purtroppo sarò anziano, ma ormai sono scolpite nella mia memoria. Io quando il Napoli di Sarri, io andavo orgoglioso a parlare del mio Napoli ovunque, e ovunque mi dicevano che andavano, si collegavano a vedere la partita del Napoli, molto spesso, e non quelle delle proprie squadre, perché si volevano divertire. Quello è un altro tipo di orgoglio, oltre a quello che abbiamo conosciuto della vittoria, ma quello è un altro tipo di orgoglio, di merito. Noi avevamo, tutti ci hanno riconosciuto che meritavamo di vincere, eravamo i più forti. Questo è un altro orgoglio che mi manca e che poche volte, tranne quando per i 2 anni di Maradona, noi l'abbiamo assaporato. E mi farebbe piacere ritornare a comandare sui campi di calcio e rifarci rispettare calcisticamente sui campi di calcio. Questo è un altro sentimento che secondo me non può non essere preso in considerazione, oltre che l'ecito e bellissimo sentimento del voler vincere. Perché diciamoci la verità, a volte anche il secondo e il terzo posto sembra molto che sia una sconfitta, ma ringraziamo il Ciro che abbiamo in cielo e comunque ci confrontiamo,
10: esatto,
11: con le grandi club di Europa. Quindi ringraziamo il Ciro di questa annualità, con tutta una serie di perplessità. Poi ultima cosa, poi
10: sì, sì, vai
11: ai vostri argomenti qua. Spero che questo non succeda più, ma c'è poca chiarezza. Cioè, noi del Napoli effettivamente non sappiamo nulla, non sappiamo di cosa ci sono detto un mese fa il presidente e Conte, dobbiamo immaginare, non sappiamo se veramente, come si dice, ci sono stati degli screzi all'interno del spogliatoio, se veramente un giocatore vuole andare via. Noi lo sappiamo sempre, a fine campionato è sempre l'ultimo giorno. La programmazione si fa a settembre.
10: Però ti dico e ti assicuro che è più di un mese che il presidente De Laurentiis sta lavorando al futuro. Lucio, io prima di salutarti volevo chiederti, tu sei il presidente del Napoli Club Orgogliosi Partenopei, è un caso che questo club nasce il 14 febbraio, giorno di San Valentino?
11: Assolutamente, non è un caso che sia nato il 14 febbraio e né che sia nato nel 2026, cioè erano due date che per noi molto importanti, un atto di amore nei confronti del Napoli il 14 febbraio per San Valentino e l'anno del centenario. Ma in realtà ti voglio dire che questo, il vero nostro intento
10: sì,
11: è di far conciliare un gesto d'amore per il Napoli con un gesto d'amore per Napoli, Napoli città, la nostra città, per cui noi ci siamo fissati un obiettivo, quello di far conoscere la nostra città, e ospiteremo sei tifosi di ogni squadra avversaria che ci verranno segnalati tra i club gemellati tra di noi,
10: sì,
11: per a spese nostre, per far conoscere la città, per cui offriremo un giro turistico gratuito, il pernottamento per una notte, il caffè sospeso. Abbiamo ripreso il sospeso napoletano, gesto d'amore e di generosità dell'Ottocento, di fine Ottocento, per cui tutti questi tifosi che verranno saranno coccolati da noi con la speranza che si trasformi la trasferta che genera un momento di ostilità in una trasferta, in un momento indimenticabile di sana passione sportiva fra tutte le squadre. Ci hanno creduto in tanti, ci ha creduto innanzitutto il Comune di Napoli che ci ha dato il patrocinio gratuito e soprattutto ringraziamo anche per avere quello della Regione. E ci hanno creduto anche tutti quelli che si sono voluti iscrivere. Siamo arrivati dagli 8 pazzi iniziali che hanno iniziato in questo progetto, siamo arrivati a oltre 100 iscritti tra aziende, professionisti.
10: Complimenti Lucio, è veramente un qualcosa di meraviglioso, perché ricordiamo sempre che il calcio, che lo sport deve unire e non dividere. Io voglio ringraziare il presidente del Napoli Club Orgogliosi Partenopei, Lucio Spanò. Grazie Lucio, buona giornata naturalmente.
11: Buona fortuna, grazie.
10: Grazie, un abbraccio.
9: Un paio di cose prima di andare da Massimo
10: e poi andiamo da Massimo e Vincenzo.
9: No, prima di tutto Sasà Corallino dice una cosa giusta, perché questa è una cosa che si deve sfatare. Buongiorno, ma quale società comunica la programmazione? Cosa succede negli spogliatoi, eccetera, eccetera? Mo dal Napoli si pretende di sapere tutto. Che il Napoli, la comunicazione del Napoli abbia delle falle, lo abbiamo detto varie volte.
10: È sotto gli occhi di tutti.
9: Però io non ho mai visto un dirigente del Milan, dell'Inter, di quelli là che si siede e dice allora la programmazione nostra è questa.
10: No,
9: da un mese Conte
10: è stata mal interpretata, pubblicamente mai, pubblicamente mai, privatamente sì, però come ho detto prima, il Napoli è al lavoro da circa un mese, perché Conte, ricordate sempre i passaggi che fa Conte in conferenza stampa, Conte dice post Pisa, io al presidente De Laurentiis quello che voglio l'ho comunicato un mese fa.
9: No, quello che mi piace e quello che mi è piaciuto, non mi piace,
10: quindi praticamente quello che doveva comunicargli gliel'ha comunicato un mese fa. Abbiamo saputo con estrema certezza che Conte andrà via. Vi ripeto tutti gli approfondimenti dalle 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio per delle notizie esclusive riguardo il futuro di Conte e riguardo ormai anche i nomi, perché adesso dobbiamo iniziare a farli, che diciamo sono candidati a quella che sarà poi la panchina del Napoli nelle prossime stagioni. Pole position piena per Maurizio Sarri, che però ha un contratto di altri 2 anni con la società sportiva Lazio. Il buon rapporto tra Lotito e De Laurentiis potrebbe agevolare la risoluzione di questo contratto di Sarri con la Lazio e quindi farlo approdare al Napoli, però parliamo di tutte cose diciamo prettamente embrionali. Aspettiamo, il campionato deve ancora finire, il Napoli si deve ancora guadagnare il secondo posto, è vero che è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League, ma manca ancora il secondo posto che ti garantisce qualche milioncino in più rispetto al terzo e quarto. Diego, e poi andiamo da Massimo velocemente, che sta aspettando da un po'.
9: L'ultimo messaggio prima di andare da Massimo, Diego, l'esempio che un operaio, a parte che io non ho parlato di operai,
10: sì,
9: un operaio può cambiare lavoro per 50 euro paragonato a un calciatore che per lo stesso motivo va a guadagnare 4-5 milioni in più, non è calzante per ovvi motivi che non sto qui a spiegare, visto che tu sei una persona intelligente. Salvatore da Barra. Allora, mio caro Salvatore, io vengo da una famiglia dove mio nonno ha fatto il parrucchiere da quando aveva 13 anni e ha smesso di farlo a 80 anni. E vengo da una famiglia dove mia madre ha vissuto da quando aveva 29 anni con la pensione del marito che è morto sul lavoro, e quindi questa stupidaggine non l'accetto, lo voglio dire perché non l'accetto, conosco bene il valore dei soldi. Io sto parlando di una questione etica, perché nella stessa proporzione, magari il mio 50 euro, mi metto io, no tu, mi metto io, il mio 50 euro non è il 50 euro di un'altra persona.
10: Massimo, ciao, buongiorno. Massimo, ciao.
9: Massimo.
10: Allora andiamo da Vincenzo, ciao Vincenzo.
12: Ciao ragazzi, mi sentite?
10: Ciao Vincenzo, forte e chiaro, vai.
12: Bene, allora innanzitutto grazie per l'opportunità, finalmente sono riuscito a prendere la linea.
10: Sono contento, vai.
12: Velocissimamente, sì. Piena solidarietà ad Alex Meret e spero che il Napoli faccia presto un esposto, un comunicato, anche se anche voi dite che a livello di comunicazione questa società...
10: Vabbè, però Meret, per tutelare la sua persona, può fare quello che vuole, può fare anche tranquillamente.
12: Ma secondo me il Napoli deve intervenire a gamba tesa per tutelare innanzitutto il suo mister attuale ancora, poi Alex Meret e poi 9 calciatori nominati da Fabrizio Corona. Ad ogni modo, ragazzi, ho sentito Maurizio Sarri,
10: sì,
12: ma e poi ecco vi lascio con una domanda che do spazio agli altri.
10: Vai.
12: Ma siete proprio convinti? Nulla a togliere a Maurizio, il condottiero, abbiamo fatto 91 punti, ma io sono un po' contrario alle minestre riscaldate.
10: Io sono convinto, Diego, tu sei convinto? Ti salutiamo Vincenzo, così andiamo da Enzo.
12: Grazie, grazie.
10: Ciao, un abbraccio.
9: Deve venire Maurizio Sarri.
10: Io sono convinto e anche Diego è convinto. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
10: Buongiorno a te.
9: Ciao Enzo, buongiorno.
13: Allora, per prima cosa volevo dire quella cosa che ha detto Luciano prima, Spanò, che della comunicazione, in effetti, perché noi dobbiamo sapere quello che succede? Come ha detto Diego prima, sono cose che devono restare nello spogliatoio, cioè perché poi dopo se fanno dei comunicati si creano pure, secondo me, malumori dei tifosi e dopo si destabilizza l'ambiente, questo è il mio parere. Poi per quanto riguarda, come ha detto l'ascoltatore di prima, ma siamo così sicuri che state qua a Napoli farà bene?
9: Ma no, ma la sicurezza la sicurezza non ce l'ha nessuno.
13: Diego, perché Sarri dopo Napoli...
10: Sicuro è solo una cosa.
9: Purtroppo.
13: dopo Napoli, Sarri dove ha fatto bene?
10: Alla Juventus, e mo me l'hai fatta nominare, questo si arrabbia. Ha vinto uno scudetto, al Chelsea ha vinto una Coppa UEFA.
13: Sì, Gianluca, ma non col calcio spettacolo.
10: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma a me del calcio spettacolo me ne frega niente. Non so, allora Enzo, qua vieni a scopa con me, perché sfondi una porta aperta. A me interessa il risultato che c'è alla fine dell'anno. Cioè, la questione del calcio spettacolo.
9: Gianluca è un risultatista.
10: Ma ragazzi, ma è relativa, perché poi con Conte, ormai poi si creano le mode. Con Conte non si gioca bene, quindi non si gioca bene. Io ti posso ricordare non so quante partite dove mi sono divertito con Conte. Quest'anno, per esempio, la Supercoppa, la partita con l'Inter, pure mi sono divertito nel secondo tempo. Con l'Atalanta mi sono divertito.
9: Con quelli là in
10: l'anno
9: casa.
10: Scorso ne parliamo con quelli là in casa. Cioè, nel senso, si creano questi falsi miti.
9: Napoli,
10: ma certo,
9: Napoli ha giocato bene anche a Milano con l'Inter nel 2-2.
10: Esattamente. Poi ci sono degli allenatori che fanno del gioco il loro credo principale, come ad esempio Fabregas, come Guardiola, ma quello è un altro discorso. Ma ormai il fatto del no, voglio Sarri perché gioca bene, secondo me è una cazzata dire questa cosa, perché Sarri va bene perché conosce la piazza, perché è un allenatore d'esperienza, perché comunque ti sa affrontare una discussione con i giocatori, sa tenere un gruppo, ci sono una serie di fattori, conosce De Laurentiis.
9: Poi voglio dire una cosa, mica è detto che viene Sarri, il Napoli gioca bene e non vince. Può essere pure che Napoli vince, attenzione. Può essere anche. Ho capito quello che dici tu. Maurizio Sarri negli ultimi anni qualcosina, come giusto che sia, come tutti gli allenatori fanno un'evoluzione, ha cambiato, non è più il Maurizio Sarri che è arrivato a Napoli 15 anni fa, ma sarebbe un problema se fosse lo stesso.
10: Se giochi con Cataldi e Rovella chiaramente cambia dal fatto che se giochi con Cristiano Ronaldo o con Fabregas, quello è ci vuole la carne nelle salsicce, ragazzi, è la stessa, è la cosa che diciamo sempre. Chiaro che se hai giocatori di una determinata qualità, Sarri al Napoli aveva una squadra forte. C'era gente come Hamsik, come Dries Mertens, poi ha avuto delle intuizioni geniali come Dries Mertens, per esempio.
0: Mamma mia, Dries Mertens.
10: Cioè, ragazzi, però aveva una squadra forte, poi l'ha fatta rendere al 200% perché è un fenomeno di allenatore per quanto mi riguarda, e lì era magari nel prime.
9: Dopo il giocatore più forte di tutti i pianeti, Dries Mertens, miglior giocatore della storia del calcio Napoli, senza nessun dubbio.
10: Ma per me, secondo me, salutiamo Enzo, dobbiamo chiarire una cosa, cioè De Laurentiis, se ove mai dovesse prendere Sarri, non è sicuro perché, ripetiamo, è sotto contratto con la Lazio, ma è il primo, diciamo, la prima scelta del presidente a quanto capiamo, non lo prende perché Sarri fa il bel gioco, cioè diciamolo, lo prende perché Sarri conosce la piazza, perché conosce il presidente, perché sa tenere un gruppo di calciatori, perché è un allenatore di esperienza, perché comunque ha vinto uno scudetto su quella panchina lì, perché ha vinto una Coppa Europea, perché per questa serie, e poi anche perché magari è stato un esteta del calcio, ma è una delle motivazioni, non il principale motivo. De Laurentiis prende Sarri perché allora, è il bel gioco. Questa è una grande cretinata.
9: Esattamente, bravo. Andiamo da Enzo prima andiamo di andare in pubblicità.
10: Dobbiamo andare in pubblicità.
9: Prima in pubblicità.
10: Pubblicità e poi Peppe. Pubblicità.
14: Ehi, Mercedes. Avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
15: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
16: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
18: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, eccoci, voliamo da Peppe. Ciao Peppe.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ragazzi, io volevo un attimino conoscere la mia posizione, diciamo, era quella lì, diciamo, che mi avrebbe fatto piacere se si cambiasse, no, la situazione, però ciò non toglie che io volevo un attimino parlare del servizio che ha mandato Corona, non di merito.
2: Sì, però Peppe, io non ho piacere a parlare di questa cosa, francamente, perché ne abbiamo già parlato in apertura, non gli voglio dare troppa importanza, perché non voglio dare più importanza alle menzogne, quindi se è una cosa proprio veloce, perché preferisco parlare del futuro del Napoli.
3: Solo sapere, no, per quanto riguarda questo, che ero contro questo servizio. Volevo...
2: Sì, no, ma proprio perché siamo contro, secondo me meglio non parlarne, perché veramente poi ci penseranno sicuramente gli avvocati di Meret e chi di competenza, diciamo.
3: Però a me sarebbe piaciuto capire come mai poi quali sono state le motivazioni tra Volentis e Conte, per cui diciamo che al momento, e noi stiamo ancora fantasticando, l'ufficiale ancora non c'è niente, almeno a quanto mi risulta. Quali sarebbero secondo voi le motivazioni per cui questo rapporto non poteva andare avanti? E vi lascio, ragazzi.
2: Le motivazioni è che una persona magari dopo 2 anni si sente svuotata, ha bisogno di riposare o ha bisogno di cambiare aria e non se la sente più di stare qui. Ci può stare, siamo esseri umani e il lavoro spesso e volentieri ci logora. È chiaro che è inutile che faccio il discorso quello da qualunquista e loro sono dei privilegiati perché guadagnano milioni di euro, io non, queste cose da qualunquista non ci vado dietro, perché comunque vabbè, rimane un lavoro, è un lavoro stressante, perché gestire una piazza come Napoli non è una cosa affatto semplice, è una piazza dove addirittura ti criticano per aver vinto uno scudetto e poi l'anno dopo era il fatto secondo posto. Io lo posso capire, francamente, l'essere svuotato di mister Conte, francamente lo posso capire.
4: Real Madrid.
2: Esattamente, pensa che anche Real Madrid, lo ripeto sempre, sono 2 anni che non vincono.
4: Torno sempre a raccontare la stessa cosa. Sono stato a Madrid un mese fa, ho cenato con un amico mio che è tifoso del Real Madrid e mi ha detto: Diego, ma tu hai capito, sono 2 anni che non vinciamo niente.
2: Napoli negli ultimi 2 anni ha vinto più del Real Madrid.
4: Beato a te.
2: Se vi avessero
4: stato 33
2: anni, la domanda è questa: se vi avessero detto dei 2 anni fa, cioè all'arrivo di Conte, quell'estate là, nei prossimi 2 anni il Napoli vincerà più del Real Madrid, ci avreste creduto? Questa è la domanda di giornata. Alberto, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao. Ragazzi.
4: Ciao Alberto.
5: Il discorso che hai detto prima, Gianluca, no? Rispetto alla tua opinione, quando ti stimo e vi voglio bene entrambi. Io tu hai detto anche tu, però il futuro. Ma per me il futuro non è Sarri, perché Sarri ha fatto il bel gioco del 91, però non ha portato niente. Parliamo sempre
4: non ha portato niente per uno dei furti più clamorosi della storia della Serie A, più clamorosi.
5: Allora, ecco, ti rispondo sui furti. Ok, allora tu quella giornata devi scendere in campo con il coltello fra i denti, dici: ragazzi, la mentalità, dobbiamo scendere in campo, ci stanno rubando. Dobbiamo scendere in campo e dobbiamo vincere, no a Firenze prendiamo 3 gol. Non so se mi spiego.
4: Sì, ho capito quello.
5: Però
4: che
5: adesso, attualmente, se Sarri stava sulla panchina del Napoli, con tutto quello che è successo a Conte, io dico che Sarri stavamo al posto della Fiorentina in classifica. Il futuro non è Sarri. Va ringraziato per quello che ha fatto, che anche a me ne è piaciuto il bel gioco. Però dopo, come se n'è andato, come è comportato?
2: Vabbè, ma io sono per guardare avanti e mai nel guardare indietro, Alberto, lo sai, quella è una cosa che, perché poi le cose, i divorzi succedono e quello che, però io sono sempre per il guardare quello che bello è accaduto.
4: Vabbè, scusami, però se facciamo questo discorso, allora Conte qua non ci doveva venire, che è stato 15 anni con chi, 20 anni con quelli là. Spinazzola non ci doveva venire perché ha giocato con quelli là e quell'altro non doveva giocare. Cioè, penso che questi siano discorsi oramai superati.
5: Dobbiamo prendere allenatori che devono puntare giovani, tipo Fabregas, Paladino.
2: Sì, poi dopo al secondo pareggio qua succede l'ecatombe.
4: Ma comunque sono d'accordo. Fabregas e Paladino.
2: Ciao Alberto,
4: sono d'accordissimo con te. Fabregas e Paladino.
2: Sì, ha nominato due allenatori molto bravi sicuramente, ma forse Paladino più papabile di Fabregas, che rimane al Como e poi andrà in un club tipo, ne so, Bayern Monaco, queste squadre qui, Real Madrid, Barcellona, insomma queste squadre qui saranno nel futuro di Fabregas sicuramente. Però io dico, dobbiamo prendere allenatore giovane, secondo me qua apri di cielo, perché l'allenatore giovane qua rischi di fare il tonfo, che qua non è, mo sento parlare di Grosso per esempio, che è un bravissimo allenatore, ma Napoli non è il Sassuolo. Al secondo risultato che non va bene, qua succede l'ecatombe. Io penso che Antonio Conte lo sa molto bene.
4: Oggi che giorno è? 19 maggio, sì. Te lo dico adesso.
2: Vai.
4: Al primo filotto di due o tre non risultati usciranno tutti quelli che criticavano Conte, che dicevano che Conte non fosse mai successo.
2: Ma questa è già scritta.
4: Come è sempre successo. Vedi, Sarri è stato mitizzato da tutti. Da me primo,
2: certo,
4: giustamente,
2: certo.
4: E adesso c'è gente che dice non lo vuole, la stessa è che così. Magari diceva che con Sarri si era divertito.
2: Sì, e poi è così, è anche questo il bello. Peppe, ciao, buongiorno
6: ragazzi, buongiorno, un abbraccio a tutti e due.
4: Ciao Peppe, ciao. Buongiorno.
6: Dico il mio vicino di casa, però dico non chiamo per questo.
4: Vabbè, voglio, però Peppe, ma dove? A Soccavo?
6: Eh?
4: A Soccavo?
6: No.
4: A Ligola?
6: No. Sì.
4: Ok.
6: No,
4: allora ero tuo vicino di casa.
6: Un po' di argomenti. No, però volevo parlare anch'io del post Conte. Faccio una piccola premessa. Nel mio vedere il calcio, Conte sicuramente non ha mai rappresentato uno dei primi per il tipo di gioco. Però io sto sentendo criticare qualcuno che nella sua carriera, e non gliela voglio gufare, se quest'anno fa secondo in Italia non ha mai fatto terzo. Detto questo,
2: la realtà.
6: Detto questo, perché secondo me poi noi dobbiamo sempre parlare, almeno dal mio punto di vista, io parlo da tifoso, non da appassionato, perché la passione di calcio mi vedo praticamente il Bayern Monaco, Boca Juniors, River, mi vedo Real Madrid, Barcellona, ma quando vedo il Napoli in quei 90 minuti io sono tifoso e quindi voglio che la mia squadra possibilmente vinca. Se vince giocando bene come il Napoli di Sarri è il non plus ultra, però io vorrei i risultati, vorrei arricchire la bacheca, quindi cambiare Conte oggi mantenendo questa idea, cioè quella di arricchire la bacheca, è una cosa complicatissima che in una piazza come Napoli è rischiosissima, perché noi siamo quelli che stiamo, ripeto, contestando, criticando Conte un primo e un secondo posto. Poi oggi mantenendo questa idea, cioè quella di arricchire la bacheca, è una cosa complicatissima che in una piazza come Napoli è rischiosissima, perché noi siamo quelli che stiamo, ripeto, contestando, criticando Conte un primo e un secondo posto. Poi chiedo, se avesse fatto il primo

0: pochi per esso, che l'anno prossimo deve venire qua. Perché veramente alle prime tre partite incerte, apriti cielo, cioè dovete mettere un altro centralino, dovete cominciare tra
1: sì.
0: 5 del mattino.
1: Esattamente. Okay.
0: Detto questo, vi abbraccio e vi ascolto.
1: Ciao Peppe, un abbraccio. Sicuramente Conte ha alzato l'asticella qui a Napoli.
2: È normale.
1: Ha alzato l'asticella e non poco.
2: Normale. Voglio dire una cosa, stanno arrivando un sacco di messaggi scrivendoci che Guardiola è libero. Ma scusatemi, ma noi dove stiamo parlando di... Mi voglio distruggere sul microfono, ma non riesco.
3: No, però aspetta, chiariamo. Io andrei a piedi da qua a Manchester per andare a prendere Guardiola.
2: Io
3: e portarlo
2: parto
3: sulla
2: dopo,
3: esatto.
2: Finisco la
3: andiamo
2: trasmissione
3: insieme, andiamo
2: faccio
3: insieme.
2: Tipo cammino di... Esatto. Quello che si chiama?
3: Il cammino di Santiago.
2: Il cammino di Santiago. Esatto. Ma scusatemi una cosa, ma stiamo parlando... Avete distrutto... Non lo posso dire... Le cosiddette, tutto l'anno e prende 8 milioni e 9 milioni e il Napoli si sta affondando e volete un allenatore che piglia 20 milioni all'anno, ma cioè, ragazzi, ma fate, ma dovete fare pace con il vostro cervello, non è possibile, perché se no sarei stato io il primo. Io lo amo a Guardiola. In certe sue idee, in certi suoi movimenti, in certe sue cose ho messo addirittura in dubbio la mia eterosessualità calcistica quando vedevo cose di Guardiola, quando ho visto il terzino dentro al campo, quando ho visto l'attacco diretto con Holland o quando ho visto le giocate che costruiva con Xavi, Iniesta, con Messi. Ovviamente non erano male, però ragazzi, non raccontiamoci favole, non è possibile, no?
1: Esatto. Angelo, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
4: Complimenti a la trasmissione.
1: Ciao Angelo, grazie. Buongiorno, grazie.
4: Io vorrei, almeno a mio parere, io credo che Conte, Sarri, chiunque venga, a quello che manca il Napoli, almeno nelle ultime 15 partite, è la cazzimma. Io li vedo spenti, perché partite come Bologna, come Parma, le avremmo vinte a prescindere, perché comunque l'organico, mancano calciatori, manca sì, magari qualcuno, a parte che in queste partite erano quasi rientrati tutti, però li vedo proprio spenti, a me quella è la sensazione, e non hanno voglia, come se fosse finito il ciclo di qualcuno.
2: Ma io credo che proprio questa sia stata una delle ragioni più importanti per il quale l'allenatore ha deciso di andare via. Guarda che non è semplice, Angelo, rendersi conto che il ciclo è finito, soprattutto quando c'è un altro anno a 9 milioni. Io credo che su questo bisognerebbe veramente fare un grande applauso ad Antonio Conte, perché non so quanti allenatori avrebbero lasciato 9 milioni qua, perché volendo potevi pure rimanere, potevi dire c'ho un contratto, rimango qua, chi si è visto.
4: È un allenatore che li prenderà comunque da un'altra parte sicuramente, perché comunque a me non piace, per me non è un grandissimo allenatore, però probabilmente è uno dei migliori motivatori, perché alla fine lui prende tutte le squadre che stanno allo sfascio e le rimette in sesto, quindi da questo punto di vista probabilmente è il numero uno, forse Mourinho è superiore perché fa da parafulmine rispetto a Luigi, però effettivamente la squadra com'era quest'anno, se non ci fosse stato lui non abbiamo la riprova. Però
1: non abbiamo la riprova, ma con quello che è successo c'era una grande possibilità di finire fuori dalla Champions. Però così e coi ma col calcio non si ragiona. Angelo, ti devo salutare, un abbraccio. Ciao, grazie.
2: Gianluca,
1: ciao.
2: Un messaggio per te, vuoi impazzire un po'?
1: Vai. Però posso fare un ragionamento con te prima di leggere il messaggio? Perché
2: no,
1: è su Guardiola un attimo.
2: No, devo leggere un messaggio.
1: No, però devi aspettare un attimo.
2: Non riesco a trovare il nome.
1: Vai, leggi il messaggio e poi ti faccio il mio
2: ragionamento. Eccolo. Siete due simpaticoni. Ma pure due pseudo giornalisti.
1: Ma io non sono giornalista, che fo'?
2: Va bene.
1: Però tu sì, okay. Sei un pseudo giornalista. Senti, allora, no,
2: che studiatissimo per te? Giornalista.
1: Esattamente, okay. Esattamente.
2: Ho studiato, diciamo, Carmine.
1: Non ti curar di loro.
2: No.
1: Ma guarda,
2: io mi curo.
1: Ma guarda e passa, tu ti curi troppo, hai ragione. Sì. Devi imparare più a guardare e a passare. Senti, allora,
2: Diego, non è nel mio DNA.
1: Prima di andare da Gianni, io devo fare questo ragionamento. Perché il Manchester

0: Manchester City è una delle squadre più grandi d'Inghilterra, insieme all'Arsenal, al Liverpool, insomma, quelle.
1: Negli ultimi anni la più grande.
0: Va via, come sottolineato dal collega Fabrizio Romano, al suo posto andrà Maresca, che tra l'altro è un grandissimo allenatore, scuola Guardiola, allenatore italiano.
1: L'anno prossimo ci divertiamo in Premier, eh?
0: L'anno prossimo sarà
1: Maresca al City e Xavi Alonso al Chelsea.
0: Sarà un anno molto divertente.
1: Vediamo chi va al Liverpool, che non sono convinto
0: Guardiola
1: che rimane slot.
0: Guardiola è libero e ha lasciato uno dei migliori club inglesi. Ora, il Napoli, che è uno dei migliori club italiani, o mi sbaglio, non possiamo dire che il Napoli oggi è uno dei migliori club italiani, è campione d'Italia in carica,
1: certo,
0: ancora al momento,
1: è normale.
0: Fino a domenica prossima sarà campione d'Italia, si libera la panchina e se ne va uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione.
1: Esatto.
0: Di solito i migliori allenatori che ci sono in circolazione vengono sostituiti da altri grandi allenatori. Ora c'è un grande allenatore libero che arriva da uno dei grandi club inglesi, può approdare o non può approdare in uno dei club più grandi italiani?
1: Teoricamente
0: non
1: sì.
0: Non è clamorosamente fantamercato. Poi certo, lui dovrebbe prendere una botta in testa e dire: io da questo momento non voglio più guadagnare con il calcio e mi riduco nettamente lo stipendio.
1: E voglio pari A.
0: Esattamente. Voglio
1: non
0: andare. Ci può stare che uno vuole venirsi a fare due anni in una piazza calda come quella di Napoli. Poi Peppe, uno sanguigno, uno spagnolo. Che dici?
1: Pep Guardiola ha uno stipendio stimato tra i 20 e i 23 milioni di euro netti a stagione con il Manchester City, con un contratto in scadenza nel 2027. È uno degli allenatori più pagati al mondo.
0: Sì, ho capito, ma lo
1: di
0: dicevano
1: che
0: pure
1: vogliamo
0: di Conte,
1: parlare.
0: Lo pure di Conte,
1: ma Conte prendeva milioni. 9 milioni, non 23.
0: Vabbè.
1: Fa per favore, intanto si sono switchati.
0: Sì,
1: lo devi dire.
0: Fabio Esposito e Simone Zigzag
1: Zagari. Ci vuoi spiegare che non è impossibile?
0: Sì, ma
1: o va a capigliare a Guardiola.
0: Poi i soldi diventano tanti, ti scocci pure di guadagnare, che non sai più dove
1: metterli.
0: Non
1: credo proprio.
0: Gianni, ciao, buongiorno.
2: Ragazzi.
0: Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni. Ah, apro e chiudo parentesi. Gianni, scusa per rispondere a Gianluca. Che non no, credo proprio, perché io 23 milioni non ho mai guadagnati. Penso che ha già campato
2: allora,
1: 25 vite.
2: Me, ma non so se più di voi, però.
1: Sicuramente più di noi anche.
2: Vai, guarda un po'. Allora, il discorso, mi dispiace che Conte vada via, perché un altro anno l'avrei visto volentieri per cercare di capire con una squadra a gran completo, facendo qualche correzione, veramente il massimo, insomma, giustificare questi soldi che ha speso il presidente.
0: Sì.
2: Evidentemente lui sente o il richiamo della nazionale o di quelli là, come dice Diego, e quindi, e poi dopo due anni il buon Conte diventa pesante non solo per la gente, ma forse anche per i calciatori, perché è una martello pneumatica. A un certo punto la gente lui già lo sa, ecco perché due anni, arrivederci, ecco qua. Poi mi meraviglia che il presidente sia indirizzato su Sarri, non per quello, forse perché Sarri è il cuoco che apre il frigorifero e cucina con quello che ha. Conte ha detto sì, che sto qua e spenderà 15 anni per il presidente, ha detto non sai boh. Quindi evidentemente lui si sa.
1: Ma Gianni, ma queste sono supposizioni che noi facciamo, noi non possiamo sapere che cosa si sono detti. Un giorno spero che lo diranno.
2: Non credo, Diego, tu lo sai, voi siete più addentrati di noi, ma non lo sapete voi, figuriamoci noi. Noi ci divertiamo così con la chiacchiera, in buona fede. Che venga Sarri mi fa piacere, perché conosce la piazza, però anch'io non credo che Sarri faccia, possa ripetersi, a meno che poi il presidente.
0: Gianni, non c'entra niente la riduzione del budget, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di ridimensionare il Napoli. De Laurentiis vuole continuare a vincere e non c'entra niente
1: questo,
0: la discussione
1: Conte sicuro, però,
0: per la riduzione del.
1: No, però Gianluca,
2: mette mano alla tasca.
1: Però c'è una cosa in dubbia, che il Napoli deve ringiovanire, deve abbassare il
0: pettine. Questo è poco, ma sicuro, detto, ma Conte
1: tutti.
0: Non va via per questo, però.
1: No, assolutamente.
2: Non credo.
0: Sì, te lo do con certezza. Poi ascolta alle ore 13 Radio Gol, perché ci saranno notizie importanti e si chiariranno questi aspetti che è giusto chiarire.
2: Assolutamente. Ragazzi, grazie sempre, buon lavoro.
0: Un abbraccio Gianni, ciao.
1: Vorrei incorniciare questo messaggio, che questo sarà la storia dei messaggi. Ma Mariano Comito, non lo so come. Pep Guardiola potrebbe comprarsi il Napoli. Ecco.
0: Si può dire che
1: iconico.
0: Si può dire
1: iconico.
0: Si può dire che andiamo in pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Diego, vai, vuoi leggere un messaggio?
4: Oggi mi sto divertendo troppo. Ragazzi, scusate, ma con lo stipendio di Conte e quello di Lukaku non lo appariamo a Guardiola?
3: Sì.
4: Sì, sì, più o meno Franco D'Amonia, questo è bello, però più o meno lo appare.
3: Poi devi vedere quello che ti chiede sul mercato.
4: 9,7 fa, no, non l'appare. 9,9, 18, 9,7, sì.
3: Ma ragazzi, ma giusto, io sì. Penso che io credo che Guardiola sa che i contratti che ha firmato 5 anni fa non sono non si possono paragonare a quelli che sono poi i contratti di oggi.
4: Le sono cifre, tanti messaggi che
3: sono scese inevitabilmente.
4: Giallo, che parlano di Simone Inzaghi, come lo vedi?
3: Lo vedo che sta molto bene in Arabia Saudita e spero ci possa rimanere a lungo. Spero che veramente possa fare un gran soggiorno in Arabia Saudita, che tra l'altro no, è un posto che vorrei vedere con molta curiosità.
4: La cosa bella, che Simone Inzaghi non è stato grandissimo, famosissimo per il gran bel gioco.
3: Sì.
4: Mettetevi d'accordo. Cioè, mettetevi d'accordo, che cosa volete? Che cosa volete? Che il Napoli ritorni un Napoli, il Napoli come mentalità di Sarri, di Spalletti, eh? O volete un Napoli che anche a livello di titoli e di cose può continuare a competere? Ovviamente è normale, non mi scrivete tutte e due le cose, perché è troppo semplice. Pure io dico tutte e due le cose, vorrei ritornare all'anno di Spalletti, al secondo anno di Spalletti, all'anno dello scudetto. Ci siamo giocati Champions, la Coppa Italia no, ci siamo giocati Champions, campionato l'abbiamo distrutto. Poi ricordate, il calcio non è una scienza esatta, non è che giochi bene e vinci, o giochi bene e perdi, o giochi male e vinci, o giochi male e perdi. Purtroppo non è una scienza esatta, perché sennò saremmo tutti allenatori.
3: Come descriveresti questo suono?
4: Che senso?
3: Clo?
4: No, mamma mia. Ma noi stiamo parlando di Guardiola, no? E Klopp, sì. Klopp per fare il come si chiama? Head qualcosa?
3: Sì, sì, sì,
4: guadagna 16 milioni l'anno, ma...
3: Sì, sì, no. Sto scherzando, perché Klopp è ormai ha deciso di cambiare vita, a meno che non decida di ricambiarla, ma sicuramente non di venire al Napoli. Ovviamente anche Guardiola, ragazzi, stavamo scherzando. Io credo che francamente ci siano grandi possibilità per un ritorno di Sarri in panchina al Napoli. Antonio, ciao, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
3: Forte e chiaro.
4: Esatto.
5: Allora, ragazzi, io con voi sono sempre stato d'accordo. Quindi, escludendo voi, Antonio Conte ha subito un attacco mediatico dalla stampa locale che io non ho mai visto in assoluto.
4: Mamma mia, finalmente.
5: La stampa locale si deve vergognare quando dice io sono tifoso del Napoli, perché non siete tifoso del Napoli, o tifoso del Napoli è nata cosa, non siete voi. Voi avete tirato solo acqua al vostro mondo.
3: Vabbè, la stampa non deve difare però, Antonio, questa è una cosa che deve essere chiarita.
5: Io parlo della stampa, capiscimi, non voglio fare nomi, parlo della stampa locale, quelli che si sono sempre definiti tifosi del Napoli.
3: Ok. Però di base la stampa non deve tifare, chiariamolo.
5: Sono loro che hanno mandato via Antonio Conte. Oggi noi abbiamo perso un top player in assoluto, un allenatore come Antonio Conte a Napoli secondo me non lo vedremo per molto e molto tempo, perché oggi per pagare un allenatore come Antonio Conte ci vuole i 15-20 milioni di euro, perché mo se Antonio Conte va in un top club, che lo va a guadagnare? E oggi noi abbiamo perso l'unica certezza di essere competitivi tutti gli anni. Sì, può venire Sarri, può venire Natavoti Spalletti, Simone Inzaghi, ma la certezza di essere competitivi come ce l'hai con Antonio Conte non ce l'hai da nessuna parte, con nessun allenatore. Poi un'ultima cosa, volevo rispondere alla prima telefonata,
3: sì,
5: dove il signore ha detto io non mi sono divertito guardando il Napoli di Antonio Conte. Allora, io sono tifoso rin dall'anima. Io quando ho visto il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti, che giocava bene e ci faceva divertire. Io non mi divertivo perché avanti alla televisione sto talmente teso che non ce la faccio a mi divertire. È come quando stai con una donna, tu non ti stai godendo, ma non ti stai divertendo, ok? Quindi è quella sensazione là, non tu puoi divertire, tu la godi.
3: Vabbè, è soggettivo, diciamo, esatto, dipende dalle situazioni, è soggettivo, diciamo.
5: Ma tu ti diverti, tu se la fai a divertirti quando devi un apolo, io non ce la faccio, io sto talmente teso, ma non ce la faccio a me divertire.
3: Vabbè, dipende dal contesto, dalla partita, se devo dire di essermi divertito durante Parma-Napoli dell'anno scorso, no, perché mi stava prendendo un infarto, però poi alla fine al fischio finale sì, mi sono divertito.
5: Ma il tifoso è bello per questo, cioè Napoli-Milan di quest'anno, cioè, si è ammusciato, ok, ma l'esplosione al gol di Politano, ma com'è stato?
4: Mamma mia, bellissimo.
5: Guardi, com'è stato? Parliamoci chiaramente. È stata una sensazione fantastica, è quello da dare un Napoli, che gioca bene, gioca brutto, a me non mi interessa, a me mi interessa il risultato finale. E Antonio,
3: io sono d'accordo con te.
5: È la vittoria.
3: Un abbraccio Antonio. Antonio ha chiarito, secondo me, quello che è il concetto principale, no? Qui si fa troppo si guarda troppo l'estetica, secondo me.
4: Giallo, io credevo che il messaggio perché Juric non va bene di qualche settimana fa sarebbe stato, ma oggi è arrivato uno
3: peggio.
4: Nel senso, uno più inaspettato. Ma è di Reia come traghettatore, te lo giuro, è arrivato. Te lo faccio leggere. No, te l'ho già fatto.
3: Grande, grande Mister Eddie, tra l'altro grande amico di Kiss Napoli, lo salutiamo.
4: Stavo dicendo, non lo leggere.
3: Grande amico di Kiss Napoli, andiamo da Gaetano nel frattempo. Ciao Gaetano.
6: Ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao Gaetano, buongiorno. Ciao,
6: per la trasmissione. Vi stavo ascoltando anche se sull'app, quindi probabilmente sono fuori campagna, quindi okay. Magari sarò un po' in ritardo, però ho sentito la telefonata del tifoso di prima, Antonio, se non ricordo male, e sono d'accordissimo con Antonio. Volevo aggiungere solo un'altra cosa: è vero che la stampa non deve tifare, però è pur vero che la stampa, quantomeno quella locale, dovrebbe essere una stampa che fa critica costruttiva. Ma nel 90
3: la stampa in generale deve fare critica costruttiva, non solo la locale. Gaetano, come regola base di principio del giornalismo, la critica deve essere sempre costruttiva. Fare critiche distruttive significa fare una critica di parte incentrata alla distruzione della persona di cui si sta discutendo e parlando.
6: Solo della persona di cui si sta discutendo e parlando. Qua si sta mettendo in mezzo, ad esempio, il guadagno di Antonio Conte. Quello che guadagna Antonio Conte se l'è meritato, così come il guadagno che può essere di Guardiola.
3: Sono d'accordo con te.
6: Quindi non deve, cioè, un discorso che non dovrebbe proprio entrare nella valutazione. Vincere, cioè guadagnare così tanto non significa automaticamente vincere, significa avere una persona, in questo caso, sulla panchina, la guida tecnica, una persona capace, una persona che ti rende competitiva. Ed certo, è giusto che guadagni quei soldi.
3: Certo.
6: E nel 90% dei casi, ritorno a quello che dicevo prima, la critica non è costruttiva, è distruttiva. Spesso sento parlare male o quantomeno cercare di distruggere quello che è un giocattolo costruito dal presidente da 20 anni a questa parte, che è bellissimo. Cerchiamo sempre di distruggerlo. Abbiamo mandato via Ancelotti, giusto per fare un nome.
4: Vabbè, Ancelotti è venuto qua per sistemare il figlio. Non è vero. Gaeta, io me li ricordo. Io mi ricordo tutta quella gente che dice.
6: Me li ricordo tutti, pure io. Tutti, e anche ultimamente vogliono fare la bocca a dire il Napoli non gioca bene. Io voglio vincere, non voglio giocare bene, perché abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti, ci siamo ricreato, tutto a posto, però mo dobbiamo
3: e poi abbiamo vinto la Complimenti Cup alla fine dell'anno, che è una coppa che francamente non mi piace.
6: Ora dobbiamo raccogliere, e 4 scudetti in 100 anni di storia è poca roba per quello che è il Napoli,
4: è vero.
6: Per quello che rappresenta il Napoli.
4: È vero, anche 8 volte, anche 9 volte il secondo posto, 8 volte, se dovesse succedere il nono, ma la nona volta, ma...
3: È vero, è proprio così. Salutiamo Gaetano perché siamo veramente in chiusura, tra pochissimo c'è Lucio Pengue con le ultime notizie. Che è successo?
4: Domenica in Argentina alla finale, chi se la gioca? Belgrano, Boca? Ah, no, il Boca è stato eliminato agli ottavi, gioca il River la finale.
3: Gioca il River Plate, la seconda squadra di Buenos Aires.
4: La prima squadra di Buenos Aires.
3: Tra pochissimo Lucio Pengue con le ultime notizie, grazie a Fabio Esposito e Simone Zigzag Zagaria in regia, Gabriele Race la regia video, tra pochissimo una nuova puntata di Radio Gol, non perdetevela ragazzi, con tutti gli approfondimenti sul futuro del Napoli, con la situazione Conte, con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda,
4: da Diego Armando Maradona Junior,
3: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
4: Diego Conte c'è.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Maxi blitz anticamorra da Fragola, sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Su un'articolazione del clan Moccia per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per altri 3 è scattato il divieto di dimora. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa al traffico di droga fino a estorsioni, armi, ricettazioni, accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti. Cambiamo argomento, è stata sospesa dall'insegnamento in qualsiasi scuola di grado e indirizzo una docente di 55 anni gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse nei confronti di alunni di una prima elementare a Sant'Antimo, nella Napoletano. La misura interdittiva è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore su ordinanza della GIP di Napoli Nord. L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori che avevano segnalato presunti comportamenti violenti durante le ore di lezione. Tensione altissima anche in tribunale durante l'udienza per l'omicidio di Martina Carbonaro. Secondo quanto ricostruito, parenti o amici dell'imputato Alessio Tucci, reo confesso, avrebbero rivolto minacce e offese gravissime ai genitori della giovane vittima. In aula si è sfiorata la rissa, è intervenuta la polizia, mentre il giudice ha disposto lo sgombero dell'aula e ha ammonito anche i genitori di Martina, che avevano reagito inveendo contro l'imputato. Intanto un sequestro preventivo da oltre 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggiero, e del padre del primo. Il provvedimento riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alle commissioni consiliari. 2 consiglieri, entrambi del Partito Democratico, e la terza persona sono ritenuti gravemente indiziati di truffa continuata ai danni del comune e di altri reati, tra cui falsità ideologiche e sostituzione di persona. Adesso lo sport. Appare ormai sempre più probabile l'addio di Antonio Conte al Napoli. Dopo 2 anni sulla panchina azzurra, l'allenatore leccese sarebbe destinato a lasciare prima della scadenza naturale del contratto prevista per il 2027. Tra le ipotesi anche un possibile approdo alla nazionale italiana. Conte, secondo indiscrezioni, non chiederebbe buonuscita ad Aurelio De Laurentiis. Per il dopo Conte, il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
7: Carta Wow, il buono, con poco, wow, la tua carta vincente, presenta
9: Radio Gol.

0: qua. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 19 maggio del 2026. Preparatevi a una puntata che sarà molto particolare. E devo dirvi anche una puntata e un'apertura di puntata che mai avrei voluto fare, perché mi amareggia molto, mi amareggia moltissimo la puntata di oggi. E allora, mi state scrivendo in tanti e parto subito da un WhatsApp di un ascoltatore, così usciamo dall'equivoco e dirò tutto ciò che sento di dire, perché naturalmente avete visto, no, ciò che è accaduto ieri sera alle 23, alle 23:20, alle 23:30, alla mezzanotte. Cioè, molti colleghi hanno annunciato che Antonio Conte lascerà. E un ascoltatore mi chiede: c'è una possibilità concreta che Conte vada via, o esiste la possibilità che Antonio Conte davvero possa restare? Allora, voglio partire da qui, martedì 19 maggio 2026, e lo dico e sono molto sincero, mi piange il cuore nel dire ciò che sto per dire. Antonio Conte ha deciso, Antonio Conte si ferma, ed è per questo che l'apertura di oggi la voglio dedicare ad Antonio Conte, dicendo semplicemente grazie Antonio, grazie, è stato un privilegio averti a Napoli, è stato un privilegio vederti lavorare, imparare da te quella mentalità vincente che evidentemente non c'era, perché dopo il primo scudetto il Napoli arriva decimo e invece quest'anno, se tutto dovesse andare male, finirebbe terzo. Antonio Conte è venuto a Napoli, il presidente De Laurentiis lo chiamò per dargli una mano, Conte è venuto, si è messo in discussione, ha lavorato, ha preso un Napoli dove c'erano molti problemi, ha ricostruito dalle macerie, ha vinto uno scudetto. E poi il Napoli si è rinforzato, è partito con la seconda stagione dicendo sarà una stagione complicata. Qualcuno non gli ha dato ascolto, qualcuno non gli ha creduto, forse neanche lui immaginava tutti questi problemi, dagli infortuni a qualche acquisto che non ha reso. Ad Antonio Conte voglio dire grazie, perché ritengo sia stato un privilegio averlo in città. Antonio Conte ha deciso di fermarsi, quindi di non proseguire per il terzo anno. È una sua decisione, è una decisione tutta sua, anche se gli piange il cuore, ha deciso così. Ha deciso che per il bene del Napoli era corretto fermarsi ora. Quindi Antonio Conte sarà per l'ultima volta sulla panchina del Napoli domenica, Napoli-Udinese. Io mi permetto di rivolgere un appello. Sono un po' commosso, vi dico la verità. A me fa male questa cosa, che Antonio Conte abbia fatto questa scelta. Ha deciso di fermarsi, ci tengo a dirvi che una sua decisione è che con De Laurentiis non ha parlato di nulla, quindi non è che ha parlato del progetto, non ha parlato del futuro, ridimensionare, investimenti, monte ingaggio, età media, no, lui ha combattuto da solo contro tutto e contro tutti, arrivando alla fine, dicendo io devo portare il Napoli nuovamente in Champions. Ci è riuscito, onore a lui. Dopo lo scudetto, la Supercoppa e il Napoli nuovamente in Champions, si ferma. Decisione tutta sua. Sappiate che non voleranno stracci, perché è successo qualcosa in passato con altri allenatori. Non si è chiuso proprio in bonis il rapporto tra De Laurentiis e gli altri allenatori. Non sarà così. Lui stima molto De Laurentiis, è legato da un'amicizia molto vera con il presidente, gli sarà sempre grato, come ha detto dopo Pisa, ma ha scelto di fermarsi, ha scelto di farsi da parte, ritiene sia giusto così, lo fa con la morte nel cuore, ha dato tutto, spera di aver lasciato una mentalità vincente nel club e nei calciatori, e che non accada più quello che è accaduto nell'anno post scudetto di Spalletti. Il Napoli vince, il Napoli arriva decimo. Lui invece ha inculcato questa mentalità. C'è amarezza in Antonio Conte, poi è chiaro che parlerà il tecnico, ma insomma lui è amareggiato perché ritiene di aver avuto un grande privilegio, allenare il Napoli, vincere col Napoli, guidare la squadra del Napoli, essere il comandante di un popolo, quindi per lui questo è un privilegio. A volte però, dinanzi a quelli che erano i suoi appelli, gli appelli alla compattezza, all'essere uniti, perché non è mica semplice andare a combattere il potentato del nord, i soliti noti come li definisce Antonio Conte, andare a combattere con la Juve, col Milan, con l'Inter, non ha trovato compattezza, ha trovato in qualcuno acredine, in qualcuno spigolosità, in qualcuno con editoriali folli, anche un po' di supponenza, di arroganza, di presunzione, di qualcuno che voleva insegnare il calcio ad Antonio Conte. Ma Antonio Conte lascia consapevole di aver dato tutto. E io mi permetto di rivolgere un appello ai 55.000 che andranno domenica allo stadio. Quest'uomo, ancor prima dell'allenatore, quest'uomo va ringraziato, applaudito al fischio finale. Alzatevi tutti in piedi e tributate una standing ovation a un uomo vincente, a un grandissimo allenatore. È una sua scelta, si fa da parte con la morte nel cuore, ma ritiene sia giusto così, perché magari immaginava anche che una terza stagione addirittura poteva creare problemi al Napoli. Bruno Longhi con noi, buon pomeriggio Bruno.
1: Buon pomeriggio a te Walter, ciao.
0: È la puntata che mai avrei voluto fare, mai avrei voluto aprire così, però le voci si susseguivano, qualcosa avevo captato. Conte non faceva conferenza dal 17 ottobre, Conte a un certo punto si ferma, decide di fermarsi, rescissione consensuale, non ci sarà buonuscita. Questo dimostra la qualità dell'uomo, perché la qualità dell'allenatore, Bruno, e poi mi taccio e lascio parlare te, e la qualità dell'allenatore è sotto gli occhi di tutti. Io credo che qualcuno a Napoli non lo abbia capito, e io insisto, è stato un privilegio avere Antonio Conte per 2 anni nella mia città. Bruno Longhi.
1: Allora, premesso che hai già detto tutto in maniera esaustiva, non è che ci sia molto da aggiungere, no? Però nel momento in cui ci si avvicina l'addio, è già stato scritto, manca solo la certificazione. La certificazione cos'è? La passerella allo stadio per l'ultima partita, gli applausi dei tifosi, la cena con i giocatori per salutarsi, no? È chiaro che nel momento in cui fai il riassunto ti rendi conto che i momenti bui sono stati pochi, dei momenti in cui si è direi ecceduto, no? Nelle critiche, ricordando o sottolineando quelle che sono le sfaccettature meno simpatiche del carattere di Antonio, che insomma è un carattere spigoloso, cioè non accetta supinamente certe critiche che non condivide. Però devi mettere insieme poi tutto, ecco, predisporre un mosaico, e in questo mosaico devi inserirci è quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Un campionato lottato gomito a gomito con una superpotenza, perché l'Inter lo sta dimostrando, l'Inter sono 6 anni che è sempre competitiva lì al vertice. Arrivare ancora o primo o secondo, che questa è una caratteristica che pochi allenatori hanno, parlo del nostro campionato italiano, perché quando è andato poi a Chelsea in Inghilterra ha vinto, e essere stato capace in una stagione difficile come quella di quest'anno, in cui insomma gli infortuni sono sotto gli occhi di tutti, no? Infortuni vuol dire non avere dei giocatori sui quali stavi facendo affidamento. Io ricordo la Supercoppa, Neres, giocatore imprendibile, cioè immarcabile da ogni squadra, che a un certo punto, anzi subito dopo, si spacca. Capisci che devi rifare il percorso da capo con una squadra nuova, con giocatori nuovi. Insomma, quello che è stato fatto con il piazzamento finale è un qualcosa di veramente importante. Poi tu lo sai, io lo so, lui ha amato profondamente Napoli e l'amerà ancora, perché le sue passeggiate quotidiane in via Chiaia, laddove si sentiva immerso in una realtà che ha imparato ad amare, ma che soprattutto gli apparteneva. Io dico che questo di Conte a Napoli è stato un qualcosa che forse i napoletani non si aspettavano, ma nemmeno lui si aspettava che fosse una storia così bella. Non dico una fiaba, perché le fiabe devono sempre avere il buon fine sai benissimo qual è, no, quando si parla di calcio. però è stato un bellissimo rapporto che si conclude e comunque non senza comunque vittorie e titoli, perché lo scorso anno è arrivato lo scudetto, quest'anno è arrivata la Supercoppa, poi arriva a un certo punto che l'usura si fa sentire, perché Conte difficilmente riesce a stare più di 2 anni nello stesso ambiente, ha bisogno di nuovi stimoli, ha bisogno di riposarsi, cioè di ricaricare le batterie, e sicuramente ha capito che questo era il momento in cui era opportuno che il matrimonio finisse, che ci fosse questo dolce divorzio e che le strade si separassero.
0: Io ti voglio ringraziare, Bruno, per aver aperto insieme a noi. Ti mando un grandissimo abbraccio, Bruno Longhi. Ciao Bruno.
1: Ciao Walter, ciao, grazie.
0: E insomma, la notizia era un po' nell'aria, era un po' nell'aria. Antonio Conte, naturalmente parlerà Conte domenica dopo Napoli-Udinese. Antonio Conte ha vissuto in simbiosi con la città, ha scelto di vivere in pieno centro, non era difficile incontrarlo in via Chiaia, in via Filangieri, in via dei Mille, in piazza San Pasquale, e lui ha voluto vivere la città e ha fatto un'immersione totale, spesso andava a cena fuori proprio per vivere il calore dei napoletani. Ha dato tutto Antonio Conte, tutto. Qualcuno, devo dire, lo ha lasciato anche solo, ma lui è un combattente, lui è un vincente, e a un certo punto ha preso una decisione tutta sua, tutta sua. Dopo 2 anni, dopo aver vinto lo scudetto, aver ricostruito, aver vinto la Supercoppa, aver riportato Napoli in Champions League, ha deciso di fermarsi, di non continuare con la terza stagione, lasciando però un club con una mentalità cresciuta, una mentalità vincente, perché con Spalletti il Napoli vince, l'anno dopo fa decimo. Invece l'anno scorso con Conte vince e quest'anno rivince, seppur la Supercoppa, ma è sempre pure un trofeo di grande prestigio. È l'unico club che vince rispetto all'Inter, che ha vinto Scudetto e Coppa Italia, e fa in modo da trasferire un messaggio che la vittoria non deve essere sporadica, deve essere la normalità. Detto questo, io l'ho detto in apertura, lo voglio ridire, grazie Antonio, grazie di 2 anni bellissimi, grazie della passione, dell'impegno, del lavoro, della costanza, grazie per aver sopportato anche un ambiente che non è facile, un ambiente che in taluni gli è stato ostile, qualcuno è stato presuntuoso volendo insegnare calcio ad Antonio Conte, io gli dico semplicemente grazie. Michele Padovano con noi, buon pomeriggio Michele.
2: Ciao Walter, grazie anche a voi.
0: C'ho la morte nel cuore, la grande amarezza, però anche la consapevolezza di aver avuto un privilegio. 2 anni Antonio Conte a Napoli, nel Napoli, lo scudetto del Napoli, Conte ha vissuto Napoli, se n'è perdutamente innamorato della città, dei tifosi, della gente, a un certo punto ha colto che era il momento di fermarsi, di farsi da parte, e quindi ha detto a De Laurentiis, con cui resterà un rapporto favoloso, io mi devo fermare qui.
2: Quindi che dire, io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, devo dire che ti fanno onore, perché vuol dire riconoscere il grande lavoro fatto da un grande professionista che arriva primo, arriva secondo con un trofeo, la Supercoppa, che porti a casa in 2 anni, quindi io penso che lui il suo lavoro l'abbia fatto. Purtroppo gli infortuni quest'anno l'hanno penalizzato, perché se no io sono convinto che avrebbe lottato fino all'ultima giornata di campionato per rivincere lo scudetto. Quindi se tu hai questi elementi per dire che Antonio andrà via, sono sicuro che i tuoi elementi sono super affidabili.
0: Se mi sbilancio in questo modo dicendovi che ha deciso sua sponte di fermarsi, l'ha comunicato a De Laurentiis, Antonio Conte ha deciso, è una sua decisione, non certo, a cuor leggero, perché lui a Napoli stava da Dio, ma evidentemente, Michele, provo a immaginare, avrà colto che restare a Napoli l'anno prossimo sarebbe stato addirittura mettere a rischio ancora di più, vista le critiche, visto le tante voci, e quindi dice: io ho dato tutto, sono venuto, dalle macerie ho ricostruito e lascio un club con una mentalità più vincente e meno vittimistica.
2: D'accordo, assolutamente d'accordo, come lui è abituato sempre a fare, come abbiamo sempre detto, lui migliora sempre tutti, migliora i calciatori, migliora i dirigenti e il club in generale, no? E quindi a questo punto non mi resta che fare il tifo sfrenato affinché Antonio Conte ci riporti ai mondiali con la nazionale, perché io penso che lui possa essere la figura assolutamente giusta per ricreare un ambiente che in questo momento va rifondato sotto tanti punti di vista, no? Quindi io credo che lui possa essere la persona giusta, quindi via da Napoli credo che un'esperienza in nazionale possa essere sicuramente utile per noi e per lui anche, perché quando lasciò la nazionale disse che è un arrivederci e non un addio.
0: E naturalmente bisognerà attendere l'elezione del nuovo presidente, se sarà Malagò, se sarà Bete, però lasciatemi sposare ciò che dice Michele Padovano. Io non so che scelta farà Conte, potrebbe anche, se gliela proponessero, accettare la nazionale, che sicuramente sarebbe un impegno, tra virgolette, meno stressante della quotidianità dell'allenare un club, per giunta il Napoli, una piazza comunque non facile, eppure Conte se ne è perdutamente innamorato. Se Conte andasse a fare il CT, sono certo che dopo 3 edizioni a casa noi ai mondiali ci andremmo. Caro Michele, io così vorrei fare giusto con te un bilancio finale, no? 2 anni, scudetto, Supercoppa, Napoli in Champions, Napoli secondo e secondo al netto di tante cose che non sono andate. E poi l'uomo che tu conosci molto bene, suo compagno di squadra, suo amico, la qualità dell'uomo, lo aveva detto e lo fa. Io non è che terrò De Laurentiis lì vincolato a un anno di contratto, che lui ha una stima e un'amicizia con la famiglia De Laurentiis molto importante, tanto è vero che nel momento in cui ha comunicato la sua decisione gli ha detto in modo molto sereno: è una rescissione consensuale, non c'è da pagare nulla, ma io è giusto che mi faccia da parte e che mi fermi. E qui viene fuori l'uomo, la qualità di un grande uomo, Michele.
2: Ma non c'è alcun dubbio, per me non è una novità questa, perché lo conosco bene, quindi il suo atteggiamento è sempre molto diretto, ad alcuni può anche non piacere, apparire antipatico, però io che lo conosco so che è una persona molto schietta, sincera, quindi quello che ha nel cuore molto spesso lo tira fuori, quindi secondo me il suo bilancio a Napoli è stato super positivo, ha lasciato un ambiente con una mentalità vincente, e non dimentichiamo che quando è andato via dalla Juventus è arrivato Allegri, però la sua mentalità era rimasta e la Juventus ha rivinto per altri 6 anni lo scudetto di fila, quindi voglio dire, questo va sottolineato secondo me. Vedremo quello che succederà, ripeto, io in questo momento faccio un tifo sfrenato affinché lui possa riportare l'Italia e la nostra nazionale dove merita, perché credo che sia uno dei candidati possibili e la persona in assoluto migliore per poterci riportare, voglio dire, dove meritiamo.
0: Io la penso esattamente come te, non mi permetto minimamente di parlare del futuro di Conte, auspico anch'io che vada in nazionale, poi capiremo le scelte del nuovo presidente, capiremo la posizione di Allegri, monitoreremo anche quello che accadrà alla Juve. Michele Padovano, ti mando un grande abbraccio, a presto.
2: Grazie altrettanto Walter, a presto, un
0: caro grazie di tutto, quanti. Grazie. Allora, abbiamo aperto la trasmissione dicendovi che Antonio Conte ha deciso, è una sua decisione comunicata per tempo al presidente, che aveva auspicato di saperlo tra aprile e maggio. Antonio Conte si ferma nonostante un altro anno di contratto, ha dato tutto e per lui è stato un privilegio lavorare a Napoli. Io dico che il privilegio l'abbiamo avuto noi, purtroppo qualcuno non lo ha colto che era un privilegio, mi dispiace doverlo dire, ma ritengo che qualcuno non abbia ben capito l'importanza di un allenatore vincente a Napoli, che ha portato mentalità vincente. Io dico addirittura, e mi spiace anche doverlo dire, secondo me Antonio Conte per qualcuno è troppo, cioè c'è una parte che non ha capito bene Antonio Conte di che livello è. Evidentemente quelli che non hanno capito sono la pochezza, E forse anche questo è uno dei motivi per cui Antonio Conte ha deciso, si fa da parte per il bene del Napoli. Allora, sarà una puntata dove tireremo fuori tante notizie, ma a proposito di notizie, oggi è stata presentata la gara di martedì 26 al Maradona, la notte dei leoni, le legend, tornerà il Pocio, tornerà Amsic, Cajecon, insomma veramente ce ne saranno tantissimi. Radio Kiskis Napoli è la radio ufficiale e il nostro Vincenzo Perna è allo stadio Maradona. Vincenzo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Walter. Sì, siamo all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, che non sarà soltanto domenica teatro dell'ultimo match di campionato e a questo punto anche l'ultimo match nel quale Antonio Conte siederà sulla panchina del Napoli, ma martedì poi sarà di scena una partita, quella delle Napoli Legend and Friends contro invece le leggende del mondo e ovviamente anche in questo caso in Friends. Saranno tantissimi gli ex calciatori del Napoli, io ho provato a contarli perché l'elenco era lunghissimo, ci è stato fatto solo a voce, dovrebbe essere addirittura una cinquantina divisa tra entrambe le squadre, perché poi ci saranno anche ex calciatori che giocheranno con la maglia nera, invece le Napoli Legend giocheranno con la maglia azzurra e sarà un meeting davvero importante. Ricordavi bene tu, è stata presentata quest'oggi questa bellissima manifestazione che, lo vogliamo ricordare, nasce soprattutto per un tema di solidarietà, perché verranno raccolti fondi a proposito del teatro di Nisida dedicato ai detenuti di Nisida, del carcere di Nisida, e anche in onore della Fondazione Santo Bono Pausilipon, che è diventata a tutti gli effetti un centro di ricerca nazionale, oltre ad essere da sempre uno dei presidi più importanti d'Italia nella cura dei più giovani. Alla conferenza stampa c'era il presidente della Nazionale Attori, che comunque ha organizzato questo meeting insieme agli esponenti della Napoli Legend, e quindi c'era Domenico Fortunato, ma c'era anche l'assessore del Comune di Napoli Carlo Puga, che è intervenuto in vece del sindaco Gaetano Manfredi, che era preso da altri impegni. C'era anche Rodolfo Conenna in rappresentanza degli ospedali dei Colli, e c'era anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. È stato lui, diciamo, a trarre un po' le conclusioni e a voler rimarcare il fatto che è molto importante combattere la criminalità con la cultura e quindi con i processi di riabilitazione dei giovani di Nisida, ma ancora una volta ha sottolineato quanto è importante la ricerca in tema medico e quanto sarà importante da parte dei napoletani apporre quello che è il loro sostegno all'iniziativa venendo allo stadio Diego Armando Maradona, biglietti che sono ancora in vendita, 37.000 già venduti.
0: Scusami,
3: ma...
0: Vincenzo, un attimo sì. Solo perché Gianluca Miranda, evidentemente io ho colto in una puntata che è concitata, non avevo colto che eravamo in diretta, poi torno da te Massimo Golini, Sky Sport. Massimo, ti chiedo scusa ma non avevo colto che eri collegato. Buon pomeriggio Massimo.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Massimo, tu sei stato il primo ieri a dare un'anticipazione che si andava verso l'addio di Antonio Conte, poi sono seguite le altre testate, anche il Mattino di Napoli, il collega Gianluca Di Marzio, il collega Fabrizio Romano. Io ho aperto dicendo che Antonio Conte ha deciso, ha comunicato la sua decisione al presidente, una decisione tutta sua, si ferma dopo 2 anni e naturalmente è tempo di bilancio. Insomma, il bilancio porta uno scudetto, una supercoppa, per ora il secondo posto, manca una giornata, ed è chiaro che poi c'è anche un po' di amarezza perché magari poteva proseguire questo rapporto, invece Conte ha deciso che è il momento di fermarsi, seppur con la morte nel cuore.
4: Sì, sì, perché da quello che mi risulta lui non è mai stato così bene come a Napoli nelle sue precedenti esperienze professionali, lasciamo stare Torino che è casa sua, quindi è un peccato, però insomma è un'eredità importante quella che lascia Conte, lo scudetto, la Supercoppa, il piazzamento in Champions, probabilmente il secondo posto, aspettiamo il punto per avere l'aritmetica certezza di questo traguardo importante, no? Dal punto di vista del prestigio e dei soldi che entreranno in cassa. Poi ovvio ci sono stati vari fattori che hanno determinato questa scelta, il logorio di una stagione veramente molto faticosa sotto tutti i punti di vista, condizionata, Walter, mi pare abbastanza ovvio, dagli infortuni a catena, certamente non ha aiutato i rapporti praticamente azzerati con lo staff medico, con alcune aree della, del club. Allo stesso tempo io credo che da parte di Antonio Conte ci fosse anche un senso di responsabilità che lo ha, come dire, stressato, cioè perché il mercato poteva andare meglio, e quindi le scelte che hanno fatto, che sono state fatte, probabilmente non hanno reso come ci si aspettava. Penso a Lang, penso a Luca, penso anche allo stesso Bergema, che insomma è stato utilizzato a singhiozzo da Antonio Conte. E poi immagino, posso immaginare, insomma lo stavo raccontando prima nelle dirette di Sky Sport, che insomma l'ambiente nell'ultimo periodo non è stato dolce di sale.
0: Esatto, e non ha contribuito a un eventuale permanenza.
4: E questo certamente per uno come lui ha inciso, per uno che ha bisogno di sentire la fiducia, che ha bisogno di sentirsi come tutti del resto, insomma sostenuto in questo processo di crescita che aveva iniziato col club, credo che abbia influito non poco. Poi ovvio gli errori sono stati fatti, ci mancherebbe, però io penso che veramente il risultato sia un risultato, non dico straordinario, perché c'è la macchia della Champions, però una stagione comunque decisamente positiva, considerando anche quello che sta accadendo alle spalle del Napoli.
0: Esatto, bravo Massimo, fai bene a sottolinearlo. Io ti ringrazio moltissimo. Sky Sport, Massimo Golini, grazie Massimo.
4: Ciao ciao.
0: Vincenzo, torno da te giusto per un saluto, ricordando che sarai tu a raccontare la notte dei leoni martedì 26 maggio dallo stadio Maradona, e Radio Kiss Kiss Napoli è la radio ufficiale. Grazie Vincenzo, ti aspettiamo in radio. Grazie.
3: Grazie a te Walter, grazie. A te, a tra poco.
0: Allora, raramente ho visto tanti WhatsApp, c'è chi ringrazia Conte, chi mi chiede ma qual è il tuo preferito per il futuro, non mi permetto, è una decisione che spetta a De Laurentiis e a Manna, non ho preferiti, io avrei preferito il terzo anno di Conte. Un altro ascoltatore mi chiede, scusa Walter, ma posso sapere perché Antonio Conte va via? Ho provato a spiegarlo, è una sua decisione? Non ha parlato con De Laurentiis di nulla, né di progetto, ridimensionamento, investimento, non ha parlato di nulla. Si è ascoltato, ha ritenuto che era il momento di fermarsi. E quindi si ferma, anche con la morte nel cuore, ritiene sia la scelta migliore, che lasci Napoli con una mentalità diversa. Perché Napoli vinceva lo scudetto con Spalletti, ma l'anno dopo arrivava decimo. Lui ha inculcato invece la cultura del lavoro, la cultura della vittoria, del gettare il cuore oltre l'ostacolo, e il Napoli è secondo, non è decimo, e per giunta ha vinto la Supercoppa. Quindi lascia, convinto che in qualche modo tra De Laurentiis e Manna sapranno dare continuità. Ci tengo a ribadire, una sua decisione, non c'entra niente il progetto. Quindi Antonio Conte ha dato tutto, ribadisco quello che ho detto in apertura, io ad Antonio Conte dico solo grazie, perché per me è stato un privilegio averlo a Napoli per 2 anni. Ne parliamo tra poco con Paolo Del Genio, con Fabio Mandarini e con Giorgio Perinetti dopo la pubblicità.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Insomma, la sensazione un po' ce l'avevamo, però siccome anche l'altro anno si parlava Conte ha deciso, si ferma, questa volta non è così, questa volta Conte ha deciso, questa volta, ed è una sua decisione assoluta. Non ha neanche parlato di progetto e di futuro, è una sua decisione. Conte ha deciso di fermarsi, quindi ci sarà l'addio in Napoli Udinese e naturalmente poi la società si metterà al lavoro, immagino, visto che De Laurentiis lo ha saputo da Conte un mese fa, lo abbiano già fatto per il futuro. Con noi c'è Giorgio Perinetti, caro direttore, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, spero che la...
8: Ti ascolto benissimo, riesco ad ascoltarti benissimo. È venuto a Napoli in un momento non facile, le macerie, il decimo posto, bisognava ricostruire, è arrivato, ha costruito, ha vinto, è ripartito, ha vinto una Supercoppa in una stagione non facile, al momento è secondo ma di sicuro il Napoli in Champions, e un mese fa però ha deciso che si ferma, ringraziando De Laurentiis, c'è stima, c'è amicizia, però ha ritenuto opportuno così. Ha dato tutto, ha provato a inculcare la mentalità vincente, non bisogna vincere un anno sporadico, poi arrivare decimi e poi rivincere. Bisogna stare sul pezzo, lavorare e provare a vincere tutti gli anni. È ciò che ha provato a trasferire. Aveva chiesto compattezza, perché quando vai a doverti confrontare col potentato dell'Inter, del Milan, della Juve, non ha trovato compattezza in tutti. Ha trovato da una parte compattezza, da un'altra parte un ambiente un po' spaccato, un po' di acredine, qualche presuntuoso che voleva insegnargli il calcio, e a un certo punto dice: mi fermo. Io gli dico solo grazie, Giorgio, perché Antonio Conte va solo ringraziato.
9: Ma credo che il tuo grazie debba rappresentare il grazie intero di una città sportiva, di una tifoseria, perché della stessa proprietà, perché poi è stato chiamato per ricostruire, lo ha fatto in tempi brevissimi, ma come sappiamo non solo ha vinto, ma comunque Conte quando va via lascia sempre qualcosa che rimane, che può essere veramente anche tra virgolette sfruttato, comunque utilizzato anche dai successori.
8: Per il futuro, è certo.
9: E questo dispiace l'amarezza che ho letto nelle parole di Conte nell'altra intervista, perché vuol dire che l'ha molto ferito l'atteggiamento da parte, spero anche la minore, di una certa stampa e anche di una certa tifoseria probabilmente, no? Perché insomma addirittura contestare l'operato di Conte dopo un anno dallo scudetto, nonostante un secondo posto, cioè essere riuscito a mantenere rotto il Napoli nonostante una stagione micidiale, perché non si ricorda nella società da tempo immemorabile, e insomma è riuscito comunque ad arrivare al secondo posto, a mantenere la Champions, a vincere la Supercoppa, a creare comunque qualcosa. Quindi il sentimento dovrebbe essere, come dicevi te, di gratitudine e secondo me anche un po' di rammarico per il personale allenatore, che ha sicuramente nel DNA qualcosa in più rispetto ai suoi pur bravissimi e preparatissimi colleghi. Quindi credo che sia un allenatore che ha dimostrato con i fatti, perché le statistiche poi rimangono, che sia un allenatore che ha sempre portato risultati e positività.
8: Qualcuno magari sarà anche contento, visto le tante critiche che gli muovevano, il gioco qua, il gioco là, e ragazzi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io sono molto amareggiato oggi, mai mi sarei aspettato di dover condurre una puntata nell'annunciare questa decisione di Conte, che poi Conte renderà pubblica ovviamente nella giornata di domenica al fischio finale. Mi auguro che si alzi in piedi tutto il Maradona. Devi sapere, Giorgio, che noi a Radio Kiss Kiss Napoli, siccome sai, si dice la radio libera, apriamo il filo diretto e lo facciamo in quattro punti durante la giornata: al mattino con Gianluca Vigliotti, a pranzo con Diego Armando Maradona Junior, alla sera all'aperitivo con Paolo Del Genio e con Emanuele Calaiò. E l'altra sera io vi racconto proprio una cosa: ho ascoltato un nostro ascoltatore che interveniva, anche molto aggressivo, e si batteva dicendo che Antonio Conte aveva fatto un disastro. Ebbene, ho dato un pugno nello sterzo, ero in macchina, perché io tutto posso accettare, ma se arriva uno e eredita il decimo posto, ascoltatore che interveniva, anche molto aggressivo, e si batteva dicendo che Antonio Conte aveva fatto un disastro. Ebbene, ho dato un pugno nello sterzo, ero in macchina, perché io tutto posso accettare, ma se arriva uno e eredita il decimo posto, ti fa vincere lo scudetto, potenzia la

0: fai questo mestiere,
1: ci mancherebbe,
0: con grande apertura mentale, con grande disponibilità, con grande sensibilità di ascolto. Però non è che adesso chiunque chiama è competente di calcio, chiama e danno un'opinione, ma non è detto che poi sappiano cosa dicono, perché quando si parla di calcio, per carità, tutti abbiamo diritto di parlare, ma abbiamo anche il dovere di sapere di non poter essere la verità in assoluto. Quindi non lo sono io, che magari qualche campo l'ho calcato, qualche panchino l'ho visto, qualche allenatore l'ho frequentato, e figuriamoci chi solo per rancore o per antipatia dice questo e quello e quell'altro. Io mi auguro che siano contenti dei prossimi allenatori del Napoli. Secondo me hanno perso un'occasione, ma comunque
1: io la penso come te, io la penso come te, un'occasione persa.
0: La finale lo dice persino il finale, che può essere un rammarico, perché un personaggio di spessore, di grande personalità come De Laurentiis, insomma, che si dà la mano con Conte e si lascia in un modo così civile, così sportivo,
1: molto bello,
0: così.
1: Questo è molto,
0: è molto bello.
1: Bello,
0: e quindi già ti fa bene quello, lo spessore dei personaggi. E quindi, per carità, in Italia ci sono tantissimi bravissimi allenatori, però insomma a me sembra che Ancelotti, che è un allenatore più titolato del mondo, anche a Napoli ha avuto qualche difficoltà. Quindi, bisognerebbe anche un po' capire, no, di cosa si vuole, dove si vuole andare, cosa si vuole fare, se si è preparati dopo uno scudetto a pensare che non è detto che si può vincere subito dopo un altro, anche perché non c'è riuscito nessuno al sud, no? E quindi magari con tutti la squadra dell'organico, chi lo sa, può darsi che magari sarebbe stato anche possibile contrastare un Inter.
1: Questo non lo sapremo mai.
0: Non lo sapremo mai, la controprova manca sempre. Poi certo, ovviamente qualche acquisto sbagliato, probabilmente qualcuno non si è adattato bene. Mi pare che siamo in un momento calcistico dove società blasonatissime, grandissime, ricchissime e titolatissime, e forse il mercato non l'hanno indovinato neanche loro. Andiamo insomma un po' al nord a vedere cosa è successo. Mi sembra che insomma sia un po' più difficile fare mercato per le società italiane oggi, perché sono meno attrattive e ci sono campionati che piacciono di più, eccetera eccetera eccetera. Non è andata bene la Coppa, lui è uscito dalla Coppa obiettivamente un attimo prima di tutte le altre.
1: Io lo voglio ringraziare, Giorgio Perinetti. Direttore, grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona tra le cose, e avanti sempre, sia per il Napoli sia per Conte.
1: Ah, questo
0: sia per tutte e due.
1: Sicuramente ne auguro.
0: Che siano il posto sia felice per tutte e due.
1: Assolutamente.
0: Antonio ha una speranza da italiano, poi zitto.
1: Anche Michele Padovano ci ha detto la stessa cosa, ha detto: io da italiano spero con tutto me stesso che Conte ritorni a guidare la nazionale e ci riporti in alto, e ci riporti
0: vedranno che di dovere vedrà lui. Ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: di ciao, cuore, ciao. Grazie, è chiaro che noi al Napoli, nel post Conte, che oramai ha comunicato la sua decisione netta al presidente De Laurentiis, auguriamo il meglio al Napoli per il futuro, perché adesso certo De Laurentiis e Manna sono chiamati a scegliere il nuovo allenatore e a costruire la nuova squadra. Di sicuro Conte lascia primo posto, Supercoppa secondo posto. Poi a chi verrà gli auguriamo ad maiora semper, ad Antonio Conte ad maiora semper. Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, buon pomeriggio Fabio.
2: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio a voi.
1: Era nell'aria, lo si immaginava, e io ho aperto la trasmissione però dando proprio adesso, prima era un dubbio, oggi è certezza, ho ringraziato Conte. Antonio Conte ha deciso, sua sponte, si ferma, non prosegue al terzo anno, lo ha comunicato al club, si è speso, ha dato tutto, qualcuno a volte lo ha anche lasciato un po' solo, ha combattuto, ha portato Napoli un'altra volta in Champions e ha ritenuto di fare questa scelta. È chiaro Fabio che dopo la scelta di Conte, De Laurentiis lo sa, Manna lo sa, e adesso bisognerà lavorare per il futuro.
2: Ma sai Walter, domenica nel discorso di Pisa, che a tratti era già sembrato un
1: qualcosa, avevamo capito, certo.
2: Ma sì, era abbastanza chiaro da domenica, diciamo. Conte ha detto che il presidente conosceva la sua posizione da un mese, e quindi ritengo che giocoforza il Napoli, se da un mese conosceva la situazione, giocoforza si sia adeguato alla situazione, magari cominciando anche a valutare tutta una serie di profili, fermo restando

0: tutta la possibilità di poter anche cambiare eventualmente una decisione che in un mese non mi pare sia stata cambiata, quindi credo che il Napoli sia già abbastanza preparato.
1: È già oltre, no? Che... è certo.
0: Ma sì, ma non credo che sia una questione di questi giorni decidere l'allenatore. Sicuramente avranno fatto tutta una serie di valutazioni, c'è l'esperienza del 2023 che insegna, rispetto all'epoca De Laurentiis non è diciamo solo in questa,
1: c'è Manna,
0: questa valutazione, questa
1: c'è Manna.
0: Certo, perché quest'anno c'è Manna che mi sembra di essere adeguatamente abile e astuto da prevedere le mosse, da prevedere anche quelle che sono le situazioni di cui avvenire, quindi ritengo che il Napoli sia già avanti. Poi che ci siano delle situazioni che ovviamente si incastrano dentro un effetto domino che credo sia inevitabile nel mondo delle panchine italiane in questo momento, questo è fuori discussione, quindi si devono incastrare i tasselli, però credo che il Napoli abbia un piano A, un piano B, un piano C, anche un piano D.
1: Assolutamente, con noi c'è anche Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: E a Paolo devo riconoscere la grande onestà intellettuale, perché Paolo, quando ha mosso delle critiche ad Antonio Conte, le ha chieste, per esempio, le ha mosse dicendo il Napoli crea poco in termini di gol, dovrebbe creare in più, il Napoli finalizza meno, il Napoli a volte non tira in porta, però gli ha riconosciuto la mentalità in un modo o in un altro, magari in un modo che a Paolo non piace molto. Però poi i risultati Conte li ha fatti, perché certo ragazzi a Conte tutto gli si poteva dire, ma lo scudetto lo ha vinto e gli hanno tolto Kvara a gennaio, gli è andato Okafor, poi è ripartito con una stagione piena zeppa di problemi, ha vinto la Supercoppa, a gennaio c'era il mercato bloccato, al momento è secondo. E Paolo, e poi lui ha deciso, è una sua decisione, va rispettata, addirittura dalle notizie che mi sono arrivate ieri a tarda sera, anche tarda notte, e stamattina, in cuor suo è di molto dispiaciuto, ma ritiene sia la scelta giusta aver detto a De Laurentiis che si ferma, perché addirittura l'anno prossimo poteva essere peggiore in termini di ambiente rispetto a quest'anno. Quindi dice, io faccio un passo indietro, ora De Laurentiis e Manna sono pronti ad andare avanti. E Paolo, certo, poi c'è l'amarezza perché Conte è un vincente, su questo credo che non abbiamo dubbi, no?
2: Ma allora, innanzitutto io non è che ho mosso critiche a Conte, non è che voglio precisare.
1: Prego, prego.
2: Perché poi se no si creano.
1: Ma critiche calcistiche, Paolo? Calcistiche.
2: Sì, ma non le ho mosse. Ma secondo me non è che ho mosso proprio critiche a Conte. Certo, qualche partita tutti abbiamo avuto una profonda delusione da come quelle lì dove non si è tirato in porta, però io proprio partendo da alcune partite molto deludenti, ma cosa che faccio sempre a prescindere dalle partite belle o deludenti, sono andato a vedere delle statistiche che tra l'altro su questo credo che non si possa parlare di critica a Conte, perché non credo che Conte possa non vederla allo stesso modo, cioè che il Napoli doveva migliorare i numeri offensivi, non solo i gol segnati, ma la produzione di palli gol, i palloni giocati nell'area di rigore avversaria, uno sviluppo della manovra che potesse portare a costruire un XG più alto, tutte queste cose sono dati oggettivi, io li ho sottoposti all'attenzione di chi segue le mie trasmissioni, mi sembra che insomma sia il nostro mestiere. Poi dopo critiche, che significa? Il risultato l'ho sempre giudicato, il secondo posto l'ho sempre giudicato molto positivo, ci mancherebbe altro. I punti ottenuti non sono granché, e non è
1: sono
2: una mia opinione,
1: certo.
2: Ed è una statistica, perché è l'ottavo miglior punteggio degli ultimi 10 anni del Napoli. Insomma, un po' di dati oggettivi che si sottopongono all'attenzione della gente per poi fare dibattito. Poi dopo, la chiosa mia è sempre stata, spero che resti un altro anno, poi ha deciso di non restare.
1: È una sua, tu addirittura eri anche ottimista, a un certo punto invece è una sua scelta, ha scelto così. Fabio Mandarini e Paolo Del Genio, siccome devo andare in pubblicità, a entrambi faccio una domanda. Io, e ve lo voglio preannunciare, io personalmente oggi sono troppo amareggiato per guardare al futuro, d'altronde, come dire, ci devono pensare De Laurentiis e Manna. Fabio, c'è un nome su tutti che piace al calcio Napoli per il futuro, per il centenario?
0: Ah, sicuramente c'è un nome sul quale sta lavorando da un po', che è quello di Sarri, questo è fuori discussione.
1: Quindi è in cima alla lista, Fabio?
0: Ah, in cima alla lista del lavoro, senza dubbio, sì.
1: Vabbè. Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, ti abbraccio forte, buon lavoro.
0: Ciao, ciao Valterino, un abbraccio.
1: Paolo Del Genio, visto che Fabio ci fa il nome in cima alla lista, nel caso ti piacerebbe?
2: Ah, per quello che, per il voto che lascia a livello di personalità, di gestione dell'ambiente, di penetrazione nell'ambiente, che è stata molto forte, perché io vedo molte persone che stimano Conte e sono dalla loro parte, e vedo molte persone che addirittura venerano Conte, e la venerazione a me non piace, l'idolatria a me non piace, però lui è riuscito a ottenere anche questo, bravo lui, e quindi l'eredità sarà pesantissima, e quindi serve uno col carattere di un certo tipo. Quel carattere di un certo tipo Sarri ce l'ha. Ti dico una cosa che può sembrare un controsenso per chi è stato uno dei massimi sostenitori di Sarri: io, se torna Sarri sulla panchina del Napoli, sono più contento che torni per il suo carattere, capacità di farti scivolare tutto addosso, che per il calcio che gli ho visto proporre nell'ultimo anno.
1: Io lo voglio ringraziare, Paolo Del Genio, ovviamente ve lo ricordo che, insomma, già immagino stasera alle 18, dopo l'apertura di Radio Gol, che tipo di trasmissione bella caliente sarà. A dopo, Paolo.
2: Ciao Walter.
1: Allora, tra poco arriva Gianluca Miranda, perché Fabio Mandarini ci racconta che in cima alla lista, nei pensieri De Laurentiis, ci sarebbe Sarri. Si collega con la capitale. Rapporto Lotito-Sarri, a 2 anni di contratto, ma Lotito gli ha consegnato nessuno, è indispensabile. Voglio anche preannunciarvi, così lo sapete prima, poi già immagino che, insomma, arriveranno i messaggi. Siccome ieri è andata in onda la puntata di Falsissimo, e devo dire che voi sapete che io sono stato il primo a chiamare Corona in diretta per queste anticipazioni. Bene, oggi lo riavremo in onda e gli dirò con grande sincerità che però, dopo la puntata di ieri, non sono molto d'accordo sulla piega che ha preso la puntata. Quindi tra poco abbiamo Fabrizio Corona, ve lo dico anche in video per chi segue in televisione, prima Miranda, poi Corona e poi Maurizio De Giovanni, pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: È il momento di tirare le somme. Buon pomeriggio di nuovo da Gianluca Miranda, perché con il saluto di Antonio Conte alla piazza di Napoli dopo due anni meravigliosi, uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, Antonio Conte ha deciso di fermarsi e quindi per il Napoli sarà tempo di valutazioni, di scegliere il sostituto. Grande lavoro per il presidente De Laurentiis e per il direttore Giovanni Manna. Ne voglio parlare con il collega di DAZN Marco Russo, che è al telefono con noi. Ciao Marco, come stai?
8: Ciao Gianluca, molto bene, molto bene.
7: Senti Marco, tu l'hai raccontato più volte, no, questo Napoli in questi due anni sui canali di DAZN. Allora voglio chiederti, domanda a bruciapelo, che voto dai al Napoli di Conte in questi due anni, all'avventura di Conte al Napoli in questi due anni?
8: Un voto molto alto. Vincere a Napoli non è mai scontato, farlo dopo tutto quello che c'era stato nell'anno pre-Conte, per me non era affatto scontato, quindi diciamo dobbiamo dare un voto che è 8,5, 9, perché ovvio questa annata qui è stata condizionata da tutto quello che c'è stato, dai problemi, dagli infortuni, ma comunque con la vittoria e un trofeo è stato alzato e l'immagine della vittoria dello scorso campionato rimane e rimarrà.
7: Sì, è vero, è proprio così. È chiaro che poi aspetteremo il saluto ufficiale dopo la partita con l'Udinese di domenica alle 18, poi sentiremo, io credo che parlerà anche il presidente De Laurentiis, aspetto sue dichiarazioni, insomma, però il nome che si fa nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, Marco, è quello di Maurizio Sarri, allenatore sotto contratto con la Lazio. Io credo che però in virtù del rapporto che c'è tra il presidente Lotito e il presidente De Laurentiis si potrebbe trovare un accordo. Pensi sia il nome giusto per continuare a scaldare i cuori dei tifosi del Napoli?
8: Sarebbe una scelta ovviamente il primo riferimento è quello delle sensazioni romantiche, no? Cioè di pensare a tutta quella storia, a tutto quello che di meraviglioso c'è stato. Vedremo se è la scelta giusta. Io ti dico, mi sarei aspettato subito un Napoli dritto su un profilo alla Vincenzo Italiano.
7: Okay.
8: Perché insomma da anni è nel giro delle idee del Napoli, e comunque secondo me è pronto per fare lo step successivo rispetto al Bologna, per provare a lottare più su, ancora più in alto delle ambizioni del Bologna. Mi sarei aspettato quel tipo di profilo. Sì, con Sarri ovviamente sarà una rivoluzione dal punto di vista tattico. Ecco, secondo me dovrà essere un po' chiaro per tutti che quella storia lì, ma in generale questo vale per tutti i ritorni, quando un campione torna in una propria squadra, quando un allenatore torna, ecco, bisogna essere bravi a, come dire, ricordarsi di quello che c'è stato, ma a avere bene a mente che questa è un'altra storia.
7: È intendere che difficilmente si può replicare.
8: Sì, quella roba lì è leggendaria per il calcio italiano, la bellezza di quel calcio, di quella squadra, di quella favola incompiuta, ma compiuta, perché se siamo qui a raccontare di quanto bello è stato, malgrado quella squadra non abbia vinto, è perché è stato proprio un trionfo della bellezza, dell'estetica, di un gruppo e di un allenatore. Però le cose sono cambiate, è cambiato il calcio. È cambiato lo sport, le regole, la profondità delle rose, è cambiato il Napoli, la qualità, i giocatori, è cambiato Sarri, sono cambiate forse le ambizioni del Napoli, quindi dovrà essere chiaro a tutti che quella roba lì è stata meravigliosa, però ecco, pronti a scrivere nuove pagine, diverse da quelle.
7: Sarà sicuramente così e noi saremo pronti a goderci quest'ultima giornata di campionato, perché tra l'altro il Napoli deve ancora conquistare il secondo posto, serve un punto per conquistarlo matematicamente, qualche soldino in più rispetto al terzo e il quarto lo garantisce, quindi se vogliamo essere proprio pignoli, il Napoli ha ancora un obiettivino da conquistare, Marco.
8: Sì, ma poi anche proprio per lo stesso Conte, perché sì, esatto. Sì, lui al massimo ha fatto secondo in carriera in Serie A,
7: esatto.
8: Io sono certo che lui a questa roba ci tenga tanto, perché sì, è vero, qualche settimana fa ha detto quella frase lì, quell'affermazione su chi arriva secondo, arrivare secondo, terzo, quarto, non so quanto cambia, tanto sei il primo dei perdenti. In realtà secondo me arrivare secondo innanzitutto comunque sposta qualcosa a livello economico alla società, e questo non fa mai male. Ma per uno che, come dire, col proprio palmarès ha un rapporto speciale, io sono convinto che arrivare secondo, voglia assolutamente arrivare secondo e chiudere, come sembra, con una bella vittoria, una bella prestazione davanti alla propria gente.
7: Grazie al collega di DAZN Marco Russo per essere stato
8: ciao,
7: con noi. Ciao Marco.
8: È sempre un piacere.
7: Un abbraccio. Ci dobbiamo fermare, c'è un disco.

0: Eccoci qua, allora arrivano tantissimi messaggi e devo dire sono divisivi. C'è chi mi scrive sto piangendo, mai avrei immaginato l'addio di Conte. C'è anche chi invece sostiene che per il bene del Napoli è giusto così. Ecco, probabilmente proprio per questa parte, no, visto che è innegabile nell'ultimo periodo l'argomento Conte a Napoli ha generato dibattito, è stato molto divisivo. E Antonio Conte sin dal suo arrivo invece per combattere la Juve, l'Inter, il Milan aveva chiesto compattezza. Poi per carità, qua ognuno è libero di esprimere la propria opinione, però certo Napoli non è proprio facile come città, come ambiente, come piazza. E così Antonio Conte, dopo aver dato tutto, ha deciso, lo ha comunicato per tempo al presidente. Io ribadisco il mio concetto, per me ad Antonio Conte va solo detto grazie. Grazie per tutto quello che ha fatto, grazie per aver vissuto 2 anni in città. E lasciatemi dire una cosa, questo è un grazie personale che voglio dirgli io, perché poi facendo questo mestiere un po' di cose si vengono a sapere. Grazie per tutto quanto ha fatto in silenzio, lontano dai riflettori. Perché un conto è essere l'allenatore del Napoli, altro conto è essere parte integrante della città e fare cose bellissime che chiaramente lui non ha mai voluto pubblicizzare, né tantomeno farò io, ma testimoniare l'amore verso i napoletani con tanti gesti quotidiani che gli fanno solo onore. Per il resto il calcio, i risultati, un vincente dovunque va vince, d'altronde ha vinto a Napoli al primo anno, poi ci ha vinto la Supercoppa e quant'altro. Stefano Sorrentino, buon pomeriggio Stefano.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ti ho ascoltato con molto piacere.
0: Grazie, sono molto contento. Io devo dire che ho aperto la trasmissione di oggi, Stefano, con molta amarezza, perché l'avevo intuito, l'avevo capito, però avevo sempre il dubbio, un po' come è accaduto l'anno scorso. Speravo che poi due personalità così forti potesse cambiare qualcosa. Invece Conte è arrivato a una conclusione. La conclusione è che si ferma, che lascia, non va avanti, ha dato tutto e spera di aver contribuito alla ricostruzione di un club che, ricordiamo, lui arriva, è una polveriera, trova le macerie, sono arrivati i decimi e lui ricostruisce tutto. E quindi alla fine sceglie così e gli fa onore. Senti, Stefano, allora io però, Stefano, dovrei chiederti un regalo, se non ti dispiace.
1: Dipende se posso farlo.
0: No, se ci possiamo sentire tra 5-6 minuti.
1: Va benissimo, sono a disposizione.
0: Sono contento che mi hai ascoltato comunque. Grazie di cuore. Allora, io l'avevo preannunciato. Siccome proprio qui a Kiss Kiss Napoli e proprio qui a Radio Gol aveva dato un'anticipazione che avrebbe fatto uscire nella giornata di ieri un video a falsissimo in cui raccontava delle cose che accadevano nel Napoli. Io saluto e collegato per chi ci segue in TV anche in video Fabrizio Corona. Buon pomeriggio Fabrizio.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabrizio. Allora Fabrizio, ieri sera tutti ad aspettare il tuo video che hai pubblicato.
2: No, sono sconcertato.
0: Da cosa? Ma
2: ormai non mi sconcerto più. Ma lasciamo perdere i commenti, che noi per la prima volta su YouTube abbiamo un canale da 1.100.000 iscritti, siamo amati da tutti. E per la prima volta ci sono dei commenti che non sono belli, che interpretano male. Sono stato il primo e ti ho fatto la domanda l'altra volta quando sono venuto in studio. Ti ho chiesto, tu sai che c'è una crisi a Napoli nella squadra? E tu mi hai detto, no, io non lo so.
0: Io ti ho detto di no.
2: Esatto. E come mai ieri si è dimesso Conte?
0: Conte si è dimesso un mese fa, non ieri.
2: No. La notizia è uscita ieri.
0: La notizia è uscita ieri, ma Conte lo ha
2: comunicato. La notizia è uscita ieri dopo il mio video, e lui dice che lo ha detto dopo la partita con la Udinese questa domenica. Punto. Quindi non è che l'ha detto, noi lo diciamo da 2 settimane, 3 settimane, ma i motivi sono quelli. Non è che perché si è dimesso, qual è la motivazione di Conte?
0: Allora, io ti dico, Fabrizio, tu hai le tue fonti. Dimmi. E io però ti...
2: No, ma non ho le fonti, cioè noi qui è un mese che sì. Parliamo che lanciamo questa puntata, che parliamo di una crisi gravissima all'interno degli spogliatoi del Napoli, dove ci sono tutti i giocatori contro l'allenatore, tutti, Nessun giornale italiano lo ha pubblicato, nessuno. Nessuno. La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Il Corriere, Il Mattino, nessuno. Di colpo l'allenatore, pace, amore, si dimette. E la Roma di Meret non è una roba gravissima. Ecco, secondo voi io ho 52, secondo voi io ho 52 anni con un programma come quello di Falsissima che facciamo inchieste nazionali, mi invento una roba del genere?
0: No. Allora Fabrizio, però devo dirti,
2: la domanda è identico, il caso è identico a quello, signore.
0: Però scusami Fabrizio, non è un monologo. Fabrizio,
2: a quello sì, uguale a quello Signorini.
0: Ok.
2: Si dimette Signorini, chissà come mai. Si dimette Conte, chissà come mai. Tutti zitti.
0: Però posso
2: giornalisti
0: dirti,
2: non siete capaci di fare informazioni.
0: No, Fabrizio, però ascoltami. Allora, io ti ho ascoltato con attenzione e nel video di Falsissimo e ti ascolto ora. E però devo dirti una cosa, da giornalista, visto che tu fai riferimento ai giornalisti, io ho molto condiviso quella che è stata ieri impuntata la tua protezione della tua fonte. Gli hai oscurato il viso, gli hai coperto la voce, perché un giornalista fa così, deve comunque proteggere la fonte, ok? Ciò che non condivido è mettere in pubblica piazza che è Meret che ti avrebbe contattato, io devo usare il condizionale, pagandoti per far uscire le cose. Mettere in pubblica piazza, in una piazza come Napoli, comunque con dei tifosi, un calciatore del Napoli, e delle accuse, so che Meret ti querela, ha già dato mandato ai suoi...
2: Non vedo l'ora. Evidentemente io ho incontrato l'uomo di Meret. Ho anche un video di... Cioè, ma secondo te, la domanda che io vi faccio è questa.
0: Sì.
2: In una piazza come Napoli, ma è normale, io l'ho fatto in tutte le puntate del calcio, anche nell'ultima, che questi calciatori sono talmente decerebrati che pensano di venire da me a darmi dei soldi per sputtanare una persona. Cioè, ma secondo voi, io ho 52 anni, con tutti i processi che ho...
0: Allora, abbiamo un problema nel video con Fabrizio Corona, mi auguro però di riaverlo.
2: Una cosa del genere. Mi posso inventare una cosa?
0: No, ma io non sto dicendo.
2: Se Meret mi querela, gli faccio un culo così. Perché ho video, filmati, audio,
0: ti querela.
2: Quello che è scandaloso.
0: Sì.
2: È quello che è scandaloso è che la piazza Napoli, la società Napoli, il calcio Napoli, i giocatori, tutti quelli in cui parlate, state tutti zitti.
0: Ma noi ne stiamo parlando
2: in diretta. Nessuno si vergogna da un giocatore. Nessuno si vergogna di un giocatore che ha fatto una cosa del genere. Qual è l'idea? Che ho sputtanato la fonte o che si era inventato la fonte?
0: Però la fonte
2: qual
0: non
2: è l'idea
0: sputtano.
2: Che si è fatto? Che è una bugia?
0: Perché non hai sputtanato l'altra fonte? Solo... Perché gli hai oscurato il viso? Ma cosa
2: vuoi
0: credi? Fabrizio, non dobbiamo litigare,
2: sì.
0: È un confronto. Cosa credi che a Napoli... Ma tu gli hai oscurato il viso, ma credi che a Napoli non sappiamo qual è la tua fonte, chi è, chi non è,
2: ma
0: chi è un giornalista?
2: Ma non mi interessa.
0: E perché non hai fatto nome e cognome a Meret?
2: Allora, prego. Allora, a me non interessa il giornalista che vale come il due di picche. Punto. A me mi interessa perché sputtano Meret. Perché un calciatore, della sua età, un calciatore giovane che arriva a pensare di poter pagare Meret, può essere, non è la fonte, quello non è la fonte, è il tramite. A me del tramite che non conta un cazzo, non me ne frega niente.
0: Però lo proteggi, Fabrizio.
2: Le persone normali.
0: Fabrizio,
2: non è che lo proteggo,
0: lo proteggi e metti in pasto Meret, non è bello.
2: Non metto in pasto Meret, ma mica l'idea è stata di quello lì. Cioè, ma scusa, ma ce la fai? L'idea di chi è stata di fare questa
0: non
2: cosa?
0: Non lo
2: qua,
0: so, queste sono cose che sai tu.
2: E allora fammi la domanda se sei un giornalista, no?
0: Allora,
2: l'idea è stata di Meret che ha chiamato questa persona qua. Di Meret insieme ad altri quattro giocatori del Napoli. Questa persona qua io non l'ho nominata perché non conta, perché io attacco i potenti. A me delle persone normali non me ne frega un cazzo. Voi giornalisti siete pedine.
0: No, non siamo pedine. Fabrizio, non lo accetto.
2: Nel momento in cui tu dici hai sputtanato Meret,
0: certo.
2: Non solo merita di essere sputtanato, merita di essere radiato dal calcio.
0: Ma non la penso così, è folle quello che stai dicendo,
2: perché
0: Fabrizio.
2: Sei uno schiavo della società.
0: Non sono uno schiavo di nessuno.
2: Sì, sì,
0: ma no, Fabrizio,
2: sì,
0: te lo contesto.
2: Allora, se io ti dimostro quello che ho detto è vero e ti do le prove, che cosa pensi di Meret?
0: Che non è bello se ti ha contattato e ti ha pagato, sicuramente non sarebbe bello.
2: Ah, non sicuro. È bello.
0: Non è bello. Non è nel mio costume e non credo che Meretto l'abbia fatto, tra l'altro, eh. Io te lo dico in diretta. Io non ci credo che Benedetto l'ha fatto.
3: Va bene.
0: Io sono molto
3: allora
0: onesto. Però scusami, Fabrizio.
2: Tu sei lo stesso che parla da 50 anni di Napoli tutti i giorni e non sapevi che c'era la crisi del Napoli. Cazzo, no. Lo fai bene il giornalista.
0: Lo faccio bene, sì.
2: Sei un bravo giornalista.
0: Ti ringrazio.
2: Sei bravissimo.
0: Molto. Grazie.
2: Sei un giornalista che sta lì, così la società ti chiama e dici: di questo, Walter, di questo, di
0: guarda,
2: questo.
0: Guarda, Fabrizio, con me sei
2: siete
0: proprio
2: così
0: fuori.
2: Voi giornalisti.
0: Fabrizio.
2: Siete così voi giornalisti.
0: Aspetta, fammi
2: perché
0: parlare. Sei fuori pista con me.
2: Le prove del giornalista. Guarda, sì, le prove del giornalista, le prove che è stato Meret, le prove che ci sono altri giocatori, le prove che sono stato il primo a parlare di crisi del calcio Napoli. Guarda caso, Signorini si dimette dopo l'inchiesta. Guarda caso, Signorini lascia chi?
0: Però,
2: guarda caso, Conte se ne va dal Napoli.
0: Fabrizio, aspetta, però, hai chiamato
2: roba.
0: In causa
2: voi
0: me.
2: Giornalisti,
0: no,
2: siete
0: ma
2: schiavi
0: non lo
2: accio,
0: ma quali schiavi?
2: Siete schiavi del
0: ma
2: potere.
0: Che cosa dici? Schiavi. Fabrizio ha accusato
2: schiavi.
0: Me di essere schiavo del Napoli, che il Napoli mi
2: schiavi
0: chiama
2: del potere.
0: Aspetta Fabrizio, se no parli solo tu, siccome mi accusi hai chiamato me in causa e tu devi darmi la possibilità di rispondere.
2: Io ho visto 575
0: no,
2: idioti
0: sei
2: su YouTube
0: schiavo.
2: Che dicono delle cose false.
0: No, ma io sto parlando io,
2: certo.
0: Perdonami,
2: scusami,
0: però mi devi far replicare.
2: No,
0: Fabrizio non è un monologo. Fabrizio non è un monologo. Mi hai accusato di essere schiavo della società che mi chiama e mi dice: Walter, sappi che sei fuori pista. A, non sono schiavo di nessuno. B, men che mai del Napoli. C, se mi chiamano è solo perché sono sempre perennemente incazzati con me, perché io racconto la verità, mio caro. E la verità a volte
2: non
0: piace.
2: Ma come fai a non sapere che c'è la rivolta negli spogliatoi del Napoli?
0: Ma queste sono beghe che sai tu, queste gossip. Io faccio
2: il
0: giornalista, io non faccio gossip.
2: Sapere che i giocatori sono contro l'allenatore è gossip.
0: No, non è gossip, ma comunque in ogni caso del malumore era uscito poi.
2: Non è gossip, non è gossip. Io ho visto un pezzettino dell'unico calciatore intelligente che conosco, perché gli altri sono dei celebrati, di Matri, che un mese fa diceva
0: Conte
2: dura 2 anni perché il giocatore li spreme. I giocatori non ce la facevano più a sostenere quel ritmo di allenamenti e come li trattava Conte. Questo te l'ho detto io per prima, e tutti quanti, anche i più grandi campioni del Napoli, compreso De Bruyne, non rinnovavano se ci fosse stato Conte. Queste robe qua ve le tengono nascoste, la società ve le tiene nascoste,
0: perché
2: guarda caso Conte,
0: perché quando Shalanoglu se ne voleva andare, quando Inzaghi perde la finale, quando Lautaro si incazza però non lo fai.
2: Vuoi sapere cosa ho detto di Shalanoglu? Sono stato il primo a dire che Shalanoglu è omosessuale, ha fatto una
0: no ti in prego barca, io no, prendo le distanze guarda. Prendo le distanze da quello che stai dicendo, eh?
2: c'è una puntata
0: no,
2: di
0: lo so,
2: mica
0: però,
2: va.
0: No, lo
2: ma
0: so
2: guarda, impara a guardare.
0: No, però
2: io ho parlato di Inzaghi con Pastorello che si sono preso 150 milioni di euro. Vuoi che te le dico così ti querelano tutte le cose che ho detto?
0: No, che mi querelano.
2: Vuoi
0: io prendo
2: che
0: le...
2: Bastoni si è venduto le partite? Si è scommesso le partite.
0: Su Shalanoglu rientra nella privacy e quindi io mi dissocio totalmente.
2: Allora non mi dite
0: che
2: non parlo dell'Inter, ho detto le cose peggiori che si possano dire da interista, ok? Da interista ho detto le cose peggiori che si possano dire e ancora non ho finito, perché poi arriva Marotta. Il problema è che il calcio non lo puoi trattare, perché hai a che fare con dei sistemi di potere peggio della politica e della mafia. Peggio. Appena parli del calcio, i giornali quotidiani muti e zitti. Tutti quanti. Fatto sta, nel mio intervento è per rimarcare. Ho fatto una puntata, sì. Ho parlato della crisi del Napoli, lo dico da 20 giorni. Nessun giornale l'ha detto. Bene. Conte ha dato le dimissioni. Guarda caso. Le aveva date fino a 2 giorni fa?
0: No.
2: Fino a 10 giorni fa si parlava
0: non
2: di dimissioni.
0: Non le aveva date. Non le
2: e allora, una volta sola imparate a dire che Fabrizio Corona hai 30 anni.
0: Veniamo a scuola da te, Fabrizio.
2: 30 anni.
0: Veniamo a scuola.
2: Ma tutti quanti dovrebbero venire a scuola,
0: sì,
2: con me.
0: Fai un'academy e veniamo
2: tutti
0: a imparare.
2: Perché
0: il mestiere.
2: A me, io tra parentesi, faccio una roba del genere quando a Napoli vengo giovedì e ci sono 1800 persone a vedermi?
0: Dove sei al Pallapartenope?
2: La gente mi viene a vedere. Certo, la gente mi viene a vedere perché
0: ti aspetti
2: creda
0: delle
2: quello
0: critiche poi dopo questo ti aspetti delle critiche?
2: No, mi aspetto un comune dialogo con le persone che saranno al Palapartenope e magari gli farò vedere dei documenti, delle prove in più in diretta a Napoli, no? Magari mi porto le prove di Meretti che va via dopo che ha consegnato i soldi.
0: Sai che
2: magari mi porto le prove dell'assistente di Meretti che gestisce i suoi profili social, che l'ho incontrato per un'ora e mezza, magari, no? Magari gli do le prove, così la querela, siccome esiste l'exceptio veritatis, evita di farla perché sennò prende un bagno di sangue, no?
0: Sappi che ti querela anche De Laurentiis, giusto per essere chiaro, quindi ti querela
2: spero
0: anche...
2: che mi quereli anche il spero che mi quereli anche il figlio.
0: Io non lo so, il Calcio Napoli ti querela, questo te lo posso dire.
2: Non vedo l'ora, dovrei querelarli per aver utilizzato adrenalina pura in tutte quante le loro canzoni, ma io non querelo, io processi quando do una notizia. Non c'è negli ultimi 10 anni un solo processo per diffamazione che ho perso. 10 anni. E vincerò anche il processo con Mediaset, che rispetto, con tutto rispetto per De Laurentiis, è 500 volte De Laurentiis, che mi ha chiesto 160 milioni, perché condanneranno anche loro. Perché dico la verità.
0: Vabbè,
2: questa è la differenza.
0: Vabbè, questa
2: io
0: è la tua
2: dico
0: verità.
2: La verità.
0: Noi, come
2: senza,
0: vedi...
2: senza interesse. Siccome l'altra volta mi hai fatto parlare di Garlasco, ti aggiungo una cosa in più.
0: Vai.
2: Il report che è stato querelato da La Russa ha fatto una puntata sul figlio di La Russa che pare abbia violentato
0: avrebbe,
2: uno ed è stato archiviato.
0: Avrebbe, pare.
2: Certo. Questa roba qua io l'ho fatta un anno fa, ok, con le carte. Come l'ho fatta io non è una strumentalizzazione di potere. Come l'ha fatta report è una strumentazione. Ho parlato col padre della ragazza sulla ragazza per andare contro un potere, perché il giornalismo è un potere contro un altro potere o conservare i segreti dei media per non farli sapere. Questo è il giornalismo oggi.
0: Va bene, Fabrizio.
2: Con questo passo e chiudo, vengo a Napoli. Scusa il diverbio, sai che sono.
0: No, perché sono venuto qua a lanciare. Non è un diverbio, è un confronto. Io non litigo.
2: Però Walter, io ti voglio bene, io ti voglio bene.
0: Io schivo, sono schiavo.
2: Se io vivessi. Ma inconsapevolmente, perché
0: ma non ci pensare
2: sempre,
0: neppure
2: no. Allora
0: Fabrizio,
2: io per anni
0: poi
2: io
0: ti
2: per
0: racconto
2: anni, dunque,
0: altro che schiavo
2: Walter, io per anni ok, ho dovuto lavorare in televisione e stare alle regole della televisione. Ora, e comunque tutti quelli che lavorano in televisione o lavorano nei giornali sono dipendenti perché vengono pagati da questi editori. Se poi tu non hai più obblighi degli editori o non hai...
0: Ti faccio un esempio.
2: Questo giornalista famoso, non so, che ha 50 milioni, questo influencer, che ha 50 milioni di follower, questo Fabrizio Romano.
0: Fabrizio Romano.
2: Ma perché ce l'hai 50? Perché ce l'hai 50 milioni? Perché viene strumentalizzato dai direttori sportivi per dare notizie.
0: Però c'ha 50 milioni di follower.
2: Qua.
0: Cioè, non è che la gente è pazza che lo segue.
2: No. Perché viene strumentalizzato, è diventato un organo di strumentalizzazione di notizie.
0: Vabbè, problemi
2: giusto?
0: Suoi.
2: È un organo di strumentalizzazione. Bene, problemi suoi. Ora, la domanda è, perché io mi metto a fare una puntata sul Calcio Napoli?
0: Ah,
2: perché?
0: Questo non lo
2: perché
0: so.
2: Perché io mi metto a fare una puntata sul calcio? Perché io trovo, no? Dopo aver fatto la puntata sui calciatori, che se dei calciatori arrivano a contattare falsissimo per sputtanare l'allenatore, perché io dico una cosa, giustamente non ce la fanno più.
0: Se è così è sconcertante.
2: Non ce la fanno più.
0: Se è così è sconcertante.
2: No, è sconcertante.
0: Se è così è sconcertante.
2: Tu mi devi dire nelle 25 puntate di falsissimo, perché tra parentesi unica puntata corta, io mi dovrei mettere con la credibilità che ho, col potere giornalistico che ho, con i soldi che ho, a fare una cosa del genere.
0: Non dubbi, se l'hai
2: informazione,
0: fatto.
2: Cioè la motivazione è, io non mi gioco l'immagine per Meret, che non so chi cazzo è. Io il calcio lo seguo, ma Meret non so neanche chi cazzo è.
0: Questo è grave,
2: io bocca, non so neanche chi cazzo è.
0: Però Meret
2: ma non lo so, ma io non lo so chi sono.
0: Vabbè,
2: ma Maurizio, io guardo il calcio internazionale, non li conosco. Un abbraccio,
0: devo
2: grazie.
0: Fermare giovedì a Napoli. Ciao Fabrizio. Grazie.
2: Ciao, grazie, ciao.
0: Grazie. Allora, facciamo risalire un attimo Maurizio De Giovanni con noi. Caro Maurizio, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a te. Non mi pare che le premesse siano buone, ma buon pomeriggio a te.
0: Allora, fammi dire una cosa, poi giuro mi sto zitto. Siccome tu immaginerai quanti bei complimenti mi stanno arrivando, no? Per aver chiamato Fabrizio Corona, l'ho scelto di proposito di chiamarlo.
3: Ma non c'è dubbio.
0: Sai benissimo. Perché l'ho scelto, Maurizio?
3: Ma hai fatto benissimo.
0: Per una riflessione. No, Maurizio, per una riflessione che secondo me deve far riflettere tutti noi. Antonio Conte ha detto a De Laurentiis che andrà via, non se la sente, non gli piace l'ambiente poco compatto. Del Napoli ieri sera ne ha parlato Fabrizio Corona, parlando dei rapporti tra Conte e i calciatori. Ha fatto dei riferimenti e gliel'ho contestati perché le fonti si proteggono, lui ha messo in pubblica piazza Alex Meret, ha fatto dei riferimenti al vicepresidente, ha messo la lista dei calciatori, ha detto delle cose di Rachmani, di Noah Lang, di Neres. E secondo me Napoli non merita tutto questo. Napoli deve andare a un livello altissimo e non essere lì sempre a fare il vittimismo, ma imparare da Conte cosa vuol dire vincere. Tutto questo mi fa molto male. È una pagina che mi fa male.
3: Esiste una magistratura, Walter, esiste una magistratura, esistono delle leggi. E chiunque dica delle cose si assume la responsabilità di quello che dice.
0: Certo.
3: Quindi qual è il problema? Se il signor Corona ha modo di provare quello che dice, e allora avrà avuto ragione lui. Se non ha modo di provare quello che dice, pagherà, come peraltro gli è successo qualche volta nella vita, no? Mi pare di pagare quelle cose, le cose che ha visto,
0: assolutamente sì, assolutamente.
3: Che ha fatto, e le ha pagate anche care, mi pare. Quindi non vedo perché no. Avrà le sue cose. Io francamente dico la verità, Val, mi appassiona poco questa situazione. Mi appassiona di più pensare purtroppo che ancora una volta questa città ha mostrato una propensione all'autolesionismo.
0: Vulnerabile,
3: Ha mostrato una certa capacità di farsi del male, che sinceramente credo sia veramente più di tutto il grande limite, perché noi abbiamo un allenatore che in 2 anni sulla piazza, che non mi risulta abbia vinto molto, no, alla fine non mi pare che noi abbiamo queste 3 stelle sul petto, o
0: gli è stato contestato il secondo posto,
3: o
0: Maurizio,
3: una bacheca puntellata perché non regge il peso dei tanti trofei internazionali vinti. Il Napoli purtroppo è una squadra che ha vinto 4 scudetti nella sua storia, 4, e questo è uno che in 2 anni ha fatto 9 secondi posti in tutta la sua storia, 9 secondi posti in tutta la sua storia e 4 scudetti. Questi sono 13 anni, qui siamo arrivati o primi o secondi su 100, 13 anni su 100. Conte ha 2 di questi 13 anni, pensa che percentuale, su 2 anni fatti.
0: Eppure tanto che è stato fatto dall'ambiente, io parlo di tutti,
3: esatto.
0: Tanto che è stato fatto,
3: Napoli.
0: Antonio Conte ha scelto, si ferma,
3: Napoli,
0: ha
3: Napoli,
0: deciso,
3: questa,
0: si ferma.
3: Questa propensione, lasciamelo dire,
0: sì.
3: Però, oggi che siamo all'indomani,
0: sì,
3: di questa scelta di Conte, no? Oggi che sappiamo per certo,
0: certo,
3: che Conte ha fatto questa scelta, e prima di immergerci in quello che sarà il futuro, sperando che gli errori del dopo Spalletti siano stati utili a non ripeterli mai, perché speriamo questo, ovviamente, lasciami dire che noi lasciamo andare via con ancora 1 anno di contratto e so per certo una volontà precisa di rimanere, perché Conte sarebbe rimasto volentieri.
0: Se ne va con la morte nel cuore, Maurizio, fidati, se ne va con la morte nel cuore.
3: In molte parti anche del tuo ambiente, tu non lo puoi dire perché fai questo lavoro, io non sono un giornalista, quindi
0: certo,
3: posso dire che sono orripilato dall'atteggiamento di molti tuoi colleghi, i quali senza addurre motivazioni di alcun genere si auguravano questa uscita. Ora questa uscita,
0: ora saranno noi, felici, Maurizio,
3: va bene, io sono tifoso del Napoli,
0: no, loro saranno ragione, felici ora.
3: Mi auguro abbiano ragione loro,
0: bah,
3: mi auguro che domani arrivi qui un signor sconosciuto che possa prendere in pugno la squadra e andare verso lauti, premi e cotillons. Io sinceramente con Conte mi sentivo garantito, perché uno che in carriera ho fatto primo, ho fatto secondo e mi sentivo garantito. Oggi io, chiunque venga, anche allenatori da me molto amati come Sarri, io questa garanzia non me la sento di averla. Questo è il problema. Il calcio è un gioco finalizzato a segnare un punto più dell'avversario. Se volete le belle coreografie, vi invito io al San Carlo. Fatemi sapere, vi faccio avere i biglietti con gioia, prima fila al prossimo balletto. Se volete la bella coreografia. Io sinceramente sono stanco di sentirmi raccontare storie e favole. Conte è stato in assoluto, e lo ha dimostrato, l'allenatore più vincente in rapporto al tempo in cui è stato qui della storia del Napoli. E lo dicono i numeri, 2 qualificazioni in Champions su 2. Uno su uno scudetto, un secondo posto, uno su Coppa italiana. Certo, siamo andati male in Champions, ma io ricordo che bastava vincere una partita, una, e saremmo stati invece di pareggiarla, e saremmo stati abbiamo giocata con la metà dei titolari. Il Napoli quest'anno ha avuto un calciomercato bloccato per una legge inserita il 23 dicembre e tolta a febbraio. Una cosa unica nella storia del calcio. Il Napoli ha avuto un mercato bloccato per una legge inventata il 15 giorni prima e tolta 15 giorni dopo. Se non è killeraggio questo. Il Napoli ha avuto 5 interventi chirurgici. In rosa, 5 interventi chirurgici, non succede mai, oltre i 42 infortuni muscolari, 42 infortuni muscolari e 5 interventi chirurgici, e ciononostante noi arriviamo avanti al Milan che non aveva le coppe e che avrebbe dovuto stravincere lo scudetto, a una Juventus che ha il quarto centravanti, Openda, il quarto che non vede il campo, che è costato quanto Højlund, e arriva dietro di noi, il Como delle meraviglie, magnificato in tutto il mondo, che tutti che si illustrano gli occhi, che fino a prova contraria è sesto oggi. Cioè, noi stiamo parlando
0: è tanto
3: oggi,
0: che abbiamo fatto, è tanto che abbiamo fatto, è tanto che abbiamo fatto, che Antonio Conte ha scelto di fermarsi, di fare un passo indietro, di ringraziare De Laurentiis e di dirgli: io ti sarò sempre grato.
3: Non ho dato opinioni, Walter, l'ho fatto. No,
0: ma Maurizio, ma tu non mi devi Maurizio, io ho la morte nel cuore stamattina, tu mi vuoi convincere. Io sto, vabbè, comunque ragazzi, purtroppo è andato così.
3: Dati,
0: è andata così.
3: Dati, è incontrovertibile che qualcuno mi dica il contrario.
0: No, ma di quale contrario, Maurizio?
3: Ci sono degli ignoranti, nel senso che ignorano, che parlano di preparazione sbagliata di Conte per giustificare gli infortuni, come se uno dopo 25 anni che vince dovunque possa sbagliare una preparazione.
0: Per non parlare di moduli, di schemi, di cose che qui vogliono insegnare qualcuno il calcio ad Antonio Conte. Comunque mi fermo qui, siccome l'ironia non deve mai mancare, anche se io sono molto giù di morale per questa notizia che ho dato in apertura, che Antonio Conte non prosegue con il Napoli, un nostro ascoltatore mi scrive: mio caro, devo dirtelo, sei veramente vergognoso, mettere Fabrizio Corona e Maurizio De Giovanni nella stessa puntata merita solo insulti. No, gli insulti no, perché Corona mi ha chiesto di intervenire e io devo dire che nel massimo della democrazia non lo si nega, io ho contestato molte cose, come giusto che fosse, perché lui la sua fonte se l'è protetta, credendo che poi noi a Napoli abbiamo l'anello al naso. Noi giornalisti sappiamo benissimo chi è la sua fonte e avrei gradito avesse fatto la stessa cosa con Meret. Non lo ha fatto, se ne assume le responsabilità, ha detto che ha le prove e nel frattempo Meret fa sapere che lo querela, lo querelerà anche il calcio Napoli. Grazie Maurizio De Giovanni.
3: Grazie a te Walter, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ci fermiamo, pubblicità.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
8: Cerciello Auto.
7: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è chiaro che il clima intorno a tutto ciò che c'è intorno al Napoli in questo momento non è proprio il massimo, però mi piacciono molto dei messaggi, per esempio di un ascoltatore che vuole ringraziare Conte per tutte le emozioni che gli ha regalato, ovviamente a cominciare dallo scudetto dell'altro anno, perché poi io li ricordo, no, tutti quelli che gioivano, lo ricordo il lungomare imbandierato, il pullman scoperto, tutti a supplicarlo: non te ne andare Antonio, non te ne andare Elisabetta, farlo restare. Poi gli stessi che invece non erano contenti del gioco, ma come, Conte non ci può abbandonare. Oggi che però Conte ha deciso, ecco, adesso cominciano: grazie Conte, un onore averlo avuto. Moltissimi messaggi. Antonio Conte, giusto per raccontarvi una cosa di Conte, ieri pomeriggio si è messo in macchina da solo, ha chiamato il sindaco Manfredi e ha detto: sindaco, ho bisogno di incontrarla. È andato a Palazzo San Giacomo ieri pomeriggio a salutare e ringraziare il primo cittadino. Questo è Antonio Conte, e non vi racconto di quante belle cose ha fatto, perché non sarebbe neanche giusto, ma di un uomo eccezionale che Napoli non ha capito, in parte non ha capito. Molti lo hanno capito, molti lo hanno seguito, e infatti i risultati sono arrivati. Ora ha scelto di fermarsi con grande serenità, amicizia, senso di responsabilità, lo ha comunicato al presidente per tempo. Ritiene finita la sua missione, è venuto a dare una mano, ha ricostruito il club, la squadra, la mentalità, e poi decide di fermarsi. Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, perché Napoli facile non è. Buon pomeriggio Gianni.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao, ciao. Grazie. E, caro Gianni, siamo ai titoli di coda. Antonio Conte ha deciso, lo ha comunicato a De Laurentiis, non volano stracci, eh? C'è grande stima e sintonia e amicizia tra i due, ognuno andrà per la sua strada. Certo è un peccato avere uno che si chiama Antonio Conte sotto contratto, e un po' tutto quello che è accaduto, insomma, in qualche modo perderlo, secondo me è un grande peccato.
1: Assolutamente sì, e lo chiedi giustamente a me, nel senso che sai,
0: tu sei un uomo di calcio Gianni,
1: eh. Appunto, è un dispiacere enorme, perché Antonio è venuto a Napoli con entusiasmo, va via, nel senso che sai,
0: tu sei un uomo di calcio Gianni,
1: Appunto, è un dispiacere enorme, perché Antonio è venuto a Napoli con entusiasmo, va via dopo averci regalato

0: gli anni precedenti, lui ha toccato con mano tutto, ci ha difesi in maniera incommisurabile. Diciamo che per me rimane un napoletano d'adozione a tutti gli effetti.
1: Senza dubbio alcuno, senza dubbio alcuno.
0: Assolutamente.
1: Anzi, scusami Gianni, fammi dire una cosa, perché adesso mi è venuta in mente. Ho raccontato che ieri Antonio Conte è andato dal sindaco Manfredi a ringraziarlo. Ora mi permetto di rivolgere un appello al Consiglio Comunale. Così come a giusta ragione è stata concessa la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti per aver vinto lo scudetto e aver sempre difeso Napoli, così come giusta ragione nell'anno nel centenario verrà conferita la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, credo che Antonio Conte non solo la meriti, ma gli spetti di diritto per quello che ha fatto a Napoli, per Napoli, per la squadra del Napoli, per i napoletani. E quindi mi auguro che presto venga insignito anche lui della cittadinanza onoraria, perché Antonio Conte, che si ferma con la morte nel cuore, è uno di noi e lo sarà per sempre. Gianni Improta.
0: Io sono il primo firmatario di questa tua petizione, nella maniera più assoluta.
1: Sono
0: perché
1: con te.
0: Effettivamente, ecco, poi parliamo anche dell'altro amico, Lele Oriani, che l'ha affiancato, che ha sofferto, che ha gioito, e le parole di Lele qualche giorno fa mi hanno fatto pensare al meglio, però poi è venuta questa decisione. Sono sinceramente addolorato.
1: Anch'io, Gianni, anch'io.
0: Enormemente.
1: Poi è chiaro che poi oggi io ho aperto dando proprio la notizia che Antonio Conte ha scelto, è una sua decisione, si ferma, ha dato tutto, evidentemente ciò che ancora poteva dare lo ha dato in questo finale, ha portato nuovamente Napoli Champions e poi ha deciso di fermarsi, lo ha comunicato a De Laurentiis, aveva chiesto compattezza, non l'ha trovata questa compattezza nell'ambiente, lo dico anche qualche mio collega, qualche opinionista, forse lo ha, come dire, sempre osteggiato, un po' di acredine, un po' di presunzione, un po' di supponenza, e Conte voleva solo il bene del Napoli. Detto questo, da domani Gianni ci toccherà parlare di futuro, di allenatore nuovo.
0: Purtroppo sì, a malincuore, però purtroppo sì, come si dice nella vita, si volta pagina, si guarda avanti. Ovviamente da questa emittente, che dove sapete intervengo sempre con grande piacere.
1: Grazie,
0: ed entusiasmo.
1: Grazie.
0: I miei più sinceri ringraziamenti ad Antonio, a Lele Oriali, a tutti quelli che hanno contribuito a farci gioire per 2 anni consecutivi.
1: Ci hanno reso grandi,
0: ci hanno fatto rispettare dappertutto, e ci tengo a precisare una cosa, Lele Oriali mi ha testualmente detto, Gianni, ero un po' scettico prima di venire, ma ora pagherei tutto l'oro del mondo per non andarmene più da Napoli.
1: Quando si dice, quando arrivi a Napoli piangi 2 volte, quando arrivi, esatto, e quando te ne vai. Grazie a Gianni Improta. Ciao Gianni.
0: Grazie a te, Walter. Buona giornata.
1: Buona giornata. Ovviamente De Laurentiis e Manna, che conoscevano già da tempo questa decisione di Antonio Conte di non proseguire, sono già al lavoro. Ora io non vado dietro ai nomi, per carità, però è chiaro che i nomi si fanno. Sembrerebbe che la prima scelta sia Sarri, lo Tito, seppur ha altri 2 anni di contratto, dice nessuno è indispensabile. Poi però se Giuntoli, come sembra, va a Bergamo, tenderebbe a portarlo lì. Sembrerebbe che De Laurentiis lo voglia qui, e De Laurentiis e Manna osservano ciò che accade in casa Milan, perché un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis da tempo è Massimiliano Allegri, che ha già lavorato con Manna alla Juve. Ma com'è la situazione in casa Milan? Io non lo so, e quindi quando non so mi affido a chi sa, e quindi a Carlo Pellegatti. Caro Carlo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. La situazione è molto magmatica in casa Milan, non si può sapere, perché prima cosa bisogna andare in Champions League, ma non lo dico per scaramanzia, sto dicendo...
1: No, ho capito perfettamente, è la missione.
2: Se il Milan non va in Champions League, probabilmente, quasi sicuramente, Massimiliano Allegri non rimane. Se

0: se il Milan va in Champions League ci sono 28 interrogativi, perché non sappiamo chi è l'amministratore delegato, chi è il direttore sportivo e chi è che decide, che cosa pensa Massimiliano Allegri se rimanesse Ibra, se arriva Galliani, che però mi auguro per Galliani non faccia il cuscinetto tra Ibra, perché sennò è una stupidata, tra Ibra e Allegri, che si detestano. Quindi dirti in questo momento la situazione, a me un mese fa l'avevo già detto, non so se a voi, ma io non ho mica, quando le cose le dico, a me risultava Sarri nel caso dovesse uscire con,
1: nel caso uscisse Conte,
0: ecco, poi avevo detto nel caso uscì, perché sembrava molto vicino alla nazionale, no? Un mese e mezzo fa, poi Conte sembrava dovesse rimanere, adesso sembra che debba andare via.
1: Il sembra lo puoi togliere, Antonio Conte ha deciso, Antonio Conte si ferma.
0: Io sai, non essendo dentro nelle cose vostre.
1: Ti garantisco, si ferma, ha deciso, lo ha comunicato un mese fa al presidente, ha dato tutto, però ritiene sia giusto così, e che il Napoli ora è pronto anche come struttura.
0: Allora il Napoli italiano sembrava, poi non so che piaceva anche quello, però ecco, io sapevo che Sarri fosse la prima scelta. Hai ragione, adesso c'è la variabile Giuntoli, lì dipende da Sarri nel caso si riesca a liberare dallo Tito
1: la sua volontà anche,
0: lavorare. Certo. Però secondo me se dipende da, anche perché mi sembra che parta con il vantaggio Sarri, cioè parte già con l'apprezzamento del pubblico napoletano. So che quando è venuta fuori la voce il pubblico napoletano aveva risposto positivamente, insomma l'esperienza di Sarri mi è sembrata che il pubblico napoletano l'avesse apprezzato.
1: Il comandante, certo.
0: Quindi se dovessi adesso io scommettere, scommetto su Sarri. Chiaro che poi se Allegri è libero, eccetera, c'è da dire che ha gli affetti tutti intorno a Milano, Torino, eccetera. Quindi non so se, sai, Allegri guarda quelle cose lì, no? Le sue abitudini, eccetera. Certo che una piazza come Napoli non è che la puoi buttare via così, e va ben valutata. Quindi, però non sapendo come finisce il Milan, è difficile che io ti sappia dire come finisce il Napoli.
1: Allora, aspettiamo anche ciò che accade al Milan e anche con la Champions, se poi Allegri resta. Se non dovesse restare, a quel punto io ci metto due opzioni. O la nazionale. O l'alternativa Napoli. Però aspettiamo prima.
0: Bisogna vedere nella gara chi taglia prima il filo, se per caso arriva prima Allegri nazionale, Allegri Napoli, Sarri Napoli.
1: Hai ragione, bisogna essere molto prudenti, Carlo, in questo momento.
0: E una cosa è certa, poi non chiedermi chi verrà al Milan, che lì potrei partire da un allenatore che allena il Reykjavik come un allenatore che arriva una squadra di Casablanca, non ho la più pallida.
1: Non te lo chiedo e aspetterei.
0: Senti, volevo concludere
1: prego.
0: Tu fai il conduttore così, che l'altro giorno a Milano sono andato a vedere lo spettacolo di Tullio d'Episcopo.
1: Grande.
0: Sono divertito.
1: Grande Tullio.
0: Poi lo conosco, abbiamo fatto la foto, eccetera.
1: Grandissimo.
0: Con la sua nuova canzone Miranda
1: è la sua nuova canzone.
0: Quindi, esatto, ho passato una bella serata di napoletanità, ma soprattutto di grande musica.
1: E io ti ringrazio molto, sono contento che tu abbia voluto.
0: Ero andato a vedere dei grandi musicisti napoletani nella tournée di Pino, dedicata a Pino Daniele. Quindi è un periodo che vado a vedere cose molto napoletane.
1: Grazie.
0: Poi
1: di cuore.
0: Un grande ammiratore di Sal da Vinci.
1: Non dirlo a me. Sfondi una porta aperta. Salle.
0: Quindi un saluto a Napoli, grazie. Un abbraccio a tutti.
1: Carlo Pellegatti. Tra poco, a proposito di Miranda, poi pensate che fortuna che c'ha Gianluca Miranda, c'è Tullio d'Episcopo che fa una canzone, nuovo singolo, come si chiama? Miranda. E io poi lo devo chiamare, dico Tullio, un disco che si chiama De Maggio, non lo fai, sorridiamo oggi. Tutto potevo pensare, tranne che oggi piangessi perché Conte va via. Poi c'è anche un altro ascoltatore, lo leggo, no? Perché poi è contento. Finalmente Conte va via, Hassafa, Angelo. Se tu sei felice, è l'allenatore che ha fatto vincere lo scudetto al Napoli, la Supercoppa è arrivato secondo, quindi tu sei contento che va. Ti ricordo che il Napoli in 100 anni di storia secondo ci è arrivato 8 volte, e se Conte ce la fa con l'Udinese basta un punto, è la nona in 100 anni, E tanto che è stato fatto da parte dell'ambiente, da parte di un certo ambiente, che tanto che è stato fatto che Conte ha scelto di andar via. Ora saranno contenti quelli che questo aspettavano. Io personalmente dai vincenti ho solo da imparare. Ho imparato solo 2 anni, mi fa male. Avrei aspettato il terzo, perché no il quarto. Però mi porterò questi 2 anni strepitosi nel cuore. Poi capiremo, soprattutto a partire da domani, quali scenari possibili. Perché adesso che è certo che Conte non sarà l'allenatore della prossima stagione, adesso dobbiamo capire come si comporterà il club. La società con De Laurentiis, stavolta c'ha anche Manna vicino, l'altra volta andarono via all'improvviso Spalletti e Giuntoli e il presidente in quel momento, colto alla sprovvista, dovette accelerare. Stavolta lo sa da 1 mese, ha ponderato, ha sondato, ha capito. Secondo me più o meno già ce l'hanno l'allenatore, non chiedetemi chi è, perché ecco, mentre io so per certo che Conte non resta a Napoli, se mi chiedete chi viene non lo so e quindi non lo dico. L'unica cosa che so, purtroppo, ma veramente purtroppo, è che Conte non proseguirà. Gianluca Miranda dopo la pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Andiamo subito al telefono, noi c'è Eleonora Trotta. Ciao Eleonora, come stai?
1: Ciao, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Naturalmente cambieranno un po' di cose in questa sessione estiva di calciomercato. Come dico sempre, prima di fare il mercato dei calciatori ci sarà il mercato dei allenatori e dei direttori sportivi, no? Sarà una stagione estiva abbastanza intensa dal punto di vista lavorativo.
1: Sì, molto, perché come hai detto tu cambieranno tante panchine, cambieranno tanti dirigenti. Noi a Roma abbiamo già vissuto una semirivoluzione che proseguirà e che riguarda e ha riguardato anche il Napoli, il Milan idem, per non parlare appunto dello stesso Napoli, c'è l'Atalanta, insomma cambieranno, e la Juve alle prese con una crisi di risultati e non solo, quindi sì, tante novità in discrezione, noi siamo qui ovviamente per raccontarle.
0: Senti, allora partiamo dal Napoli. Ormai è certo l'addio di Antonio Conte, si attende l'approdo del nuovo allenatore. Con molta probabilità sarà Maurizio Sarri. Ovviamente bisognerà capire qual è la sua situazione con la Lazio, con altri 2 anni di contratto. Quello che possiamo dire però con certezza è che rimarrà il direttore sportivo Giovanni Manna.
1: Sì, la Roma ha fatto di tutto per prenderlo, si sono mossi anche i Friedkin in prima persona. Ci sono stati dei contatti anche recenti.
0: Sì.
1: Diciamo che Manna non ha rifiutato l'offerta Roma, nel senso lui si è sentito lusingato dal corteggiamento della Roma, perché poi sai, comunque parliamo di una proprietà potente, importante, quindi sicuramente a lui ha fatto molto piacere il corteggiamento a Roma, che prevedeva anche uno stipendio più alto rispetto a quello percepito attualmente. Però è chiaro che già in un anno in cui De Laurentiis deve cambiare allenatore, cambiare anche direttore sarebbe stato molto complicato, quindi ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per trattenerlo. Magari riceverà anche più avanti un adeguamento del contratto, sta di fatto che è stato il muro di De Laurentiis a impedire alla Roma di ingaggiare Manna
0: e a bloccare il tutto. Poi ovviamente molto per quanto riguarda le società dipenderà dall'approdo in Champions League. Per esempio, parlando della Juventus, si erano fatti tanti nomi per quest'estate, ora inevitabilmente con la Champions che non verrà raggiunta è quasi certo, bisogna aspettare la matematica all'ultima giornata.
1: Sì, tu lo sai, però a Roma vi so come a Napoli la scaramanzia
0: non è mai troppa, e sono d'accordo, anche perché io ricordo che al Napoli il Verona senza obiettivi costò la Champions League proprio in favore della Juventus all'ultima giornata qualche anno fa con Gattuso in panchina. Quindi bisogna stare sempre attenti e tenere le orecchie dritte, diciamo, soprattutto nell'ultima giornata di campionato, dove può accadere di tutto. Però ove mai la Roma dovesse andare in Champions League, potrebbe cambiare sicuramente qualcosa a livello di piani di mercato, no, per quest'estate.
1: Sì, in assoluto il piazzamento in Champions potrebbe avere degli effetti immediati anche sui rinnovi, perché per esempio per quanto riguarda Dybala è in atto una trattativa, al momento c'è una distanza tra la richiesta del giocatore e l'offerta della Roma. Dybala ancora corteggiato al Boca, è chiaro che con la Champions la Roma potrebbe avere più risorse per accontentare eventualmente l'argentino, però ripeto, la trattativa è aperta e andrà avanti. Per quanto riguarda il mercato, la Roma ha ancora degli obblighi da rispettare entro il 30 giugno. Coné, Barra, Ndicka restano sicuramente i giocatori più attenzionati. Attenzione anche a Ziolkowski, che ha avuto poco spazio con Gasperini. E poi sì, ci sarà un mercato targato Gasperini, perché l'allenatore, come sai, ha rotto con Ranieri e con Massara per divergenze importanti sul mercato, quindi lui vuole comandare.
0: Vedremo.
1: E su tutto.
0: Vedremo. Un abbraccio Eleonora Trotta, grazie per essere stata con noi. Grazie. Ma noi pensiamo al Napoli e infatti lo faremo nella terza ed ultima ora di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Però una delle domande più frequenti che ci facciamo negli ultimi giorni è: caro Fabio Esposito, ma riusciremo a fare questo benedetto cambio di stagione? Lo scopriamo adesso tra pochissimo con il meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità nelle prossime ore sulla Campania, con precipitazioni sparse principalmente sui settori interni. Lungo le coste invece non mancheranno ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani in prevalenza soleggiata, solo qualche piovasco nel pomeriggio, sempre sui settori interni. Temperature via via ripresa, con punte massime anche prossime ai 25 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mar Tirreno da poco mosso, fino a mosso ma solo al largo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è il giorno in cui ovviamente stiamo commentando la scelta fatta da Antonio Conte, che decide di fermarsi. Poi è chiaro che da domani parleremo anche di futuro, perché evidentemente, visto che Conte l'ha detto subito dopo la gara di Pisa, ho detto già un mese fa le mie cose al presidente. E quindi immagino che in questo mese De Laurentiis e Manna si siano messi al lavoro. Tra l'altro, dopo Pisa, adesso Højlund è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Quindi c'è Højlund, c'è McTominay, poi capiremo se ci sarà De Bruyne, c'è Allison, c'è Vergara, quindi insomma c'è Neres, c'è una base, c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo. La base c'è, è chiaro che poi va puntellata, integrata, rimodulata questa rosa, ma ancor prima di fare questo lavoro ovviamente ci sarà da scegliere il nuovo allenatore. L'ultima al Maradona per Antonio Conte, domenica ore 18 Napoli-Udinese. Ho auspicato che al fischio finale tutto il Maradona si alzi in piedi per una standing ovation. Salvatore Caiazza, capo allo sport del Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
5: buon
4: Salvatore.
5: Buon pomeriggio, caro Walter, sono d'accordo con te. Bisogna ringraziare un allenatore che comunque ha dato tanto e lascerà tanto. Ti ascoltavo in preascolto perché c'è un'ottima base, e ogni qualvolta che Conte ha lasciato una squadra, mi riferisco alla Juventus, è arrivato Allegri e ha vinto, ha lasciato il Chelsea, è arrivato Sarri, ha vinto l'Europa League.
4: Anche all'Inter è arrivato Inzaghi, ha vinto.
5: Tottenham stessa cosa, addirittura nel Tottenham che si era praticamente sfasciato, e ci auguriamo che anche con il Napoli riesca a lasciare un'eredità importante per un futuro allenatore che sicuramente porterà idee nuove o già viste. Molto probabilmente rimodulate con i giocatori attuali, e mi riferisco a Sarri, visto che è il nome che più viene accostato,
4: quello gettonato, ora che abbiamo la certezza, perché prima avevamo il dubbio.
5: Sì.
4: Da stamattina abbiamo la certezza: Antonio Conte ha scelto di fermarsi, lo ha comunicato alla società, ha un rapporto bellissimo con tutta la famiglia De Laurentiis, quindi resta amicizia e stima. Si ferma dopo due anni. Io voglio giusto con Salvatore Caiazza ripercorrere, perché da domani la parola sarà futuro. È ovvio che prima ci sarà domenica, poi insomma domenica parlerà Conte al termine di Napoli Udinese. Detto questo, però, voglio fare un excursus, perché io
5: però
4: prima,
5: Walter, scusami, a proposito di comunicazione,
4: sì,
5: io mi auguro che sabato ci sia una conferenza pre-partita, perché tu sai che per esempio anche domenica dopo Pisa 11 minuti, 12 minuti a disposizione sono pochi per i giornalisti presenti in sala stampa, a meno che non si deroga, ma non credo.
4: Quindi tu dici sarebbe preferibile che la facesse sabato, in modo da salutare
5: in modo da
4: città,
5: da dire la sua, da salutare una stampa che comunque gli è stato vicino.
4: Secondo me su quest'ultima lasciami dissentire,
5: sono d'accordo, diciamo chi lo ha rispettato giornalisticamente parlando, secondo me merita di poter discutere con lui per l'ultima volta.
4: Questo io lo condivido, siccome prima ho detto Conte è venuto a darci una mano quando De Laurentiis l'ha chiamato. Un ascoltatore mi ha scritto: no, scusami, che significa? È venuto a darci una mano, ragazzi. De Laurentiis gli ha chiesto una mano. De Laurentiis, già quando aveva scelto Garcia, lo voleva. E lui disse: no, presidente, io non ci vengo a ottobre a mettere le mani laddove le avete messe voi e qualcun altro ha messo mani con la preparazione o quant'altro. Ne riparliamo più avanti. E poi, infatti, quando il Napoli chiude la stagione, vi ricordo che il Napoli la chiude decimo, con tre allenatori, con un mercato non certo esaltante, viene Conte, viene a dare una mano al club, a Napoli, alla famiglia De Laurentiis, rimodula tutto il Napoli e vince al primo anno
5: con giocatori che volevano andare via, tipo Di Lorenzo, tipo Lobotka, tipo Anguissà.
4: No, ma vince dopo che a gennaio gli tolgono Kvara e gli danno Okafor e lui vince. Dopodiché parte la stagione con dei problemi, l'aveva avvisato, infortuni, oramai ho perso il conto, qualche operazione di mercato è stata sbagliata. Questo poi sarà un altro tema, perché io ho detto che adesso De Laurentiis e Manna lavorano per il nuovo allenatore. Attenzione che poi Manna avrà un compito pazzesco, gli tornano Lucca, Lang, Marianucci, poi gli torna Foloruscio, probabilmente gli torna Zerbin, Lindstrom, Rafa Marin, quindi è chiaro che poi il nuovo tecnico qualcuno lo valuterà e capirà se potrà proseguire a Napoli. Detto questo, Salvatore, noi abbiamo la certezza, 2 anni, Scudetto, Supercoppa, qualificazione Champions.
5: No, ma non, cioè, dal punto di vista dei risultati non c'è niente, non c'è niente da dire, e anche la gestione di una piazza che non è facile da gestire sotto tutti i punti
4: non è
5: di vista,
4: facile,
5: anche
4: non è facile.
5: Dal punto di vista comunicativo è stato bravo, ma se andiamo a guardare il suo curriculum, a parte la Juve 3 anni, poi ha fatto sempre 2 anni, è uno che si logora nel lavoro,
4: ha dato tutto, Salvatore, perciò si ferma, ha dato tutto. E ritiene sia giusto fermarsi, anche perché insomma dalle informazioni che io sono riuscito a raccogliere non solo ritiene che sia giusto fermarsi, ma il suo timore era che addirittura il terzo anno potesse peggiorare nell'ambiente le cose, perché lui, figurati se non gli arrivava la spaccatura dell'ambiente, i favorevoli, i contrari, i mugugni, il bel gioco, e Gutierrez a destra, e Lucca non va bene, Lange, gli infortuni, li ha sfasciati. Quando ha visto che non c'era compattezza di ambiente, lasciamelo dire, Salvatore, anche in qualche nostro collega che ha voluto impartire lezioni di calcio a uno che nella vita ha sempre fatto l'allenatore e ha stravinto ovunque, e lui ha capito che questa compattezza non c'era, lui l'aveva auspicata, perché se tu fronteggi Juve, Milan e Inter e ti chiami Napoli e tu devi diventare un top club sempre, quindi aveva auspicato, e qualcuno non ha inteso seguirlo. Ora sarà felice che Conte se ne va.
5: No, ma questo abbiamo, consentimi questo paradosso, abbiamo fatto contenti quelli del nord che vedevano in Conte il nemico,
4: il pericolo numero, bravo Salvatore, sai cosa? Secondo me c'è anche qualcuno che, pur di avere un momento di notorietà o di avere un like sui social network, no? Siccome di fatto non se lo fila nessuno,
5: sono d'accordo con te.
4: L'esercizio era attaccare Conte, ma per me sì. Conte può essere attaccato e criticato, ma su dati oggettivi.
5: Ma io l'ho detto sempre in una trasmissione dove partecipo, mi dicono che io sono contiano, ma io però non mi fascio gli occhi, non metto le bende agli occhi quando c'è un errore tecnico
4: e ci mancherebbe.
5: Ma lo devo attaccare a prescindere, perché
4: il partito preso per il like sui social,
5: o perché non mi dà confidenza in conferenza stampa rispetto ad un altro allenatore che molto probabilmente me la dà, io non è che lo attacco a prescindere. A me Conte io lo devo valutare in base al lavoro che fa, non per l'amicizia che mi può legare a lui.
4: Ma ci mancherebbe. Pietro Lomonaco, ora il punto di vista del dirigente. Buon pomeriggio, direttore, come stai, Pietro? Ciao direttore, buon pomeriggio. In treno, ieri sera l'ho visto in TV, ho fatto un po' di zapping, ho seguito tutte le trasmissioni. Allora, Walter, ma ci sarà un summit a DL Conte? No ragazzi, forse non è chiaro, forse non sono stato brillante. Io ho aperto la trasmissione dicendovi che se prima avevamo dubbi, oggi abbiamo una certezza. Antonio Conte non sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo. Antonio Conte ha scelto sua sponte di fermarsi, di non andare avanti, lo ha comunicato per tempo a De Laurentiis, il rapporto resta straordinario con la famiglia De Laurentiis, lo fa con la morte nel cuore, ha dato tutto, e avendo addirittura il timore che, vista la spaccatura dell'ambiente, l'anno prossimo potesse essere peggiore di quest'anno in termini di umore intorno al Napoli. Ragazzi, perché qua mugugniamo del secondo posto che in 100 anni il Napoli. Puoi fare quello che vuoi.
5: No, una provocazione. Immagina te se eventualmente dopo la sconfitta col Pisa il Napoli era fuori dalla zona Champions ed era impossibile recuperarla.
4: Apriti cielo.
5: Avesse detto, e Conte avesse detto, vabbè, però almeno siamo in Europa.
4: In Europa League, come è stato detto da Luciano Spalletti. Cioè, aspetta che c'ho lo Monaco. Sì, vabbè, succedeva la Allora, lo Monaco lo facciamo più tardi. Se cade la linea non lo chiamate più. Non che lo chiamate 8 volte e mi dite cade la linea. Non lo chiamiamo più. E ora, solo perché Tullio De Piscopo ci ha fatto la canzone che si chiama Miranda, si è montato la testa. Io poi a Tullio lo cazzeo, Allora, invece andiamo da Luigi Garcia tra poco, che tra l'altro Conte lo conosce bene. Io devo dirti la verità, Salvatore, non so tu, io sono molto amareggiato, molto.
5: Sì, sì, anche io sono amareggiato, perché comunque non ci rendiamo conto del valore di questo allenatore, perché ogni qualvolta che viene un allenatore a Napoli un po' storciamo il naso. Noi è capitato con Benitez, addirittura volevamo la testa di Benitez, di Ancelotti. Al Real Madrid. Quindi, cioè, purtroppo questa è una piazza particolare, una piazza da gestire, e tu più di me, visto che hai comunque il filo diretto con i tifosi, con la tua radio, diventa difficile poi poter valutare bene quello che succede.
4: Allora, è arrivato un messaggio, scusate, lo voglio leggere perché mi fa sorridere. Walter, tu sei stato il primo ad invitare ospiti che non sopportavano Antonio Conte e hai fatto di tutto. Ragazzi, guardate, io vengo da 2 anni in cui sono accusato.
5: Ma in che radio?
4: No, ma scusami, 2 anni in cui venivo accusato che facevo i complimenti a Conte. Chi sei, l'avvocato? Dico, sono uno che ha la mentalità vincente, che vuole vincere. E mi auguro che Conte sia riuscito a trasferirla, perché il Napoli pure aveva vinto con Spalletti, ma poi è arrivato decimo, poi è arrivato Conte e ha vinto, ma quest'anno non mi risulta che è decimo, mi risulta tutt'altro. Supercoppa, secondo posto, aumentate il valore dell'organico, che ne dica qualcuno. Il Napoli c'ha Højlund, il Napoli c'ha Allison, c'ha De Bruyne, c'ha Buongiorno, c'ha Rachmani, c'ha Beukema, ancora c'ha Anguissa e Lobotka, che se ne volevano fuì insieme a Di Lorenzo, se ne volevano fuggire. A Conte gli hanno tolto Osimhen, Zielinski, a metà anno Kvara ha vinto lo scudetto e lo hanno criticato, e lo hanno criticato. Mamma mia, fammi sta zitto oggi. Luigi Garcia, buon pomeriggio Gigi. No, ma qua siamo al paradosso.
5: Sono sempre a arrabbiare.
4: Ma siamo al paradosso, Gigi. Qua gli viene contestato il secondo posto a Napoli in 100 anni. C'è arrivato 8 volte secondo. 8 volte in 100 anni. Stanno parlando di Antonio Conte.
5: Lo so, è così il calcio, ma nella vita è sempre così. D'altronde poi si dice quando le cose belle le perdi poi le desideri.
4: Bravo, adesso sai che molti stanno cambiando idea? Quelli che mi scrivevano Conte mi ha stancato, il gioco è brutto, gli infortuni, il mercato, oggi dicono grazie Antonio, grazie. Adesso si accodano, adesso sono tornati sotto al pullman a dire Elisabetta, non lo fare andare via. Ragazzi, oramai è troppo tardi, oramai ha deciso, si ferma, e io credo che Napoli perda tanto. Gigi Garcia.
5: Beh, è chiaro che perde tanto il Napoli, perché comunque vuoi o non vuoi, può essere simpatico o antipatico alla gente, ma stiamo parlando comunque di un super professionista, uno che comunque ha vinto, quando si muove vince. E in 2 anni ha vinto una Supercoppa, ha vinto un campionato, e che cosa vuole di più? Chiaramente il tifoso vorrebbe sempre di più, però non funziona così. Quest'anno è stato pure un'annata molto particolare per il Napoli. Io sono straconvinto che se avesse avuto la rosa al completo, non avesse avuto tutti quelli
6: infortuni tutti quei titolari, non dico che avrebbe vinto lo scudetto, però sarebbe potuto giocare alla pari, secondo me.
4: E vado dal collega Salvatore Caiazza per chiedere se ha una domanda per Luigi Garcia, prego, che conosce Conte, sì, da quando aveva 16 anni, erano insieme nella prima Lecce.
5: Assolutamente, lo ascoltavo con attenzione, lo saluto prima di tutto. E purtroppo questa è una piazza che dimentica in fretta e che non vive è ondivaga, non è che ha up e down come se fosse, come se si sveglia la mattina. Però ti volevo chiedere, secondo te cosa, visto che lo conosci bene, secondo te cosa ha dato più fastidio a Conte per fare questa scelta definitiva di non rimanere in azzurro?
6: Allora, intanto non lo so, cioè nel senso che io Antonio in questo momento non l'ho sentito, ma anche se mi avesse detto il motivo sicuramente no, un amico, chiaramente non lo direi, ma per una questione solamente...
4: Se vuoi te lo dico io, Luigi, se vuoi te lo dico io, tutte le motivazioni che lo hanno spinto.
6: È chiaro che se ha fatto questa scelta logicamente avrà avuto i suoi motivi. Il futuro di Antonio non lo so, quello che sapete voi so pure io in questo momento, quindi poi ci sono dei momenti in cui anche se c'è un'amicizia, no, non bisogna
4: mai... giusto proteggerla,
6: chiaramente. Però se è arrivato a fare una scelta del genere, evidentemente, ripeto, avrà i suoi buoni motivi.
4: Io ringrazio anche Luigi Garcia. A presto, Gigi.
6: Un abbraccio, a presto.
4: Un abbraccio. Salvatore Caiazza, con la vittoria di Pisa e la Champions, diciamo che il primo punto fermo, dopo McTominay, a onor del vero, il primo punto fermo è Højlund. Quindi tu hai McTominay, hai Højlund, è chiaro che devi partire da questi due.
5: Assolutamente sì, ma soprattutto dovesse arrivare Sarri, come si legge, come le voci di dentro parlano che Sarri è in pole position, comunque oggi hai una squadra per poter fare tranquillamente il 4-3-3 con Neres, eventualmente Højlund e il buon Alisson Santos, che devo dire la verità comunque ha dato il suo contributo.
4: Sì.
5: È un'alternativa o addirittura una titolarità potrebbe essere con Sarri anche Noah Lang, no? A sinistra. E a centrocampo comunque se Anguissa va via, Lobotka ha una clausola rescissoria, ma credo
4: poi
5: che
4: hai Gilmour,
5: c'hai McTominay, c'hai De Bruyne che secondo me un altro anno resta e comunque hai qualità. Ti ascoltavo, hai comunque Vergara che ti può dare una mano, e hai una difesa, ragazzi, comunque Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Gutierrez, o che sia Olivera, ecco, o che sia un altro rinforzo, comunque hai una squadra che può competere ad altissimi livelli.
4: Sicuramente. Senti Salvatore, io diciamo avevo fatto dei riferimenti in passato, no? Dicendo, secondo me, Lucca 35 milioni, più Noah Lang 25, più Beukema 34, secondo me questi 100 milioni non sono stati investiti bene. Oggi ti faccio un'altra domanda e ti chiedo se ti va, una considerazione. Il Napoli ha investito su tre giocatori 100 milioni, su tre giocatori 100 milioni, io lo voglio ribadire. I tre giocatori sono, buongiorno, 40, Lucca 35, Giovane 20. Hanno un unico comune denominatore questi tre signori che ho nominato. Il loro procuratore è il signor Giuseppe Riso. Ora la domanda è, ma secondo te è stato corretto investire 100 milioni su Buongiorno, Lucca e Giovane? Hanno ripagato questi tre signori per 100 milioni di euro? O è il caso che Manna cominci a valutare profili con altri procuratori? Punto interrogativo.
5: No, io te ne faccio un'altra.
4: Prego.
5: Ti sembra normale te che un procuratore arrivi, allora vuoi che io porti Lucca altrove, ma ti devi prendere un altro mio?
4: Non lo so, questo lo stai dicendo tu.
5: No, lo sto dicendo io.
4: Cioè ha detto io porto Luca al Nottingham se tu ti prendi Giovanni. Questo ha detto.
5: Sono giochi.
4: E quindi
5: sono
4: i milioni che sono stati investiti per tre assistiti del signor Riso sono 100. Buongiorno, Luca e Giovanni.
5: Sono giochi che, di procure che si fanno, per amor del cielo, fa parte del mondo del pallone e dei procuratori. Sicuramente ti devo dire la verità. Da un buon giorno in tutti e due gli anni
4: ti saresti aspettato in più
5: molto molto di più perché comunque al Toro era il capitano e aveva continuità anche l'anno scorso, se ci ricordiamo, ha avuto mille difficoltà dal punto di vista fisico e nel finale non ha partecipato e Olivera ha dovuto fare il braccetto di sinistra, quindi Il Giovane lo vorrei vedere sinceramente come fa, e Luca purtroppo ragazzi
4: poi aspettiamo quello che sarà il nuovo allenatore, aspettiamo perché magari potrebbe fare altre valutazioni. Io sul nuovo allenatore, Salvatore, siccome molti me lo stanno chiedendo, Walter, ma hai notizie? Non ce le ho, sono molto onesto, no? più di dirvi che non ho notizie. Le notizie che ho è che Conte ha deciso e sicuramente non farà l'allenatore del Napoli. Questa è una notizia che ho. Ora, sul futuro, sento dire in Paul Sarri, poi sento dire da qualcuno, attenzione che Allegri va via dal Milan, viene qui De Laurentiis, sì, lo voleva l'altro anno.
5: Sì, però scusami se ti interrompo.
4: No, prego.
5: Ma allora il Napoli ha un concreto problema, che è quello economico, che è quello che deve abbassare per forza di cose il monte ingaggi. Conte si lamentava che Conte guadagnava 8, Allegri ne guadagna 6 e con il passaggio del turno in Champions League al Milan ne dovrà guadagnare un altro milione, siamo a 7.
4: Allora fammi finire perché la lista è lunga. Poi dopo che hanno detto Allegri già lo voleva l'anno scorso a DL, poi ci ha lavorato Mann. Poi adesso spunta l'ipotesi che se Sarri va all'Atalanta il Napoli vuole Palladino, però rispunta italiano, poi ho sentito Maresca, poi ho sentito parlare a lungo di Grosso, adesso Farioli. Mi arriva Farioli, bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Allora voi dite chi sarà l'allenatore del Napoli? Vi sto rispondendo in modo molto sereno e molto concreto, non lo so, lo sapranno, spero, De Laurentiis e Manna. Caiazza, grazie.
5: Ciao caro Walter, bella chiacchierata.
4: Grazie di cuore, grazie davvero, grazie. Allora ci fermiamo, tra poco Ciro Troise, il Corriere del Mezzogiorno, avremo il direttore Lo Monaco, prima di ogni altra cosa pubblicità.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
4: Olive granata, metti in tavola!

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, abbiamo annunciato che Antonio Conte si fermerà e che naturalmente De Laurentiis e Manna lavorano al nuovo tecnico. Quando lo sceglieranno, poi nel ritiro di Di Maro ovviamente ci saranno i rientri, no? Ed è lì che andranno fatte delle valutazioni su chi resterà e su chi rientrerà. In difesa, per esempio, se come sembra non verrà rinnovato Juan Jesus, verranno valutati Marianucci e ovviamente Rafa Marin. Poi, per esempio, tornano Lindstrom e Ngonghe. Qualcuno può tornare utile, Nualang. Rientreranno tre attaccanti, perché torna Lucca, torna Khedira, tra l'altro ha fatto doppietta al Sassuolo con il Lecce, e torna Ambrosino, poi torna Rao, poi torna Asa, poi torna, sono talmente tanti che non vorrei essere nei panni di Manna, quanti ce ne avrà? Zerbin, Foloruscio, Ciro Troise, me ne sono dimenticato qualcun altro, buon pomeriggio Ciro.
2: Qualcuno sì, però è troppo lunga la lista, quindi
1: beh, insomma, quelli
2: chiudiamo la trasmissione
1: abbiamo mezz'ora, ce la potremmo fare. È chiaro Ciro che la priorità però è ovviamente scegliere l'allenatore, quella è la priorità.
2: Sì, sì, da quello che mi risulta il profilo più caldo è quello di Maurizio Sarri,
1: quindi risulta poi, anche
2: sì, okay. Poi vediamo se si finalizzerà, però il profilo più caldo, ragionando sui rientri mi veniva in mente che Rafa Marin per esempio e Nualang possono candidarsi a rimanere al Napoli se fosse Sarri l'allenatore, soprattutto Rafa Marin.
1: No, poi dovremo capire, verrà un allenatore che gioca a 3 o gioca a 4?
2: Se fosse Sarri a 4.
1: A 4, a quel punto i centrali che hai disponibili al momento sono Arrakmani e Beukema e Buongiorno, perché insomma mi sembra che Juan Jesus non rinnova. Quindi ti arriva Rafa Marin destro, ti arriva Marianucci destro e probabilmente dovrai prendere un mancino. Poi se Mazzocchi parte hai bisogno di un vice di Lorenzo. E poi ha ragione
2: Ciro. Anche se a volte puoi giocare anche un destro come sul centro-sinistra, non è una cosa.
1: Sì,
2: è mai accaduto.
1: Oppure anche un'altra ipotesi, perché sai, se penso al 4-3-3 di un eventuale Sarri di Lorenzo, ed ecco perché prendono Calaili. E poi che so, il centrale lo potrebbe fare Olivera, ma a quel punto c'è Gutierrez, devi capire se resta Spinazzola. Poi a centrocampo, sì. Ciro, che fa Anghissà? Va via?
2: Da quello che mi risulta sì, cioè sì. Nel senso il Napoli troverà a trovare estimatori, anche perché al contratto in scadenza nel 2027 e non penso che il Napoli vada a perderlo a zero, sta chiudendo la stagione in panchina, obiettivamente dopo l'infortunio non è mai rientrato il vero Anghissà, quindi mi immagino che possa, al di là dell'allenatore, io credo che
1: fosse rimasto
2: Conte, poteva partire Anghissà.
1: Poi sai Ciro, io prima ho fatto cenno, c'è Højlund, no? Allora o Giovane lo utilizzi come vice Højlund, perché secondo me Lukaku va via, ti tornano Lucca, Ambrosino e Khedira e verranno valutati. A destra c'hai Neres e Vergara, a sinistra parti con Alisson e Nualang. Una valutazione di Nualang è Politano, una valutazione di Nualang verrà fatta, immagino.
2: Sì, anche perché magari con un allenatore, cioè parliamoci chiaramente, con Conte non è scattata la sintonia, il feeling sin dai primi giorni, magari con un nuovo allenatore può scattare. Sicuramente per esempio è un tipo di giocatore che con Sarri ci potrebbe anche stare. Poi ovviamente non è che puoi tenerli tutti, perché poi è vero che devi fare tre competizioni, ma la Roma
1: diciamo che siamo nel campo delle pure mera ipotesi, perché attualmente Maurizio Sarri è sotto contratto e ha 2 anni di contratto con la Lazio. Poi è chiaro che il feeling con la società non è granché dopo un anno disastroso che il povero Sarri ha dovuto vivere alla Lazio, però ripercorrendo quel 4-3-3 meraviglioso che faceva, se vogliamo nel ruolo di Jorginho c'ha Amsic, buonanotte,
2: c'ha Lobot
1: che è Gilmour.
2: Sì, assolutamente nel ruolo di Amsic c'ha McTominay.
1: Oh, esatto,
2: sì. Cerchiamo nel caso in cui di non far capire alla gente che arriva il copia e incolla.
1: No, e De Bruyne?
2: De Bruyne ha fatto una riflessione anche come club, credo. Nel calcio di Sarri De Bruyne ci sta alla grande. Del resto
1: Dove?
2: Come è una mezzala sinistra, ma è Zielinski, per intendere.
1: E Zielinski allora McTominay al posto di Allan, per esempio.
2: Sì, potrebbe, poi ovviamente devi fare delle scelte anche di equilibri tattici, certo. Che comunque ti dicevo, però poi c'è una scelta economica, perché De Bruyne è uno dei più pagati insieme a Lukaku. Un club che vuole abbassare il monte ingaggio, ringiovanire all'organico, tenersi De Bruyne, che penso che sia il più adulto, vai, mettiamola così, e uno dei più pagati, è un po' complicata.
1: Allora, siccome continuano ad arrivare messaggi contro Conte, no? Per esempio, tornano tutti e addirittura dobbiamo dire grazie a... Ragazzi, mi sembra che Lindstrom, per esempio, e Ngonghe non li abbia voluti Conte sotto la sua gestione.
2: Ma poi non credo che torneranno questi qui.
1: Non tornano?
2: Per me no, per me sono giocatori che hanno fatto fatica. Anche nei club in cui sono stati,
1: quindi tornano e li ridanno, però tornano a Napoli.
2: Sì. Questo nel senso che non rimarranno nel Napoli, non giocheranno nel Napoli. Parliamo di giocatori che hanno fatto fatica a giocare in club che sono nettamente inferiori al Napoli, no? Il Wolfsburg, il Torino, l'Espagnol. Quindi
1: allora, però su Marianucci ti fermo, perché secondo me Marianucci è uno di quei profili che invece potrebbe far molto comodo al futuro del Napoli. Lo conosce da vicino, perché l'ha visto a Empoli, Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio Lucchesi, come va?
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Tutto
1: grazie.
3: Bene.
1: E uno come Marianucci, in potenziale lungimirante per il futuro del Napoli, può far comodo?
3: Sì, sicuramente può far comodo, ma come tutte le valutazioni sono relative. E qui il metro del giudizio ce l'ha a mano il management bianco celeste, perché vedi, i profili sono più o meno validi, senza dubbio tutti buoni giocatori, anche operazioni in prospettiva, però bisogna capire che tipo di progetto sportivo vorrà mettere in campo il Napoli l'anno prossimo, perché talvolta altrimenti rischi di portare a casa un giocatore e non lo impieghi, o allora è meglio mandarlo a giocare, oppure hai la possibilità di dargli uno spazio. Io credo in questo momento Napoli, fatto chiarezza sull'allenatore, farà chiarezza poi anche sul progetto sportivo e a seguire i giocatori che faranno parte del gruppo.
1: Va scelto prima il nuovo allenatore del Napoli, va capito De Laurentiis e Mann a chi affideranno la panchina del post Conte, che da un lato un po' mi spaventa, dall'altro Conte ha sempre lasciato una squadra vincente, pronta a vincere nella mentalità, nella voglia, nell'atteggiamento, perché poi lui è venuto qui per declinare una cosa, che il Napoli dovesse diventare un top club vincente, ma con la continuità, cioè che diventasse una cosa normale, no un anno scudetto e l'anno dopo decimo. E quindi speriamo che ciò possa accadere. Le dinamiche del mercato le conosce molto bene Ciro Troisi. Una tua domanda per Fabrizio Lucchesi.
2: No, le voglio chiedere su Marianucci, se per il direttore è pronto per stare in un club come Napoli, o sarebbe più opportuno, più utile per lui magari rimanere in un club come il Torino, dove può giocare obiettivamente di più per il livello della concorrenza nel suo ruolo.
1: Ah, poi bisogna capire chi va al Torino, perché mi dicono forse Gattuso, nuovo allenatore del Torino. Prego Lucchesi.
3: No, sono valutazioni più da direttore sportivo che da giornalista. Sei bravo, Giovanotto. Il problema è tutto, dipende tutto da che cosa c'è in casa il Napoli. Cioè, ritorniamo al discorso di prima. Se tu non sai il livello, allora a quel punto dice: so anche chi è per quel ruolo il competitor, perché il Napoli, come tutte le grandi squadre, hanno bisogno di due titolari per ogni ruolo. Però c'è uno che gioca due terzi di partite, uno che gioca un terzo, e uno che gioca un terzo di partite. Allora è chiaro che in base anche all'importanza che tu dai al giocatore, soprattutto alla prospettiva che tu gli riconosci, hai bisogno anche di dargli continuità di gioco, che è l'unico modo per far crescere i giocatori. Ecco che questa valutazione la rinvierei di una ventina di giorni, e lì sarà più facile farla.
1: Tra l'altro si fanno molti nomi, poi devo dire, per carità, non me ne vogliono gli ascoltatori miei, è da sorridere, Perché? Scrive un ascoltatore: Walter, te lo do al 100%, il nuovo allenatore è Sarri. Poi subito dopo me ne arriva un altro: segnatelo, te la do io la notizia, De Laurentiis ha già firmato con Mancini. Poi ce n'è un altro ancora che è certo che Maresca e Farioli se la giocano la panchina. Poi si parla di Allegri, ma si parla di Grosso, di Italiano, si fanno 100 nomi. Direttore, io so tu quanto sei bravo e preparato, e a volte guardiamo molto, altro ancora che è certo che Maresca e Farioli se la giocano la panchina. Poi si parla di Allegri, ma si parla di Grosso, di Italiano, si fanno 100 nomi. Direttore, io so tu quanto sei bravo e preparato, e a volte guardiamo molto all'estero, ai grandi nomi.

0: buona. Sono di bocca buona.
1: È un, sicuramente un profilo che può far comodo a tante squadre. È chiaro che poi va visto in un club importante, sai, di giocare in una squadra importante, Napoli, Inter, Milan, Roma, queste grandi squadre, non basta essere buoni giocatori, ottimi giocatori, bisogna anche avere la forza di sopportare il peso di alcune maglie che pesano più di altre. Ecco, quelle sono valutazioni che debbono essere fatte, ma una valutazione in termini relativi sul giudizio del giocatore, ti ribadisco, sei di bocca buona, convengo con te.
0: Grazie direttore, ne approfitto perché in quella categoria in Serie B ci sono Asa e Rao. Vado da Ciro Troise. Rao può rientrare in orbita Napoli dopo Bari?
2: Io credo che andrà a giocare ancora in B.
0: Ancora in B. E Asa?
2: Idem, cioè penso idem, che siano due giocatori che stanno trovando la loro dimensione e penso che Napoli insisterà su fargliela trovare in Serie B. Non li vedo sinceramente pronti per trovare spazio a Napoli. Abbiamo visto quest'anno quanto è difficile giocare nel Napoli.
0: E quanto è difficile giocare nei top club e quanto è difficile allenarli, perché Luciano Spalletti, che per me resta un totem, un numero uno assoluto, va alla Juve, trova delle difficoltà e a rischio che non la porta in Champions. Fabrizio Lucchesi, qui a Napoli abbiamo dato per scontato che arrivare nelle prime quattro è normale, e invece in normale c'è poco, perché poi i posti quattro sono, no direttore?
1: No, normale non è, e io cambierei una parola spesso usata.
0: Prego.
1: Che si usa dire voglio, si gioca per vincere, vincere, vincere, vincere, ne vince una sola. Io credo che una squadra si possa definire al top, che sta nel, diciamo, nel novero delle squadre importanti, quando una squadra riesce a primeggiare con continuità, perché vincere con continuità è sempre più difficile. Allora già stare tra le prime, quindi primeggiare, stare nel novero dei quattro con fermezza e con continuità è testimonianza, è certificazione che sei una grande squadra.
0: Io voglio ringraziare anche Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio direttore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie di cuore. Manca un nome a tutti quelli che sono stati fatti, perché poi ognuno c'ha la sua verità assoluta. Io ho giocato a carte scoperte, così come vi ho detto che so che Conte non resta. Se mi chiedete chi sarà l'allenatore, non lo so. Ciro, d'altronde sarà umano che uno non lo sa. Se no, non lo so, no, non lo so. No, però c'è il nome di Palladino, fanno pure il nome di Palladino.
2: Ne hanno fatti 12 da quando è iniziato il collegamento, quindi così è facile, perché poi prima o poi
0: Sarri, Allegri, Grosso, Italiano, Palladino, Farioli e poi Mancini. Grosso, c'è chi dice che sarà Grosso, io non lo so sinceramente, sai, penso De Laurentiis, Napoli, Manna, Centenario, Champions League, boh. Non lo so, che veramente non lo so, però una cosa la so, e adesso è corretto che io la dica, adesso che Conte un mese fa ha comunicato a De Laurentiis che si ferma e che non va avanti, oggi ve lo dico, una telefonata certa è stata fatta, un sondaggio, c'era un allenatore che piaceva, perché il club, parlo di club, ha sondato la possibilità di far arrivare, in caso di addio, poi sarà così, a Napoli Fabregas. Fabregas ha ringraziato moltissimo, dicendosi onorato di questa telefonata, ma ha fatto sapere che lui non lascia Como. E quindi Fabregas non sarà. E ora toccherà a De Laurentiis e a Manna scegliere. Noi a chi verrà gli augureremo, come abbiamo sempre fatto con tutti, buon lavoro, sperando che ci doni annate belle come ha fatto Conte, no Ciro?
2: Assolutamente sì.
0: Ne è arrivato un altro, Walter, e se fosse Emery, io me l'aspetto un coupe de théâtre di De Laurentiis nell'anno del centenario, francamente, Ciro.
2: Ma guarda che anche Sarri sarebbe un coupe de théâtre, si sta normalizzando, ma un ritorno come quello di Sarri sarebbe, nell'anno del centenario, sarebbe un colpo di teatro, diverso da questi nomi qui, ma adesso ci siamo un po' abituati all'idea, ma lo è,
0: No, no, ma perché, chi si permette, Ciro? Io non ne sto parlando molto perché mi risulta che al momento ha 2 anni di contratto con Lotito. Poi Lotito ieri ha ricordato i 2 anni, ha detto nessuno è indispensabile. Sarri è stato chiarissimo e ha detto io con la piazza della Lazio sono legato benissimo da Dio. In società

0: non mi ascoltano, non mi dicono le cose, non mi avevano detto che il mercato bloccato, non mi avevano detto che avrebbero ceduto prima Guendouzi e poi Castellanos. E insomma, se tu gli vendi Castellanos e gli prendi Rakhtov, è chiaro che ti girano un po' le palle, ma insomma questo mi sembra umano, come è accaduto l'altro anno, perché qualcuno lo dimentica, ti vendono Kvara, ti prendono Kfor, è un po', forse ti girano, no Ciro?
1: Eh sì, vabbè, il resto l'ha detto chiaramente Conte, in quel, ricordiamoci le dichiarazioni, ricordiamoci che sembrava sul punto di andare via anche l'anno scorso, no?
0: Come no?
1: Quindi diciamo che sono due allenatori che parlano chiaro.
0: Assolutamente. E poi capiremo la scelta di De Laurentiis e Manna su chi ricadrà. Ci sono tanti nomi. Io personalmente mi metto in posizione di stand by e aspetto. Ciro Troise, il Corriere del Mezzogiorno. Buona giornata, Ciro.
1: Ciao, Walter, grazie, ciao.
0: Siamo giunti in fondo a una puntata difficile. Io dico anche amara, perché da oggi ho avuto la certezza che Conte non resterà a Napoli, mi fa molto male. E è una scelta di Conte, io dico sempre che le scelte vanno rispettate. Mi amareggia molto, non c'è dubbio. Ci ha donato due grandi annate. In tanti erano a supplicarlo affinché restasse, lo ha fatto, sappiatelo, per la città e per i tifosi. Secondo me in parte non è stato ripagato. Qualcuno l'ha lasciato solo, lui però è un combattente, è andato avanti, ha portato la nave in porto, ci ha vinto pure un trofeo, al netto di infortuni con la pala, al netto di mercato in parte sbagliato, ha riportato il Napoli in Champions e per la vita gli dirò grazie. Dico grazie anche a voi e vi do appuntamento a domani, non prima di avervi ricordato, tra poco gli highlights, puntata tra l'altro molto calda, è intervenuto, ci ha chiesto di intervenire Fabrizio Corona, quindi poi è intervenuto Maurizio De Giovanni, successo di tutto in questa puntata. Appuntamento a domani, non prima di avervi ricordato, pomeriggio con Enzo e Mario, filo diretto con Paolo Del Genio alle 18, 2 ore, vi consiglio di non perderle, con Emanuele Calaiò. Grazie a Ciro Froio, grazie alla regia TV, l'hanno curata, l'hanno fatta a quattro mani, Gabriele Irace e Flavio Esposito, grazie a tutti voi. E poi domenica ultimo atto Napoli-Udinese e ovviamente da lunedì si parlerà di futuro. Grazie, a domani.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa terza ed ultima ora di Radio Gol, in chiusura di questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio. Ringrazio tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, da Vincenzo Perna passando per Marcello Calvano a Riccardo Catapano a Lucio Pengue, che ha condiviso e confezionato questa puntata di Radio Gol. Tra pochissimo gli highlights, poi subito dopo Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di È Sempre Show con Enzo e Mario, dalle 18 Paolo Del Genio fino alle 19 con 442, poi dalle 19 alle 21 i bomber del calcio della sera, Marcello Calvano ed Emanuele Calaiò. Siamo pronti, gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Nel momento in cui ci si avvicina l'addio, è già stato scritto, manca solo la certificazione. La certificazione cos'è? La passerella allo stadio per l'ultima partita, gli applausi dei tifosi, la cena con i giocatori per salutarsi, no? È chiaro che nel momento in cui fai il riassunto ti rendi conto che i momenti bui sono stati pochi. Dei momenti in cui si è direi ecceduto, no? Nelle critiche, ricordando o sottolineando quelle che sono le sfaccettature meno simpatiche del carattere di Antonio, che insomma è un carattere spigoloso, cioè non accetta supinamente certe critiche che non condivide. Però devi mettere insieme poi tutto, predisporre un mosaico, e in questo mosaico devi inserirci quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Un campionato lottato gomito a gomito con una superpotenza, perché l'Inter lo sta dimostrando. L'Inter sono 6 anni che è sempre competitiva lì al vertice. Arrivare ancora o primo o secondo, che questa è una caratteristica che pochi allenatori hanno, parlo del nostro campionato italiano, perché quando è andato poi a Chelsea in Inghilterra ha vinto, e essere stato capace in una stagione difficile come quella di quest'anno, in cui insomma gli infortuni sono sotto gli occhi di tutti, no? Infortuni vuol dire non avere dei giocatori sui quali stavi facendo affidamento. Io ricordo la Supercoppa, Neres, giocatore imprendibile, cioè immarcabile da ogni squadra, che a un certo punto, anzi subito dopo, si spacca. Capisci che devi rifare il percorso da capo con una squadra nuova, con giocatori nuovi. Insomma, quello che è stato fatto con il piazzamento finale è un qualcosa di veramente importante.
3: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, devo dire che ti fanno onore, perché vuol dire riconoscere il grande lavoro fatto da un grande professionista, che arriva primo o arriva secondo con un trofeo, la Supercoppa, che porti a casa in 2 anni. Quindi io penso che lui il suo lavoro l'abbia fatto. Purtroppo gli infortuni quest'anno l'hanno penalizzato, perché se no io sono convinto che avrebbe lottato fino all'ultima giornata di campionato per rivincere lo scudetto. Quindi se tu hai questi elementi per dire che Antonio andrà via, e sono sicuro che i tuoi elementi sono super affidabili.
4: Se mi sbilancio in questo modo dicendovi che ha deciso sua sponte,
3: come lui è abituato sempre a fare, come abbiamo sempre detto, lui migliora sempre tutti, migliora i calciatori, migliora i dirigenti e il club in generale, no? E quindi a questo punto non mi resta che fare il tifo sfrenato affinché Antonio Conte ci riporti ai mondiali con la nazionale, perché io penso che lui possa essere la figura assolutamente giusta e per ricreare un ambiente che in questo momento va rifondato sotto tanti punti di vista, no? Quindi io credo che lui possa essere la persona giusta. Quindi via da Napoli, credo che un'esperienza in nazionale possa essere sicuramente utile per noi e per lui anche, perché quando lasciò la nazionale disse che è un arrivederci e non un addio,
5: perché da quello che mi risulta lui non è mai stato così bene come a Napoli nelle sue precedenti esperienze professionali, lasciamo stare Torino che è casa sua, quindi è un peccato, però insomma è un'eredità importante quella che lascia Conte: lo scudetto, la Supercoppa, il piazzamento in Champions, probabilmente il secondo posto, aspettiamo il punto per avere l'aritmetica certezza di questo traguardo importante, no? Dal punto di vista del prestigio e dei soldi che entreranno in cassa. Poi ovvio ci sono stati vari fattori che hanno determinato questa scelta: il logorio di una stagione veramente molto faticosa sotto tutti i punti di vista, condizionata, Walter, mi pare abbastanza ovvio, dagli infortuni a catena, certamente non ha aiutato i rapporti praticamente azzerati con lo staff medico, con alcune aree del club. Allo stesso tempo io credo che da parte di Antonio Conte ci fosse anche un senso di responsabilità che lo ha, come dire, stressato, cioè perché il mercato poteva andare meglio. E quindi le scelte che hanno fatto, che sono state fatte, probabilmente non hanno reso come ci si aspettava. Penso a Lang, penso a Luca, penso anche allo stesso Bergma, che insomma è stato utilizzato a singhiozzo da Antonio Conte. Poi immagino, posso immaginare, insomma lo stavo raccontando prima nelle dirette di Sky Sport, che insomma l'ambiente nell'ultimo periodo non è stato dolce di sale.
4: Esatto, e non ha contribuito a un'eventuale permanenza.
5: E questo certamente per uno come lui ha inciso, per uno che ha bisogno di sentire la fiducia, che ha bisogno di sentirsi, come tutti del resto, insomma, sostenuto in questo processo di crescita che aveva iniziato col club, credo che abbia influito non poco. Poi ovvio gli errori sono stati fatti, ci mancherebbe, però io penso che veramente il risultato sia un risultato, non dico straordinario, perché c'è la macchia della Champions, però una stagione comunque decisamente positiva, considerando anche quello che sta accadendo alle spalle del Napoli.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, un 14enne è stato denunciato per lesioni personali, in particolare gli agenti del commissariato Arenella durante il servizio di controllo del territorio su disposizione della centrale operativa sono intervenuti all'ospedale Gardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio. I poliziotti giunti sul posto hanno accertato che lo stesso poco prima, mentre si trovava a Marano di Napoli, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi. Dai successivi accertamenti gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l'aggressore. Ancora cronaca, tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, l'ex fidanzato, reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025 ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti all'esterno del tribunale di Napoli, i volti erano travisati dalla rabbia. Siamo stati minacciati dai familiari dell'assassino, hanno dichiarato, hanno fatto il gesto del taglio della gola. L'avvocato della famiglia Carbonaro invece, Sergio Pisani, si è detto sgomento. In un paese normale, ha detto il legale, di fronte a un omicidio così efferato ci si aspetta che arrivino le scuse, invece sono arrivate minacce di morte. In aula ci sono le telecamere, chiederemo di avere le immagini di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Un sequestro preventivo da più di 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggero, del padre del primo. Entrambi del Partito Democratico, Giorgio era anche il capogruppo in consiglio. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alla partecipazione dei consiglieri alle commissioni consiliari. I due e la terza persona sono ritenuti dagli inquirenti gravemente indiziati a vario titolo di truffa continuata ai danni del comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica contro l'Udinese per l'ultima giornata di Serie A. Intanto Conte lascerà il club a fine stagione con De Laurentiis che sonda il probabile sostituto tra Sarri e Mancini. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti in questo martedì 19 maggio 2026. Diciamo ogni giorno la data per dimostrarvi che non siamo registrati. Dimostra che non siamo registrati.
0: Siamo in diretta, quindi mandateci al 342-00-00-100 un messaggio in cui dite siete delle merde. Così. Dateci dei vocali, così dimostriamo subito che siamo in diretta. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, dappertutto. Seguite pure tutti i nostri social, è facile facile.
1: Sì.
0: Basta cercare Kiss Kiss Napoli e trovate tutto quello che cercate.
1: Fatelo.
0: Ma oggi puntata ricca, c'è la nostalgia. Ci sarà forse un Aurelione in collegamento perché
1: chissà,
0: sta succedendo
1: chissà.
0: Un po' di caos.
1: Vediamo.
0: Dobbiamo chiedergli come sta andando.
1: Ma cominciamo subito allora con Annalisa, vai.
0: Va bene. Quando

0: Mario, tu mi hai chiesto di sollecitare gli amici per dimostrare che siamo in diretta.
1: Sì.
0: Io posso pure dire l'orario, ma possiamo anche farci il calcolo.
1: Sì.
0: Possiamo dire che sono le 16.05.
1: Invece i messaggi devono per forza arrivare.
0: È su richiesta. È come il giornale del giorno, no?
1: Il giornale da notte, no. Altra cosa.
0: Quindi io ho detto, mandateci i vocali aureliani.
1: Vediamo.
0: Vediamo se è arrivato qualcosa. Dimostriamo che siamo in diretta, no?
1: È solo una dimostrazione.
0: Dimostrazione.
1: Non è null'altro, è una dimostrazione.
0: Dobbiamo essere precisi.
2: Ragazzi, ma siete delle merde.
0: Siamo in diretta, no? Solo uno.
2: Amici, siete delle merde.
0: Siamo proprio in direttissima.
2: Siete delle merde. Ma vi voglio.
3: Siete delle merdacce.
1: Vedi. Poi... Cioè, se vinci,
0: se avessi detto, se avessi mandato la richiesta, diteci che siamo
2: sono
0: bravi.
2: Sono io la vostra diretta.
0: Lo vedi per precisazione.
1: Grazie.
0: Se avessi detto, mandateci dei vocali in cui ci dite siete belli e bravi, non sarebbe arrivato nulla. Invece così gli amici proprio possono dare libero sfogo alle proprie, ai propri desideri.
1: Ma siamo nel pieno del mese di maggio e lo sappiamo tutti quanti che con l'arrivo del mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Madonna nella tradizione cattolica, molti milioni di italiani rinnovano un'usanza antica ma sorprendentemente viva, che è il fioretto.
0: È vero, hai detto bene, è una cosa antica però in maniera sorprendente comunque ancora molto molto attuale.
1: Sì. Non si tratta più solo di un rito religioso per nonni e bambini, diciamo così, ma di un fenomeno sociale che interseca sia spiritualità sia benessere psicologico che anche una crescita personale.
0: È anche una sfida molte volte personale. Certo. Io l'ho provata ai fini, non era un fioretto, era semplicemente una prova con me stesso rispetto all'abito che dovrò indossare per il tuo matrimonio. È durata un giorno, quindi poi ho fallito miseramente e è andata così.
1: Secondo recenti sondaggi sulle abitudini di inizio estate, quindi si parte da maggio chiaramente, circa il 35% degli italiani dichiara di fare un fioretto a maggio.
0: Sono tanti 35, capito, sono parecchi.
1: Tra le motivazioni principali il 45% lo fa per fede o devozione mariana, chiaramente, il 30% lo vede come una sfida con se stessi per testare la propria forza di volontà.
0: Resistenza, forza, sì.
1: E ricordiamo, tu non hai?
0: No, io, allora, in tante cose sul lavoro mi riconosco di essere un bel carro armato. Su quello, cioè sul sacrificare, mangiare, bevande, sul fare quei tipi di sacrifici, credo di essere veramente tra le persone più scarse al mondo.
1: Mentre il restante 25 ne approfitta per svoltare verso uno stile di vita più salutare.
0: E salutiamo tutti.
1: Salutiamo,
0: sì.
1: In cima alla classifica dei sacrifici più diffusi svettano le rinunce alimentari.
0: Sono quelle.
1: Perché si va anche verso l'estate, quindi si tende anche ad asciugare un po' il fisico.
0: Di prova costume, cioè nell'idea.
1: Il 40% degli intervistati decide di tagliare dolci, alcol o caffè. Seguono a ruota i fioretti digitali. Perché siamo in una nuova frontiera.
0: Vero, come no?
1: Con il 25% delle persone che scelgono di limitare drasticamente l'uso dei social network.
0: Però sono interessati, questo è il fioretto 2.0, quello legato ai social.
1: Sì, c'è anche chi spegne lo smartphone dopo le 21.
0: Ah, come orario, quindi non è che mi disintossico totalmente, ma lo faccio in una fascia oraria.
1: Ci sta anche quello.
0: No, come no, poi ognuno deve farlo anche in base a quelle che sono le sue predisposizioni, a quello che sa che può rispettare, perché sennò poi è inutile.
1: Alla fine tua.
0: Alla fine mia, perciò.
1: In forte ascesa anche i fioretti comportamentali, 20%, con come l'impiego di non dire parolacce o cose così.
0: Ah, cazzarola che... Ah, ops, per me... già la tosse, poi lo faccio ridere, muore, mi collassa in diretta. Si deve sposare, lasciamolo integro per cortesia quest'uomo. Allora, dai, però parliamo dei fioretti, amici. Vogliamo sapere questo, che è una cosa che proprio non abbiamo mai esplorato con voi.
1: No.
0: Nemmeno di sguincio ci siamo passati. Abbiamo nemmeno sfiorata.
1: Di sguincio non lo sentivo dal 93, però...
0: Ve la senti oggi anche nel 2026. Vogliamo sapere proprio questo. Avete mai fatto o state facendo attualmente, perché è il mese
1: del fioretto
0: per eccellenza, però in generale avete mai fatto o state facendo tuttora in questo periodo un fioretto? perché lo avete fatto, lo state facendo? Qual è il motivo? Se è un motivo legato alla fede, se è un motivo legato a scelte vostre, e diteci anche come è andata, come sta andando, come è andata. Se non ne fate, diteci perché non ne fate, non ne sentite l'esigenza, non vi sentite pronti per fare una roba
1: perché
0: del genere.
1: Che siete come Enzo, che fondamentalmente già sapete che non arriverete mai alla fine.
0: Allora, io ti parlo del me legato al me relativo alla fede.
1: Sì.
0: Io credo che non sia questo il modo per dimostrare determinate cose. Io lo faccio comportandomi bene con il prossimo, rispettando le persone, rispettando chi mi circonda, la natura, come direbbe anche Michael Jackson. No, e penso sia questo il modo, il fioretto migliore costante da fare. Per quanto riguarda invece una prova con me stesso, una volta ci ho provato, è stato un disastro.
1: Che lo faccio a fare?
0: Quindi non lo faccio.
1: Aspettiamo i vostri messaggi al 342-00-00100. Avete mai fatto o state facendo proprio in questo periodo un fioretto? In che cosa consiste? Diteci perché avete deciso di farlo. Insomma, aspettiamo tanti vostri messaggi.
0: Vai.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando appunto di fioretti, in quanto maggio è il mese in cui si fanno di solito queste cose.
2: Sì, è una cosa legata molto alla fede, l'abbiamo anche detto, mesi della Madonna. Però in realtà il fioretto non legato a questo può essere semplicemente la classica sfida con se stesso. Comunque
1: sì, sì, sì,
2: lo
1: sì,
2: chiami
1: sì.
2: Anche fioretto, quindi va bene anche quello, non per forza
1: parte
2: legato
1: da lì, parte
2: a,
1: da lì.
2: A un credo specifico. Giovanni ci scrive: un monaco medievale fece voto di non sedersi mai per anni, dormendo appoggiato a una corda. Ma che ne pensate? Vabbè, non lo so. E poi ci dice lo lessi, non il cane, lo specifica perché sa dove potremmo andare noi quando dici lo lessi.
1: Sì.
2: Un po' di tempo fa su internet, poi è sempre da vedere quello che vedi su internet se, se
1: certo.
2: È vero, però credo sia possibile. Dice lui: penso sia il fioretto più assurdo che abbiamo, che abbiate sentito. Fatemi sapere cosa ne pensate. No, è
1: sì,
2: abbastanza,
1: no, vabbè,
2: curioso.
1: Com'era il fatto? Dormiva su una corda.
2: Su una corda.
1: Che dire, cordoglio al povero
2: Fra. Che cordoglio.
1: Cordoglio.
2: Ma sono imbecille. No, è strano, è molto strano, ma non è impossibile, perché in effetti può succedere.
1: Ho
2: soprattutto
1: detto cordoglio, basta,
2: basta,
1: non è che
2: sì.
1: La spiegazione.
2: Ascoltiamo i vocali che ci avete inviato.
1: Lessi, comunque, il cane.
2: Non
1: giusto
2: cane.
1: Per dirlo,
2: no.
3: Ragazzi, sapete cosa siete? Delle merde.
4: Siete belli e bravi, ma sempre delle merde siete. Ragazzi, io ve lo dico con tutto il cuore.
1: Cosa?
4: Siete belli e bravi a fare le merde.
5: Enzo, perché non fai un bel fioretto? Eviti di dire stronzate per un mese. Grazie.
2: No, ragazzi, non ce la posso fare.
6: Ragazzi, siete belli e bravi. Ragazzi, sono il camaleonte. Oh. Io è un mese che non mangio la Nutella.
7: Giovani, il fioretto, mo magno.
1: In che senso?
8: Ciao ragazzi, allora i fioretti che faccio io praticamente li faccio, vi spiego, per gli altri, cioè nel senso anche mia moglie fa così, non è una cosa diciamo religiosa, però lo fai magari ti tiri via un qualcosa che ti piace molto e così, non lo so, per un risultato di un esame, però sempre per gli altri, capite? Magari un figlio, un cugino, una nonna, un nonno.
1: Ciao Dani.
9: Allora, io quest'anno sto facendo un fioretto molto particolare.
1: Qual è?
9: Che consiste nel non ascoltare radio serie o professionali. Infatti sto mandando questo messaggio a voi.
10: Amici.
1: Giusto.
2: Di bip.
10: Allora, puntualmente ogni anno, ogni mese di maggio io inizio a fare il fioretto.
1: Okay.
10: E lo faccio con quella crema spalmabile che piace a tutti.
1: Ma anche
10: con quella.
2: Quella che ha detto prima,
10: però,
2: l'amico.
10: In realtà dopo il terzo giorno già non ci riesco più.
1: Ogni anno?
10: Che volete da me?
2: Risorge la voglia di cosa dopo il terzo
11: sono
2: giorno.
11: Sono 62. Se ho capito bene, oggi si parla di fioretto.
2: Sì.
11: Per me è una grossissima cretinata. In quanto ci sono gente che fa il fioretto per non mangiare, diciamo, un piatto di pasta, pane o qualsiasi cosa di cibo. Per me è una cretinata, perché ci sta gente che muore per la fame e noi invece facciamo i fioretti per non mangiare.
1: È associabile la cosa.
2: È un po' contrasenso, però. Grazie.
12: Siete delle merde.
2: Sì,
12: io torno a fare cinema.
13: Enzo, ma che non fate uno fioretto e uno invece che li strunzate e dici per i prossimi 30 anni?
1: È un... ha detto di molti,
12: Non ho capito, che stanno dicendo? Siete belle bra? O siete belle bu?
14: Un piatto di pane.
15: Oh, Terry! Adego!
1: Ma no, dai!
2: Ma perché inveite su Terry così senza
1: motivo? Ma perché? Dai, non c'è bisogno. Però si parla di fioretti come una cosa, anche una sfida con se stessi.
2: Io ti voglio dire una cosa, a te, a tutti questi che ci mandano questi messaggi, voglio vedere se un lunedì faccio finta di non fare lo scemenzo, cosa dite? Se non mi implorate.
12: Amici!
1: Siamo tutti bene.
12: Io faccio lo stesso fioretto da quando tengo 3 anni.
1: Cioè?
12: Ogni anno sembra lo stesso fioretto.
1: Qual è?
12: A tavola devo mangiare tutto.
16: Amici, Dani Vittorio,
2: è un sacrificio.
16: Ma tutti chi la cantano niente, ma non mi allerto, perché manco lì e te tenono.
2: Beh, questa è una provocazione però giusta, dice, è chiaro che purtroppo
1: non è una diretta conseguenza,
2: però dai. Sì, infatti se io tolgo lo faccio anche per il mio fisico, cioè se non mangio non è che mi fanno il piatto di pasta e lo butto,
1: no, non lo fai proprio,
2: non lo fai proprio, è diverso, lì è spreco, lo butti, no, però in questo caso è diverso. Continuate a dirci se state facendo, avete mai fatto un fioretto al 342 00 00 100.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, si parla di fioretti in questa prima ora perché maggio è il mese eccezionalmente dedicato ai fioretti, anche se in realtà lo si può fare sempre, dipende uno quando se la sente, molti lo fanno anche sotto Natale, altri in altri periodi. Comunque maggio però mese della Madonna, si usa fare un fioretto dedicato appunto alla Madonna, ma in realtà è una cosa che si può fare anche al di là della fede,
1: ve l'abbiamo detto. Tanto siamo sotto Natale, visto che mancano solo 219 giorni a Natale, quindi vale il sotto Natale.
0: Ti leggo Emilio. Amici, buonasera, io sono un credente evangelico e quindi proprio fioretti no.
1: Ok.
0: Quindi poi appunto è chiaro, è soggettivo, l'abbiamo detto. Però un anno ho voluto fare l'esperienza di Daniele, che come riporta la Bibbia, per 10 giorni invece di mangiare il cibo reale insieme ai suoi amici si fece dare legumi e acqua.
1: Ok.
0: Io nel gennaio 2014 per 10 giorni ho mangiato legumi e bevuto acqua, risultato persi 3 kg e mi sentivo un leone, quindi comunque aveva forza, energia.
1: Ok.
0: E poi ci dice, domanda fuori programma per Enzo, hai mai imitato Frank Matano? Hai la sua voce, una voce compatibile? Non lo so, non l'ho mai provato.
1: Come si imita Frank Matano? Ma quello è Michael Jackson.
0: No, Michael Jackson ride. È diverso. Che ti posso dire? No, non mi viene. Ci penserò, Emilio. Grazie della dritta. Però proprio mi hai preso in contropiede. Non ti so dire. Vediamo anche un altro fioretto che ci manda Luigi. Fioretto di una bibita molto famosa, una bevanda gasata
1: alla cola.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Sto facendo questo fioretto e per ora ce la sto facendo. Però Luigi, dici da quanto lo stai facendo?
1: Sì, vogliamo sapere.
0: E quanto deve durare, se tutto il mese, appunto. Per ora però dice.
1: Anche perché spiegaci, sei un assiduo consumatore?
0: Direi di sì.
1: Per fare il fioretto credo proprio di sì.
0: Per forza. Dai, qualche vocale riusciamo anche ad ascoltarlo, così vediamo anche cosa ci avete raccontato voi con la vostra vocina
1: riguardo
2: Mario, ma mo parlando di fioretto, un fioretto, ma mo che ti spuso, che radio kiss da fanno no a busto
1: o fanno che ne so io.
3: Allora amici,
0: chissà,
3: se lunedì dimentichi di fare lo scemetto, ma lo sai che di cibo lui assafano,
0: non lo so
3: scordati di fare la struzza.
0: non lo so
4: amici. Il fioretto che sto facendo io è il seguente.
0: Sì.
4: Ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 io devo vivere nella pochezza, se non addirittura nel nulla.
0: Questo è un bel fioretto.
4: Ascolto.
1: Nel nulla.
0: Il nulla cosmico è qui che ti accoglie.
3: Voglio comunque a maggio ci provate un fioretto, però poi maggio ci fa striati.
1: Bella.
0: Con maggio suona benissimo.
1: Sottile.
0: Fatta bene. Amici, continuate perché il discorso è interessante. Vogliamo sapere se avete mai fatto o state facendo attualmente in questo periodo, in questo momento, un fioretto. Diteci se lo fate in virtù di una cosa religiosa, se l'avete fatto per provare una cosa su voi stessi, una sfida con voi stessi. Quindi diteci in che consiste, perché l'avete fatto, e se non lo fate, diteci perché non l'avete mai fatto, se non ve ne frega una mazza, se non riuscite a fare quel tipo di sacrificio. Raccontateci un po' voi al 342 00 00 100.
1: Diciamo che il fioretto è un classico di maggio.
0: Sì, perché...
1: ma che dico classico? Dico super classico
0: perché
1: di maggio.
0: C'è Ernia con super classico.
5: Ora che fai davvero?

0: Fisok Kiss Napoli.
1: Mamma mia, che pronuncia! Che pronuncia!
0: Me l'ha insegnato un mio amico.
1: Michael, scommetto. È bravo. Mi viene da dire bravo. Ti leggo qualcosa, dai, a proposito dei vostri fioretti.
0: Sì.
1: Ci scrive Mary. Il mio fioretto quest'anno per la prima volta è stato messo a dura prova oggi. Ho preso una camomilla per non cedere. Ma qual è il fioretto, scusami? Vista la grave notizia di Mister Conte, secondo lei
0: è
1: stata scossa dalle notizie di Conte. Però non ho capito qual è il fioretto. Non prendere camomille. E l'ha presa.
0: Non lo so, meritici di più.
1: Forse non arrabbiarsi. Sei un po' inalberata per la notizia sportiva. Ho preso la camomilla così non mi arrabbio. Presumo intenda questo.
0: Mary, magari dici di più, magari abbiamo capito noi male. È possibile.
1: Credo di sì. Poi un delicatissimo Antonio dice: io amo i fioretti, ma quelli di zucca. vediamo Mariano cosa ci dice. Ciao ragazzi. Chi riesce a fare il fioretto è per il fatto di avere una forte fede religiosa.
0: Sì, sì,
1: di
0: sì.
1: Quello
0: sì.
1: Ti spinge a riuscirci, secondo lui. Chi non ce l'ha, prova a mettere, mette alla prova la propria volontà. Comunque grazie, mi fate compagnia mentre lavoro. Sì, alla
0: grazie
1: fine
0: a te, Mariano.
1: È quello, o lo fai per un'importante fede che tu hai,
0: certo.
1: O lo fai appunto avendo una grande forza di volontà, però comunque è un fioretto. Si parla di una sfida, un fioretto che fai con te stesso.
0: Lo puoi chiamare, sì, lo puoi chiamare fioretto comunque.
1: E poi Gianfranco ci dice: mio fioretto è che per tutto il mese di maggio non mando vocali offensivi a Enzo dopo lo scemenzo. Noto che molti hanno fatto questo tipo di fioretto qua.
0: E ieri sono arrivati, quindi.
1: E quindi qualcuno non l'ha rispettato.
0: Per dirti, tutto il mese di maggio significa un altro lunedì e basta.
1: Si tratta di. Vabbè, un'altra decina di giorni sono.
0: Sì, ma tu lo fai solo il lunedì.
1: Del lunedì dello scemento, certo. E chiudo col messaggio di Luigi che dice: il fatto della bevanda che abbiamo detto prima.
0: La cola.
1: Esatto.
0: La cola.
1: Riguarda tutto il mese di
0: se
1: maggio.
0: Se avessi detto invece.
1: No. Ha detto tutto il mese di maggio. Quindi ce la deve fare.
0: Manca ancora tanto.
1: 10 giorni. Speriamo che tu ce la farai, dai. Siamo con te.
0: Vai.
1: Allora, dai, poi ascoltiamo un po' di vocali. Continuate a mandarceli perché dopo c'è un bel rafficone che ci vogliamo pappare, vogliamo gustare.
0: Il rafficonzio, possiamo definirlo.

0: finale della prima sì. ora. Avete mai fatto o state facendo in questo periodo un
1: perché
0: fioretto?
1: È maggio, perché è maggio?
0: Mese per antonomasia, però in realtà lo si può fare anche in altri periodi dell'anno. Quindi diteci che tipo di fioretto state facendo o avete fatto, qual è il motivo, se per fede, per una sfida con voi stessi.
1: Se e... ci siete riusciti, ci state riuscendo? Certo. Magari sì, magari no.
0: Raccontateci anche di un fioretto fallito. È andato male, vogliamo sapere questo. E se non fate fioretti, diteci perché questa scelta. 342 00 00100.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: concludersi questa prima ora dello show di Enzo e Mario in diretta qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Merde.
0: Eh?
1: No, è perché sembra diretta. Merde. Merde.
0: Beh, perché siamo delle...
1: Merde.
0: Ripetere queste cose, non lo so. Stiamo parlando di fioretti. Vogliamo sapere se state facendo o avete mai fatto in generale nella vostra vita un fioretto. Per quale motivo, come è andata, come sta andando. Se non l'avete fatto o non lo state facendo, ci dite anche il perché. Parto da un messaggio da leggere e poi ascoltiamo. Giusy ci dice: il mio fioretto è non giocare a Candy Crush per tutto il mese.
1: Si vede che gioca una spesso. Che gioca tanto
0: il fioretto lo devi fare.
1: È quello dove devi distruggere le caselle, cos'è?
0: Sì, è famoso, ma io non ci ho mai giocato, non mi è mai attratto.
1: Diciamo che sono i classici giochi da quando vai in bagno.
0: Sì, non solo, magari anche prima di dormire.
1: Ma sono i quelli del bagno.
0: Vabbè, poi non so, Giusy sa quando c'è gioco.
1: Perché ti
0: stimolano, no? Certo, sì. Ascoltiamo qualche vocale, raffichiamo un po', dai.
1: Distrugge. No. E nel frattempo fai
0: eviterei
1: anche
0: questa simulazione.
1: Vabbè, da per far capire ai più. Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io ho fatto il fioretto a maggio di non bere Tennens, visto che ne bevevo tre
0: salutiamo
2: al giorno.
0: Salutiamo. Tre al giorno.
2: 18-19 giorni che non ne bevo nemmeno uno.
1: Ah, vedi, ottimo.
2: Sto mantenendo la mia promessa.
1: Vai, vai.
0: Anche una gradazione importante.
2: Ciao, Giusy D'Aversa.
1: Dai, siamo con te, dai.
0: Forza, ce la puoi fare.
3: Amici, buonasera. Io stavo facendo il fioretto di non ascoltare più Enzo e Mario.
1: Non lo fa.
3: Oh, mannaggia, Mario. Ciao, è capitato che ha già pisciato la radio.
1: È capitato.
3: Su Kiss Kiss Napoli. Stivano Puglia, era da parte alla fine, zumbato fioretto.
0: Noi siamo un tunnel senza uscita.
1: Sì. Purtroppo è così.
0: Ancora, dai, vai di vocale.
4: Amici, buonasera, Ciccio da Pompei.
0: Ciao, Ciccio.
4: Amici, io volevo fare il fioretto della cioccolata, ma è fallito miseramente.
0: Come ti capisco.
4: Due giorni.
0: Amico mio, benvenuto
5: ragazzi,
0: nel mio mondo.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Allora, io fioretto l'ho fatto un sacco di volte, però devo dire la verità, mi trovo meglio con la sciabola. Vado meglio, sei più bravo.
6: Ciao. Ma mi chiedi, ma va bene, cioè, deve fare per forza il fioretto, va bene anche
1: lasciamo
6: il fior grammo, fior chilo.
1: Peggio
0: bella
1: ancora.
0: Questo è a livello dello scemenzo, se posso dire.
1: Non ne andrei fiero,
0: ma
5: amici, Marco Mandolino Men dall'Austria. Ragazzi, allora io sto facendo un fioretto più o meno dall'inizio dell'anno che si chiama terapia della pace.
1: Cioè?
5: La terapia della pace praticamente tutte le persone che danno, che sono decelebrati, idioti, che danno aria ai denti.
0: Beh, l'incipit non è dei migliori.
5: Che si sentono al di sopra di qualsiasi ragione logica.
0: Sì.
5: Io li guardo molto serio, in senso di approvazione, e faccio come quei cagnolini che dicono sempre sì, che tu li guardi all'esterno delle auto, cioè che camminano e fanno con quello,
1: hai ragione,
5: quel movimento di acconsentimento, di consenso. Faccio così, sta funzionando fino ad un certo punto, alcune volte sbotto perché sono troppo imbecilli, però comunque ci sta, dai.
0: Vabbè,
1: classica ragione dei fessi.
7: Ragazzi, però non dobbiamo confondere la pochezza del nostro programma preferito con un fioretto che si fa a Maronno, un fioretto si fa in due mesi da Maronno, si fa un po' da Maronno, quindi quando voi mancate un fioretto è una mancanza verso la Madonna.
1: Esatto, in quel
7: non
1: caso
7: è
1: lì.
7: Uno sfizio fioretto. Va bene la pochezza del nostro programma preferito.
0: No, però
1: hai fatto bene.
0: È giusto la
8: fra tu hit che ti vive tre tenenze ogni giorno, però ne hit che mi ha posto di tre tenenze da fai tre gintoni.
1: Ma non
0: è vero, no, però
9: amici,
0: voglio dire,
9: bello Enzo dalla Skoda, anch'io ho fatto il fioretto del cioccolato, prima non ne mangiavo proprio, ma mi sto abbuffando come un
1: porco. Ma non funziona
9: praticamente
1: così.
9: Ho rinunciato alla rinuncia.
1: Non è tecnicamente esatto. Ecco.
0: L'amico di prima che diceva il fioretto, certo, non è che se non lo fai è una mancanza di fede, è comunque una prova di resistenza che tu fai. Ci provi, cerchi di riuscirci. Però è ovvio, noi abbiamo un attimino allargato il cerchio, anche perché stiamo parlando di una cosa che può andare anche al di là della fede, nel senso il fioretto lo puoi fare anche come prova di resistenza rispetto a
1: però
0: te stesso.
1: Però è chiaro che viene da lì, ne abbiamo parlato,
0: di come no.
1: Chiaramente dalla notizia d'apertura ne abbiamo parlato, però avete anche fatto bene a,
0: no,
1: a sottolinearlo, certo,
0: è,
1: certo.
0: È stata una simpatica precisazione. Io ripeto, secondo me il vero fioretto è comportarsi bene tutti i giorni,
1: quello sempre,
0: quello deve essere,
1: e non solo a maggio,
0: no, infatti, ma non deve essere manco uno sforzo che dobbiamo fare, certo, e dovrebbe essere una cosa naturale.
1: Non tutti ci riescono,
0: però dai, abbiamo fatto un bel viaggio in questa prima ora, ma un altro viaggio
1: all'indietro lo facciamo stavolta,
0: si va indietro nel tempo, perché in seconda ora c'è la nostalgia.
1: Ma c'è una notizia
0: incredibile,
1: notizia clamorosa,
0: ne parleremo, quindi rimanete lì. E con questa notizia molto nostalgica,
1: posso dire clamorosa?
0: L'hai già detto.
1: L'ho già detto.
0: Parleremo appunto dei nostri e dei vostri ricordi.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pronti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire anche in questa seconda ora dello show. Della pochezza, fondamentalmente. Qualcuno ha detto addirittura del nulla cosmico. Ci sta.
0: Eh? Io direi del regno del nulla cosmico. Del, come dire, del castello della pochezza.
1: Eh sì.
0: Dimmene un'altra.
1: Enzo e Mario, esatto. Sono sinonimi.
0: Signori, c'è una notizia che ha dell'incredibile e che ha a che fare anche con la tematica che, di cui parliamo il martedì. Infatti, la cosa bella è che è uscita stamattina sta notizia. Quindi, questo gruppo di cui stiamo per parlarvi ha deciso di fare questa cosa oggi perché in modo tale che ne potessimo parlare per la nostalgeria.
1: L'ha fatto oggi, quindi la notizia del giorno. Poteva fare ieri o domani.
0: No.
1: Ha scelto di farlo oggi.
0: Esatto. Qual è la notizia?
1: Amici, ricordate gli Acqua?
0: Come
1: se
0: no?
1: Se non li ricordate, vi aiutiamo noi.
0: Sono questi qua. Come non li ricordate?
1: Un attimo.
0: Come fa? It's fantastic.
1: 1997 uscita Barbie Girl.
0: 1997, però le mani vanno al cielo, guarda.
1: Dove?
0: Dai, batti a tempo tutti!
1: Ma stanno guidando, che batti a tempo?
0: La Barbie World!
1: È andato proprio. Bene.
0: Io non capisco perché quando mi sbatto le telecamere inquadrano te.
1: Perché
0: è una congiura nei miei confronti. Comunque,
1: il nostro Martin lo sa.
0: A parte Barbie Girl, che è la canzone di maggiore successo, ce ne sono tante. Dr.
1: Però,
0: Jones.
1: Però questa,
0: vabbè, questa qua è il top del top. Che è successo?
1: Ha annunciato ufficialmente lo scioglimento dopo 30 anni di carriera.
0: Allora, io vi dico la verità.
1: Il gruppo Acqua,
0: quando,
1: senza la C.
0: Acqua,
1: giusto
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Dirvi.
0: Quando ho letto la notizia, ha prevalso prima la mia parte razionale, che sì, ha detto, ma scusa, ma non si erano già sciolti da una vita? Questo
1: allora, però ci tengono a, precisare, loro sono evaporati, non sciolti.
0: ti do due impronte digitali. Credo.
1: Ci tengo alla precisazione.
0: La battuta più bella fatta in 4 anni di programma, ma non da Mario, da tutte e due, perché le mie sapete il livello. Al di là dell'evaporazione,
1: sì.
0: Questo è scemario.
1: Quelle sono un po' più
0: acculturate. Io, dopo aver pensato, ma non si erano già sciolti, poi ho detto: però, caspita, che ricordi, che nostalgia.
1: Sì.
0: Quindi questi sono stati.
1: Era parecchio che cioè non si sentivano, magari qui, ma magari dalle parti loro andavano avanti.
0: A fare cose, certo.
1: L'annuncio è arrivato come si fa oggi con un post su Instagram. Dopo molti anni incredibili, scrivono: abbiamo
0: Fermo.
1: Deciso di chiudere.
0: Lo so, però Emilio incalza e dice: sì, ormai è acqua passata. Ragazzi, si può volare con questa roba oggi, veramente.
1: Scrivono questo: dopo molti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Acqua come band dal vivo. Quindi. Gli Acqua hanno rappresentato una parte importantissima delle nostre vite e ci credo.
0: Dai.
1: Ma camperete ancora di introiti.
0: Di rendita per parecchio.
1: E insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere esperienze che non avremmo mai osato di sognare. Questo tutto scritto
0: il comunicato,
1: nel post.
0: Esatto. Una sorta, ormai il comunicato stampa.
1: Si fa su Instagram.
0: Si fa anche col post sui social, sì.
1: Abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre.
0: Vabbè, tanta roba. Comunque hanno rappresentato un'epoca, sono tra i gruppi più importanti degli anni 90.
1: La chiosa è stato: quando si sta insieme per così tanto tempo, si impara anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme.
0: Certo.
1: Ora sembra il momento giusto per dire addio.
0: Stai copiando questo testo per dirlo quando si scioglieranno Enzo e Mario?
1: Ah no, si sono sciolti.
0: Però sì, amici, allora hai altro da dirci, sì, rispetto a questa notizia, vai.
1: Mentre i ricordi sono ancora vivi e l'amore per la musica e la storia e l'uno per l'altro rimane comunque intatto, quindi non si sono litigati e cose così.
0: No, non hanno litigato, non hanno avuto discussioni. Mario, tu nel frattempo bevi un po' d'acqua perché stai morendo, però nel frattempo ti leggo le raffiche di minchiate che ci stanno arrivando. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando li abbiamo conosciuti, dice Salvatore. Oppure c'è chi, Michele si dispera, che dice: peccato, avrei sperato nel featuring acqua e zucchero. Io penso che il programma può chiudere adesso.
1: Diciamo che hanno tolto un po', insomma, i fili del loro rapporto. È finita l'acqua corrente.
0: Vabbè, dai. Ti sei fatto due impronte digitali. Chiudila da vincitore questa cosa. Non devi.
1: Con la domanda? Con la domanda?
0: Con la domanda che deve essere preceduta dalla sigla della nostra nostalgeria. Che voce, ragazzi. Ti faccio pure l'ultimo.
1: Cosa ne pensa Albano degli Acqua?
0: E li denuncio come ho fatto con quell'altro.
1: Perché?
0: Con Michael Jackson.
1: Perché?
0: Perché Dr. Jones
1: era sua.
0: È una copia
1: di Dr. Filiberto.
0: È una copia del signor Giovanni che avevo fatto io con Romina ai tempi. E non l'ho mai pubblicata perché.
1: Come faceva?
0: Dottor Giovanni! Dottor Giovanni! Vieni nelle cantine di Albano!
1: Così faceva, vabbè. Grande classico della musica italiana, ma volando indietro nel tempo, amici, si parla di band musicali e
0: per
1: ce
0: forza.
1: Ne sono un sacco.
0: E allora tocca a voi, amici. Vogliamo sapere qual è la band musicale, il gruppo musicale che ha segnato la vostra infanzia barra adolescenza.
1: Magari avevate anche il loro poster in camera, siete riusciti ad andare ad un loro concerto. Si parla solo di band, però.
0: Gruppi, non i solisti, quindi la band, gruppo musicale che ha segnato la vostra infanzia o adolescenza, diteci se avete visto concerti, se avevate il poster in camera, se avevate tutti i dischi, tutti gli album, tutte le musicassette, tutto quello che volete. 342 00 00 100.

0: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Siamo nel pieno della nostra stella del passato, dell'adolescenza, dell'infanzia.
1: Esatto, si è scatenato l'inferno, ovviamente positivo, sul nostro, sulla nostra rete WhatsApp. Perché, perché ci avete mandato tanti messaggini. Vi abbiamo chiesto qual è la band musicale che ha segnato la vostra infanzia o adolescenza.
0: Avete un mondo,
1: mamma,
0: a disposizione.
1: Sono curioso però, anche perché ognuno poi si riferisce a un'epoca diversa,
0: poi
1: a un periodo diverso.
0: Poi tra concerti, non lo so, poster, siete riusciti magari a incontrarli?
1: Sogno proprio.
0: Chissà.
1: Sì, sì. Io te ne dico una italiana, così, il Luna Pop. Tanta roba, cioè quando è uscita 50 special io impazzivo.
0: Sono io.
1: Cioè,
0: 50 special.
1: Esatto, esatto. Qual è il concerto più bello?
0: A Bologna.
1: A Bologna, mi sembra giusto. Ascoltiamo i vostri vocali.
2: Amici, gli Agua non si sono sciolti fino adesso perché la loro musica era agghiacciante.
0: Continuiamo.
3: Amici, io ho adorato i Dire Straits e Mark Knopfler. Poi ho anche capito che Money for Nothing è stata scritta a proposito del vostro stipendio.
4: Amici, i Queen, grande Fred Mercury.
5: Freddy. Amici, Fred. Ma vogliamo parlare degli 883? Oppure di Spice Girl? Bellissima.
1: La vedo molto Spice.
6: Buonasera,
1: a Teresa.
6: Allora, i Dire Straits, Mark Knopfler, 1982, Cavalli di Remi.
0: Ah, sei stato.
1: È vero.
6: Spettacolare. Buonasera.
1: Buonasera a te.
7: Maiuso, Frank di Olamma Belle, Dire Straits.
0: Che cosa? Dire Straits.
1: Anche per me.
8: Amici, ci cappa. Enzo da Molla. A me va bene che ancora oggi mi fa stare bene, ma mi fa stare veramente bene, è la band dell'anno.
9: Ciao belli, Enzo e Mario, Stefano dalla Svizzera.
0: Vabbè.
9: Il gruppo musicale, non vi rendete conto, i Bananarama.
10: Nella mia Bananarama, cioè, avevo il poster di di Pooh, piaceva tanto Pooh. Poi i poster dei Queen.
0: Sì,
1: ok.
10: È quello di Serena Grande. Serena Grande pure un bel gruppo. Perciò non pazziamo.
1: Ma come un bel gruppo.
10: Ciao belli.
1: Pooh e Queen, bello, uno italiano e uno internazionale.
0: Ciao Costino.
11: Il mio gruppo musicale è gli SDC, amici.
1: Ah, SDC.
11: Sono andato pure a Roma.
0: Sei andato
11: a Palamaggio a vedere il concerto degli SDC?
0: Scusa, Roma. Fermi.
1: Giro Froio, fermati un attimo. Devo riflettere, la mia mente è andata in cortocircuito. Ok, a Roma, ma come al Palamaggio? Ma non sta.
11: Amici, che musica erano gli SDC, amici,
1: okay.
11: E sono andato pure a Roma,
0: okay,
11: al Palamaggio a vedere il
1: ma può darsi che c'è una virgola che noi non vediamo. Sono andato a Roma,
0: virgola,
1: e virgola, quindi e o e congiunzione o virgola al Palamaggio, quindi è più
12: buongiorno praticamente. Guaglio, buongiorno, praticamente chi stanno sciacquati i fili e se ne so giù.
1: Gli acqua questi sempre.
13: Amici, quindi dopo tanto tempo si sapeva, no, che l'acqua si appantana e ferma.
0: Certo. Continuiamo
14: che sei... Guaglio, ammetto, io pensavo che si erano sciolti anche io da almeno 20 anni. Quando avete detto abbiamo una notizia sugli acqua, pensavo che loro avessero annunciato un loro ritorno.
1: È vero, però
0: invece no,
1: no,
0: si sono ufficialmente sciolti.
15: Buon pomeriggio, senza la minima ombra di dubbio, i Super Trent mi hanno proprio completamente flashato.
1: Okay.
15: Buonasera, ragazzi, io lo so, adesso chiameranno tutti, chi dice Queen, chi dice George Michael, Madonna, Michael Jackson,
1: no, ma non sono solisti,
15: tanti altri forti che noi sappiamo. Posso dire una cosa?
0: Sì.
15: La nostra generazione, Nino D'Angelo, va giù a fare storia.
1: Ma è un solista.
15: E loro che non lo diranno.
1: I gruppi.
15: Amici,
1: gruppi.
15: Buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao, Angelo.
15: Amici, la band che ha segnato la mia adolescenza, ce n'è più di una.
1: Gigi D'Alessio, no.
15: La prima è stata, mi piacevano tantissimo i Blink 182.
1: Punk rock.
15: E gli Offspring.
0: Sei su quel genere lì.
1: Sì.
16: Buonasera, ragazzi.
0: Ciao.
16: It Mesh Mode.
0: Amici, con un audio che
17: la band che ha segnato la mia infanzia e segna tutto oggi il mio presente è la Mancos Band. Non tutti la conosceranno,
1: infatti non so, non conosco.
11: Buonasera.
2: l'amico che con la band land gli fa la parola stare bene, pulite pure giure,
0: ma sì,
2: e se non va le rimane
0: c'è anarchia. Io purtroppo l'ho ascoltata dopo, lui buona capisce solo scemente.
18: A me quelli che mi facevano stare bene erano i Simply Red. Ho già amato i Queen esageratamente.
19: Amici, per me la band di Cristina D'Avena.
0: Ma è una che è
2: risata. Ragazzi,
0: i Buffi sulla band.
2: Green Day e Cranberries su tutti.
20: Buonasera ragazzi, la band che ha segnato la mia gioventù sono i Gypsy Finn.
19: La mia band Gypsy King quando io ero ragazzo era Sabrina Salerno e Josh Quillo, tanto erano una band, no? Che andavano assieme, sì. I poster di tutti e due in da cameretta.
0: Bene, cantavano insieme tra poster e poster, vabbè. Ci sta.
1: Amici, continuate, sono tanti messaggi, quindi continuate con i vostri

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facevano ballare e cantare anche le canzoni che hanno rappresentato la nostra infanzia e la nostra adolescenza.
1: Dei gruppi, le band. No. Nino D'Angelo, lo abbracciamo.
0: Mitico. Però, io ho pure la maglia. Però
1: al momento non rientra in questa domanda.
0: Non è un gruppo o una band. Vogliamo sapere appunto le band, i gruppi che hanno segnato, rappresentato la vostra infanzia e adolescenza. Sono tantissimi messaggi, ascoltiamone qualcuno, tanto poi diluiamo in tutti i prossimi passaggi.
2: Amici, buonasera. Io non la chiamo band perché band è una cosa troppo straniera. Io la chiamo il gruppo.
0: Gruppo,
2: il gruppo che mi ha fatto segnare sono i Napoli Centrale. Ho studiato pure giù la radio.
0: Mi sembra un po' eccessivo.
3: I due sono il gruppo della vita.
1: YouTube.
3: Dei quali ho visto oltre.
0: Hai detto niente,
3: scusi.
1: 10
3: concerti. Il Vitruso, i Queen. Nell'adolescenza, nel periodo scolastico. E andando ancora a Vitruso, i Pink Floyd.
1: Beh, tanta roba.
3: Che ascoltava in casa.
0: Che nomi che hai fatto?
4: Amici, posso dire una cosa? Comunque pure talk, quando cacciai le facce sceme, era troppo bello.
1: Va bene.
5: Buon pomeriggio, amici. E come dimenticare il 17 luglio dell'82.
1: Come dimenticare?
5: San Paolo di Napoli, i Rolling Stones.
1: Non c'eravamo noi. Amici, non c'eravamo, però.
6: Senza ombra di dubbio, Guns N' Roses.
7: Tanto California.
0: Certo.
5: Ragazzi,
0: tanti nomi.
5: Buon pomeriggio. A me faceva impazzire una band degli anni 66-67. Si chiamavano Franco IV e Franco I. Una canzone spettacolare cantavano, ragazzi. Ho scritto Tamo sulla sabbia.
0: Ho scritto Tamo sulla sabbia.
1: A lui è arrivato prima il quarto.
6: Dimenticate degli Squallor.
0: Non potevano mancare.
1: Vero, vero. Hanno fatto storia.
8: Amici,
1: anche loro.
8: A me un gruppo che mi ha segnato proprio di brutto sia dall'infanzia è stato Gruppo Catechismo.
1: Giusto,
0: la pace sia con te. Chi?
9: Ciao amici, i cugini di campagna.
1: Bello, anima mia, torna a casa tua.
0: Pezzo intramontabile, un evergreen incredibile, anima mia.
10: Buonasera amici.
0: Ciao.
10: No, è gemelli diversi, ma che fine hanno fatto?
0: Allora, sono in realtà quando li vedo esibirsi ne vedo
1: due adesso.
0: Sono in due, però fanno ancora delle cosine, ovviamente non più così grandi come nell'epoca d'oro.
1: No, certo, è parecchio che comunque non sfornano quella hit tipo Mary, per esempio.
0: Mary, grande canzone.
5: E wet sai asciuttano.
10: Amici, la mia band era i Rockets, i Rolling Stones, visto su quella che sono i Rockets, mamma mia, va l'amma proprio.
1: La vostra
9: Cranberries. Mentre oggi l'attuale si deve due che si tra band, a band di scia.
0: Confermiamo.
5: Amici, ma come dimenticare i Pooh?
9: Ma perché ci sono i Marines? Ah, Maritrinda!
0: Che bel tono che ha utilizzato.
1: Amici, continuate con i vostri messaggi. Qual è la band musicale, il gruppo musicale che ha segnato la vostra infanzia, la vostra adolescenza? Ditecelo al 342-00-00100 e tutto ciò che avevate che vi lega a questa band. Non lo so, un concerto a cui siete stati, un poster, oppure tante altre cose.
0: CD, musicassette, vinili.
1: Autografi.
0: Anche, diteci tutto.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, mi scusi, mi perdoni.
1: Sorry, scusa, lo sento. Okay, basta. Firma, non è che devi dire tutto il resto. Devo dire una
0: a proposito
1: cosa,
0: di band.
1: Devo chiedere sorry, scusa a Aurelione, perché causa tantissimi messaggi. La telefonata con Aurelione, il nostro clone, è rimandata domani. Già era incazzato. Pensa domani che succede. Però allora
0: diremo che è colpa tua.
1: Devo leggerti i messaggi perché sono tanti sulle band, i gruppi musicali della vostra infanzia, quindi momento lettura.
0: Sì.
1: Mi dedico un po' alla lettura.
0: Si dedichi.
1: Nicola dice: "Gruppo musicale della mia infanzia sono stati i Beatles".
0: Sì.
1: Ci sta alla grande. Poi Daniela ci manda anche la foto di un reperto. Il cofanetto dei Duran Duran.
0: Ah!
1: Bellissimo!
0: Sono successi che mica finiscono.
1: Duran Duran parecchio. Poi c'è proprio un angolo della casa dedicato ai dischi. Bello. A me queste cose, questo collezionismo musicale mi piace molto.
0: Te serve sempre la casa per fare queste cose.
1: Devi avere gli spazi, certo, per gestirtelo. E poi mi segnala Ciro Froio che prima ci sono anche le immagini di

0: orecchiette al sugo, però non le trovo, però grazie che ci mandate anche cibo perché abbiamo fame. Poi non la vedo io, Ciro. Ciro vede un'altra foto che io non trovo, però meglio, perché se no mi viene fame, quindi va bene. Ti leggo anche qualche altra cosa. Aspetta che ce n'era un altro molto interessante. Ecco, io sono cresciuto, ci dice Max, visto il nome, sono cresciuto con gli 883.
1: Ah, vedi.
0: Oltre ai innumerevoli concerti, il prossimo anno andrò a Napoli. Il prossimo anno o quest'estate?
1: Non mi ricordo.
0: Mi pare che quest'estate, Max.
1: Sì.
0: Ho tutta la serie di CD. Non andare l'anno prossimo, se non trovi niente. Quindi vedi bene se la data è 2026.
1: Tra poco, Rafficone, finale dei vostri messaggi. Qual è la band musicale che ha segnato la vostra infanzia e adolescenza? 342-00-00-100. Nessuno ancora mi ha detto i Backstreet Boys.
0: Sì, è vero, però quella è la tua.
1: Vabbè,
0: quindi
1: dico io.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vostra infanzia o adolescenza. Ascoltiamo un po' di vocali.
1: Ciao amici, ma come dimenticare il concerto di Gigione?
0: Ma non è una band! Non è una band!
2: Ciao ragazzi, io sono cresciuto con gli Alma Megretta.
0: Bella scelta. E i Queen.
3: Ma per piacere, ma che sono questi gruppi?
0: Vai, ho paura.
3: Pink Floyd, Queen. Vuoi mettere l'atmosfera che faceva Gigione?
0: Ma perché?
4: Tutto io rispetto. Sono del 99, no? Che Queen sono del 99. Già sai che si sentono tutto quando sto messaggio. Quando il 99.
0: Amici, forse aveva mandato qualcosa prima.
5: Da Capo di Monte.
0: Ciao.
5: Io la mia adolescenza la sto vivendo ora, però già all'infanzia. Diciamo che non me l'ha segnato una band, però me l'hanno segnato Nino D'Angelo.
0: Però sono amici. Solisti.
6: Articolo 31 e 883.
0: Vedi? Oh, amici. Belli articolo 31, mancavano.
7: Qui ci stiamo dimenticando Elio e le storie tese.
0: Bravissimo.
8: Ciao, sono Davide.
0: Ciao.
8: Per me giù due. E non mi posso mai dimenticare il concerto allo stadio San Paolo oggi Maradona.
9: Ciao amici, Nando da Bozzano. Ragazzi, la band che più mi ha influenzato da ragazzo, da giovane, ragazzi, senz'altro i Queen.
0: Ok.
10: Amici.
0: Sì.
10: Ale da Torre.
0: Ciao.
10: Ragazzi, le band sono due che mi hanno segnato proprio l'infanzia.
0: Quali?
10: Ovvero i Linkin Park.
0: Bello.
10: E i Red Hot Chili Peppers.
0: Yes. Andiamo un po' sul rock.
11: Ciao amici, buonasera.
0: Ciao.
11: Qualcuno ha nominato Europe?
0: No,
11: Europe sono stato il mio primo complesso.
0: Qualcuno l'ha scritto,
11: e
0: però
11: poi
0: sì.
11: Venivano tanti altri, 883 e via dicendo.
0: Okay. Europe,
12: amici. Ciao. Ego Sang, nessuno ne sta numerando.
0: Ah, Ego Sang, sì.
13: Anche, però l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Abbiamo fatto un bel listone di gruppi, qualcuno recuperatelo, potete approfittare dei consigli dei nostri amici. Rimanete ovviamente incollati su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo alla nostra redazione. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
13: E vi diamo appuntamento domani alle 16, amici.
0: Sempre show. Ciao a tutti.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un 14enne è stato denunciato per lesioni personali. Gli agenti del commissariato Arenella durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti all'ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita d'arma da taglio. I poliziotti hanno accertato che lo stesso aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo, anch'esso colpito con un coltello. Dai successivi accertamenti, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l'aggressore. Ancora la cronaca, tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, ex fidanzato e reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025 ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti all'esterno del tribunale di Napoli, i volti erano travisati dalla rabbia. Siamo stati minacciati dai familiari dell'assassino, hanno dichiarato. Hanno fatto il gesto del taglio della gola. L'avvocato della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani, si è detto sgomento. In un paese normale, di fronte a un omicidio così efferato, ci si aspetta che arrivino le scuse. Invece sono arrivate minacce di morte. In aula ci sono le telecamere e chiederemo di avere le immagini di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Un sequestro preventivo da più di 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti dei due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggero, entrambi del Partito Democratico. Il provvedimento riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alla partecipazione dei consiglieri alle commissioni consiliari. I due consiglieri sono ritenuti gravemente indiziati di truffa continuata ai danni del comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione a un pubblico ufficiale e sostituzione di persona. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica contro l'Udinese per l'ultima giornata di Serie A. Intanto Conte lascerà il club a fine stagione con De Laurentiis, che sonda Sarri e Mancini per sostituirlo. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
14: Kiss Kiss Napoli meteo.
15: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Campania. Solo nel pomeriggio da segnalare la possibilità di qualche sporadico piovasco sui settori interni, fenomeni comunque di poco conto e di breve durata. Temperature massime che inizieranno ad essere in ripresa, con punte che inizieranno infatti a sfiorare anche i 25 gradi. La ventilazione in prevalenza debole, con mar Tirreno da poco mosso, fino a mosso ma solo al largo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, ben ritrovati con il nostro filo diretto 442. Vi faremo compagnia fino alle ore 19 in una giornata che, come vi stiamo raccontando sin dalle prime ore, prevede un cambio importante alla guida tecnica del Napoli. Infatti giunta ormai ai titoli di coda l'avventura di Antonio Conte alla guida degli azzurri dopo due anni contro l'Udinese. Sarà l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, quindi ci aspettiamo anche un bel saluto da parte del Maradona. Detto questo, però, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo subito andare dal padrone di casa di questa ora di filo diretto, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Giornata importante ovviamente questa di oggi. Paolo, mi aspetto un filo diretto abbastanza rovente, perché si parla ovviamente del passato, del presente, ma anche e soprattutto del futuro del Napoli, con Antonio Conte che è vicino a chiudere la sua avventura con i partenopei. E io, prima di parlare poi di quello che sarà il futuro, chiedo subito a te un giudizio su questi due anni di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri, poi ovviamente apriremo al filo diretto.
1: Il giudizio non può che essere positivo. I risultati sono lì, alcune cose sono andate molto molto bene. Venivamo dal decimo posto, è partito Kvaratskhelia alla metà del primo anno, dove poi si è vinto lo scudetto. Kvaratskhelia è uno dei migliori giocatori al mondo secondo me, quindi ci sono stati poi i problemi nella seconda stagione, sto sintetizzando,
0: certo.
1: Clamorosi, legati agli infortuni. Eppure comunque si è tenuta abbastanza barra diritta, pur non facendo tantissimi punti, comunque si è riuscita a fare bene, e altre hanno avuto difficoltà maggiori alle nostre, lo dice la classifica, tranne l'Inter. Comunque il Napoli se l'è tenuta, dovrebbe essere sancito domenica prossima, tutte quante dietro, con un secondo posto, tanto che si è vinto una Supercoppa. Secondo me il bilancio è molto positivo, tant'è che aggiungo, vado un attimo avanti dopo il bilancio fatto molto velocemente, aggiungo che io poi credevo che poi alla fine un po' di tira e molla credevo restasse, anche perché il progetto non mi sembra male, cioè dovrebbero partire giocatori che hanno iniziato tra problemi fisici e anagrafe, hanno iniziato una fase calante. I primi nomi che ho letto per le sostituzioni di questi giocatori in partenza sono nomi di giocatori giovani, promettenti, ma già in grado di tenere il Napoli su in classifica e di renderlo ancora più competitivo di quanto non sia stato quest'anno in Europa. E quindi secondo me c'erano delle premesse molto buone. Chiudo veramente dicendo che, messo tutti questi elementi molto rapidamente, no, insieme, non riesco veramente a capire la motivazione che poi Conte ci comunicherà in una maniera, spero io, più dettagliata della sua decisione di non restare a Napoli. Per me comunque qualche cosa, qualche criticità c'era, qualche cosa da chiarire c'era, come sempre avviene alla fine di ogni anno, però non vedo io, limite mio sicuramente, e ho mancanza di informazione chiara forse, oltre limite mio, non vedo ancora la motivazione forte che ha spinto Conte, che possa aver spinto Conte a questo. Quando ce la comunicherà la rispetteremo, e chiaramente sarà da accettare, anche se non in linea con il nostro modo di vedere le cose. Però io credo veramente che, per quello che possiamo sapere noi, che presupposti non portavano a questa conclusione. Io fino a ieri ho continuato a dire che per me restava Conte, dovendo ricostruire in una situazione di scarsa chiarezza, con lui stesso che con alcune dichiarazioni aveva creato un po' di confusione, perché se è vero come è vero che un mese fa dice a De Laurentiis quello che oggi fa capire a tutti, cioè che andrà via, è altrettanto vero che una settimana fa incomincia a parlare di anno prossimo, dove vedremo se giocheremo a 4, no, per quest'anno no, l'anno prossimo sì. Quindi veramente su alcune cose abbiamo fatto fatica a stare dietro a questa vicenda.
0: Io mi auguro che ovviamente il mio pensiero possa esserci anche, perché no, una conferenza stampa congiunta, visto che si è parlato spesso della comunicación, magari tra De Laurentiis e Conte, se i rapporti, come ci risulta, sono ancora ottimali tra i due, possa esserci anche un saluto e delle spiegazioni poi date ovviamente magari di comune accordo in conferenza stampa. Detto questo, Paolo, apriamo
1: la conferenza stampa.
0: Vai Paolo.
1: Mi auguro che però sia, sono d'accordo con te sull'utilità di una conferenza stampa, però vorrei sottolineare le due parole con una bella matita blu, rossa, come la vogliamo prendere, facciamo come vogliamo, comunque sottolineare conferenza stampa.
0: Sì, è ovvio.
1: Non monologo dell'uno e monologo dell'altro, i giornalisti lì in una posizione passiva. Le domande saranno molto importanti e mi auguro, perché non è stato il punto forte né di De Laurentiis, non è il punto forte né di De Laurentiis né di Conte, mi auguro chiarezza estrema nelle risposte.
0: Questo me lo auguro, perché questa è una conferenza stampa, altrimenti quelli sono poi video saluti, il che è ovviamente diverso. Andiamo al telefono, ci attende Luca, buonasera.
2: Ciao, buonasera Riccardo, buonasera Paolo.
0: Ciao Luca.
2: Paolo,
0: ciao.
2: Io dico, non sono così dispiaciuto del fatto che si cambi e si vede aria nuova. Però dispiace, intanto ringrazio Antonio Conte per il lavoro svolto, per i trofei vinti in così poco tempo, però sono dispiaciuto del fatto che lui stesso disse: io ho imparato tante cose, sto cambiando. A me mi dispiace tanto non averlo visto cambiato a Napoli, perché se lui veramente ha lavorato su se stesso e avrebbe messo a posto quelle che per noi erano delle cose da modificare, secondo me poteva essere la soluzione perfetta per lui rimanere.
1: Era la soluzione perfetta, ecco perché io, scusami Luca, io voglio ribadire un concetto. Io auspico conferenza, dichiarazione, quello che sia, auspico una chiarezza estrema e una motivazione forte, di fronte alla quale cominciare da me, ma tutti quanti noi dobbiamo dire: ragazzi, c'è poco da fare, aveva ragione, ha fatto bene a prendere questa decisione, una motivazione molto forte. Se sarà una motivazione così un po' arrampicata sugli specchi, io continuerò a dire: non ho capito perché se ne va.
2: Io ho i miei dubbi che questo accade così trasparente, però volevo fare un altro punto di riflessione. Non voglio entrare nell'argomento, ma consentimi il termine, quello schifo visto ieri sera di buttare fango su delle persone, al di là del fatto che siano calciatori o meno, nella vita privata di alcuni calciatori e della società e della passione dei tifosi, io voglio fare un appello alla redazione, a tutti i produttori televisivi. Noi stiamo facendo emergere dei ragazzi, basta che fanno 4 video su TikTok, 4 dirette su TikTok, abbiamo creato gli influencer del calcio. Basta, non se ne può più, basta fare 4 video su TikTok, all'improvviso gira una trasmissione televisiva e ti trovi uno di questi pseudo, non so nemmeno come chiamarli, confrontarsi con delle realtà come, non come te, perché io seguo la trasmissione dove vai tu, ci sono fior fior di giornalisti e di ex professionisti del calcio. Però voglio dire, anche a noi utenti, non andiamo indietro a queste persone, perché il calcio sta prendendo una brutta piega, Paolo, sta andando appresso agli influenti.
1: Non solo il calcio, la degenerazione delle espressioni, il calcio essendo popolare in particolar modo, ma non solo il calcio, sui social tutto prende una brutta piega, qualsiasi episodio, dalla cronaca alla politica, viene trattato senza nessuna valenza di carattere giornalistico. Ma che cos'è la cosa giornalistica? Sono aspetti deontologici. C'è la deontologia che è importante, ci sono delle regole che bisogna rispettare. Poi ognuno di noi è libero di dare opinioni, anche opinioni forti, per carità, e anche notizie forti quando ci sono notizie forti, però c'è sempre modo e modo, ecco. Però, vabbè.
2: Con quale titolo mi devo trovare una persona dove, dopo, senza nessuna esperienza, né nemmeno come approcciare un discorso me lo devo trovare in una sedia di fronte a una persona come te che fa questo da 40 anni con professionalità e passione e si deve confrontare con te. Questa è una cosa che io non accetto e invito tutti a non andare indietro, perché noi c'è rimasta la passione per il calcio, poi se si perde pure questo, buonanotte.
1: Hai ragione,
0: hai ragionissimo. Ciao Luca, un abbraccio, buona serata anche a Luca. Stanno arrivando tantissimi messaggi ovviamente sul nostro numero WhatsApp. Paolo, tra un poco andremo a leggere, prima però andiamo al telefono dove ci attende Massimo. Buonasera Massimo.
3: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. Permettetemi di far sentire la mia solidarietà a Alex Meneghi, perché veramente è un... A parte che è stato il portiere dei due scudetti, una persona che non ha mai messo bocca fuori posto, e mi sembra così assurdo lo stesso che mi dispiace, ma la vostra trasmissione dare spazio a delle persone millantatori, pregiudicati, vabbè, lasciamo stare. Sono veramente arrabbiato per questa cosa. Comunque, parlando di calcio, volevo fare, diciamo, un gioco con Paolo, se me lo permette.
0: Vai Massimo, come no.
3: Fossi il direttore sportivo del Napoli, considerando la rosa attuale che abbiamo, considerando, diciamo, gli anni dei calciatori, il possibile mercato, chi allenatore sceglierebbe? Paolo, però non scegliendo Sarri, torto Sarri, perché so come la penso.
1: Innanzitutto ti rispondo, non eludo la domanda, ti rispondo, però ti dico
3: gioco,
1: che alla fine
3: è un gioco.
1: No, è un gioco, partecipo sicuro, ti rispondo, però ti hai detto se io fossi il direttore sportivo del Napoli, forse dovevi dire se fossi il presidente del Napoli, perché il presidente deciderà l'allenatore.
3: Vabbè, diciamo, non dovrebbe essere proprio così. A Napoli è così, lo sappiamo.
1: A Napoli è così, stiamo parlando del Napoli, è così.
3: Parlando del discorso tecnico,
1: sì, l'allenatore
3: dovrebbe scegliere il direttore.
1: Ma io scegliere, ci sono tanti allenatori che vengono in queste ore.
0: Salutiamo Massimo intanto, grazie Massimo che grazie. È caduto. Vai Paolo.
1: Ci sono tanti allenatori che vengono accostati a Napoli in queste ore, ma dovendo fare il gioco, dovendo partecipare, che mi piacciono, quindi potrei rispondere che alla fine da Sarri, cioè, tolto un po' Allegri, che non riuscirei a capire il senso di prendere Allegri, non perché io ce l'abbia con Allegri, per carità, se viene Allegri, chiunque viene, noi ci poniamo in una posizione totale di mancanza totale di pregiudizio, cioè andremo a dare giudizio su quello che vedremo, sui numeri, sulle analisi delle partite, non certo sul pregiudizio che abbiamo. Questo lo lasciamo ad altri, questo difettaccio del pregiudizio.
0: Ma nel bene e nel male, Paolo, mi permetto di aggiungere, perché se dovesse tornare Sarri, secondo me il primo errore da non fare è non pensare a quel Napoli di Sarri, del triennio Sarri.
1: In ogni caso è sbagliato il pregiudizio. Quando inizia un campionato, noi ci dobbiamo, come modalità di pensiero, ispirare alla classifica. Come inizia il campionato, tutto è a zero. E così dobbiamo fare noi quando arriva un allenatore a Napoli, quando inizia un campionato. Si parte da zero e si dà il giudizio su quello che fa in quella stagione, al termine di ogni singola partita e poi nella stagione. Tu hai iniziato la puntata chiedendomi un giudizio sulla stagione, giusto, perché siamo a 37 su 38 e quindi mi sembra corretto darlo, non ci saranno sorprese. E quindi nell'ultima, ma se l'ultima giornata era... in bilico la qualificazione Champions, tu non mi potevi fare questa domanda,
0: è ovvio.
1: Vedi un po', no, per dire quanto è da procrastinare il giudizio generale. Noi settimana per settimana dobbiamo dare il giudizio della partita, ma quello generale. lo dobbiamo dare solo e soltanto quando arriviamo a una conclusione. Però il nome lo faccio, non è che sto facendo sto giro perché non voglio fare il nome. Farioli.
0: Che viene da due stagioni diametralmente opposte, ma secondo me entrambe molto molto importanti, con due realtà ovviamente di primissimo livello dal punto di vista internazionale, l'Ajax ed ovviamente il Porto.
1: Completamente opposte come risultato, tu dici, giusto?
0: Sì, no, ovviamente, no, come continuità di secondo me di risultati ottime, e per questo ho sottolineato anche l'importanza delle piazze.
1: Però è importante che tu hai ricordato le ultime due, perché mi dai l'opportunità di dire che tu ti fai riferimento all'Ajax e al Porto.
0: Che sono due realtà internazionali importantissime.
1: Due realtà internazionali dove lui a una gli è andata male alle ultime due giornate, dopo che aveva fatto grandi cose, e poi abbiamo visto l'Ajax senza di lui.
0: Esattamente.
1: Questo è importante come comparazione. L'Ajax prima e dopo Farioli è in un momento storico, l'Ajax ha questi sbalzi, no? da trovi un anno in semifinale di Champions e un anno a 20 punti dal PSV Eindhoven. Ecco, gli anni prima e dopo Farioli, quelli recenti, sono un po' di crisi dell'Ajax. Farioli è arrivata una giornata dallo scudetto, invece col Porto l'ha vinto contro Mourinho, Benfica, contro lo Sporting Lisbona, quindi non è proprio detto che quando vai ci sono poche le squadre, sì, ma sono tre per un posto, quindi, e gli altri allenatori e le altre squadre forse avevano degli organici leggermente superiori al Porto e lui ha vinto. Quindi è un allenatore che a me piace come idea di calcio, come proposta, 4-3-3, calcio molto propositivo, tante idee, tante volte anche all'interno di questo calcio propositivo la migliore difesa
0: esattamente possibile. Esattamente. Andiamo al telefono, Paolo, poi ovviamente di Farioli, degli altri nomi, insomma, ti chiederò anche dopo perché ne stanno arrivando tantissimi su WhatsApp. Prima però andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
4: Ciao, buonasera ragazzi, ciao Paolo. Niente, io mi volevo un po' riferire all'amico di prima, il fatto di Meret, non lo so, mi sono, diciamo, su adesso ho incominciato a vedere la trasmissione, ma parlava forse del classico il signor Fabrizio Corona.
0: Eh sì, ovvio, si riferiva ovviamente alle parole di Corona, certo.
4: Allora io sono un vostro assiduo ascoltatore, però io sono d'accordo con l'amico di prima, perché si dà spazio a un personaggio come Corona? Io voglio capire, io stimo il vostro direttore, stimo voi tutti, c'ho sempre, diciamo, una stima proprio, però al momento che si dà uno spazio, cioè si accetta che questo qua vuol dire quello che vuole, allora poi noi ci dobbiamo, io per carità, a me il gioco di Conte neppure a me mi piace, però poi non ci dobbiamo meravigliare quando poi un allenatore fa dei retropensieri riguardando dei giornalisti dell'ambiente di Napoli, e questo poi non gli dobbiamo lamentare, fermo restando che io sono tifoso del Napoli, qualsiasi allenatore che viene a Napoli sono il primo tifoso del Napoli. Detto questo poi un'altra cosa, una domanda che ti faccio a te Paolo: come mai una società come l'Inter si permette di mettere un allenatore preso dalla primavera per giunto con 4-5 giornate di campionato di Serie A? Cioè noi per trovare un allenatore siamo così, diciamo, complessi a chi viene, chi non viene, prima parlava di Farioli, parlava di Zecca, perché non siamo ancora pronti a prendere, diciamo, un nome, che ne so, un nome a caso.
1: Uno bravo, basta essere bravi, non c'è bisogno.
4: A me, io se fossi il presidente metterei a Di Francesco sulla macchina del Napoli.
1: Ma guarda, io sono d'accordo che bisogna scegliere i nomi e essere convinti delle capacità. Questo discorso vale per i calciatori, ovviamente per il Napoli vale per i calciatori, perché non possiamo andare a prendere i titolari del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, del Paris Saint Germain e del Manchester City, non vengono a Napoli. Quindi noi dobbiamo andare a prendere dei giocatori che recentemente non hanno fatto exploit clamorosi, che però sono potenzialmente giocatori in grado di fare grandi cose, li dobbiamo andare a prendere. Questo discorso non riesco a capire perché non lo possiamo portare preciso pure sul discorso allenatori. Ma io parlo di Farioli, ma se il Napoli ne prende uno meno conosciuto ancora, io non dico niente, perché mi fido del fatto che avranno fatto un lavoro di scouting, l'avranno osservato con grande attenzione, avranno visto, intravisto e ipotizzato che questo allenatore può fare gli anni migliori nei prossimi anni, può fare gli anni migliori della sua carriera. Io sono un anti-palmaressa, anti-curriculum, perché valgono, per carità, sono importanti, però se noi dobbiamo prendere gli allenatori in base a quello che hanno vinto, allora pigliamo Allegri, o pigliamo Conte, o pigliamo una tavola Ancelotti, o facciamo venire Guardiola, oppure facciamo tornare a Trapattoni e finisce. Questi sono gli allenatori che si possono prendere. Se vogliamo prendere un allenatore con la bacheca piena, dobbiamo andare su questi 4-5 nomi.
4: Va bene, ok.
0: Michele, ti salutiamo.
4: Ciao, grazie
0: mille a Michele. Prima di andare in pubblicità, veniamo nuovamente al telefono, ci attende Mimmo. Buonasera Mimmo.
5: Buonasera Paolo. Senti Paolo, io oggi come tanti rimango un po' stupito, interdetto, ma soprattutto oserei dire confuso. Confuso perché ormai abbiamo a che fare con una società che non comunica bene, e a noi tifosi non ci fa sapere niente, perché neanche i giornalisti che si incaricano di cercare di raccogliere qualcosa non riescono ad informarci a dovere. E quindi rimango confuso, perché Così è andato via Lukaku, l'abbiamo visto sparire in una bolla di sapone e non abbiamo saputo niente, nessuno ha commentato niente. Oggi sappiamo di questa notizia, che è una notizia un po' shock, anche se nell'aria si era avvertito che qualcosa non andava, però è anche vero che Conte nelle ultime dichiarazioni sembrava presagire che intendesse aprire uno spiraglio a quello che poteva essere il terzo anno conclusivo, così come auspicavi pure tu, perché sarebbe stato forse l'anno che Conte poteva mettere in campo, è il caso di dire, le sue capacità con una squadra rifondata.
1: Dopo Napoli Bologna io sinceramente ero abbastanza in dubbio. Ero 50 e 50 dopo Napoli Bologna, dissi a questo punto credo che resti, da quello che ha detto dopo Napoli Bologna,
5: cioè la settimana prima di... dice no, è un mese che io già ho parlato con l'allenatore.
1: Ora dopo Pisa Napoli, sì, vabbè, è chiaro, dopo Pisa Napoli.
5: Lui sapeva già tutto, il presidente sapeva già tutto, ma io non ho capito. Ma perché non si è chiari? Qual è questo mistero che deve alleggiare?
1: No, ma chiari lo, sono d'accordo con te, manca totalmente la chiarezza. In occasione di Napoli-Bologna, mi permetto di dire, sempre con il beneficio del dubbio che non ho capito bene io, che però vedo che molti non hanno capito come ho capito io, che dopo Napoli-Bologna sia stato fuorviante addirittura, si è portato ha portato tutti noi a pensare che restava, quando si è messo a parlare di prossimo anno, di difesa a 4, di cose che non farà nelle ultime giornate, ma che semmai le farà l'anno prossimo. Se un mese fa aveva detto a De Laurentiis me ne vado, quella dichiarazione dove si incastra? Non riesco a capire.
5: E quello è il punto, perciò io resto con... Io sono, negli ultimi tempi, devo dire la verità, ammetto che Conte mi lasciava un po' l'amaro in bocca quando vedevo certe cose, però è stato sempre sinonimo di garanzia, e gli dobbiamo dare atto che alla fine ci lascia veramente, come ha detto lui, con una squadra che può fare bene in futuro. Però adesso io mi chiedo, non chi sarà l'allenatore del Napoli, perché sono sicuro che tra poco arriverà il nome che nemmeno nessuno si aspetta, perché ho capito che la società già è alla ricerca dell'allenatore, quindi spareremo nome a raffica che poi arriverà il signor Mister X. Però sarà altrettanto sinonimo di garanzia, così come è stato Conte? Ti ringrazio Paolo e saluto tutta la redazione di Kiss Kiss Napoli. Buona serata.
0: Ciao Mimmo, buona serata.
1: Io sul allenatore garanzia, su stagione garantita, ho dubbi su tutti, ma non è perché non mi fidi di Conte, mi fido molto di Conte, ma io avevo dubbi pure che con Conte, io volevo che Conte restasse, ma garanzia è una parola che non volevo mai mettere vicino alla per l'eventuale permanenza di Conte, mi faceva piacere, ma non, per me non era sinonimo di garanzia di risultato, perché nel calcio le cose cambiano, da un momento all'altro le cose cambiano, può cambiare la stagione storta, lo so che la storia parla per lui, però la storia non è mai eterna, quindi manco Conte era garanzia, con tutto quello che recita la sua storia calcistica, figuriamoci gli altri. Un po' di garanzia, se vogliamo, andando sullo storico, diciamo che più che il nome del nuovo allenatore, un po' di garanzie ci arrivano sulla competitività dal percorso della società. Il percorso della società è sotto gli occhi di tutti, 10 Champions, 6 Europa League negli ultimi 17 anni, 11 volte nelle prime tre, sempre molto, qualche volta sopra, una volta sopra i 90, due volte sopra i 90, molte volte sopra gli 80, l'anno scorso anche sopra gli 80, quest'anno comunque abbondantemente sopra i 70, e Coppa Italia vinte, supercoppe vinte, e partecipazioni europee molto buone, quest'anno no, ma in passato anche molto buone, anche nella semifinale di Europa League, una quasi semifinale di Champions. Cioè il Napoli ha una storia recente di grandissima competitività, ma non recente 2 anni, 3 anni, che può essere casuale, recente più di 15 anni ormai, no? Che siamo su questi livelli, e questo, ecco, forse ci può fare stare tranquilli e dare garanzie più che il nome dell'allenatore.
0: E tra un poco però ne dobbiamo parlare di tanti altri nomi, Paolo, perché insomma ne stanno arrivando tantissimi anche sul Mister X. Il Mister X si sono scatenati, c'è chi parla a proposito di giovani perché non Floro Flores, la pazza idea Guardiola. È ovvio che insomma,
1: guarda, io non credo che sia il momento, però attenzione che Floro Flores va, che tra l'altro è un amico, ma non è per questo che dico, certo, quello che sto per dire, ma va monitorato.
0: Floro è molto molto bravo,
1: sì, gioca molto bene il Benevento, un grande calcio.
0: Molto molto bravo Floro Flores. Detto questo ci fermiamo, giusto due minuti, restate con noi, spot e torniamo.

0: imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: E rieccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, grazie al nostro Ciro Froio in regia, ovviamente a Paolo Del Genio in collegamento. Paolo, ti voglio leggere qualche messaggio prima di andare al telefono, perché ovviamente ne stanno arrivando tantissimi su Antonio Conte, sul futuro, anche sul perché c'è stato e ci sarà questo addio. C'è chi incolpa anche, insomma, parte della stampa, se non tutta: Fabio Pecchi, Antonio Floro Flores, Di Francesco, Marco da San Diego, ma Gasperini, chiede per esempio un altro ascoltatore: buonasera, Conte a Roma, Gasperini a Napoli, colpo di scena, cosa ne pensate? Insomma, è ovvio, no, Paolo, che in questo momento con l'addio di Antonio Conte inizia un pochino il totonome. Io però ti faccio un'altra tipologia di domanda. È ovvio che non si può avere la garanzia, però veniamo da 2 anni di una filosofia calcistica qui con Antonio Conte. Quanto credi sia rischioso cercare di andare a stravolgere questa filosofia con questa ossatura di rosa, oppure credi che Aurelio De Laurentiis cercherà una sorta di fil rouge tra quello che è stato, non dico il modulo, ma la tipologia di calcio espresso da Antonio Conte e quella del futuro allenatore?
5: Allora, innanzitutto tengo a ricordare a tutti che la stampa a Napoli più o meno c'è qualche new entry che si afferma, che comincia ad avere una voce in capitolo più importante, e c'è un gruppo storico di giornalisti che hanno una penetrazione abbastanza profonda nel pubblico da anni, sempre più o meno gli stessi, no? Non è che cambiamo, non è che che ogni anno cambiano 20-30 giornalisti di quelli, diciamo, che sono molto seguiti, più o meno i nomi sono sempre gli stessi, e non siamo mai riusciti, giornalisti in generale, a spostare un punto in classifica, a far acquistare un giocatore, a cambiare un allenatore. Quindi non andate dietro a ste fesserie che gli allenatori professionisti a quel livello, con in ballo tanti soldi, si lasciano condizionare da un ambiente, come si usa a definire, tifosi, cioè, perché se i giornalisti, i presidenti si facevano condizionare dagli ambienti, vendevano le società facilmente, perché appena viene una stagione negativa c'è la contestazione in Italia, oramai ci sono i social che ti ammazzano, cioè ci sono le contestazioni. Se uno è così debole da farsi condizionare, un presidente, un allenatore, un giocatore, nel suo percorso professionale dall'ambiente, secondo me non è un buon presidente, non è un buon allenatore e non è un buon calciatore. Visto che qua stiamo parlando di ottimi professionisti, che sia stato condizionante l'opinione di qualcuno, poi, perché poi quando si dice stampa, qualcuno era favorevole, qualcuno era contrario, qualcuno aveva...
4: Sì, la generalizzazione è sempre sbagliata in questo caso.
5: Cioè, per me, quelli che dicono l'ambiente ha condizionato la scelta di Conte, in questo caso di questo stiamo parlando, secondo me dicono una cosa offensiva per Antonio Conte.
4: Sono d'accordissimo.
5: Per me offendono Antonio Conte, che è una persona, un uomo di grande personalità, si faceva intimorire da qualche fesso che va parlando per televisione, in radio o su un sito internet. Non credo proprio che nemmeno ascolti queste cose. sulla quell'altra domanda che mi fai è interessante. Io penso che, e lo diceva Conte, e lo dice Conte stesso, che bisognava portare aggiornamenti sempre, quindi gli aggiornamenti sono necessari proprio per restare al passo con un calcio che va in una direzione, per ottenere i risultati abbastanza chiara in tutta Europa e anche in Italia. Quest'anno ha vinto l'Inter giocando un calcio con una proposta molto interessante, quindi alcuni aggiornamenti io me li aspettavo da Conte, perciò dicevo spero che Conte resti, perché me li aspettavo alcuni aggiornamenti da Conte. Mi aspetto allenatori che hanno incorporato nella loro filosofia queste caratteristiche. Ecco perché di tutti i nomi fatti, per esempio, mi sorprenderei molto se venisse uno come Allegri. Mi sorprenderei molto, perché potrebbe significare, per dare continuità al calcio di Conte, prendo Allegri, che qualcuno trova simile a Conte. Io non lo trovo simile, perciò.
4: No, per niente, onestamente, Paolo, se devo essere onesto. Simile,
5: perciò dico di no. Non mi sembra contraddittoria la mia posizione, mi sembra superficiale la posizione di quelli che accomunano i due e quindi dicono che lui potrebbe essere l'erede giusto di Conte. Per me no, per me è un allenatore moderno che va verso quelle idee di calcio alle quali Conte sicuramente sarebbe arrivato. E quindi non sono molto... Poi sul sistema di gioco credo che attualmente, per come siamo messi, era ed è stata determinata dagli infortuni una forzatura quella di giocare con gli esterni tutta fascia. Io sono favorevole agli esterni d'attacco, agli esterni bassi, quindi io andrei per un allenatore che fa, per come ha l'organico il Napoli, piuttosto strutturato in questa direzione, andrei per 4-2-3-1 o 4-3-3.
4: Noi invece torniamo al telefono, c'è Vittorio, buonasera.
6: Ciao a tutti e due.
4: Ciao Vittorio, buonasera.
6: Vi saluto caro Paolo, che ascolto sempre molto volentieri. Io vi volevo dire una cosa, non so quanto possa apparirvi credibile ciò che sto per dirvi, però vi giuro che è così. 2 anni fa arrivò Conte e mi chiamò un mio caro amico che si chiama Fabrizio, che abita a Padova ed è leccese, tifoso della Juve. Mi chiamò e mi disse testuali parole, ve lo giuro. Mi ha detto: Vittorio, avete preso Conte, eh? E io ho detto: eh sì. Beh, sappi che vincerai lo scudetto e se ne andrà dopo 2 o 3 anni, perché ovviamente faceva il paragone con la Juve, e se ne andrà 2 o 3 anni lasciandovi delle grandi macerie. E ho detto: perché, scusa Fabrizio, macerie? Sì, perché lui i giocatori te li porta al limite, te li porta proprio quasi alla distruzione, mi fa, e se ne andrà come ha sempre fatto dappertutto. Io volevo chiedere
5: a... Però la Juve e l'Inter, quando è andato via Conte, hanno continuato a fare bene, poi
4: hanno continuato a vincere soprattutto.
6: Sì, no, è vero, però a me mi ha fatto molto effetto questa, cioè, chiamiamolo distruzione, che poi può essere fisica o anche i vari problemi, perché avete visto anche voi, ci sono stati problemi con Spinazzola, con Beukema, lo stesso Meret che è stato messo da parte, e poi soprattutto Lukaku. È arrivato questo scontro con Lukaku, rimarrà un mistero perché è il suo pupillo, e vorrei sapere da voi se può essere che, insomma, se arrivi un po' ai limiti con Conte dopo 2 o 3 anni, infatti lui dopo 2 o 3 anni va via, anzi 2, perché a 3 l'ha fatto solo con la Juve. Volevo solo così buttare questa cosa qui.
5: Io... Sì, grazie.
4: Ciao Vittorio, ti rispondiamo subito.
5: Penso che oramai parliamo di una cosa che non si verificherà, cioè, perché Conte se ne va, ma se Conte restava io penso che era necessaria, era obbligatoria una rivisitazione dell'organico, soprattutto relativamente a dei giocatori un po' avanti con gli anni, che hanno avuto troppi infortuni e che penso io non erano più in grado di sopportare lo stress, che è uno stress positivo se sei in grado di sopportarlo, negativo se non sei in grado di sopportarlo, al quale ti sottopone Conte. Cioè, lo stress non la prendiamo come, non pensiamo alla parola solo in negativo, mettiamoci vicino positivo o negativo. Quello positivo arriva a chi è in grado di reggere quel tipo di pressione, è uno stress molto importante quello che ti dà Conte, perché ti spinge al 100%. Chi non è in grado invece di reggere deve, dopo un periodo, molti giocatori, ecco, io su questo per esempio sono convinto, non abbiamo nemmeno bisogno però di gente che fa gli scoop. Questa è una ricostruzione alla quale con grande serenità eravamo arrivati pure noi, che molti giocatori sarebbero andati via. Io sono il primo a dire che De Bruyne probabilmente con Conte andava via, ma non andando a cercare motivi particolari, perché ognuno si conosce, ogni giocatore si conosce e sa che all'interno di un determinato meccanismo non può esprimere tutte le sue qualità, punto e basta, senza nessun clamore. Ma io sono stato uno dei primi a dire che alcuni giocatori erano arrivati al capolinea con Conte, ma non per rapporti personali, per questioni tattiche. Io parlo di cose tattiche perché le cose tattiche le vedo, le partite le guardiamo, i rapporti personali, ma chi lo sa quali sono i rapporti personali? Non mi avventuro io nei rapporti personali, io detesto il gossip, io penso di avere dei record mondiali che nemmeno immaginate sulle trasmissioni gossipare che vanno per la maggiore quanto morbose, quelle trasmissioni morbose che vanno per la maggiore in TV e che hanno record di ascolti, ecco, non hanno mai avuto il piacere di vedermi nemmeno per un minuto fra i loro ascoltatori. Io in TV guardo altro, guardo tantissimo calcio, tantissimo sport, tanti film, programmi di approfondimento anche politici, ma mai questa tipologia di trasmissioni. Quindi se erano tutti quanti come me, quelle trasmissioni avevano chiuso e il gossip nei giornali che si parla occupano di gossip nemmeno esistevano.
4: Torniamo al telefono, c'è Giuseppe, buonasera.
5: Non rimanete dei fatti della gente, detta.
4: No, ma Paolo, con me, figurati, sfondi una porta aperta da questo punto di vista, perché poi si parla spesso di giornalismo e quando, per esempio, prima leggevo i messaggi, ci siete riusciti, e molto spesso si confonde anche il cosiddetto influencer, che ormai ha comunque un suo seguito sui vari social, con quella che è la figura del giornalista, che in realtà fa tutt'altro. Certo, anche la nostra categoria magari fa degli errori, ha dei problemi, però già il generalizzare accostando questo all'influencer mi sembra un errore di lettura abbastanza grossolano. Questo per rispondere.
5: Ma parlate caso per caso, io parlo del caso mio.
4: Certo,
5: io non
4: certo.
5: Penso di aver fatto errori, perché io non ho mai messo in discussione la bravura di Conte, che ho sottoposto all'attenzione di tutti delle statistiche che confermavano il dato negativo dell'anno scorso per quanto riguarda i numeri e per quanto riguarda la manovra offensiva, portava dei numeri offensivi abbastanza deludenti, cosa che Conte condivide perfettamente, che non era una critica, era un portare a conoscenza le statistiche. Se poi ci sono delle persone ottuse che quando noi portiamo a conoscenza delle statistiche negative, relative quindi ad un allenatore, a una squadra, eccetera, le scambiano per critica o per avversione verso quella persona, io non ci posso fare niente.
4: Assolutamente no.
5: Non posso fare assolutamente niente, né toglierò dalle mie trasmissioni questa caratteristica, questo tratto caratteristico, che è quello di cercare di portare più dati possibili, perché sennò di che parliamo tutti i giorni?
4: Assolutamente d'accordissimo con te. Torniamo al telefono, c'è Giuseppe, buonasera.
7: Ah, ciao, buonasera a te, buonasera Paolo.
5: Caratteristica, questo tratto caratteristico, che è quello di cercare di portare più dati possibili, perché sennò di che parliamo tutti i giorni?
4: Assolutamente d'accordissimo con te. Torniamo al telefono, c'è Giuseppe, buonasera.
7: Ah, ciao, buonasera a te, buonasera Paolo.
4: Ciao, ciao Giuseppe.
7: Senti, no, allora

0: per rapportarli alle squadre che allenano. Cioè,
1: questo vale per tutti gli allenatori. Con l'Empoli Sarri ha fatto cose straordinarie, ma se restava 20 anni a Empoli, per quanto l'Empoli giocava una meraviglia, non sarebbe mai andato nemmeno in Europa League, ovviamente. Come si fa?
0: È che appunto, questo volevo dire io, il rapporto è sempre bravura dell'allenatore, ma squadre che alleni, perché altrimenti non
1: ma manco Conte, manco Allegri con l'Empoli sarebbero andati in Europa League.
0: No, ma io sono proprio d'accordo con te, proprio questo volevo dire. Cioè, quando uno dice il palmarès di un allenatore, ok, guardiamo il palmarès di un allenatore, però vogliamo guardare pure le squadre che hanno allenato.
1: Cioè,
0: Guardiola, se avesse allenato l'Empoli per 20 anni, non l'avrebbe vinto.
1: Ma pure Guardiola con l'Empoli non vinceva il campionato,
0: appunto,
1: sicuro.
0: Quindi bisogna rapportare questo. E poi un'altra cosa, ieri sera guardavo la tua trasmissione che fai su un altro canale e guardavo la formazione del Napoli in base all'allenatore, 4-3-3, 4-2-3-1, ma io quello vedo una grande squadra, un allenatore con un'idea di gioco, con quel tipo di calcio, ma io penso che quella squadra lì veramente può fare grandi cose.
1: Ovviamente voglio dire, sì, no, ti ringrazio innanzitutto, però voglio dire che io per una mia scelta, perché non mi piace sparare nomi così a cavolo, ho fatto queste formazioni legate a nomi degli allenatori, con il sistema di gioco che hanno adottato nella loro ultima esperienza e con i giocatori che sono attualmente in organico al Napoli. Poi nulla vieta agli allenatori di cambiare sistema di gioco e sicuramente il Napoli alcuni giocatori di quelli che ho messo io li cambierà e quindi ce ne saranno altri al posto loro. Però io la dovevo fare ad oggi e quella l'ho fatta con quelli che sono in organico oggi.
2: Assolutamente sì, perché poi è normale che l'arrivo di un nuovo allenatore ti apre degli scenari che possono essere totalmente diversi a quelli attuali. Penso semplicemente anche ai rientranti dai vari prestiti. Per esempio leggevo poco fa, tra l'altro, anche un like, visto che si fa notizia anche così, di Noah Lang sotto al posto di Fabrizio Romano sull'addio di Conte a Napoli. Ecco, sappiamo quello che non ha funzionato tra Noah Lang ed Antonio Conte. Nulla vieta che con un nuovo allenatore Noah Lang possa essere effettivamente un acquisto in più, ma così come lo può essere Luca, il ritorno di Rafa Marin. Questo
1: Noah Lang può essere un acquisto in più, io non metterei like sotto questi
2: posti. No, ma infatti questo esule per me già è da condannare dal punto di vista proprio disciplinare, mettiamola così, Paolo.
1: Se l'allenatore nuovo che arriverà a Napoli dice teniamocelo Noah Lang, vieni, mettiti a lavorare, impegnati, facci vedere cose che non c'è.
2: Però con la, con la testa giusta, Paolo, perché una delle cose criticate
1: mi sembrano, come diciamo a Napoli, noi stiamo parlando di professionisti ad alto livello e queste mi sembrano creaturate, come diciamo a Napoli.
2: Verissimo, caro Paolo. Torniamo al telefono, c'è Vincenzo che ci attende, buonasera.
3: Ciao, buonasera, ciao Paolo. Paolo, forse hai riconosciuto la voce perché io sono uno che chiama spesso e ti seguo tutti i giorni. E sei uno dei pochi giornalisti che stimo per onestà e per competenza. Ma ho notato una cosa, vai spesso nel contraddittorio con chi non la pensa come te, ma meno quando chiama un telespettatore e dice cavolate enormi come quello di prima, che Conte ovunque è andato ha lasciato macerie. Non è vero,
1: l'ho detto, ma a parte che l'amico si riferiva non era una sua opinione quello che gli aveva detto un suo amico, però io l'ho detto che in realtà i risultati di Juventus e Inter dopo la partenza di Conte sono stati positivi, molto buoni, addirittura con Allegri hanno fatto meglio, che ha fatto due finali di Champions, quindi l'ho detto.
3: Sì, allora scusami, forse mi è mancato a me il passaggio quando
1: l'hai detto. Sentito, sì.
3: Ma io vedo che il popolo napoletano è diviso, c'è chi è contento e chi è scontento. Io credo che almeno il 95% dovremmo stare tutti quanti, non dico a piangere, ma quasi, perché abbiamo perso la sicurezza del primo e secondo posto, che è tanta roba, perché con Conte è vero, si fa o primo o secondo. Non voglio fare l'uccello del malaugurio perché sono malato del Napoli e c'ho il sangue azzurro, ma io non voglio vedere con Sarri, con un altro e quale, cosa succederà in questi anni. Speriamo che non ci azzecchio con la previsione.
1: Però la società non è fiducia in Conte. Ti posso fare una domanda?
3: Dimmi.
1: Mi senti?
2: Sì, ti sente, Paolo.
3: Dimmi.

0: Ti faccio questa domanda. Tu, dicendo questo, manifesti la tua grande fiducia nei confronti di Conte ed è condivisibile come opinione, vista la storia. La domanda è mica l'ho fatto.
1: No, no, ha detto fiducia illimitata in questo caso.
0: Illimitata, benissimo. Allora, invece, per quanto riguarda la società, non ti fidi della società che negli ultimi 17 anni ha fatto 10 qualificazioni Champions? Della società non ti fidi?
2: No, non è vero, manco questo. La società è...
0: No, perché tu hai detto che senza Conte sei no, molto preoccupato, quindi non ti fidi della società nonostante i grandi risultati della società negli ultimi 17 anni.
2: Paolo.
1: Vincenzo, ci ascolti?
2: Sì. Sì.
1: Hai sentito quello che ti ha detto Paolo, ovviamente,
2: sì,
1: sulla società?
2: Ho sentito in parte, ma l'ho anche risposto. No, no, la società ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni che è stato De Laurentiis, ma è la stessa società che dopo Spalletti ci ha portato al decimo posto.
1: Però ha sbagliato una stagione.
0: Vogliamo catalogarlo come episodio? Se in 17 no, anni di decimo posto ce n'è uno e di primo, secondo e terzo ce ne sono 11. Lo vogliamo mettere come episodio? Dobbiamo questo tormentone di questo decimo posto come se ci fossimo arrivati per 6 anni di seguito?
2: No, però anche con Gattuso e con Berides è capitato. Voglio dire, la società ha fatto un grande lavoro, a volte raccontiamo.
0: Abbiamo portato a casa delle Coppe Italia, una Supercoppa, due Champions sfumate per un Napoli-Verona incomprensibile, per un errore arbitrale Juventus-Inter e per un rigore sbagliato da Higuaín con Benitez. Siamo rimasti anche con Benitez e Gattuso a buoni livelli, poi sono piaciuti di meno ovviamente di Sarri, di Spalletti e di Conte, però pure con loro siamo rimasti a buoni livelli. Quindi ci fidiamo o non ci fidiamo della società? Questo dobbiamo decidere oggi.
2: Società. Ma con Conte avevamo la garanzia.
0: Con la società non ce l'hai. 17 anni è stata fortuna, 17 anni di risultati.
2: No, signore, c'è stato alti e bassi in 17 anni.
1: Ma non è detto che non poteva esserci anche con Conte nel terzo anno. La controprova, Vincenzo, non ce l'avremo. Poi è vero che tu dici fa primo o secondo, però non è che per forza, non è matematico, può capitare, ovviamente non ce lo saremmo mai augurati anche ad Antonio Conte di sbagliare.
2: Se puntassi dei soldi punterei scudetto l'anno prossimo se restasse Conte.
1: Ecco, però, vediamo, poi magari... Non lo so, io non sono bravo con le scommesse, quindi onestamente non ti saprei dire, però bisogna guardare avanti, perché se già iniziamo, se fosse rimasto Conte, partiamo secondo me con il piede sbagliato in vista dell'anno prossimo, anche perché
2: fattuosi saluti, grazie.
1: Assolutamente, grazie mille Vincenzo. Paolo, ci fermiamo, giusto 2 minuti di pubblicità e poi rush finale di 4-4-2.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo in diretta per il rush finale di 4-4-2. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. In collegamento c'è il nostro Paolo Del Genio. Vabbè Paolo, è ovvio che stiamo tastando un pochino il polso in questo momento dei tifosi del Napoli per la notizia dell'addio di Antonio Conte. C'è grande preoccupazione per quella che è il futuro. Io mi trovo molto d'accordo però con quello che dici tu. Spesso secondo me si sottovaluta quello che poi di fatto è l'unica continuità del Napoli, vale a dire l'operato della società, cioè si limita molto spesso a quella che è l'analisi dell'allenatore che ha fatto X, che ha fatto Y, che ha ottenuto i risultati, senza poi pensare a chi ha scelto determinati allenatori.
7: Io penso che i presupposti siano molto buoni, io penso che erano molto buoni con Conte, penso che possano essere buoni anche con un allenatore giusto. Se poi sbaglia allenatore, purtroppo ne prenderemo atto che sbagliano l'allenatore, prendono uno che non riesce a impattare bene con la nostra realtà e le cose vanno male, può capitare, speriamo non capiti perché è capitato raramente, però può capitare come abbiamo visto. Detto questo, perché dico che i presupposti sono buoni? Ribadisco, molto semplice il mio ragionamento, non penso che ci vuole chissà quale fenomeno per farlo. Vanno via dei giocatori che hanno iniziato un'evidente parabola discendente, arrivano dei giocatori al loro posto freschi, motivati, con buone qualità, i nomi che stanno circolando mi riferisco, poi non prendono nessuno di questi e prendono cinque giocatori scarsi e anche lì ovviamente poi dobbiamo fare dei ragionamenti più, potremmo fare dei ragionamenti più precisi quando conosceremo i nomi dei nuovi acquisti, però come presupposto se non li sbagliano gli acquisti, se non sbagliano l'allenatore, io credo che si possa evitare questo, si possano evitare questi due errori. Mi sembra che ci sono i presupposti positivi perché quelli da sostituire, cioè per fare un esempio concreto, Riccardo, scusami,
6: vai,
7: quando
6: Paolo,
7: sono andati via Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e Insigne, sono andati via quattro giocatori che erano ancora molto forti, no? Nel loro momento migliore, abbiamo visto alcuni di loro hanno avuto addirittura poi,
6: certo,
7: forse Mertens e Insigne no, ma altri hanno avuto addirittura un momento di crescita nella loro carriera, quindi stiamo parlando di un colpo pesante in uscita. Ora quelli che starebbero per uscire sono giocatori straordinari che ci hanno regalato due scudetti ma che sono in parabola discendente, quindi mi sembrano più facili da sostituire per avere una crescita.
6: Chiaro, il discorso è chiarissimo e lo condivido. Io ho la sensazione che spesso parte ovviamente anche degli addetti ai lavori di tifoseria facciano un po' di fatica a distaccarsi, ad avere un po' di paura rispetto a quello che poi è l'ignoto del futuro, che però la società ha sempre dimostrato, fatto eccezione per l'anno del decimo posto, che è un unicum fortunatamente per quello che stiamo raccontando, di avere una programmazione ben delineata in quelle che sono le scelte. Però non mi dilungo troppo perché abbiamo Peppe al telefono. Ciao Peppe.
8: Ciao, buonasera Riccardo.
6: Ciao, e ciao
8: buonasera,
6: Peppe.
8: Buonasera.
6: C'è Paolo, c'è Paolo.
8: non mi vengono i nomi, il cognome sì.
6: Vai, vai, Peppe.
8: Poi da prendersi seguo da anni, io ho 77 anni e quindi pure ex giocatore di seconda categoria da ragazzo, da giovane. Senti Paolo, io volevo solo essere d'accordo con te su tutto, su Parioli, Farioli o tutto il resto. Sono d'accordo anche sul fatto che abbiamo avuto anche altre annate in cui si è partiti da zero, anche con Spalletti sembrava chissà cosa fosse successo mandando via Tizio che è il Simpronio. Poi sono arrivati dei giocatori come Osimhen e altri e abbiamo vinto lo scudetto. Quindi questo non toglie che la programmazione dello scouting e di quello che sia la conoscenza tramite i vari responsabili del settore di ricerca di nuovi talenti non funzioni a Napoli. Funziona e come? Perché un certo Giorgiano che è andato via adesso sembra che sia destinato al pallone d'oro, è passato da Napoli e chi lo conosceva? Abbiamo conosciuto noi e quindi il Napoli ha la sua capacità di ricerca nei talenti.
6: Chiaro, chiaro. Peppe, ti salutiamo intanto. Grazie, Peppe.
7: Ce ne sono molti. Guaraschelli è il caso più eclatante, però ce ne sono molti di esempi di giocatori che sembravano buoni ma di medio livello che sono arrivati a Napoli e hanno fatto grandi cose.
6: Ultima telefonata, Paolo, prima dei saluti finali andiamo da Giovanni. Giovanni, velocissimo, hai un minutino.
9: Ciao, buonasera.
6: Ciao.
9: Sarò velocissimo. Io sono, l'ho già detto in altre circostanze, molto contento se Conte va via, perché penso che tanti napoletani non si siano divertiti, non siamo juventini, non siamo napoletani, il calcio è bellezza e divertimento dei giocatori e di chi lo guarda. E soprattutto poi Conte non sa parlare, quindi tutta la vita Sarri, perché uno che sa parlare al popolo, alla gente, ai giornalisti, ha le spalle larghe e quindi diciamo io sono solo contento che Conte vada via, perché non mi sono divertito, mi sono divertito nell'esultanza ma è durata poco, poi l'intossico è stato tanto. Grazie.
6: Ciao Giovanni, grazie a te.
7: Io non so che cosa accadrà sul campo, ovviamente, e so che sono il primo a dire che la cosa più importante è quella che ci dirà il campo, le risposte più importanti sono quelle di campo, però per quello che valgono, per quello che vale la comunicazione, lì cari amici, se avete proprio un minimo di capacità di cogliere, io ve lo dico per esperienza diretta personale, non c'è gara. Tra la comunicazione di Sarri, chiara, simpatica, arguta, e quella di Conte, sempre arrabbiato, sempre criptico, non c'è gara proprio. Io mi prendo la comunicazione di Sarri. Cioè, se il calcio fosse solamente conferenze stampa, 100 conferenze stampa di Sarri e 0 di Conte. Poi c'è anche il campo, e lì sul campo chiaramente poi la musica può essere diversa, anche se i risultati di Sarri a Napoli sono straordinari, però qui, come ho detto prima, non mi contraddico, qui Sarri parte da zero come Conte, come qualsiasi altro allenatore che l'anno prossimo può essere sulla panchina del Napoli, chiunque parte da zero, non è che Conte partiva dallo scudetto vinto, Sarri partiva dai 91 punti fatti, comunque partivano da zero,
6: Paolo.
7: Che avevano il bonus rispetto a Farioli, per dire.
6: Assolutamente giustissimo. Paolo, siamo giunti alla conclusione di 442 che torna domani, come sempre, dalle 18 alle 19. Grazie mille a Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buona serata.
7: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
6: Grazie mille a Paolo Del Genio, grazie al nostro Ciro Froio. Noi ci fermiamo qui, giusto il tempo delle ultime notizie. Poi arriva il nostro bomber Emanuele Calaiò con il nostro Marcello Calvano per il calcio della sera. Da Riccardo Catapano è tutto, restate con noi.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: un 14enne è stato denunciato per lesioni personali. Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti all'ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita d'arma da taglio. I poliziotti hanno accertato che lo stesso aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo, anch'esso colpito con un coltello. Dei successivi accertamenti, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l'aggressore. Ancora cronaca, attenzione dentro e fuori dall'aula del tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, ex fidanzato e reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025 ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti all'esterno del tribunale di Napoli, i volti erano travisati dalla rabbia. Siamo stati minacciati dai familiari dell'assassino, hanno dichiarato. Hanno fatto il gesto del taglio della gola. L'avvocato della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani, si è detto sgomento. In un paese normale, di fronte a un omicidio così efferato, ci si aspetta che arrivino le scuse e invece sono arrivate minacce di morte. In aula ci sono le telecamere e chiederemo di avere le immagini di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Un sequestro preventivo da più di 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti dei due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggero, entrambi del Partito Democratico. Il provvedimento riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alle partecipazioni dei consiglieri alle commissioni consiliari. I due consiglieri sono ritenuti gravemente indiziati di truffa continuata ai danni del comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica contro l'Udinese per l'ultima giornata di Serie A. Intanto tiene banco il futuro di Antonio Conte, che lascerà il club a fine stagione, con De Laurentiis che sonda i profili di Sarri e Mancini per sostituirlo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: qua. Ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Se ieri ti domandavo, Manu, ma tu cosa ne pensi rispetto alla permanenza o meno di Antonio Conte? Sei per il Conte Terro oppure non ci sono più le condizioni per andare avanti? Ebbene, da quest'oggi abbiamo una risposta, perché anche se non ufficialmente, ma Antonio Conte non sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, quindi viene sconfessato il nostro auspicio, caro Emanuele, perché noi l'abbiamo detto praticamente dall'inizio della stagione, soprattutto quando le cose si erano messe particolarmente male a causa degli infortuni, a causa anche di qualche errore commesso dal tecnico relativamente alla gestione della rosa d'inizio anno magari per qualche scelta tecnica di partita in partita, ma siamo sempre stati convinti, sulla base di quello che Conte aveva dimostrato con i risultati e anche con il gioco a tratti nel corso di queste due stagioni, che la soluzione migliore sarebbe stata quella di andare avanti. Conte di fatto non se l'ha sentita, non ha voluto, ha preferito chiudere con questa stagione il suo rapporto con il Napoli. Il rapporto con De Laurentiis resta ottimo, resta un'amicizia profonda tra i due. Si aspettava maggiore compattezza, soprattutto dall'ambiente nei momenti di difficoltà. Io direi, Manu, che il tanto stress, la stagione particolarmente complicata l'hanno portato a percorrere questa strada, a prendere questa decisione.
0: Sì, Marcello, innanzitutto dispiace perché comunque è un allenatore che comunque ha portato i risultati e bisogna ringraziarlo per quello che comunque lui ha dato. E ti metto per iscritto che lui se ne andrà, ma proprio con una botta nel cuore, perché sì, lui a Napoli è stato benissimo. E quando parla dei festeggiamenti, penso che negli scudetti Juve Inter non è paragonabile all'affetto, ai festeggiamenti che lui comunque ha fatto a Napoli. E quando io poi ieri ti ho detto, dalle parole di Conte, cosa si evince, secondo te può rimanere, può andare via, io ti dissi, non è il discorso delle parole quello che mi fa più paura, ma è come lo vivo, come lo sento dalla faccia, sì, l'atteggiamento, la stanchezza, lo stress, è poco motivato. E allora questa è la controprova, la testimonianza che lui ha deciso comunque di finire i rapporti qua, non per il rapporto De Laurentiis, che
1: o il progetto nella prossima stagione, esatto, il progetto
0: oppure,
1: tecnico, ecco.
0: Esatto, pure nel senso i giocatori, cioè ripartiva comunque da una buona base, qualche giocatore arrivava e penso che comunque De Laurentiis non sarebbe venuto meno. È proprio il discorso che lui ha visto dopo i due anni di ottimi successi, e nonostante comunque gli abbiamo criticato alcuni errori che comunque lui ha fatto, e alla fine si è sentito, diciamo, un po' prestato,
1: lasciato e anche un po' lasciato solo
0: diciamo in questo ambiente che spesso e volentieri non va mai bene nulla ed era sempre troppo all'eccesso, si chiedeva sempre qualcosa in più. Sappiamo, io ci ho giocato, Napoli è una piazza comunque esigente, che c'è tanta pressione, l'ho avvertita da giocatore. Immaginati l'allenatore, perché l'allenatore è un'altra cosa, perché l'allenatore è 24 ore su 24 al centro sportivo, prepara le partite, deve avere a che fare con 30 teste, devi cercare di tenere uno spogliatoio unito, tante cose. Quindi sai, quando sente nell'aria che magari dopo due anni così non viene apprezzato e tutto, quindi diciamo che aveva un po' l'ambiente,
1: una spaccatura evidente nell'ambiente che lui non si aspettava, dopo aver comunque, al di là dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, Manu, e questo credo sia incontestabile anche da chi non gradisce il modo di fare, la comunicazione, il modo di giocare, tutto quello che volete, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e fanno in modo che Conte rappresenti l'allenatore in due stagioni da allenatore del Napoli più vincente dopo Ottavio Bianchi della storia di questo club. Quindi questo è un dato di fatto, e poi è un allenatore che è riuscito a trasferire una mentalità vincente, altro dato di fatto, ad una squadra con metodi che possono essere più o meno condivisibili, possono più o meno non piacere, non voglio disquisire su questo, ma di fatto dopo lo scudetto vinto non si è ripetuta la situazione spiacevole di un decimo posto, perché il Napoli è arrivato secondo e in più ha vinto una Supercoppa. Poi non dimentichiamo il cammino deludente in Champions League, per carità, non abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, ma onestamente ragazzi, io se devo scegliere tra un salto tra virgolette nel vuoto, perché poi non è neanche un salto nel vuoto, ma comunque un cambiamento nell'anno del centenario e la conferma di Antonio Conte sulla base dei risultati portati, io preferisco tenermi Antonio Conte. Purtroppo non è andata così.
0: No,
1: e il Napoli andrà avanti, questa è un'altra cosa che
0: assolutamente solo andrà avanti, ma il successore che arriverà dopo Conte comunque avrà una squadra che ha diciamo quell'atteggiamento e quella mentalità che ha lasciato Conte nei risultati. Chi lo sa, anche magari lasciando anche una tenuta fisica importante, perché ragazzi, con gli allenamenti di Conte duri e tanto, il prossimo allenatore che verrà a fare gli allenamenti, i ritiri per i giocatori del Napoli sarà una passeggiata. Quindi può darsi che il prossimo anno vedremo anche un Napoli atleticamente, secondo me.
1: Vogliamo ricordare quell'episodio, mi ricordo era una puntata di quest'inverno, quando ospitammo Sannino con noi, e voi ricordaste quell'episodio in cui lui venne dopo Conte, a Siena, sì. E a un certo punto, durante il ritiro estivo, se non erro, che cosa chiedeste a Sannino, voi della squadra?
0: Chiedemmo di lavorare di più, perché comunque noi eravamo abituati ormai a quel tipo di lavoro, e ragazzi, dopo che fai un ritiro con Conte e gli allenamenti stagionali con gli altri allenatori era una passeggiata, e sarà una passeggiata. Quindi magari, oltre alla mentalità, può darsi che il Napoli starà bene ancora fisicamente, perché c'è ancora il lavoro di Conte sulle gambe. Come hai detto bene tu, sono d'accordo, anche con quest'anno del centenario, con una buona squadra, con qualche acquisto puntellato, sai, lui che comunque porta risultati, mi sarei divertito nell'anno del centenario, si poteva fare qualcosa di importante. Magari chi lo sa, si potrà fare comunque qualcosa di più importante, però sai, farlo con Conte al terzo anno, conoscendo già i giocatori, conoscendo l'ambiente, i metodi di lavoro e tutto quanto, era completamente un'altra cosa. Adesso, sia se viene Sarri o sia se viene un altro allenatore, deve comunque avere il tempo di riambientarsi, certo, di conoscere la squadra, di impostarla nel migliore dei modi, e ci vuole un po' più di tempo. Invece con lui sarebbe stato, diciamo, pronto subito dopo il ritiro, già con quella mentalità di dare fastidio e di puntare allo scudetto. Però ripeto, non ci sono state altre scorie, cavolate, il fatto dello spogliatoio spaccato, perché altrimenti non arrivi al secondo posto se hai uno spogliatoio spaccato che remava contro di lui, perché se si vuole fare fuori un allenatore si fa, l'abbiamo detto ieri, però voglio dire, come abbiamo detto, che ci dispiace, però nello stesso tempo, certo, il Napoli non finisce quest'anno, e magari col prossimo allenatore comunque rimarrà competitivo, perché lui aveva detto: quando andrò via lascerò comunque il club, è una squadra competitiva.
1: Ed è così effettivamente, perché il Napoli è secondo in classifica. Prima di andare al telefono e di chiederti anche qual è a tuo avviso la tipologia di allenatore, magari anche se vuoi fare i nomi del tuo papabile sostituto, ribadisco anche una dichiarazione di Massimiliano Allegri, presentato da neo allenatore della Juventus per il post Conte, e Allegri disse: arrivare ad allenare una squadra dopo Antonio Conte, già sai che parti dal punto di vista della mentalità con una marcia in più, perché uno che trasmette alla squadra una mentalità vincente che altri allenatori non così facilmente riescono a trasferire alla squadra. Quindi, quantomeno su alcuni aspetti, l'allenatore che verrà può star sereno e parte con un lavoro, non dico già avanzato, ma comunque da una buona base.
0: È chiaro che se viene Allegri è molto simile a quello che comunque fa Conte, la stessa mentalità. E poi se ci siamo lamentati del non bel gioco, che non ci siamo divertiti quest'anno, se De Laurentiis si prende Allegri non è che cambia molto a livello di gioco. Quindi io penso che Sarri sia, per quanto mi riguarda, il primo della lista, è quello che comunque De Laurentiis secondo me già ha accennato qualche chiacchiera. Non credo a Mancini, lui stimava Italiano, ma a quanto pare il Bologna lo ha confermato per la prossima stagione. A me piace tantissimo Grosso, perché se devi cambiare, vuoi un allenatore giovane, di un progetto nuovo, di giocare bene, diciamo che gestisca un po' tutta la rosa nelle rotazioni e che crea comunque un ambiente giusto, Grosso è uno di quelli che sarebbe giusto, e che abbiamo visto il Sassuolo, che secondo me dopo il Como è la squadra che comunque ha espresso il miglior calcio, e per caratteristiche la squadra del Napoli può essere adatta a Grosso, ma anche nello stesso Sarri, 4-3-3, gli esterni, può essere Alisson, può essere Neres, Højlund ci può stare, magari con Sarri non devi fare il lavoro da pivot, spalla alla porta, ma con Sarri magari ritorna a fare l'Højlund con le sue caratteristiche. Quindi di sicuro con Sarri o con Grosso, che il 4-3-3 penso che non ce lo toglierà nessuno il prossimo anno, quindi capiremo. Io penso che comunque per De Laurentiis, per il Napoli, penso che Sarri sarà uno dei primi della lista, secondo me.
1: Pare che sia proprio così. Tra l'altro, i colleghi di Sky Sport parlano di una sorta di stretta di mano tra gentiluomini, tra De Laurentiis e Sarri. Detto ciò, però, si parla anche di un'Atalanta che ha cominciato una sorta di trattativa o comunque di discorso con l'allenatore della Lazio già da qualche tempo, quindi questo rappresenterebbe al momento l'unico ostacolo. Comunque, ragazzi, siamo all'inizio di una lunghissima di un lunghissimo periodo in cui si susseguiranno tantissimi nomi, e ne parleremo insieme a voi attraverso il filo diretto 021 546 6873 per intervenire, attraverso anche i vostri messaggi testuali e vocali, il 342 00 00 100, il numero a cui dovete inviarli. Partiamo subito con il nostro filo diretto. C'è Peppe con noi. Ciao Peppe.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
2: Ragazzi, io volevo un attimino puntare il mio focus per quanto riguarda, visto che gli avete dato spazio anche il vostro direttore, no, per quello che è uscito fuori dal servizio di Corona.
1: Sì.
2: Io mi aspetto che Meret non solo dica lo querela, ma ci dimostri di averlo querelato. Perché dico questo? Perché se non lo querela, dice di farlo e non lo querela, sta dando ragione a tutto quello che ha detto Fabrizio Corona. E se fosse così, è una cosa di una gravità unica. Ma io non sono per la permanenza di Conte, però quello che è uscito fuori, nel modo in cui è uscito fuori, io mi aspetto che Meret faccia davvero una conferenza stampa o un qualcosa su
0: ci risulta che i suoi legali con l'entourage di Meret siano già andati avanti per diciamo la querela.
2: No, dico che facciano come ha fatto Corona, nel senso che rendono pubblica la querela, perché Emanuele, tu hai giocato a calcio, una cosa che c'è andata.
0: No, è una cosa grave, attenzione.
1: Però Peppe, allo stesso modo io ti dico che un'altra strada, che sarebbe quella dell'indifferenza, non significa poi dar ragione a quello che dice Corona. Cioè, se il Napoli e lo stesso Meret decidono di non querelare Corona perché non ritengono Corona meritevole di un atto del genere, non significa che automaticamente gli stiano dando ragione, capisci quello che voglio dire? È il ragionamento del non ti curare di loro, ma guarda e passa, per intenderci.
2: Però lì ci sono soldi in mezzo, lì ci sono soldi in mezzo, attenzione, lì non è
1: è la parola, per il momento è la parola di Corona contro eventualmente la parola di Meret. Poi quando verranno fuori delle prove tangibili, allora parleremo di altro, capisci?
2: Perché è stata proprio un'accusa grossa, ma non mi interessa sul personale, mi interessa il fatto che tutti i giocatori non volevano restare a Napoli perché c'era Conte, perché io vorrei capire poi che Conte non è voluto restare. Ma quali sono le motivazioni, però?
1: Te l'abbiamo detto, il fatto che comunque il grande stress, la stagione particolarmente difficile da un punto di vista della gestione appunto dello stress, e il fatto di non aver potuto far leva su un ambiente particolarmente compatto hanno fatto sì che Conte decidesse di fermarsi qui, perché penso che lui abbia visto nella stagione prossima una stagione ancora più complicata sotto questi aspetti che ti ho appena menzionato, e ha preferito fermarsi.
0: Cioè, si aspettava che lui aveva detto che comunque quest'anno era comunque una stagione difficile. Si aspettava che, nonostante ciò, comunque, sai, la Supercoppa, il secondo posto, e nonostante le difficoltà, il Napoli abbia dato tutto, sia il giocatore che l'allenatore, diciamo che si è sentito un po' solo, e diciamo l'ambiente non
1: spaccato, tra chi lo sosteneva e chi invece gli dava addosso a prescindere.
0: E quindi ricominciare con questo ambiente così, lui ovviamente è stressato e tu non se l'è sentita. E ci può stare anche, ragazzi, il fatto di lasciare il terzo anno 8 milioni di euro, stringersi la mano e non prendersi un euro.
1: Io onestamente
0: nessun allenatore secondo me l'avrebbe mai fatto. Per me questo è un segno d'onore, secondo me,
1: nei confronti De Laurentiis e anche della piazza, ragazzi, perché secondo me questo testimonia come lui realmente fosse legato ed è legato e sarà per sempre legato a questa piazza, e quindi non erano delle frasi di circostanza, ecco.
2: Vabbè, ragazzi, noi ascolteremo sicuramente la conferenza stampa, perché qualcosa lo dovrà dire. Io comunque resto il fatto che, comunque, anche se per me, voglio dire, non era un allenatore che mi piaceva, lo ringrazierò sempre per quello che sta facendo.
0: Certo.
2: E sono comunque fiducioso e speranzoso che la società, memore della figuraccia del decimo posto, questa volta faccia la scelta.
1: Vedremo. Grazie Peppe.
0: Antonio.
1: Ciao Antonio.
3: Buonasera ragazzi,
1: ciao.
3: È un onore e un piacere parlare con voi finalmente dopo tanto tempo. Vi ascolto sempre, quindi complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Vi volevo portare un po' sul campo.
1: Sì.
3: Ok. Dunque, ipotesi, arriva Sarri.
1: Sì.
3: D'accordo. Potremmo, con i giocatori attuali, io adesso vi faccio la formazione e poi magari vi ascolto per radio la vostra idea, perché questa potrebbe essere la mia idea. Tra virgolette, detto che Sarri ritornerebbe un po' all'antico, e cioè giocare come giocava con l'Empoli.
1: Con il rombo a centrocampo.
3: Esatto, con il 4-3-1-2.
1: Sì.
3: E sarebbe la formazione Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, al centrocampo Lobotka, McTominay, Anguissa, dietro la punta o De Bruyne o Vergara, e Højlund e magari a turno Alisson oppure l'altro brasiliano che adesso
1: Giovane. Io proprio per Alisson non sono convinto di questo.
0: No,
1: al di là del fatto che, scusami Manu, poi ti faccio parlare, al di là del fatto che di questa formazione che hai fatto, secondo me 3-4 di loro l'anno prossimo non li vedremo, andranno via.
0: Vabbè, ovviamente è un gusto,
1: certo,
0: di Antonio. No, figurati, è un piacere,
1: certo.
0: È un gusto tuo, ci mancherebbe. È chiaro che secondo noi, per esempio Anguissa, Meret non saranno, per quanto mi riguarda, il prossimo anno a Napoli. Poi sia Vergara, sia Neres, sia Alisson sono due giocatori che hanno bisogno del binario e non sono seconde punte. L'unica che è seconda punta vicino ad Højlund è Giovane, che può fare la seconda punta. E anche dobbiamo capire anche De Bruyne cosa farà. Però io penso se Sarri ha sempre fatto il 4-3-3, i giocatori il 4-3 ce li ha, perché c'ha tanti esterni, quindi vedere Alisson, vedere Neres, vedere Vergara, c'ha fantasia, c'ha gente che gli salta l'uomo, e quindi anche per la punta centrale potrebbero arrivare tanti palloni. Cioè anche il 4-2-3-1 sarebbe bellissimo, con Scott McTominay e Lobotka a centrocampo, con De Bruyne dietro la punta e i due esterni larghi. Quindi Sarri i giocatori ce l'ha, qualsiasi allenatore venga, penso che partirà da una buona base.
3: Certo ragazzi, penso che noi lo abbiamo conosciuto, Sarri è uno studioso e soprattutto esalta molto le caratteristiche dei giocatori che ha.
1: Esatto, io penso poi, ma questo lo stiamo dicendo da tempo ed è sotto gli occhi di tutti, non è che lo stiamo rivelando noi, è un Maurizio Sarri molto diverso dal Maurizio Sarri che 10 anni fa allenava il Napoli, perché è consapevole del fatto che quel tipo di Napoli e quel tipo di gioco non è più replicabile, sia perché non ci sono quei giocatori, ma anche perché il calcio
0: è cambiato
1: e adesso è infatti Sarri comunque sotto questo aspetto è maturato tantissimo tatticamente, quindi questo è uno dei motivi principali che mi farebbe stare un po' più sereno per il post Conte se dovesse venire Sarri.
3: Grazie ragazzi,
0: ciao Antonio.
3: Siete veramente gentili.
1: Grazie a te Antonio, buona serata. Raffaele con noi, ciao Raffaele.
4: Ciao ragazzi, forza Napoli.
1: Ciao.
4: Allora, comunque quello per Sarri non c'è più Calleone, che è uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto.
1: Non c'è neanche più Insigne, ragazzi, che è un po' troppo sottovalutato, secondo me.
4: Lo so, Insigne era bravo, ma Calleone era proprio di un'altra categoria, ragazzi. Non scherziamo.
0: Vabbè, per il gioco di Sarri era perfetto.
4: Ah, sì, fase difensiva, centrocampo, attacco, faceva qualche gol, tanti assist, anche Insigne, per carità, però Calleone secondo me era molto meglio di Insigne. Comunque
1: Giocatori diversi comunque, vai.
4: Sì, dai gusti personali. Io volevo dire che allora l'allenatore chi sarà per me è uguale, perché la nostra garanzia dovrebbe e deve essere la società.
1: Sì.
4: Cioè chi costruisce la squadra, quella è la garanzia, indipendentemente chi è l'allenatore. L'unica cosa, chiunque allenatore verrà, vorrà sempre quei due, tre giocatori suoi, per esempio, che non sono stati dati a Garcia. Non per, come si dice, esumare il fantasma di Garcia, però a Garcia è stato trattato malissimo dalla società, ma senza volerlo, per carità, senza volerlo. Poi a un certo punto abbiamo iniziato ad accendere la carta al sedere, come diciamo noi, come facevamo con i professori nostri quando eravamo giovani, e tutti quanti, poi è arrivato a un certo punto che Garcia si è dovuto andare, se ne
1: è stato esonerato, non è che se ne
4: è stato costretto. Questo volevo dire.
1: Ci ha messo un bel po' del suo, no, con delle sostituzioni,
0: soprattutto su come si è presentato.
4: La partita con la Fiorentina, Osimhen, lui è il portiere, ha tirato addosso al portiere.
1: Sì, però è anche lo stesso che a Genova, sotto di due gol, si priva di Kvicha Kvaratskhelia e a Bologna sostituisce Osimhen. Io onestamente di due giocatori così.
4: Anche Conte a Milano in 11 contadini sostituite Bruin.
1: Sì, ma però nell'economia della squadra onestamente aveva un peso specifico superiore l'allora Kvara e l'allora Osimhen rispetto al De Bruin di quella partita col Milan, onestamente.
0: Vabbè, ma già
4: quello che vorrei dire io.
1: Sì, vai, scusa.
4: Poi chiudo,
1: sì.
4: È che qualsiasi allenatore, l'importante non è tanto l'allenatore, chiaramente deve essere uno dei top alla Conte, Sarri, Allegri, chiunque di loro arriverà, o qualche giovane interessante. Il mio nome è sempre Emery, però voi mi dite che è impossibile, allora io alzo le mani.
0: Sì, però Raffaele, non ci soffermiamo sempre adesso sull'allenatore. Sicuramente adesso inizierà il toto allenatore. Certo. Ragazzi, ricordiamoci sempre che gli interpreti principali sono i calciatori. E l'allenatore viene dopo. L'allenatore è importante, ma sono i giocatori che ti fanno vincere le partite. Se i giocatori sono scarichi e non hanno voglia di correre, con qualsiasi esso sia allenatore, tu perdi. Quindi l'importante, va bene l'allenatore, ok, arriverà sicuramente qualcuno e sicuramente sono i giocatori che fanno la differenza, è quello che vogliono e negli obiettivi il prossimo anno. Penso che con qualsiasi allenatore si porterà magari due o tre che vorrà lui, però penso che già il Napoli abbia una buona base di giocatori ripartire.
1: Raffaele, ti dobbiamo salutare.
4: Sì, vale velocissimo. Arrivo Allegri, l'unica cosa, abbiamo cercato di fare di tutto per acquistare Rabiot, secondo me. Va bene,
1: complicato.
4: Ciao,
0: male.
4: Ciao, lo so, è complicato.
1: Non sarebbe male, ma è un bel po' complicato. Ci fermiamo, pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Torniamo nuovamente in diretta. 081 546 6873, il numero a cui potete telefonare per intervenire e parlare con noi. Ci sono tanti messaggi che sono arrivati al 342 00 00 100. C'è un amico, Giovanni dall'Abruzzo, che ci scrive: Allegri no, il Napoli da 3 anni segna poco, il cortomuso non è la cura per questa cosa, è un calcio superato. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
7: Buonasera a voi, in primis forza Napoli sempre.
8: Ciao. Sempre, ciao.
7: Sarà che sono amareggiato, dispiaciuto per questa decisione del mister, però io la penso così, ragazzi. Per me chi non rispetta i contratti è scorretto. Tranne che non ci siano delle condizioni particolari, familiari, personali, per me è scorretto. Conte, l'ho detto, sono amareggiato in questa sì. Decisione, non la condivido. Perché? Perché la società ha messo a disposizione a questo allenatore tutto quello che voleva. Vedi gli infortuni di dell'anno, inizio, a gennaio con la nuova campagna, acquistato al studio calciatori, tutto quello che voleva. Oggi lascia la società praticamente un progetto a 3 anni. Per me è scorretto. Poi, è la prima cosa che volevo dire. Sì. La seconda, sentivo prima. E come uomo non vuole nulla, lascia il suo ingaggio. Scusate, lui ne ha vendite a un contratto, non poteva mai pretendere qualcosa. Cioè, voglio dire,
8: tutti lo pretendono. La buona uscita la potrebbe pure prendere, perché tutti gli allenatori fanno così.
6: Solo che ha rispettato l'accordo che aveva preso con De Laurentiis, che qualora si fosse interrotto il rapporto prima della chiusura dei 3 anni di contratto non ci sarebbe stata alcuna buona uscita. È un gentleman agreement, come si dice in inglese.
7: Ok, perfetto. Quindi lui si è licenziato tecnicamente, no? Voglio dire.
6: Sì, è come se si fosse dimesso. Ora aspettiamo l'ufficialità per avere ben chiare le dinamiche, ma fondamentalmente Conte che ha deciso
8: era una parola che aveva data De Laurentiis, se uno o l'altro decide.
6: Io onestamente io Salvatore preferisco un allenatore, come anche fece Luciano Spalletti all'epoca, che per le sue motivazioni, ma se non se la sente più di andare avanti, preferisco che si fermi e interrompa
8: un allenatore scontento.
6: O che comunque non è motivato e al 100% concentrato o comunque dentro il progetto, onestamente.
7: Sono d'accordo, meglio qualcuno che abbia più, voglio dire,
8: Viene con più motivazioni, magari.
7: Sì. Però il contratto era fatto a 3 anni, tu sapevi che dovevi stare 3 anni, la società ha progettato tutto per fare 3 anni insieme, vedi De Bruyne, vedi tutto quello che succede. Sì. Quindi io la vedo un po' scorretta, è una mia visione.
6: No, no, per carità, però onestamente nel calcio, no, nel
8: diciamo
6: calcio
8: ormai caro Salvatore, i contratti calciatori allenatori, alla fine i contratti non esistono più, nel senso i calciatori allenatori se ne vanno pure dopo un anno e non rispettano i contratti, quindi vuol dire non è la prima volta che succede, ormai va così.
7: L'ho detto, sarò così, mi deve passare, sarò dispiaciuto e amareggiato della sua scelta, quindi forse
8: certo, vabbè,
7: più
8: no,
6: sicuramente.
8: Stai parlando con due persone che
6: speravano restasse,
8: che restasse.
7: Esatto.
6: Grazie Salvatore.
7: Forza Napoli, grazie.
6: Sempre. Ciao. Antonio con noi. Ciao Antonio.
9: Buonasera ragazzi.
6: Buonasera.
9: Complimenti per la trasmissione.
6: Grazie.
9: Volevo fare una domanda a tutti e due.
6: Sì.
9: Fermo restando che Conte vada via, secondo voi il calcio, diciamo, che va verso un'evoluzione, va verso un cambiamento?
6: Sì.
9: Vedi Fabregas al Como, vedi degli allenatori che propongono calcio come Farioli, eccetera eccetera. Secondo voi non un progetto futuristico del Napoli non può andare verso un allenatore che ha queste idee un po' più futuristiche, diciamo, un po' più attuali? Non che Sarri non vada bene,
6: sì,
9: non che all'epoca Spalletti, all'epoca del Napoli non andava bene.
6: Insomma, parli di un allenatore giovane fondamentalmente, per capirci.
9: No, non giovane, anche con idee che sta proponendo che sono un po' più attuali, diciamo, no?
6: Sì.
9: Che sono più, diciamo, per anche per la Champions, eccetera. Secondo voi non può dare un'impronta diversa anche al Napoli?
6: Manu.
9: Questa è una domanda che faccio non per il nome.
6: Sì, sì, ho capito, come tipologia di allenatore, non per il nome. Però tendenzialmente questi concetti a cui tu fai riferimento sono concetti che stanno portando avanti quegli allenatori che, sempre per non fare nomi, ma hanno smesso di giocare da poco, comunque da meno di una decina d'anni, per intenderci.
8: Praticamente, diciamo, sono quasi tutti giovani, fondamentalmente. Quindi per questo dicevo, se si vuole comunque prendere un allenatore d'attualità, che comunque è moderno con questo calcio, con le nuove innovazioni e con un calcio più brillante, gli allenatori ci sono. Sono giovani, ma ci sono. Per esempio, se dovessi andare a prendere, come ho detto prima, un allenatore dove devi rifondare, ricostruire con il gioco, puntare sui giovani come vuole De Laurentiis, abbassare gli ingaggi, avere a disposizione, allenare gli allenatori che hai a disposizione, magari facendo la vecchia politica di prendere qualche giocatore che magari non conosce nessuno e rivenderlo al triplo, e uno di quegli allenatori potrebbe essere Fabio Grosso, per esempio. È chiaro che se vuoi un allenatore più di nome, più che va al sodo, più che ti porta i risultati, è sempre Conte, Allegri, quelli sono più o meno gli allenatori.
6: E anche lo stesso Sarri, che comunque non lo scudetto con la Juve, è una roba di due gol.
8: Però sai, la cosa strana, cioè la cosa, perché non penso che può venire Allegri, perché se Conte comunque prendeva 8 milioni, se si chiedeva di abbassare gli ingaggi, se si chiedeva di non prendere chissà quanti giocatori, valorizzare quelli che tu hai in rosa, ritorna i vari Marin, Luca, Lang, magari De Laurentiis vuole rispolverare questi giocatori per non andare in minusvalenza. Non prendi un allenatore come Allegri che costa 7 milioni, ma magari prendi magari Sarri che guadagni di meno.
9: Scusami Emanuele, quest'occhio di questo discorso che ti avevo detto, Sarri lo vedi maturato rispetto all'ultimo Napoli che è stato, cioè nel senso che
8: sì, ha cambiato tipologia, sì, perché ovviamente si è rinnovato pure lui.
9: Dico, nel calcio attuale lo vedi maturato, lo vedi pronto, diciamo, per questa nuova...
8: Sì, è pronto, ma ragazzi, ma Sarri è un maestro. È chiaro che, è come tutti gli allenatori, c'è sempre tempo per migliorare, no? Tanti anni fa, quando l'anno dei 91 punti, e l'abbiamo elogiato perché è stato il Napoli più bello, però c'aveva, secondo me, di negativo che magari quando non riusciva a sbloccare le partite non aveva il piano B, ma andava avanti con lo stesso concetto e lo stesso gioco.
6: E anche il fatto che contava su 13 massimo 14 giocatori, che da un lato era un difetto, ma lo posso anche capire, perché sicuramente all'epoca il Napoli, dal punto di vista della panchina, non è che aveva così tante alternative.
9: Grazie.
6: Grazie a te Antonio per aver chiamato. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Adesso è il turno, anzi andiamo a leggere qualche messaggio. Messaggi un po' discordanti su Sarri, perché c'è un nostro amico, si chiama Francesco Natale. Sarri è il peggior allenatore che il Napoli può prendere in questo momento. Onestamente questo mi sembra un po' estremo come parere.
8: Vabbè, uno può essere scettico per le minestre riscaldate, per capire se magari con i giocatori che attualmente c'ha il Napoli se sono perfetti per lui, ma di peggio ce ne sono altri, nel senso
6: sì, o comunque di allenatori che ti danno un po' meno sicurezze, sì. A scatola chiusa, ecco, diciamo così, ce ne sono rispetto a Sarri. Un altro messaggio prima di andare al telefono. Buonasera carissimi, anche Ancelotti e Conte sembravano inarrivabili per il Napoli, perché non tentare Klopp nell'anno del centenario? Sarebbe bellissimo, è vero, sarebbe bellissimo, però bisogna innanzitutto convincere Klopp prima dell'aspetto economico, ma a ritornare ad allenare, perché comunque lui
8: alla fine è bello,
6: non so se è un anno o due anni che non allena Klopp.
8: Due anni. È bello sognare. Allora a sto punto, se dobbiamo prendere Klopp, sognare per sognare,
6: Guardiola
8: se n'è andato dal City, molto probabilmente prendono Maresca, abbiamocelo noi a Guardiola, no?
6: Però si deve ridurre di ingaggio di almeno tre quarti rispetto a quello che prende adesso, perché prima con Riccardo siamo andati a vedere un po' gli ingaggi sia di Guardiola che di Simone Inzaghi, che sembrerebbe anche 16, pensando a lì
8: 16 milioni alla
6: ma che Lita. Quasi 30 milioni di euro Inzaghi prende
8: 30 e Simeone che li guadagna 30,
6: esatto,
8: più
6: Inzaghi
8: pagato.
6: 25 milioni di euro netti all'anno, 50 milioni contratto biennale, 50 milioni di euro in due anni, quindi Simone Inzaghi ne prende 25 e Guardiola più o meno ne prende una ventina di milioni di euro al City. Quindi ragazzi, se sono queste le cifre, sono due nomi da dimenticare. Se si abbassano l'ingaggio per venire a Napoli, allora entrano in gioco anche loro. Francesco con noi, ciao Francesco.
10: Buonasera ragazzi.
6: Ciao.
10: Allora vi chiedo scusa in anticipo, perché io forse mi sono perso qualcosa.
6: Sì.
10: L'ultima volta che ho sentito parlare Conte è stata a Pisa.
6: Sì.
10: Che non ha detto né rimango e né ha detto me ne vado.
6: Ho detto al presidente un mese fa le mie intenzioni, e il Napoli andrà avanti, resterà grande anche senza di me.
10: E infatti, però la certezza che tutti quanti va via, da dove viene? È una curiosità.
6: No, è dalle notizie che sono dalle notizie certe che sono arrivate, diciamo così, a spizzichi e bocconi nelle varie redazioni, una delle prime proprio la nostra, già da ieri pomeriggio?
10: Sì, ieri pomeriggio, sì.
6: Sì.
10: Addirittura ieri mattina con Gianluca, che già
6: sì,
10: si parlava,
6: sì.
10: Una cosa del genere. L'unica cosa è che chiunque viene, a parte il patrimonio dei giocatori, quelli da mandare via, che come dite sempre voi non sarà facile,
6: sì.
10: Luca Lang deve essere pure capace di affrontare tra virgolette guerre, come ha fatto Conte, contro la federazione, contro arbitri, contro società che stanno là pronte ad affondare il Napoli, non solo in campo ma pure fuori. Cose che
6: infatti anche su questo Conte si aspettava un po' più di compattezza da parte dell'ambiente, non soltanto dei tifosi, ma anche diciamo così degli addetti ai lavori tra virgolette.
10: Può darsi che lui non abbia sentito l'amore, cioè non prendetemi, completo della piazza.
6: È una delle motivazioni il fatto che la piazza quest'anno nei momenti di difficoltà si sia spaccata, è una motivazione che lo ha portato a sentire sicuramente maggiormente lo stress e a decidere di non rivivere nella prossima stagione questa sorta di dualismo tra chi sostiene Conte e chi invece a prescindere non voleva più che fosse l'allenatore del Napoli.
10: Ma vi lascio ma non è che sta succedendo o è successo qualcosa tra giocatori?
6: Tra chi sostiene Conte e chi invece a prescindere non voleva più che fosse l'allenatore del Napoli.
10: Ma vi lascio ma non è che sta succedendo o è successo qualcosa tra giocatori, come è successo con Ancelotti, che poi è della

0: di McTominay, tutti ne hanno parlato bene di Conte e tutti ragazzi, vuoi dire, anche quello che ha detto Corona, che si lamentano,
1: no, aspetta, Francesco, fai finire Emanuele perché stai dicendo una cosa,
0: nel senso, non è che
2: vai.
0: Che scopriamo l'acqua calda, cioè non è che Corona ha detto chissà che cosa, anche io quando mi allenavo con lui lo sai quante gliene ho dette, perché mi faceva un sedere così, però poi ho incominciato a conoscere, ho apprezzato la sua mentalità, e anche il lavoro paga sempre, il lavoro duro paga sempre, ce lo ripeteva ogni giorno, se vuoi risultati devi correre, devi pedalare, e fondamentalmente lui i risultati li ha portati così, ma è normale che i giocatori soffrono negli allenamenti, non ha detto niente di nuovo,
1: così come soffrono quelli che non giocano, che trovano poco spazio, ma è quello purtroppo è il cruccio tra virgolette di ogni allenatore che deve fare delle scelte e qualcuno è scontento.
3: Sarri o Floro e Sabenevento, se i giocatori non entrano vogliono entrare. Io posso di parlare di Corona, perché per carità lo picchierei la mattina, la sera, a mezzogiorno.
1: Francesco, piano con le parole.
3: Però preferisco un giornalista che vuole farsi le ossa, cerca uno scoop, cerca una cosa del genere, può dire pure una fesseria, ma non uno che va in trasmissione e va a diffamare delle persone che tu manco conosci. Ma come si permette? Come gli viene? Come fa in televisione uno del genere?
1: Francesco, buona serata, ti devo salutare.
3: Ciao Francesco.
1: Che c'è Nicola che aspetta già da un bel po'. Ciao Nicola, buonasera.
4: Ragazzi, buonasera. Sono Nicola da Monzalone, chiamo quasi molto spesso in trasmissione perché siete molto competenti e molto simpatici. Allora, un paio di considerazioni, però voglio essere schietto stasera.
1: Vai.
4: Che se andate a Conte non mi dispiace, perché io ho visto parecchie radio andare via, dai tempi di Bianchi, Bicon, Trea, Benitez, ne posso fare una serie di infiniti. Ogni volta che sono andato a Conte, ero sempre quella tipo San Mario, se andate a Conte non mi dispiace, e vi spiego anche perché. Perché ha comunicato male con la stampa, e anche con i calciatori, ho visto alcuni calciatori marcire in banchina, tipo Vergara, tipo Nessa all'inizio, ho visto troppe cose e non mi sono andate giù, dico la verità. Dobbiamo sempre ringraziare perché ho fatto il giro lo scudetto, però non mi dispiace se è andato, dico la verità, sono schietto, non mi dispiace.
1: Sì, no, per carità,
4: è un mio pensiero e non mi dispiace.
1: Certo.
4: Poi, quando è il prossimo allenatore, per come strutturare il Napoli, bisogna avere un allenatore che gioca il 4-3-3,
1: sì,
4: perché altrimenti bisogna fare troppi cambiamenti. Faccio un esempio, se arriva una 2 giovani 3-5-2, deve prendere 3 attaccanti in questo momento, perché abbiamo solo Hollywood.
1: Sì.
4: Invece il 4-3 al massimo possiamo prendere un sostituto di Hollywood, possiamo prendere un sostituto di Lorenzo e il portiere e un centrocampista. E così diciamo possiamo fare la campagna fissa.
0: Penso 4 acquisti.
4: Però siamo con il 3-5-2, cioè troppo acquisti.
0: Ma sta squadra è impostata per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1?
4: È troppo difficile per il 5-2, quindi chiunque venga va bene il 4-3-3, spero che venga Sarri perché ci ha fatto divertire, è sempre forse Napoli, il nostro punto di forza è il presidente, utilissima. Ieri sera ho visto Corrado Ferraino per il suo brano, a processo su Re3. Il presidente è stato sempre in forma.
1: Impressionante, 95 anni e non sentirlo.
4: 95 anni, sì, mi ha fatto veramente molto piacere vederlo in buona forma.
1: Grazie Nicola.
4: Forza Napoli, vi ringrazio, forza Napoli.
1: Ciao, grazie per aver chiamato. Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Siamo grandi a Napoli. Dopo Ancelotti siamo riusciti a esprimere anche Conte. A esonerare, immagino volesse scrivere. Tutti contenti, meglio giocare bene e non vincere niente. Poi torniamo al Pappo Cacce Sord. Siamo un tifo di Serie B, c'è poco da fare. Un caro saluto Edoardo. Questo è il messaggio dai toni un po' forti da parte del nostro amico. Buonasera ragazzi, speriamo invece torni Sarri, con lui dominavamo le partite e secondo me con il livello attuale del campionato il Napoli di Sarri vinceva 3 scudetti. Complimenti per la trasmissione, forza Napoli. Salvatore da Napoli. Quindi come vedi Manu, c'è spaccatura anche rispetto a chi parla di Conte in maniera positiva e chi invece dice che
0: quanti milioni di tifosi in Napoli ci sono,
1: infiniti, stando a quello che dice De Laurentiis, tra tifosi

tra virgolette affiliati da tanto tempo e tifosi simpatizzanti, sforiamo i 30-40 milioni di euro, quindi cifre enormi. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Torniamo nuovamente in diretta. Prima di andare da Rodolfo voglio leggere questo messaggio, sì. Manu, che mi trova particolarmente d'accordo. Speriamo che domenica il Maradona ringrazi Conte con una bella coreografia dedicata al mister, che ci ha dato una mentalità vincente. Personalmente anche quando si perdevano le partite avevi sempre una sorta di tranquillità di poterla riprendere, come tante volte è stato solo con mister Conte. Saluti Enrico Conte da Mugnano. Ah, ecco perché ha scritto che il mister ha anche un grande cognome, perché è il suo stesso cognome. Manu.
7: No, io lo spero perché come Spalletti è entrato nella storia e ci ha dato uno scudetto, deve essere ricordato. Conte ha fatto meglio, perché comunque sai che secondo posto, Supercoppa e scudetto in 2 anni, è giusto che deve essere ricordato per quello che lui ha dato. È un allenatore che comunque ha vissuto la città, vedevo a Pisa si prendeva i telefoni, si faceva i selfie con i ragazzini, quindi era comunque...
6: anche fuori Castelvolturno era uno di quelli che si fermava praticamente sempre.
7: Un uomo cordialissimo, e quindi è giusto che lui domenica al Maradona abbia un tributo degno, come secondo me avrebbero dovuto avere altri anche allenatori e giocatori che hanno fatto la storia. Lui la storia l'ha fatta ed è giusto che gli venga dato un tributo importante. Spero che comunque le curve
6: possa accadere domenica. Rodolfo con noi, ciao Rodolfo.
8: Sì, ciao, buonasera ciao. Ragazzi, allora posso iniziare con una battutaccia?
6: Dipende, se è educata senza parolacce, sì.
8: No, è chiaro che è educata, sì. Non è da me. Allora, io so perché è andato via mister Conte.
6: Perché?
8: So perché è andato via, perché lui ha pensato che sarebbe stato troppo difficile fare peggio del 30° posto in Champions. quindi ha detto io mi tutelo e evito di fare poi eventualmente l'anno prossimo la brutta figura, e quindi me ne vado. No, io volevo dire solo due parole per vedere se siete d'accordo, sì. Io dividerei il primo anno dal secondo anno, perché il primo anno effettivamente noi stavamo nella polvere e siamo di nuovo tornati sugli scudi,
6: sì.
8: È vero, con tutte quelle che sono poi le situazioni che si sono create, che poi alla fine dell'anno hanno anche leggermente favorito la solita fortuna, hanno favorito un po' più Napoli che Inter.
6: La solita fortuna di chi?
8: No, la solita fortuna che quando entra sposta l'ago della bilancia, no? Quando entra la fortuna in mezzo anche, oltre alle capacità, sposta l'ago.
6: Ma è una percentuale che esiste, ma per me nello sport in generale, non soltanto nel calcio, sì, e nella vita, sì, è una percentuale relativa, ragazzi. È una dote, ma non dico che è minima, ma comunque è tra le più basse.
8: L'anno scorso abbiamo vinto un signor scudetto,
6: certo.
8: Ripeto, venivamo da una catastrofe e abbiamo vinto un signor scudetto.
6: Certo.
8: Quest'anno secondo me le cose non sono andate benissimo sulla falsa riga dell'anno scorso.
6: Sì.
8: Perché non ritengo che per il valore della squadra che avevamo e il valore anche degli artisti.
7: Tanta squadra non è che l'hai avuta.
6: Tu il valore della squadra l'hai avuta fino a ottobre? Ottobre, in novembre?
8: Vabbè, ma se poi li hanno venduti, li hanno ceduti quelli lì che avevano preso.
6: No, quest'anno stiamo parlando.
7: Sto dicendo di quest'anno, che tu non l'hai avuta tutta la squadra, la rosa a disposizione.
8: Infatti, il primo anno è stata una cosa eccellente, esatto, per l'amor di Dio. Il secondo anno, però, poi a me, nel momento in cui se n'è andato il mister, non penso di dovermi sentire mesto, voglio dire, perché se dovesse effettivamente, si dovesse pensare a fare l'anno del centenario con Sarri, ecco che già da quando si può avere l'ufficialità io lascio a briglia sciolta la mia fantasia e mi viene in mente tutto quello che potrebbe potenzialmente fare Sarri,
6: che però secondo me, ragazzi, ve lo ripeto, non sarà lo stesso che abbiamo visto 10 anni fa. Cioè, se pensiamo di ritrovare quel Napoli, secondo me facciamo un errore grande. Poi magari Sarri ci smentisce tutti e riesce a riproporre quel tipo di calcio.
8: Ma voglio dire, non è che Sarri si è dimenticato di come si gioca a calcio.
6: No, anzi, ha cambiato, è maturato.
7: Anzi, è maturato, anche perché il calcio è diverso.
8: Il secondo anno che abbiamo visto questa involuzione di Buongiorno, e praticamente con Buongiorno lui può fare lo stesso lavoro che fece con Koulibaly. Cioè, Koulibaly doveva andare via a gennaio perché non si riusciva a...
6: Sicuramente, però il cammino è un po' diverso, perché Buongiorno pronti via a Napoli è stato uno dei migliori l'anno dello scudetto, mentre Koulibaly pronti via aveva evidenziato dei limiti tecnici, anzi tattici più che tecnici.
8: Questo vuol dire che Buongiorno ce l'ha.
6: Sicuramente.
8: Quantum per essere un ottimo giocatore. Sì. Quindi,
6: però è arrivato, secondo me, più formato rispetto a Koulibaly, perché comunque già giocava nel campionato italiano.
8: Sono riuscito nel secondo anno a lasciare libera la mia fantasia. Non ci sono riuscito perché io vedo il calcio in modo differente. Sì. Mi piace guardare le belle cose e andare a fare. Allora, io non vi nascondo che diverse partite, sicuramente entro la decina, io ho visto solo il primo tempo e il secondo non l'ho visto.
6: Allora c'è libertà, per carità, ragazzi, ci mancherebbe, però non depone tanto a favore del tuo essere tifoso del Napoli, perché io onestamente, ragazzi, mi vedevo tutte le partite fino al 90esimo, ma non di quando il Napoli magari la stagione post terzo scudetto,
7: anche dei brutti momenti,
6: ma del pre-fallimento non me ne perdevo una e le vedevo fino alla fine. Parlo da tifoso, ci mancherebbe. Poi, per carità,
8: io la partita poi me la vedevo il giorno dopo, ma non la vedevo il giorno prima per una questione di sofferenza. Quindi, al momento in cui poi sapevo il risultato finale, me la andavo a vedere.
6: È un po'
7: speriamo che il prossimo anno, si vede qualcosina.
8: Nel senso che mi fa piacere che torna il professore.
7: Tu, quindi, sei un pro Sarri.
8: Lui deve esprimere tutto il suo carattere di Bagnoli, ovviamente, perché lui è nato a Bagnoli, quindi deve tirare fuori quello.
6: Va bene. Grazie, Rodolfo.
7: Ciao. Andiamo da Luigi.
6: Ciao, Luigi.
9: Buonasera.
7: Ciao. Buonasera.
9: Sempre complimenti per la trasmissione.
7: Grazie.
9: Siccome siete due persone molto, ma molto competenti, io voglio svelarvi un giallo. Secondo me il migliore allenatore è, come uomo, è Luciano Spalletti, perché secondo me ha fatto un delitto perfetto che non verrà mai scoperto. Quando fanno i delitti perfetti
6: che è andato, dici tu, è andato a sabotare la Juventus.
9: È uno che tiene uno scudetto, non ha tatuato un po' un braccio, faceva vincere la Juventus, ragazzi.
6: Quindi facciamo tornare Spalletti a questo punto.
7: Apposta ha perso con la Fiorentina.
9: Scusami. Spalletti è un agricoltore.
6: Sì.
9: È un contadino.
6: Sì. È anche un agricoltore, anche un contadino.
9: Se no si dice contadino, scarpe grandi e cervello fino.
6: Vero.
9: Ha fatto un capolavoro. Grazie, Luciano.
7: Stupendo.
9: Grazie.
6: Luigi, chiudiamo con questa battuta. Quindi, se a te ti dicessero che tra un mese questo progetto che tu hai finemente raccontato alla radio si concludesse con Conte che torna alla Juventus e Spalletti che ritorna al Napoli dopo aver sabotato la Juventus, saresti felice?
9: Onestamente no, perché voglio trovare a Conte, perché da tante di quella cazzimma che ancora doveva sviluppare Spalletti.
6: È vero. grazie.
9: Vi ho dato da pensare.
6: No, no, sicuramente ci hai fatto ridere, sorridere, perché è molto simpatica questa.
9: Posso seguirvi alla radio?
6: Certo, ma tu devi seguirci alla radio, oggi come nei giorni successivi a venire. Grazie Luigi.
7: Grazie Luigi.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Leggiamo qualche altro messaggio. ADL deve fare l'ennesima scelta coraggiosa, ce lo scrive Nello. Aquilani in panchina e Petriccione al posto di Lobotka. Aquilani che sta facendo un grande lavoro, però mi sembrerebbe un po' azzardato.
7: La piazza di Napoli, e invece Petriccione non lo sostituirei con Lobotka. Io prima di dare via Lobotka ci penserei bene, perché soprattutto se dovesse venire Sarri sarebbe comunque importantissimo per il suo gioco.
6: Maurizio ci chiede ce lo vedreste Roberto Mancini sulla panchina del Napoli? Manu?
7: Marce, io no, lo sai che non a livello a pelle, proprio non mi dà quel sangue, quella passione, quel calore da allenatore del Napoli, sai? Conte lo vedevi in panchina, bello, sempre cattivo, comunque esultava, faceva, ma anche lo stesso Sarri, toscanaccio, proprio che è un po' troppo tranquillo per la piazza, proprio per le caratteristiche della piazza di Napoli è un po' troppo
6: morbido, ok. Io volevo essere diciamo, io un po' più morbido, dicendo diciamo morbido, tu sei stato ancora più tranchant con Moscio. Io ti dico di no, perché non allena una squadra di club ad alto livello, quindi escluso il periodo con la nazionale italiana, tra l'altro florido perché ha portato un europeo insperato in Inghilterra, non allena una squadra di club di un certo livello dal 2016, ragazzi, sono 10 anni, perché poi ha allenato lo Zenit San Pietroburgo per un anno in Russia, e onestamente il campionato russo non mi sembra così competitivo, con tutto il rispetto per Luciano Spalletti che ci ha vinto uno scudetto a San Pietroburgo. Poi ha allenato l'Italia dal 18 al 23, poi Arabia Saudita malissimo, 2023-2024 la nazionale,
7: e tra l'altro
6: adesso al Sadd, esatto, e adesso allena al Sadd. Quindi io per questo motivo, dopo 10 anni di assenza da un calcio complicato di un certo livello come quello italiano, non punterei più di tanto su Roberto Mancini. Ci fermiamo, prima però salutiamo Emanuele.
7: Sì, Marcello, io me ne vado e sono sostituito dal grande Riccardo Catapano, che ti farà sicuramente
6: nostro Kenneth Anderson.
7: Esatto, un'ottima compagnia. Guarda che sei andato a cacciare.
6: Se è perché un'altezza così, ragazzi, non la si vede nel calcio dei tempi di Kenneth Anderson e Kolivanov. Grazie Emanuele, ci ritroviamo domani. Ascoltiamo un disco e poi la seconda ora del calcio della sera.

0: tornati nuovamente in diretta. Buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al mio fianco Riccardo Catapano.
1: Ciao Marci, buonasera. Buonasera, ben ritrovato. Giornata calda, intensa,
0: giornata caldissima ce ne aspettano davvero tantissime altrettanto calde, se non di più.
1: Quando riprende il campionato, quindi
0: a fine agosto quando io non sarò, diciamo così, in redazione. In redazione per quella fine per quella fine di mese, però sì, cercheremo di capire da stasera, sì, e per i prossimi giorni quale sarà il prossimo allenatore del Napoli. Intanto un allenatore ce l'abbiamo al telefono ed è Ziolino Capuano. Ciao mister.
1: Ciao mister.
2: Ciao, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Ti ha lasciato sorpreso la notizia dell'addio di Conte, che per carità non è ancora ufficiale, ma di fatto
2: diceva, tu sai come la penso io sul Napoli e su Conte. Io ribadisco ancora una volta, io non so i motivi di questa eventuale separazione, se dovesse esserci. È normale se poi in un matrimonio non si va più d'accordo, soprattutto nel rispetto del pubblico, dell'ambiente napoletano, è giusto che si vada su una separazione. Però fossi stato io Antonio sarei rimasto a Napoli, fossi stato io De Laurentiis avrei fatto di tutto per farlo rimanere, con grande onestà.
1: Sì. È proprio questo alla fine l'interrogativo, insomma, che ci si pone, no mister? Perché giustamente
2: ma il Napoli quest'anno, tranne qualche partita vergognosa, perché io sono abituato a dire con grande schiettezza, mi riferisco a Copenaghen ed a Eindhoven, no?
1: Sì.
2: E nell'ultima fase, dove il Napoli non è stato quello brillante di sempre, mi riferisco alle partite
1: Con la Lazio, col Parma, sì.
2: Poi il Napoli, anche con questa miriade di infortuni che ha avuto, che non deve essere assolutamente un alibi, il Napoli è arrivato secondo dietro una squadra che l'Inter, che quest'anno sarebbe stata imbattibile, e non dobbiamo dimenticare che per larghi tratti del campionato il Napoli è stato attaccato all'Inter.
1: Sì, vero.
2: Poi voglio dire, il fatto che Conte decide di andare via sicuramente avrà le sue ragioni. Adesso io non so se De Laurentiis non gli abbia assicurato magari dei giocatori che lui vorrebbe, oppure magari di mantenere la rosa.
0: Allora mister, da quello che ci è arrivato in redazione, innanzitutto è una decisione di Antonio Conte ed è una decisione legata non a un deterioramento del rapporto con De Laurentiis, che anzi resta immutato nell'amicizia che le accompagna anche da prima che cominciassero a lavorare insieme. È una questione legata all'ambiente, alle critiche eccessive, alla poca compattezza nell'arco di questa stagione, nonostante le tante difficoltà legate proprio agli infortuni. Diciamo che Conte, dal punto di vista dello stress accumulato, tra le varie motivazioni, quella principale è che non se la sente più per l'anno prossimo di affrontare questo stress, ecco,
1: e quindi ha deciso di fare un passo indietro.
2: Sono oneri e onori, certo. Voglio dire, il Napoli è una delle piazze più importanti al mondo, non d'Europa, è normale che c'è lo stress continuo, è normale che c'è l'ansia del risultato, è normale che l'anno scorso hai vinto lo scudetto e tutti si pensavano che ti ripeti oppure di andare avanti in Champions. Però chiunque dice che il campionato, chiedo venia, la stagione del Napoli è fallimentare, per me non sa di calcio.
0: Ma assolutamente, no, ma mister, ma come si può dire una cosa del genere con un trofeo aggiunto in bacheca, un secondo posto in classifica, la Champions League per carità deludente, ma da qui a dire che tutta la stagione è fallimentare, io esco pazzo.
2: La Champions League è stata deludente, soprattutto nelle due interpretazioni calcistiche perché qualche minuto fa ho menzionato, ma sì, dire che la stagione del Napoli è stata fallimentare, chiunque lo dice per me non sa di calcio, con l'onestà e la schiettezza che mi contraddistingue, poi mi posso anche sbagliare, però penso che ognuno possa dire ciò che pensa.
0: Ma mister, mo, l'estetica e quanto possa piacere o meno il calcio che produce Conte o quello che produce un altro allenatore, ma quantomeno nel calcio i risultati hanno ancora un peso specifico superiore a tutto il resto oppure no?
1: Dove si firma per avere altre due stagioni così?
2: Vedere qualsiasi tifoso che perdi una partita giocando bene ti applaude, la seconda, alla terza ti manda a fanculo, scusa l'espressione volgare e il poco francese. Nel calcio vale il risultato, il resto è tutta aria fritta. È normale se riesci a produrre un gioco spettacolare e riesci anche a vincere, ma vedo che non ci riesce nemmeno più il Manchester City, voglio dire, raccontare le due cose,
0: è così.
1: Vabbè, faccio a me la domanda più complicata, dai, a
0: sì,
1: questo punto.
0: Ma
1: perché è ovvio che me la prendo io la domanda più complicata, perché è ovvio che chiusa un capitolo bisogna aprirne un altro. Si fanno diversi nomi in questo momento. Sembra esserci Maurizio Sarri in pole position. Ti chiedo, mister, tu che profilo vedresti sulla panchina del Napoli? E se quando si cambia è meglio cercare un qualcuno con le stesse, o quantomeno con la filosofia similare all'allenatore precedente, oppure conviene probabilmente un taglio netto e ripartire?
2: Ti rispondo. La filosofia di Antonio e quella di Maurizio Sarri sono diametralmente opposte.
1: Esatto.
2: No? Lo sapete benissimo. Nella personalità, nel carattere sono molto simili. Ecco perché io dovessi applaudire l'ingresso di Sarri, lo applaudo a scena aperta, perché comunque arriva un allenatore capace, su questo non c'è ombra di dubbio, ma soprattutto non uno che si accontenta, e con grande personalità, con autorevolezza e autorità di età, voglio dire. Se invece tu fai una scommessa, non so fino a quando ti possa andare bene.
0: Soprattutto nell'anno del centenario, dove ci si aspetta competitività, al di là del vincere un trofeo, ma comunque essere competitivi.
2: Il Napoli, quando ha fatto qualche scommessa, non sempre gli è andata bene. Quando è andato sul sicuro, ha fatto bene.
0: È tipo Massimiliano Allegri, se dovesse separarsi dal Milan, come lo vedresti?
2: Ma tu sai, io sono un estimatore, può non piacere il suo tipo di gioco, poco spettacolare, però è uno che porta a casa i risultati. Alla fine il Milan, tranne se non succede un suicidio come è successo alla Juve, va in Champions.
1: Questo è vero, insomma, anche perché insomma gli ultimi risultati della Juventus, poi si vociferava anche. Quello lo si fa ogni anno, il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, se Spalletti, come sembra, non dovesse effettivamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League.
2: Io non, se Conte dovesse andare in a Napoli, non mi stupirei se andasse o al Milan o alla Juve.
0: Ma la nazionale l'abbiamo già dimenticata, mister?
2: Non penso che ritorni alla nazionale.
0: Perché?
2: Perché è uomo di campo, è uomo che deve vivere la squadra tutti i giorni, non è un selezionatore.
0: Chiaro, mister.
1: Tra l'altro io.
0: Sì, la penso anch'io così, e poi c'è un aspetto economico che non vorrei mettere in secondo piano, perché Conte ha già rinunciato alla buona uscita e quindi tanto di cappello. Non so se la Federazione Italiana, con tutti gli sponsor che possono accorrere, possa assicurargli, non dico 8, non dico 7, ma neanche 6 milioni di euro.
1: Ma ci arriva manca 5 probabilmente alla nazionale.
2: Ha deciso lui di andare via da Galantuomo, che non poteva chiedere buona uscita, dai.
0: Mister, ti abbraccio forte, grazie.
2: A voi tutti.
0: Oh, e se ti arriva una telefonata di De Laurentiis, facci sapere, perché sai.
2: Buona serata.
0: Un abbraccio forte, grazie ad Eziolino Capuano. Siamo pronti per andare nuovamente al telefono, perché si parla di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri che in questo momento è sotto contratto con la Lazio, e per parlare di questo aspetto con uno che conosce molto bene le cose di Casalazio, ci colleghiamo con Niccolò Di Leo,
1: della Lazio siamo noi. Ciao Niccolò. Che sta succedendo anche in Casalazio.
0: Buonasera Niccolò.
3: Buonasera.
0: Ciao, innanzitutto Niccolò, ti chiedo, mi fai un brevissimo riassunto delle ultime dichiarazioni di Sarri e di Lotito, che c'è stato un botta e risposta l'ennesimo di un certo livello?
2: Ma hai detto benissimo, l'ennesimo botta risposta tra Lotito e Sarri, si va avanti così dalla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Sarri ha ribadito il fatto che resterebbe volentieri alla Lazio se fosse per l'ambiente, ma con una società che non si è fatta ancora viva e con una società che non ha programmi in questo momento da proporgli, diciamo che ha fatto capire che l'intenzione è quella di andar via. Dall'altra parte Lotito invece, ve lo faccio in breve, ha spiegato che Sarri ha ancora 3 anni di contratto, che gli era stato proposto quando è arrivato un progetto di ringiovanimento della rosa, progetto che, e ci metto un po' dell'opinione mia, non si è visto dal momento che la Lazio era e resta la squadra con la rosa più vecchia della Serie A e tra le più vecchie d'Europa.
1: Però vedi, secondo me affrontiamo un tema, adesso cerco un po' di ampliare il discorso, perché tu giustamente dici Maurizio Sarri in questo momento è scontento, e ci mancherebbe altro, rispetto a quello che è la stagione e anche a quello che può essere il futuro e la costruzione della Lazio. Però tu giustamente, Nicolò, hai detto ha 3 anni di contratto in questo momento però Maurizio Sarri con la Lazio, quindi è ancora sotto contratto con i biancocelesti. Se arrivasse il Napoli, così come probabilmente arriverà, o l'Atalanta con Cristiano Giuntoli, così come probabilmente arriverà, bisogna andare a trattare con Lotito?
2: Assolutamente no, diciamo di no. La prassi vorrebbe questo, ma da parte di Lotito e della dirigenza della Lazio non c'è alcuna intenzione di trattenere.
1: Cioè Lotito lo lascerebbe andare tranquillamente?
2: In realtà ha fatto di tutto affinché se ne andasse Sarri stesso, perché se pensiamo al mercato di gennaio, dopo che gli era stato nascosto in estate del mercato bloccato al momento della firma, se pensiamo al mercato di gennaio gli era stato detto che si sarebbero incontrati a dicembre, non c'è stato nessun incontro, l'unico incontro che c'è stato è arrivato a febbraio, quando doveva Sarri ovviamente far rientrare il caso Romagnoli, perché la Lazio l'aveva venduto, poi ci ha ripensato, poi lo stava per vendere, ma alla fine ha denunciato l'agente perché la trattativa non è andata in porto. È arrivato Raskov, Sarri non lo conosceva, è arrivato Maldini e Lotito in un'intercettazione in una chiamata di un tifoso si è lamentato del fatto che lui lo facesse giocare punta e non esterno sinistro. Sarri, sappiamo tutti, voleva in realtà Raspadori, insomma gli è stato venduto Guendouzi, gli è stato venduto Mandas, Castellanos. Il mercato è stato fatto non per Sarri, ogni azione della Lazio da quella firma di Sarri in poi non è stata mai fatta per Maurizio Sarri, quindi la volontà di Lotito è quella di lasciar partire Sarri per un semplice motivo che si chiama stipendio, 3 milioni di euro per 3 anni, 2 restanti ovviamente sono una spesa eccessiva per le casse della Lazio, che per il secondo anno consecutivo tra l'altro non c'entra l'Europa.
0: Nicolò, si parla di Napoli, ma c'è l'Atalanta che sembra aver avviato il discorso con Sarri già da qualche settimana. I rapporti tra De Laurentiis e Lotito quanto possono incidere nell'ambito di questa trattativa o comunque di questa corsa ad accaparrarsi l'attuale tecnico della Lazio?
2: Ma guarda, ripeto in realtà quello che ho detto poco fa, il fatto che Lotito voglia liberarsi ad ogni costo di Maurizio Sarri secondo me poi prescinde dai rapporti con il presidente con cui andrà a parlare. Io mi concentrerei in realtà più sui rapporti tra De Laurentiis e Sarri stesso, che secondo me possono essere una chiave interessante di lettura per capire il futuro di Maurizio Sarri. Lotito ad oggi tratterebbe anche con Urbano Cairo, estremizzato ovviamente per citare una figura non particolarmente simpatica al presidente Lotito, pur di liberarsi di Sarri. Quindi ad oggi secondo me a poter giocare a vantaggio del Napoli è più l'affetto che ha ovviamente Sarri per Napoli e per i napoletani, per De Laurentiis stesso, piuttosto che quello che può avere Lotito nei confronti del padron partenopeo.
1: Se ti dovessi giocare la classica fish su Napoli e Atalanta nel futuro di Sarri?
2: Ma guarda, io ti direi Napoli perché allora, prima di tutto c'è un motivo familiare, Sarri vorrebbe restare il più vicino possibile a casa, quindi alla Toscana ovviamente, a Figline, Valdarno. Quindi ti direi Napoli per questo, ti direi Napoli perché è la prima squadra che si è mossa. Io ho raccontato in esclusiva qualche settimana fa di un contatto tra De Laurentiis e Sarri aveva dato disponibilità, ma prima avrebbe voluto sentire la Lazio. Chiaro è che se la Lazio non si fa sentire non è che lui può stare con le mani in mano in eterno.
3: Però ripeto, oggi io mi giocherei il Napoli perché uno, l'aspetto appunto affettivo, due, la vicinanza a casa, tre, anche l'ambizione, perché il Napoli è una squadra che mette a disposizione, è una società che mette a disposizione di Sarri una squadra competitiva per la vittoria dello scudetto, competitiva per la Champions League, farà la Champions League al contrario di un'Atalanta che dovrebbe ricominciare da capo un ciclo, dovrebbe probabilmente ricostruire da capo la squadra, perché è una squadra che ormai da un decennio gioca con la difesa a tre e sappiamo che Sarri è la cosa più lontana possibile dalla difesa a tre, e quindi di conseguenza credo che ad oggi i presupposti siano tutti in favore del Napoli. Sai, poi queste sono le sensazioni, le trattative, certo, di mercato sono molto più complicate e molto più lunghe. L'Atalanta poco fa ha rilanciato all'offerta del Napoli alzando un po' la parte fissa. Sì. Ripeto, secondo me non è questo che sposta, perché Maurizio Sarri non è il personaggio, un personaggio legato ai soldi, legato allo stipendio. Lui ama il calcio, ama la quotidianità del calcio, ama poter lavorare in pace, lavorare bene, ed è uno dei motivi per cui lascerà la Lazio.
0: E magari per questo forse l'Atalanta dal punto di vista ambientale è un attimo più, ti dà un attimo più, non dico di serenità, ma comunque un po' più di tranquillità rispetto al Napoli. Quanto può incidere anche questo?
1: Conoscendo Giuntoli e Pompilio già insomma può essere un bel vantaggio per lui questo.
3: Guarda, sì, è vero, lui ha tantissima stima nei confronti dell'Atalanta e del progetto Atalanta, questo senza ombra di dubbio, però ragioniamo anche sulla base di partenza. Il Napoli ha tantissimo da offrire, veramente tanto. L'Atalanta oggi è una squadra che si è dovuta un po' ridimensionare dopo l'addio di Palladino e, ripeto, probabilmente dovrà ricostruire tutto da capo, quindi anche in quel caso, se il lavoro verrà fatto bene, allora sicuramente Sarri avrebbe tra le mani qualcosa di importante, però c'è sempre l'incognita sul lavoro. Sul Napoli c'è una base di partenza che è decisamente più sostanziosa rispetto a quella che può offrire oggi l'Atalanta. Quindi continuo, ripeto, ad oggi vedo Napoli nel futuro di Sarri. Poi se gli viene messo sul piatto un progetto in cui Sarri è un manager all'inglese come era stato al Chelsea, allora magari le cose potrebbero anche cambiare.
0: Io gli vorrei fare anche una domanda.
1: Io più che altro a questo punto sono curioso chi va sulla panchina della Lazio poi senza
0: Ok, però prima ancora ti voglio chiedere come è maturato il percorso tattico di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio, perché tanti tifosi del Napoli in questi giorni, in queste settimane dicevano: se proprio deve andare via Conte, preferiamo Maurizio Sarri nuovamente sulla panchina del Napoli. Ma il Maurizio Sarri che ricordiamo noi, che creò davvero un'opera d'arte, è consapevole del fatto che quell'opera d'arte non è replicabile, e per i giocatori anche, perché sono passati 10 anni, il calcio è cambiato rispetto a quel periodo?
3: Ma sicuramente. Allora, io non vedo un Sarri che è rimasto indietro con i tempi, io vedo un Sarri in realtà che ha dimostrato alla Lazio un grande adattamento anche ai giocatori che ha a disposizione. Spesso è stato definito un integralista e a me non è mai piaciuta questa definizione di Sarri. Guardiamo quest'anno, ha cambiato modulo 15 anni dopo l'ultima volta, è passato al 4-2-3-1 quando ne aveva bisogno, rinunciando al 4-3-3. In finale contro l'Inter può anche non aver funzionato, secondo me non è quello il motivo, ma applica una difesa bassissima. Sappiamo che Sarri in realtà con il Napoli aveva un baricentro che era sui 50 metri, quindi ben diverso rispetto a quello che abbiamo visto.
0: Anche quando ha vinto a Napoli in campionato al ritorno, il ragionamento è stato quello e ha prodotto una vittoria senza se e senza ma.
1: Schiacciante.
0: Sì, sì.
3: Esattamente. Sarri è uno che, se ha il materiale, il bel gioco lo produce, non c'è niente da fare, fa parte di lui. Cioè, lui è disposto a qualsiasi cosa pur di creare un bel gioco, anche, ecco, magari a rinunciare a qualche punto delle volte, però è un allenatore che si è cambiato, si ha avuto secondo me una maturazione tattica, e a questo è stato importante probabilmente l'esperienza all'estero, l'esperienza anche alla Juventus, che viene tanto sottovalutata, perché ricordiamoci che quello è l'ultimo scudetto della Juventus.
0: Esattamente.
1: Bravissimo Nicolò, bravissimo.
0: È la gestione di un campione come Cristiano Ronaldo, quindi ecco anche il discorso. Vabbè, ma comunque l'aveva gestito De Bruyne, quindi De Bruyne, scusami, Higuain al suo tempo, anzi lo convinse lui a restare dopo l'addio di Benitez.
1: Forse gestirà De Bruyne.
0: Speriamo, io spero che almeno De Bruyne resti. Grazie mille Nicolò.
1: Ciao Nicolò.
3: Grazie
0: davvero al collega della Lazio, siamo noi, Nicolò Di Leo. Torniamo al telefono, sì. C'è mister Vincenzo Montefusco con noi. Ciao mister, che piacere.
1: Ciao mister.
4: Ciao, buonasera a voi.
0: sei rimasto sorpreso da questa notizia che si rincorre già dalla giornata di ieri, che oggi ha avuto delle conferme anche nella nostra redazione, l'addio, a cui manca solo l'ufficialità, di Antonio Conte al Napoli?
4: No, non ci sono rimasto sorpreso, perché io un mese fa, se andiamo a guardare qualche intervista anche da voi, ho detto che per le dichiarazioni che aveva fatto Conte, che aveva avuto un incontro con De Laurentiis, ho capito che in quel momento lì c'era qualcosa che non andava, e dice, secondo me Conte già è andato via. Poi io personalmente ho sempre sperato che lui rimanesse, perché è un allenatore che ti vince uno scudetto, che ti arriva al secondo posto, che vince la Supercoppa. Come fai a mandarlo via? La provocazione mia era questa, che se va via Conte, come si è fatto con Ancelotti, la mia provocazione è di andiamo da Klopp e diciamo, guarda, vieni a Napoli, vieni a abitare a Bergellino sul mare, che tu hai avuto 10 anni di umidità.
0: Ma anche più di 10 anni, tra carriera di allenatore e di calciatore, sì. Una vita intera.
1: Prima in Germania, Liverpool non è che batte tanto sole, quindi.
4: Sì. In questo momento qua non è facile sostituire un personaggio come Conte, caratterialmente non è facile gestirlo, però già un mese fa, quando si sono parlate, poi invece sono venute fuori delle cose, io ho capito che se ne ha rotto il giocatore.
1: Infatti poi è stata, rispetto a quello che ovviamente arriva qui a noi in redazione, una scelta dello stesso Antonio Conte di decidere di fare un passo indietro dopo questo biennio, mister, che però va detto, secondo me, è estremamente positivo, al netto di quelle che sono ovviamente le polemiche sul gioco e altro. In 2 anni, e si arrivava da un 10° posto prima dell'arrivo di Antonio Conte, fuori praticamente da tutto, Antonio Conte arriva qui, raccoglie i cocci, vince un campionato, vince una Supercoppa, porta la squadra per 2 anni in Champions League. Per me non può essere che elevatissimo il voto da dare ad Antonio Conte.
4: Perfettamente, anche se non penso che era una squadra che era arrivata al 10° posto, ma poi bisogna vedere perché il Napoli quell'anno con Garcia era arrivata al 10° posto. Cioè, io sono uno di quelli che era in preparazione lì a Di Mare a vedere, sì. E da lì già si era capito che era tutto un altro Napoli, già come allenava Garcia. E un bel momento in una trasmissione disse: ma sai, mi sembra quando io allenavo io 20 anni fa. Per cui si vedevano già che c'era qualcosa che non quadrava. Però adesso è arrivato Conte, come tutte le cose, a Napoli sono andati via grandi allenatori, è andato via Ancelotti che era bollito, adesso è andato via sicuramente penso Conte. Adesso bisogna scegliere e come si fa a gestire i napoletani, il popolo napoletano, con un grandissimo no. No, Guardiola diceva questo, ma è facile, adesso venire 20 milioni di anni. Ma tu solo così vuoi far star zitto la gente e anzi dare entusiasmo alla gente, al popolo napoletano, se non fai così. Oppure avere il coraggio di mettersi al tavolino, fare una conferenza stampa con l'allenatore che viene scelto e dire: signori miei, da questo momento abbiamo fatto grandi cose, abbiamo 22 scudetti, da questo momento abbiamo intenzione di fare una squadra sui giovani.
0: Sì.
4: Io sono uno di quelli che vedevo Sarri, vedevo un tempo e poi vedevo altre partite perché ero soddisfatto per i giochi che lui faceva fare alla squadra.
0: Quindi un ritorno di Sarri come lo vedi? A prescindere dal progetto.
4: Allora aspetti, io il ritorno lo vedo bene, però perché io ho seguito sempre Sarri, lo vedo un pochino dimesso. Non lo vedo più l'uomo che era all'inizio a Napoli, che quel grande entusiasmo.
0: Ma forse anni di rapporti con Lotito lo hanno deteriorato mentalmente.
1: L'ultima stagione non è stata facile.
4: Che fare? Prima con De Laurentiis, poi va a rifare alla Juve, poi va all'estero, poi torna, è normale. Secondo me ha fatto anche altre grandissime esperienze, però non lo vedo il Sarri di allora. Però io sono favorevole, se va via Conte, sono favorevole che possa venire Sarri. Adesso dico un'altra cosa, non sono d'accordo se viene qualche allenatore giovane, perché i giovani sono bravissimi, ma ci vuole tempo.
0: A meno che non facciano una conferenza, come hai detto tu, dove dicono allenatore giovane, calciatori giovani.
4: Ragazzi, io per la mia esperienza, quando dal popolo napoletano si va a parlare e si dicono le cose chiaramente, a dire, guardate, signori miei, avete visto, abbiamo vinto due scudetti, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Adesso, in questo caso, per una questione societaria,
0: sì.
4: il Napoli si ridimensiona, il Napoli vuole fare un discorso, ma poi il Napoli non è che si ridimensiona, perché il Napoli ha dei giovani giocatori importantissimi, Neres, Vergara, il ragazzino Oli, tu che stai dicendo qua, ma che dove? Cioè il Napoli è una squadra molto ma molto forte. Non è che i giovani e poi a quel punto lì il Napoli si ridimensiona.
0: Certo.
4: Il Napoli ha tutti i numeri per poter fare anche una grande squadra, pochi giocatori un pochino più giovani per il futuro.
0: Quindi pazienza, avere pazienza, questo
4: un
0: è il discorso.
4: Pazienza, però bisogna essere, il calcio è una materia talmente facile, ma poi lo facciamo diventare difficile dopo. Sì. Basta parlare chiaro con il popolo napoletano, perché i tifosi ormai sono migliorati, non solo i tifosi dei tempi miei, dove non vedevano la partita una volta ogni 15 giorni, non sapevano niente che era successo in settimana. E i tifosi adesso sanno più di tutti quanti noi messi insieme, dalla domenica sera e fino all'altra domenica. Cioè, gli allenamenti, il modo di fare, quelle allineate, adesso hanno messo in giro queste chiacchiere su Conte, veramente che non ha niente a che vedere con il calcio. Cioè, io mi arrabbio molto quando dicono è un altro calcio, io dico di no, perché sempre 11 e 11 siamo, no? In campo, però purtroppo devo capire che questo fatto di che ci sta sempre a discutere sulle cose che fanno gli allenatori, i calciatori, sono riusciti, non sono riusciti. E qui sono cose che rovinano l'ambiente di una società.
0: Sono stra d'accordo con te, mister, e ti ringrazio per essere stato con noi.
4: E qua tu sei sempre d'accordo con me.
0: No, non sempre, mister. Ti faccio arrabbiare col sorriso, però. Quando non mi hai fatto entrare Beto in finale di Coppa Italia, lì non ero d'accordo con te.
4: Ma chi c'è vicino a te? Ancora Emanuele?
0: No, c'è Riccardo, ma non ti preoccupare, la spiegazione l'hai data a suo tempo, ma che era fatto male.
4: Non sai le cose.
0: Era fatto male, l'hai detto, era una battuta, lo so.
4: Non lo so, buona serata.
1: Faccio io un abbraccio. Da facere, grazie ciao. Mister, un abbraccio.
0: Ciao, mister.
1: Non passerà
0: grazie
1: mai.
0: Grazie Vincenzo, ma a me è una delusione, ma non tanto per il fatto che non abbia giocato Beto, ma da ragazzino, da bambino.
1: La prima delusione calcistica.
0: Mamma mia, che pianti ragazzi, lasciamo stare.
1: Ebbene.
0: Ci fermiamo, pubblicità e disco e poi torniamo.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: In diretta ancora buonasera da parte di Marcello Calvano
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: Al telefono con noi il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, buonasera.
1: Ciao direttore.
2: Buonasera, buonasera, ciao, ben ritrovati a tutti, ciao.
0: Eri uno di quelli che qualche giorno fa aveva già inteso, che aveva sentito, annusato che Antonio Conte sarebbe stato lontano da Napoli nella prossima stagione, o comunque che non sarebbe rimasto ad allenare il club azzurro. Ti aspettavi che questa notizia avesse conferme ancora prima della fine del campionato, soprattutto appena la Champions sarebbe stata conquistata?
2: Ma sì, perché è più di un mese. Io le prime avvisaglie risalgono a più di un mese fa, quando scrissi. Ora non voglio fare quello che dice, io l'avevo detto, sì, per carità, però subito dopo l'esclusione dall'Italia dai mondiali io l'avevo scritto, perché avevo annusato, mi avevano detto: guarda, Conte va via da Napoli, probabilmente andrà in nazionale. Era questo lo scenario che si era prefigurato.
0: Ma è una, scusami direttore se ti interrompo, è una delle motivazioni che lo ha portato a lasciare il Napoli, oppure a prescindere dalla questione nazionale lui aveva già deciso, per le motivazioni che siamo venuti a conoscere anche noi, che il suo rapporto era finito, o comunque che la sua avventura era finita a Napoli?
2: Ma credo che le cose non vengano mai per caso, ci sia possono stare assieme queste due considerazioni, il rapporto con il Napoli. Ma guarda, io la leggo anche in un altro modo, sì, molto più, se vuoi, personalistica di Conte. Io ho la sensazione che lui abbia bisogno proprio di alzare il piede dall'acceleratore, e l'avevamo un po' capito anche da queste sue soste che ha fatto, sì, durante, sì, la stagione. E quindi perché la nazionale? È perché la nazionale può diventare il posto dove continua a fare il suo lavoro, il lavoro di allenatore ad altissimo livello, ma con meno intensità, con meno stress, consumandosi meno dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico. Io ho questa sensazione. Se guardate, è soltanto mia, lo voglio precisare, però conoscendo bene Conte da tanto tempo e guardando anche il linguaggio del corpo, mi pare che abbia, forse lui abbia bisogno, dopo 20 anni di carriera, perché sono 20 anni proprio di questi tempi, quando lui non riuscì a salvare l'Arezzo, che aveva una per, sì, una situazione importantissima, ha lottato, ecco, sono 20 anni, e quindi ora magari è un momento in cui ha voglia di fare un altro tipo di mestiere, non l'allenatore, in un altro modo, senza tutti i giorni avere questa che è diventato ossessivo, perché lui ragiona così, lo sappiamo bene, è uno, come faceva Sacchi, no? A un certo punto l'energia manca quasi. Forse metti insieme queste due cose, una stagione non come avrebbe voluto lui al Napoli, e c'è l'occasione della nazionale, che poi vediamo se si concretizzerà, però il quadro mi sembra abbastanza chiaro, questo anche perché in questo momento, e l'abbiamo detto, chiudiamo il cerchio, secondo un normale pensiero, non secondo De Laurentiis, è possibile che il Napoli investa 100-150 milioni per rifare la squadra? Perché questa squadra, se fosse rimasto Conte con tutte le sue idee, il suo modo di fare, andrebbe cambiata, non vi dico in toto, ma per larga parte. Quindi non è il caso, meglio far venire un allenatore che con questi giocatori, o con pochi innesti, magari qualche giovane, possa comunque ripartire facendo un calcio meno intenso, meno, se vuoi, stressante. Quindi il quadro è abbastanza preciso, anche esatto, e se vogliamo chiuderlo, anche questo io lo sto dicendo non a 20 anni giorni, con grande intensità, non perché lo dico io, perché ho capito da varie situazioni, me l'hanno detto, e Sarri, e tornerà Sarri, deve soltanto liberarsi dalla Lazio, una questione burocratica, lui l'ha ampiamente detto anche.
0: Quindi l'Atalanta non è un ostacolo così insormontabile, perché comunque pare che la squadra bergamasca avesse cominciato i discorsi con Sarri e con la Lazio già da qualche tempo.
2: Ma nel calcio, ovviamente, certo, diciamo questa banalità, finché non ci sono le firme, per quello che so io, cose raccolte a Figline e dintorni,
0: sì,
2: sapete benissimo, io abito a Firenze e Figline è a meno di 20 chilometri, cose raccolte a Figline e dintorni mi portano a pensare che lui abbia intenzione di tornare a Napoli. Si parla già di cifre, questo poi è da 20 giorni che anche ho appreso queste robe, mi hanno messo nell'orecchio questa cosa. guarda che torna lì, lui vuole tornare, c'è stato il contatto, poi vedremo come evolverà, ma insomma il disegno mi sembra abbastanza chiaro, anche perché Sarri è uno che con questa squadra, con il carisma, facendo un calcio diverso, non dico che si accontenta, ma può comunque riattivare virtuosamente dei giocatori che in questo momento ci sembrano tra virgolette un po' stanchi o con la pancia piena. Avete visto cosa ha fatto la Lazio? Sì. La Lazio gli hanno venduto i giocatori più importanti, è riuscito comunque a far cambiare ruolo ad alcuni giocatori, arrangiarsi, ecco. Sarri negli anni è diventato un allenatore molto più duttile, molto più capace anche di fare modi di calcio diversi. Non ripensatelo a quel calcio meraviglioso, la Lazio giocava in ripartenza, che sembra un calcio antitetico a quello che faceva a Napoli, pur con gli stessi principi, però è anche capace di adattarsi ai giocatori che ha. Ecco, questa è la sintesi del ragionamento che secondo me ha fatto De Laurentiis. È intelligentissimo, porta un allenatore amato che ti rimette la macchina indietro in un periodo meraviglioso, un calcio, ne parlava tutto il mondo di quel calcio lì, un allenatore amato, se mi va via questo che è un numero uno e prendo comunque un numero uno forse più amato dalla piazza di quello che va via, quindi è perfetta questa costruzione, questa idea che ora vediamo se maturerà in tutti i suoi dettagli.
1: Ecco, Enzo, è ovvio che in questo momento la piazza di Napoli è un po' spaccata, lo è stato un po' per tutta la stagione, no? Ovviamente i risultati.
0: Anche su Sarri un po' spaccata.
1: No, appunto, volevo arrivare a questo, perché partiamo da una spaccatura legata ad Antonio Conte, che comunque è divisivo come personaggio, nonostante, io ripeto, insomma, per quanto può valere, per me metterei la firma ogni volta per avere due anni così, anche con il gioco che qualcuno dice brutto del Napoli, tanto uno scudetto e una supercoppa, due partecipazioni alla Champions League vale a fare ogni due anni, e francamente non mi sembra così semplice. Una piazza che resta spaccata anche su Maurizio Sarri, e io francamente parto da un presupposto, lo riprenderei subito Maurizio Sarri con un grandissimo ma, o meglio con un grandissimo se. Non bisogna fare l'errore di pensare al Maurizio Sarri del triennio, anche su Maurizio Sarri. E io francamente parto da un presupposto, lo riprenderei subito Maurizio Sarri con un grandissimo ma, o meglio con un grandissimo se. Non bisogna fare l'errore di pensare al Maurizio Sarri del triennio, diciamo dei 91 punti. Quello secondo me

0: perché è diventato più saggio, ovviamente invecchiando si dice, no? Il vino invecchia e diventa più buono, probabilmente anche le persone diventano più sagge, più duttili, e questa è la storia di Sarri, ma anche la storia di Conte che tu hai sottolineato. Conte è un numero uno, ragazzi, non sbagliamoci, questo è un allenatore che è arrivato a Napoli in quelle condizioni lì, ha vinto lo scudetto, l'anno dopo ha vinto la Supercoppa e arriverà secondo, cioè arrivare secondi dopo aver vinto lo scudetto non è mica da tutti, perché ci sono tanti effetti, l'avete visto l'anno del dopo Spalletti.
1: È un risultato che non accadeva, ti interrompo proprio per un istante, è un risultato che non accadeva dalla stagione 87-88, quando Ottavio Bianchi, dopo aver conquistato il doblete scudetto e Coppa Italia nella stagione 86-87, l'anno dopo arrivò secondo con quel testa a testa con il Milan che vide poi gli azzurri sopperire e arrivare quel 3-2 al San Paolo. Quindi era un risultato che non avveniva post scudetto da quell'anno.
0: E l'anno, se ricordo bene, della monetina di Bergamo, quell'anno lì?
1: L'anno della monetina di Bergamo è il secondo scudetto, sì. se non sbaglio, quindi 89-90, 87-88 è l'anno in cui il Napoli perde lo scontro diretto con il Milan, aveva un vantaggio incredibile, perde lo scontro diretto in casa contro il Milan di Sacchi, Milan che poi uscì tra gli applausi del Maradona per 3-2.
0: Ah sì, quella partita meravigliosa, sì, ora ho rimesso a fuoco. Ma sì, ma hai fatto bene a ricordarlo, perché vince lo scudetto l'anno dopo arrivare secondi è comunque qualcosa di straordinario, perché ci sono tutti gli effetti collaterali che fanno un po' mollare, certo, la squadra lì. Poi è vero che la stagione ti ha deluso per i 40 e oltre infortuni, in Champions potevi fare meglio, però torniamo al discorso di Conte. Conte se ne va un numero uno, certamente che sì, ma viene un altro numero uno che, come dicevi tu, ha delle caratteristiche che nel tempo sono diventate diverse. Allora, tifosi del Napoli, quella squadra là, quella che è stata elogiata da tutto il mondo, a cominciare da Guardiola, che è l'allenatore più bravo di tutti, disse magari le mie squadre giocassero così, la storia del dentista, ricorderete tutte quelle, certo, robe, diceva la prima squadra che guarda il Napoli, e la guardavamo anche noi con meraviglia per quello che ha espresso. Ecco, quella roba lì dimenticatevela, prendete un grande allenatore, un numero uno, che oggi è diverso, ma perché sono diversi i giocatori, perché è cambiato il calcio e perché quel tipo di calcio lì probabilmente non lo fa più nessuno, e se ci guardate nel mondo non lo fa più nessuno, anche Guardiola.
1: Sì, sì, è vero. Giocare.
0: Perché poi gli altri allenatori ti prendono le contromisure e cominciano a raddoppiarti, ti chiudono le linee di passaggio, quindi la capacità dei grandi allenatori, e ripeto, Sarri è un grande allenatore, è quella di mutare, di adattarsi anche alle squadre, ai giocatori che hai, di capire il contesto. Se non capisci il contesto e vai avanti con il tuo modo di pensare e sbatti contro il muro, quanti allenatori dopo aver fatto cose buone sono poi finiti nel nulla perché hanno continuato a ripetersi, e non ti puoi ripetersi, e neanche Paganini, diceva Paganini il violinista,
1: Paganini non ripete, Paganini,
0: bravissimo, ecco, e allora diciamo anche sta roba per fare un po' di colore.
1: Certo, certo.
0: I grandi allenatori devono evolvere, tutti gli anni devono portare qualcosa di nuovo, perché devi competere a quel livello lì con tanti altri grandi allenatori che ti vanno a neutralizzare, ti vanno a capire. Quindi ben venga Sarri con delle idee nuove, che magari con il gruppo di giocatori che avrà a disposizione porterà delle novità anche rispetto a quello che ha fatto quest'anno alla Lazio, perché non mi aspetto che giochi in contropiede con la qualità della rosa del Napoli. Mm-hmm. Mi aspetto che faccia un calcio con quelle principi lì, aggressione alta, aggressione sulla palla, movimento senza palla, però magari si inventa qualcosa. Ecco, questo devono sapere, non capire, sapere i tifosi del Napoli, che altrimenti va incontro a delusioni. Se fa un rapporto con quella squadra là e quella che verrà, qualsiasi squadra che verrà, e non può esserci, quella lì non c'è più, quel calcio lì, secondo me, l'ho già detto e vi ripeto, certo, in questo momento non lo gioca nessuno, perché ha aumentato il ritmo, l'intensità e i raddoppi, sono tutte le squadre sono cresciute dal punto di vista.
1: Infatti uno dei punti deboli, dei pochi punti deboli di quel Napoli era proprio la fisicità, e se ricordi bene, direttore, prima di salutarti, negli scontri diretti con la Juventus di Massimiliano Allegri il Napoli faceva una fatica enorme a produrre quel tipo di calcio. Certo, aveva il pallino del gioco, il possesso palla, però spesso e volentieri
2: soffriva
1: anche,
2: le squadre
1: San Paolo,
2: che andavano anche uomo su uomo,
1: esatto,
2: Gasperini, Juric all'epoca.
1: Al San Paolo finiva con Napoli 0, Juventus 1, perché la Juventus faceva muro, faceva ripartenze in contropiede con una qualità enorme, perché c'era Higuain, c'era Dybala, quindi era una Juventus fortissima nel fare quel tipo di calcio, e il Napoli

0: difficilmente riusciva a trovare il piano B. Quindi questo è un aspetto che mi fa stare un po' più sereno per un ritorno di Maurizio Sarri.
1: Sì, che poi sono passati 8 anni, in quel modo lì sono cresciute tantissime squadre, non lo potresti riproporre, anche esatto. Se tornassero giovani quei giocatori lì, e sarebbero perdenti, perché, ti ripeto, un anno di oggi di calcio è come 10 di una volta, è la realtà, ma in tutte le cose, il mondo corre a una velocità pazzesca, eppure il calcio, quindi aspettate Sarri, arriva un grande allenatore, ripeto, farà secondo me comunque grande il Napoli, perché quest'anno la Lazio, Sarri ha fatto una stagione straordinaria, è riuscito a arrivare in finale di Coppa Italia, gli hanno fatto di tutto, mancava che gli segassero le porte, poi gli hanno fatto di tutto, a parte il mancato rapporto
0: con rischiava di fare la stessa stagione della Fiorentina, secondo me la Lazio.
1: Sì, ma sì, senza Sarri sì, con i tifosi contro per tutta la stagione, lo stadio deserto,
0: vuoto.
1: Mettiamo poi insieme tutte queste cose, si è arrivato in finale di Coppa Italia e comunque si è a galleggio in un metà classifica più che dignitoso, e perché ha fatto secondo me Sarri una grande stagione.
0: Direttore, grazie mille, buona serata.
1: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona serata a tutti.
0: Piacere,
1: a presto. Ciao.
0: Piacere nostro, grazie ad Enzo Bucchioni. Ci fermiamo, pubblicità disco al rientro, Paolo Paganini per parlare di mercato e poi ascolteremo anche un paio di interviste che ha realizzato il nostro Vincenzo Perna, tra poco.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: In diretta per le battute conclusive di questo appuntamento con il calcio della sera e parliamo di Toto allenatori a questo punto.
1: Sì.
0: Lo facciamo con un esperto di calcio mercato, il collega della Rai Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao, buonasera, ciao.
0: E allora abbiamo registrato l'addio ufficioso da parte di Antonio Conte al Napoli, adesso parte il Toto allenatori con Maurizio Sarri che è evidentemente in pole position, no Paolo?
2: Sì, c'è questa suggestione di riportare Sarri a Napoli, ma non c'è solo lui nel taccuino di De Laurentiis, perché bisognerà anche vedere, anche vista l'amicizia, cosa decide Allegri, se rimanere a Milano oppure no. Poi secondo me c'è anche un'ipotesi che l'avevamo detta alcuni mesi fa, che è un allenatore che piace molto a De Laurentiis, che è italiano. Quindi di conseguenza io starei su questi tre nomi, anche perché se ad esempio su Sarri so che c'è una forte concorrenza da parte dell'Atalanta, sì, per cui bisognerà anche capire come andrà a finire lì.
1: Allora, tu giustamente insomma hai nominato questi tre allenatori, Conte decide di andar via, ma finisce sulla panchina della nazionale italiana oppure può esserci qualche sorpresa secondo te nel futuro di Antonio Conte?
2: Ma io non lo darei scontato sulla panchina della nazionale italiana. Bisognerà anche vedere che cosa succede alla Juventus, perché comunque sì, è vero che Spalletti ha rinnovato recentemente altri 2 anni di contratto, ma conoscendo anche Spalletti io darei molta importanza a quello che succederà nell'incontro con Erkan, perché la situazione della Juventus è una situazione che va chiarita per la prospettiva. È chiaro che le speranze adesso per la Juventus di entrare in Champions sono ridotte al lumicino, quindi è una Juventus che dovrà partire dall'Europa League, e quindi per quanto riguarda il discorso Europa League e Champions League cambiano, no? I soldi che entrano, e bisognerà vedere, perché magari se Spalletti, che ha dimostrato in questi ultimi mesi che io non particolarmente gradire la politica del mercato della Juventus di Como lì, se la situazione dovesse rimanere uguale magari possono esserci anche degli sviluppi diversi, uno Spalletti che magari potrebbe andare via, a quel punto potrebbe riaprirsi la strada di Conte a Torino.
0: Si parla anche di Roberto Mancini come possibile sostituto di Conte, che ne pensi?
2: Sì, c'è anche questa ipotesi Mancini, come c'è sulla nazionale, perché adesso si parla tanto Conte Allegri, c'è anche la suggestione Guardiola, che io però sinceramente sì, è grandissimo allenatore, ma non dimentichiamoci che la federazione non è che si può indebitare,
0: esatto,
2: il palazzo, cioè voglio dire, qui sono tutti allenatori che hanno degli ingaggi molto alti, non parliamo di Guardiola che è fuori ogni
0: più
2: portata.
0: Di 20 milioni di euro prende all'anno.
2: No, appunto. Però Mancini ad esempio è un ottimo, dovesse passare nella votazione Malagò, un ottimo rapporto con Malagò, quindi potrebbe diventare anche un possibile candidato per la panchina nazionale.
0: Paolo, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro
2: a voi.
0: Buona serata,
2: Paolo.
0: E sicuramente
2: ciao.
0: Ci sentiremo nei prossimi giorni, perché adesso il Toto allenatore diventerà il centro di ogni
2: esatto,
0: dialogo radiofonico, esatto, e non solo. Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio, buona serata.
0: A Paolo Paganini, collega della RAI, con cui concludiamo questo appuntamento del martedì con il calcio della sera. Grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica, grazie anche a Riccardo Catapano.
1: E grazie come sempre al nostro Marcello Calvano, splendido conduttore, ma vi dobbiamo salutare, perché dobbiamo
0: con
1: sentire
0: la voce più calda, la più bella, la più foneticamente perfetta.
1: Mi hai rubato le parole di bocca, perché questo oggi insomma protagonista è il nostro Vincenzo Perna, che insomma ci sarà la partita delle leggende a Napoli,
0: esatto,
1: qui la Napoli Legends il 26 maggio, che seguiremo ovviamente qui su Kiss Napoli, ma ci mancherebbe, anche perché questo che vedete tra poco, caro Marcello, è un piccolissimo
0: assaggio.
1: Antipasto.
0: Sì, sì. Perché ci saranno le leggende appunto del Napoli del passato. Il nostro Vincenzo Perna ha intercettato quest'oggi a margine della conferenza stampa di presentazione Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, e Raffaele Di Fusco, che è stato portiere azzurro per davvero tantissimo tempo. Ascoltiamo il nostro Vincenzo Perna. Buona serata a tutti.
3: Non potevi mancare, mister, a questa bellissima manifestazione. Martedì prossimo in campo la solidarietà e tanti, ovviamente, napoletani ed ex giocatori del Napoli, insieme agli attori, a gente dello spettacolo, per dare il proprio sostegno ai ragazzi di Nisida e a quelli del Santo Bon.
4: Una bellissima occasione questa, una bellissima manifestazione, un evento che dimostra ulteriormente come Napoli sia la sede più opportuna, più adatta per dimostrare la solidarietà di cui è capace questa gente. E credo che non vi sia posto migliore oggi che per queste due finalità così importanti per ribadire questo aspetto.
3: Mister, che emozione ti fa ritornare allo stadio di Diego Armando Maradona ogni volta?
4: Guarda, tante volte non ci penso, ma quando poi sono qui aumenta il mio rammarico di essere capitato nel posto giusto al momento sbagliato. Però poi mi dico, io ci sono stato e voglio dire grazie a voi, grazie alla gente. Mi sento sempre uno di voi, quindi è una bellissima sensazione.
3: Uno dei grandi protagonisti di questo evento dedicato alle Napoli Legend, più legend di te, mister, non lo so.
5: No, soltanto perché, essendo un po' il responsabile degli eventi per le Napoli Legend, mi occupo un po' dell'organizzazione, diciamo così, ma assolutamente le leggende vere sono quelle là che scenderanno in campo e non. E sono tante, noi abbiamo sentite, perché poi Livio, l'organizzazione, hanno citato quelli che scenderanno in campo, ma a bordo campo ci saranno Rudy Kroll, Castellini, Pecci e quanti altri che non scenderanno in campo. E quindi veramente siamo in tanti, saremo più di 50. Sarà un bel evento. Poi ci potrebbero essere anche un paio di sorprese che durante l'evento potranno venire fuori, speriamo di sì.
3: Sicuramente però l'affetto dei napoletani, mister, ma questo lo sappiamo, non ha fatto mancare subito l'apporto a questa manifestazione, che ovviamente nasce con dei presupposti ben definiti, quelli della solidarietà.
5: Beh, indubbiamente, perché sembra che questo evento a Napoli sia una festa, non è una festa. Noi stiamo da più di un anno che stiamo cercando di organizzare con l'associazione Calcio Attori questo evento, e quindi è un evento di raccolta fondi, ragazzi, non è una festa. E noi come Napoli Legend abbiamo risposto, credo, al massimo di quello che si poteva fare. Perché da noi la nostra associazione parte da Luis Vinicio fino ad arrivare agli ultimi, attraversando tutta la rinascita dell'era maradoniana, la rinascita del Napoli, per finire gli ultimi con Kvara e Zielinski, cioè attraversiamo mezzo secolo di storia, e quindi la rappresenteremo in campo questa storia.
6: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su KissKiss Napoli.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fortuna andare in onda subito dopo il bar più fortunato, che dico, d'Italia, ma d'Europa, il bar dello sport del mitico Vigliotti. E per fare ancora meglio, che cosa vi proponiamo in queste due ore? Ma lui, Rosario Verde, eccolo là.
1: Ma dice ricotta, un cornetto, ricotta e sfoglia, insomma. Vabbè, bello. Sono un cornetto, ecco, a prima mattina, accanto a lui il mio cappuccino, Marco Pesacane.
0: Io più che altro a te ti vedo come un cannolo, non so perché.
1: Lo so, te lo spiego io perché. Viene quella cosa.
0: Buongiorno a Simone Zagaria, il ginseng. Ecco, lui sarebbe sicuramente il nostro ginseng.
1: C'è una tisana, insomma.
0: Siamo pronti, ragazzi. 3-4-2.
1: Alle prugne. Una tisana alle prugne.
0: Madonna quella. Santissima. Cioè, da bere sulla tazza, perché vai per direttissima.
1: Non voglio dire una tisana al finocchio, ma voglio dire.
0: Vabbè. Perché non fare prugno e finocchio?
1: Prugno e finocchio.
0: E fanno, esatto, a volte queste combinazioni. Vabbè, 342-00-00100 per i vostri messaggi. Canzoncina e poi entriamo nel pieno di Yes and No Kiss Kiss.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: iniziamo e da dove iniziamo, signor Verde?
1: Iniziamo quello che succede in questo periodo qua. Di solito succedeva sotto Pasqua, quando sotto Pasqua si andava sempre a affittare la casa delle vacanze. Tu hai affittato la casa per le vacanze,
0: ma
1: che uno come te che tiene un ciò, insomma, c'ha la larghezza, insomma, dice,
0: guarda, il ciò ce lo siamo comodità, ce lo siamo già mangiato.
1: La comodità economica, no, non ce l'hai, non l'hai fatto.
0: Non ho la più pallida idea di cosa faremo quest'estate.
1: E allora, niente, c'è questo sondaggio dell'Istituto Piepoli, il quale dice per l'estate 7 italiani su 10 pronti a partire, ma pensano a crisi e caro prezzi. Praticamente dal mese, vi ricordate quando eravamo ragazzi, noi si facevano 3 mesi, per giugno, luglio, agosto.
0: Bella, mamma mia.
1: Poi si mi ci salti mesi, luglio, agosto. Poi siamo arrivati ad agosto. Poi siamo arrivati a 2 settimane ad agosto e mo questo è il periodo che le 2 settimane sembrano un miraggio e se ne fa una sola. Una sola. Gli italiani stanno pensando ad una sola settimana di vacanze che te ne fa quando è 4 mesi praticamente.
0: Ma poi non ne vale manco la pena, perché in genere una settimana di vacanze 2 giorni sono di viaggio, quindi sono 5 giorni spostati.
1: 2 giorni di viaggio, in America.
0: Ma scusa, devi fare il bagaglio. Ti devi mettere in macchina, cioè, devi arrivare a destinazione, devi svagantare la valigia, mezza giornata è saltata.
1: È vero.
0: Fai di qua, fai
1: quattro giorni per svuotare la valigia.
0: No, due
1: giorni per svuotare la valigia. Vacanze sì, ma con prudenza, sotto la spada di Damocle della crisi, perché stiamo pensando alla crisi economica. Si va all'estero, si rimane in Italia, si rimane a Napoli, si rimane dove andiamo?
0: E se finisce, cioè, il kerosene?
1: O reb da ru faccia, dove lo indirizzo questo debito? La destinazione preferita rimane l'Italia per il 56% degli intervistati, seguita dall'Europa solo un 29%, perché Paesi Bassi extra UE solo il 9%, sono 29%.
0: Vai extra UE?
1: Vado extra UE io. Ma io obbligato, vado a tua mia figlia, vai a fare Manello, non ci vuole proprio andare.
0: Cioè, extra UE sarebbe al di fuori dell'Unione Europea.
1: Svizzera.
0: Ma stai là, cioè, extra UE si intende Stati Uniti,
1: Si
0: intende la Russia, l'Africa, l'Australia.
1: Tecnicamente è extra UE.
0: È più vicina il paese dove vai tu che Rocca Monfina.
1: Calma, non è successo niente, calma. Sangue freddo, il 54% ammette poi di aver modificato i propri piani, in particolare il 23% si è orientato verso mete cosiddette più sicure, però non dici quali sono le mete più sicure. Il 21% ha scelto di restare in Italia. Poi c'è la situazione internazionale, che è quella che è, perché rischiamo pure che facciamo un biglietto dell'aereo, poi Trump burbanda chi lo van freva, blocca tutto coso e si blocca. No, Putin mo è nata cosa proprio, cioè azzecca proprio. E perché no? Mo facesse un viaggio in Russia, dice che è bellissimo, Mosca è bellissimo. Allora, Pesarani già gliel'ho chiesto, ha detto che non sa ognuno come se sta
0: muovendo
1: in ognuno, quindi non
0: sappiamo. Ma come si muove lui è relativo, cioè non abbiamo mai fatto le vacanze insieme. Sei tu che scippa le pelli di quel povero uomo. Perché avrà capito finalmente.
1: Sembarato non benicciù. Allora, raccontateci le vostre vacanze, come vi muovete quest'anno? Insomma, è un momento di restrizione. Vi muovete?
0: Tu che vai extra UE, no? Cioè, non hai un po' timore che col discorso del kerosene, o che magari è proprio il volo che non parte? Cioè, il tuo volo teoricamente potrebbe rimanere a terra, così come un qualsiasi altro volo di quelli che vanno. Allora, se tu vuoi farti la vacanza, praticamente
1: un malellato su e salire da porto. Voglio buttare seccia.
0: Non mi colpisce.
1: No, capito, sì.
0: Sto dicendo
1: è la paura di parecchi, però io sono obbligato.
0: Ok.
1: Che mio figlio è partito 2 mesi fa, non può tornare, quindi praticamente se voglio vedere mio figlio, già per forza. Insomma, se no, non lo vedo. E calma fa. Buono. Dicono Trump ha bombardato là, non c'è che rosene, roba va, rimani a casa. Penso che ci rimborseranno il biglietto.
0: Almeno quello.
1: Cioè, vado in un posto, penso che da c'è un rotolo di carta igienica che sta in euro.
0: Una confezione?
1: No. Un rotolo.
0: E ogni confezione quanti rotoli sono?
1: 10-15 euro.
0: È un furto!
1: Cioè a Svizzera proprio non può mettere.
0: Spero
1: proprio,
0: che almeno abbiano i bidet nel bagno e non come in Francia che non ci sono, perché altrimenti
1: no, andiamo a dormire in Francia, che oltre il confine, poi vado e torno. Vado,
0: ah, quindi è un viaggio extra UE con pernotto in UE,
1: grazie,
0: soggiorno extra UE. È bella però come teoria,
1: grazie, una settimana ti viene a fare come un mese di una volta, sai, una volta
0: quello andavi, sì. Io ricordo che quando ero ragazzino che prendevamo la casa un mese, le cifre che all'epoca i miei genitori pagavano per un mese di casa, veramente forse oggi ma manco una settimana, cioè non ci arrivi. Ragazzi, buongiorno. Rosario, se passi da Basilea, per me sarebbe un onore.
1: So a Basilea, sì.
0: Invitarti a mangiare, promesso, pago io e mangi tu.
1: Cioè, quando mo come le hit mi faccio i chili di tre
0: L'amico è Fabio, dopo ti passo il numero.
1: Fabio, sì, vado, vengo a Basilea, sì, che è stupendo, è proprio carinissima come città, però è carina e cara, carina e cara.
0: Segnalano che in un supermercato, non cito il nome, in una locandina c'è uno uguale a te, Rosario. Ora...
1: Dormino! Chi è che ha scritto?
0: Va bene.
2: Buongiorno ragazzi, io vado un po' a Barcellona, ma io voglio stare in Italia, cioè la Campania, ma a livello di servizio mi pongo la doccia.
1: No, ti conviene a Barcellona.
2: La piscina e col giardino, vista mare, è quasi impossibile. E quindi ci arrangiamo a Spagna.
0: Bello questo messaggio, why you senza errori, Mondragone forever.
1: Guarda, fra Mondragone e Barcellona non è che ti cambia tanto come spese,
0: Ragazzi, buongiorno. Quest'anno, anche quest'anno, faremo una sola settimana di vacanza perché due non ce le possiamo permettere, troppo vedi? Costoso. Tre persone, 1400 euro. Abbiamo prenotato ieri e la pagheremo a rate, ci dice Anna.
1: E stai in Italia, Anna? Cioè, tu hai speso 1400 euro, tre persone in...
0: Non l'ha specificato.
1: Ma per esempio all'estero ti conviene. Vedi, per esempio a me confine, là mi viene a fare 1000 euro una settimana. L'appartamento, due stanze, cose queste.
0: Bello.
1: In Italia costa di più, costa di più.
0: A 1000 euro una settimana è tanto, comunque più di
1: 1400 in Italia. Tu vai a Terracina, fitta una primavera, pigli un attimo un campeggio qualsiasi a Terracina, va. Prendiamo un campeggio qualsiasi, pigli un bungalow a settimana centrale d'agosto, dire quando ci vuole.
0: Ciao ragazzi, io quest'anno farò una settimana a luglio a Mykonos e due settimane ad agosto in Puglia e una settimana a settembre in Kenya.
1: Penso e che te ne e che denaro, chissà il tuo giro comune, e che denaro.
0: Ma soprattutto la settimana a settembre in Kenya hai sbancato praticamente, bellissimo. Però vedi, lui i due mesi un po' più low cost, luglio e settembre, ha fatto le date più importanti, ad agosto resta in Italia.
1: Ma se non tim.
0: Beh sì, forse ci avrà una settimana.
1: Mi combiamo in Kenya a mese di luglio, come andiamo?
0: No, che c'è? A capo, come ci vuoi? Mettiti lo sfondo sul tablet e ci sei in Kenya. Allora 0815466873, ma anche 342 00 00 100 per interagire con noi. Ci sentiamo in One Republic e poi capiamo un pochino come vi state organizzando per le vostre vacanze.

0: qualche altro messaggino, ovviamente qualche simulazione stiamo provando a farla, molto randomica.
1: 10-16, dov'è Terracina? Come mi hai detto? Tre persone, Terracina, 10-16, 2-2. Solo a dormire.
0: Un campeggio, sì. Un villaggio, un campeggio però.
1: Non stai manco in danno villaggio, stai in danno campeggio. 2-2.
0: Allora, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. A noi quest'anno è malacqua, manco una settimana ci possiamo permettere perché ci hanno fregato l'auto. Aia Jenny, ci dispiace, Jenny da Pozzuoli. Ragazzi, io per le mie vacanze faccio come ogni anno, Balconara Beach, Lido Terrazzano, località Quintorn. Eppure non è male.
1: Un barcone, che bufa.
0: Ragazzi, io una bimba piccola, abbiamo deciso di non viaggiare per adesso, nemmeno stare proprio troppo in auto, e i miei suoceri hanno casa a Baia Domizia, quindi un mese di mare a 28, evviva i signori.
1: E le fittate una casa a Baia Domizia, vieni un attimo a Baia Domizia,
0: Ragazzi, chi c'ha un di famiglia, una casa?
1: Ci vanno 4.000 euro per stare a casa tutto il mese, da 4-5.000 euro.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno. Andrea dal cantone Argovia. Sto a 50 minuti, anche 50 minuti da Basilea. Rosa, vieni qua, non ti preoccupare, tutte spese mie. Sei ospite pure a casa mia.
1: Vuoi con
2: direttamente un mese, caro Rosa.
1: Un compagno.
0: Una settimana a Vieste, due adulti, due bambini, full, quindi immagino sia una struttura alberghiera dove mangi, bevi, dormi, 3.500 euro.
1: Dati 1.500 euro, sono 5.000 euro per fare una settimana.
0: È un po' poco, sì.
1: È stato fuori, pronto, me lo vado all'estero, pronto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao Salvatore da Napoli.
1: Ciao caro.
0: Ciao Salvatore.
3: Cioè, tipo, volevo argomentarmi un po' sul fatto perché, allora, io ho prenotato la Spagna gli stessi soldi di una settimana in Italia, perché in Italia è impossibile andare in vacanza.
1: Sì, è diventato così.
3: Io oggi ho fatto le Rete Mar, niente di che, non è una grande cosa. Ho fatto le Rete Mar e Barcellona, però ho fatto 14 giorni, 10 alle Rete Mar e 4 a Barcellona per viaggio culturale. Mm-hmm. E mi è venuto a fare gli stessi soldi di una settimana in Italia.
1: Sì, è vero, è vero.
3: Cioè, a prescindere, no, siamo già su uno in Coppa Nulita, qua, a Nulita, ci sono 15-17 euro a persona.
1: Santoianni, per esempio, ci vanno un brellone, ci vanno quasi 1.000 euro per un mese.
3: No, ma qua in Italia è impossibile, quindi a questo punto ho optato a Spagna, viaggio culturale, e le mie ragazze vedranno qualcosa di diverso, a meno che sono stata.
1: Almeno sei stata all'estero, sì, certamente, sì.
0: Ma mi permetto di dire che a volte dipende pure dove vogliamo andare, in che situazione.
1: Per esempio, allora, si può sparagnare, dici.
0: Io l'anno scorso ho fatto 3 settimane, la casa l'abbiamo pagata 200.
1: E comunque stai fuori, perché non è di 1.500 spendo fuori, ho capito, fa 4-5.000 euro.
0: Però 3 settimane abbiamo fatto, fatto 21 giorni. Assai. Questo ha fatto una settimana, 3-5.
1: Perché?
3: Perché avevi un bambino piccolo e tua moglie incinta, ma già quando c'è due ragazzi adolescenti, ne può puttana da una parte non ci sta niente, tipo, per carità, facciamo tutti i piedi scauri, tutto resta a pesce.
1: E te l'hai fittata una casa a scauri, formi, scauri, ci si giura, caeta.
3: 2.500 euro a settimana, mondo tuono.
1: Sì, lo so. Vabbè, ciao fratello, ciao
0: caro, un abbraccio. Dal primo luglio fino al primo settembre starò a casa mia a Baia Domizia, così posso anche andare a lavorare. Vedi, lui fa botta e risposta.
1: Ma c'hai casa a Baia Domizia, se vuoi fittare una casa a Baia Domizia per 15 giorni ad agosto, dove ne affanco più di 3.000 euro.
0: Il dilemma di chi ha una casa a mare è sempre lo stesso, dici, ma ogni anno facciamo sempre la stessa cosa.
1: Caso mette la fitta e vai da un'altra parte, comunque a Trina la proprietà è sempre buono, frate.
0: Sicuramente.
1: Sicuramente. Prego.
0: Perché ma dovete fare le vacanze in questo paese? Fuori dalla grazia di Dio, non optate per i paesi baltici o scandinavi, pagate gli stessi soldi e siete in un paese civile, dice l'amico con una leggerissima venatura di polemica. Buongiorno ragazzi, quest'anno ci hanno rovinato 2 matrimoni più i lavori alla facciata del condominio. Il mare me lo posso solo sognare. Mamma mia,
1: facciata. Non parliamo di questa cosa perché va con frega. Vabbè.
0: Mamma mia. Questi sono tutti vocali. Ragazzi, buongiorno. Emanuele da Caivano. Purtroppo quest'anno è saltata la vacanza. Sono stato truffato. Ecco, questo pure.
1: Ha subito una truffa. Vabbè, pronto. Buongiorno, chi sei?
4: Sono Enzo. Buongiorno.
1: Ciao Enzo, ciao bella.
4: Sì, sì.
1: Dimmi, caro.
4: Devo ringraziare.
1: Perché?
4: Perché per me, per merito vostro, per quest'anno faccio 2 giorni più di vacanze.
1: Oh, vero? Perché?
4: Qui mi porto in valigia.
1: Come l'hai capito? Non ho capito.
4: Non mi porto le valigie.
1: Come tu visto?
4: Come? Faccio 2 giorni di più, senza svagando in valigia, per me.
1: Ah, come che ci vanno 2 giorni mi svagando solo in valigia, sì, sì, sì. Ciao, adio, ciao.
0: Ciao caro. A Baia Domizia, tutto agosto 3.700 euro, Mondragone 3.200 euro, quindi però parliamo di tutto il mese in questo caso qua.
1: Ma tutto il mese, poi là li spendi un altro paio di migliaia di euro, no? Quindi praticamente tutto il mese ti viene a fare quasi 5.000 euro. Cara amica, 3,7 più 2 vanno a fare 5,7, quasi 6.000 euro per stare a Roma, Mondragone.
0: Io penso che
1: per l'amor di Dio, bellissimo Mondragone, la California del Sud, però.
0: Io penso che queste siano soluzioni poi di casa, quindi teoricamente chi prende queste case per un mese.
1: E fa spese, fa i servizi, cucinai.
0: Se te la giochi bene con la spesa, insomma, e con il cucinato
1: per Marco,
0: a casa. Stare
1: più in Italia, ci sta meglio più in Italia.
0: No, io dico solo che veramente fare un viaggio all'estero quest'estate, almeno se non si sblocca all'improvviso la situazione e riescono a recuperare tutto questo allarme del cherosene che c'è, io sinceramente, personalmente, idea mia, se dovessi prenotare un volo mi preoccuperei, perché
1: sei nel 29% del
0: Peopoli. Perché poi il discorso è quello che tu, per colpa di un fattore terzo che non c'entra con te, non c'entra con la località, salta il viaggio. Poi chi me li dà i soldi? Trump me li ridà? Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
5: Ciao ragazzi, Bruno, buongiorno.
1: Ciao Bruno.
5: Allora ragazzi, ascoltavo con attenzione tutto quanto, concordo con i radioascoltatori di prima, vacanzare in Italia è praticamente impossibile, a meno che non hai una casetta in una località tipo, ecco appunto, Scauri, Scalea, Cetraro e così via, vai a mare, ma vacanzare in Italia è praticamente impossibile. E quindi di conseguenza penso che all'estero si spende, viaggio sempre all'estero, quindi si spende molto di meno. Quest'anno settimana a Zante, io e mia moglie soltanto, a luglio, e tutto il mese d'agosto poi lo facciamo in Calabria, nella casetta. Dove?
1: In Calabria è ancora accessibile, in Calabria giù, Ciro Marino.
5: Ma guarda Rosario, neanche tanto, ti dico la verità, perché nel parco dove sto, che è un ottimo parco, ma comunque si fitta 600-700 euro a settimana.
1: È accessibile, 700 euro a settimana è civile.
5: E venivano 10 famiglie, non lo fanno più perché hanno avuto i controlli, e pertanto per evitare di sanzioni o problematiche varie, quest'anno se chi fitta, quello va. Cioè non c'è possibilità che qualcun altro possa aggregarsi alla combriccola, perché è così. Cioè guardiamo notte e giorno, quindi sono tutto
1: una spese ci stanno.
5: Tanto viva l'estero per le vacanze, viva l'estero per le vacanze, perché dove veramente si risparmia tanto, si vedono cose nuove, il mare tutto sommato è sempre bello, e quindi di conseguenza concordo con voi.
1: E poi spratichisci l'inglese, spratichisci yes, now no going in the publicity.
0: Mamma mia.
1: In us.
0: Fermas, torniamo subito.
1: Tornamas.

0: Mattinata in provincia di Foggia.
1: Ci sono stato,
0: Aspetta, aspetta un attimo, te la ripeto.
1: Ci sono stato a Mattinata ed è stata la mia prima esperienza dove ho subito un atto di razzismo.
0: Ah, sì, ce l'ha raccontato.
1: Appena arrivata a Mattinata in questo, c'erano i bungalow alto, questo villaggio. Una signora con in braccio il figlio ci ha cantato senti che puzza, scappano le cani, crollando il bambino
0: subito.
1: Poi appena arrivai sotto con la macchina, arrivò quello del villaggio, dice signor Verde dovrebbe saldare tutto il conto. Cioè, ti aspetti un attimo, io svuoto la macchina e vengo. No, prima di svuotare se può venire a saldare. Dovetti saldare, se no mi facevano svuotare la macchina.
0: Io mi sarei rimesso in macchina e me ne sarei
1: e
0: andato.
1: Sono stato un tipo, io sono un tipo molto socievole, in 15 giorni non ho fatto né io né i miei figli amicizie con nessuno, cioè non si avvicinava a nessuno, farei che teneva a peste, boh, e mai più, cioè non mi vedranno più. E siamo a Foggia, dove
0: forse, forse l'amico se la ricordava questa storia, per questo aveva voluto fare forse la battuta, perché effettivamente Mattinata è stata proprio un'esperienza da dimenticare.
1: Proprio.
0: Allora, ecco qua, buongiorno ragazzi, io quest'estate farò 3 settimane a Gran Canaria, ho preso una casa in multiproprietà, praticamente in un resort, volo pagato 1.000 euro in 4 andate e ritorno. Però facci capire quanto hai speso poi per le 3 settimane. Però...
1: Ma guarda, poi ci spendo 2.000 euro a Gran Canaria, ha speso 3.000 euro il costo di un bungalow a Terracina. E mi ci fatto il Gran Canaria con l'aereo, sono stato all'estero.
0: Però aspetta, magari Mario, ricordaci pure come funziona la multiproprietà. Se non sbaglio, tu dai una certa cifra e poi randomica puoi andare a finire in una delle località appunto che fanno parte di questa multiproprietà, ricordo bene o ricordo male?
1: No, ci pigliamo una casa, io ci vado dall'1 al 15 agosto, tu ci vai dal 15 al 20, ci mettiamo d'accordo, no? Cioè teniamo quella proprietà, la paghiamo assieme e 15 giorni te le fai tu e 15 giorni me le faccio io, ci mettiamo d'accordo.
0: Vediamo. Allora, io 3 settimane, Tropea, in un villaggio organizzato, siamo 3 adulti e un bambino, i primi 15 giorni dal 5 al 26... e 2 adulti e un bambino dal 16 in poi. Pago 1.700, però ci manda foto di una tenda formato appartamento.
1: In tenda. Eppure assai, 1.700 euro in tenda, è un po' esagerato.
0: Pronto?
1: Di un bagno, di una cucina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao caro, ciao.
2: Allora, se vi ricordate bene, circa un mesetto fa io dissi che mia moglie ed io avevamo inventato un altro lavoro oltre al nostro, cioè quello praticamente di trovare la casa vacanze.
1: Ah, sì.
2: Se vi ricordate.
1: Sì, sì.
2: Cercavamo su zone insomma più economiche, come zone un po' più diciamo alte di prezzo, tipo la costiera Maiorese, Vietri, eccetera, eccetera. Allora, io posso essere soltanto solidale con tutti quelli che hanno trovato carissime, perché si sono imparati che cacchi, affittare qualsiasi cosa e neanche più a prezzi abbordabili. Ma vi faccio un esempio, anche quando abbiamo trovato qualcosa di 1.000 euro a settimana, che non è poco, però comunque siamo a Maiori, che vi posso dire, ci sono ritornato 2 volte, la prima volta avevo visto appunto l'intonaco caduto dal soffitto, perché essendo l'ultimo piano il tetto faceva umidità e cadeva sul fornello imbrattando tutto, nelle camere da letto la stessa cosa. Dimostriamo comunque che mia moglie l'interesse a prendere questa casa. Ritorno la seconda volta, almeno mi aspettavo di vedere, sai, una spazzata, una pulita sul fornello dall'intorno, sembra la stessa cosa. Signora, noi la vorremmo prendere, ma siamo sicuri che quando voi la prendiamo questa roba, insomma, cioè, vi date da fare, togliete la muffa, cioè, ci fate trovare un pochettino l'ambiente un po' più pulito, senza di muffa, cioè. Cioè, c'è anche questo. Allora, come vi devo spiegare, non solo vogliono tanto, ma sono anche mal disposti ad accontentarci in quello che noi giustamente chiediamo per rendere vivibile l'ambiente dove andranno anche dei bambini. Allora, questo impazzimento generale, io lo giustifico così, secondo me i proprietari insomma di queste strutture vorrebbero concretizzare in quei 2 o 3 mesi estivi tutto il guadagno di un anno a discapito delle povere famiglie che dicono di sì, accettano e vanno. Quest'anno che cosa è successo secondo me?
1: Ma stai parlando di Maiori tu?
2: Ma io sto parlando anche di Bisciotta, sto parlando anche di altri
1: si parlava di Ischia, poi ce ne abbiamo proprio per giro, insomma, quando ci va la settimana a Ischia? Il mese d'agosto sarà impossibile.
2: Sarà impossibile. Allora, quello che dico io, e lo dissi anche all'epoca, esiste, è vero, è una proprietà privata, per carità, guai a metterci le mani, perché sennò ecco, sarebbe troppo invadente come cosa. Ma calmierare un attimino i prezzi è possibile.
0: Cioè, è una legge di mercato. È una legge di mercato. Se loro la vendono a quella cifra, cioè non la vendono a te, ma comunque la venderanno a un altro, e indipendentemente da chi ci andrà, loro tutto il mese o la stagione la casa l'hanno affittata, chi se ne fregano, cioè, capito qual è il problema? È questo il discorso.
1: Ce n'ha mai in Russia per calmierarsi.
0: Se noi smettessimo un po' di spendere un occhio della fronte per andare in queste situazioni, forse qualcuno le pretese le abbassa. Fin quando ci sarà gente che è disposta a pagare pur di fare la vacanza, allora a me me ne frega niente che c'è il fornello con un fuoco che non funziona, che c'è lo scarico che scorre. Tanto tu ci starai dentro, ti fare la vacanza e amen. E purtroppo è sbagliato molto.
1: Non lo so, il servizio te lo deve dare. Se c'hai il fornello che non funziona, il bagno otturato, penso che te la darà.
0: Ma spesso tu che fai? Vai là, lo trovi.
1: Ho messo
0: il pavano di
1: 1000 euro a settimana, non hai un bagno.
0: Lo so.
1: No, questo no, il servizio te lo deve dare. Poi tu fa pure 10.000 euro. Vabbè, ciao amico mio, grazie. No. Ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.

0: questa canzone. In una notte d'estate delle vibrazioni, ammesso che ce la possiamo permettere. Buongiorno, io una settimana a Cuba, una settimana a Capri, una settimana in Sardegna e poi ha suonato la sveglia. Ma meno male, perché anche in sogno, diciamo, forse andare a Cuba di questi tempi non è proprio consigliato, eh. Non c'è una buona situazione.
1: Buttano latte e benzina a turno.
0: Penso che ti possano anche fare del male per Stati averla.
1: Grazie agli Stati Uniti.
0: Ti possono far del male se entri con una latta di benzina là per averla. Ragazzi, buongiorno. Ciccio da Pianura. A me 7 giorni a Sibari, 2 adulti e 2 ragazze di 11 anni, pensione completa, 5.500 euro.
1: Te l'ho detto, cioè non in Italia è diventata una cosa atroce.
0: 5-5 poi una settimana mi sembra.
1: Non dobbiamo mai andare a mangiare pesce fuori, oppure ci stiamo fuori da un in un bar. Cioè,
0: beh, io voglio sperare una cosa atroce. Che lui, tutto incluso, pensione completa, poi il menù offerto dalla struttura sia di alto livello, perché altrimenti si è messi in
1: plastici ad agosto. Pronto? Pronto?
2: Pronto, Rosario, Marco, buonasera.
1: Ciao caro, mi ciao.
0: Sì, ciao, sì. Ora sì.
2: Vi volevo dire, io sto seguendo il vostro argomento di oggi e a me mi do dire un'altra riflessione. Ossia, io faccio il metro in una struttura ricettiva a Sorrento,
0: sì,
2: dove la camera più piccola, diciamo, costa 500 euro a notte.
0: Sì.
2: Abbiamo
0: 200?
1: 200, sì.
2: 500.
1: 500. Ah, ecco.
2: 500.
1: A più piccolo 500.
2: Esatto, per non parlarti delle suite e delle superior. E la cosa che penso, noi siamo sempre pieni di
1: vabbè, ma che voi intercettate un pubblico un pochettino adulto, pure io sono venuto a fare delle serate in degli hotel là, che però ci stavano dei personaggi, ma non faccio il nome per delicatezza, no, ma grossi personaggi, dico, campani,
2: non vengono persone di un certo spessore, cioè gli ospiti della struttura dove lavoro io nel loro paese d'origine saranno persone normali, persone che lavorano.
1: Uno che può spendere 500 euro al giorno, amico mio, cioè milionario. Cioè.
2: No, invece io penso che secondo me è proprio lo stipendio italiano che non ci permette più vacanza, non sono i costi di per sé.
1: Però Capri, Sorrento, non è paragonabile, parliamo proprio di Capri e Sorrento. Non...
0: Sotto questo punto di vista, se ci ragioni.
2: Io non sto nemmeno a Sorrento, io sto a Seano.
1: Bella,
0: bella. Però tu durante la stagione, nel periodo di alta stagione, quindi in prevalenza il mese di agosto, hai stranieri in struttura?
2: Solo stranieri.
0: Quello, vedi il discorso.
2: Non parliamo di americani, di persone degli Emirati, ricconi. Cioè, parlo persone dell'Estonia, dalla Polonia.
1: Sì, ma sempre imprenditori saranno. Non pensi che è l'operaio estone, cioè non pensa. Quando guadagni un operaio estone? Cioè, 3.000 euro al mese, questo fa 3 giorni.
2: Un sacco di spagnoli, cioè è cambiato proprio. Noi prima andavamo noi in Spagna a fare le vacanze, poi gli spagnoli vengono in Italia a fare le vacanze.
0: Io credo che poi in generale.
1: Hai segnato target tu, dai.
0: Forse per noi che ci possiamo arrivare con un'oretta di macchina in quelle zone lì, Sorrento, Seiano e tutto il resto.
1: Ma manca parchi già, però.
0: No, esatto, però sono facilmente raggiungibili. Magari nell'ideale delle vacanze, come in generale.
1: Hai segnato target tu, dai.
0: Forse per noi che ci possiamo arrivare con un'oretta di macchina in quelle zone lì, Sorrento, Seiano e tutto il resto.
1: Ma manca parchi già, però.
0: No, esatto, però sono facilmente raggiungibili. Magari nell'ideale delle vacanze, è come noi pensare alle Canarie.

0: Cioè, alla fine escono dall'albergo, si girano ogni anno per andare a vedere.
1: Ma sono clienti che vengono sistematicamente ogni anno, tipo?
0: Sì, faccio, ad esempio quest'anno sì, ho un 30% di ritorno di queste persone, c'è stato.
2: Oh, bello. Scusa, amico mio, però non per darti ma a Sorrento, in un albergo dove la stanza più piccola, proprio che la laga tengo proprio in periferico, costa 500 euro al giorno. Ad arrivare in spagnolo che a minimo è un imprenditore, è un grande che guadagna 10.000 euro al mese. Scusa, ma non pensi che va all'operaio?
0: Ma non viaggia con la Vesuviana l'imprenditore
2: spagnolo. Ma guarda che parecchi vengono proprio a vedere la Vesuviana, cioè, perché non ci vanno a credere, cioè non
1: sparano a casa blocca.
2: Ma se la cerchi, veramente, alcuni stranieri venivano a vedere proprio la Vesuviana, che nessuno potevano fare capace che esistesse la Vesuviana.
1: Poi tornano a casa e raccontano quella sera, poi che il panico, si è fermato il treno improvvisamente.
2: Non pensi che all'operaio che guadagna 2.500 euro al mese, senti, spagnolo, viene a spendere 500 euro al giorno, non bene.
1: Come hai detto che ti chiami?
0: Vincenzo,
1: allora noi siamo al 19 maggio, la stagione per te sta iniziando adesso, se vogliamo. A settembre, verso metà settembre, ci devi richiamare e ci devi ridare il termometro di quelle che sono state le vacanze lì da te.
2: Discordami, ci ho segnato a me metà settembre.
0: Attenzione, tanto il mio numero vi è uscito.
2: Sì.
0: Quando state in zone volete venire a piano aperitivo, li devo mangiare.
1: Sì, pazzi, scemo!
2: E chi c'ha fallo?
1: Ma siamo impazziti!
2: Sono a parchi giamai, chi c'ha ma magnatta, mi sa di pesacane. Ciao, fratello, ciao.
1: Ciao, Vincenzo, ciao.

0: più un problema che altro, sono più una preoccupazione.
1: Un lusso più che altro.
0: Un lusso.
1: È andato un lusso. Pronto?
0: È un guaio, è veramente un guaio. Pronto?
2: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Umberto, ciao, ciao caro. Ciao,
2: ciao ragazzi. Rosa, ma tu quando hai detto il Santo Ianni, ma dice a Gianola.
1: Gianola, sì, è impossibile.
2: Ma se tu, allora, se ti va bene. Allora, io vado da alcuni anni, mio suocero, c'è una casa a 4.400
1: 4-5.000 euro, sì, tutto il mese però.
2: Tutto il mese di agosto.
1: Poi c'ho nato 1.000 euro per l'ombrellone e poi metti
2: ci sono. L'ombrellone, 650 euro, settima fila.
1: Una
2: casca.
1: Si va trovando nella seconda o terza fila, vai sui 1.000 euro e quindi sono 5, 6 su 6.000 euro. Poi ci metti la tua pari migliaia di euro in un mese che sta là.
2: Poi tu vedi a volte le case, lo sai, io ci sono stato e infatti non ci andrò. C'è 4.000, 5.000 euro un mese, ma se tu vedi alcune case, ma sono proprio fatti scendi. Ma chi le costa?
1: Io andavo in un bel appartamento.
2: Ma con le case,
1: io quando andavo, io che pagavo a mio suocero, si stava benissimo. Pensa come stavo bene, avevo pure la stanza mia.
2: Esatto. Sì. No, però guarda, è assurdo. Comunque, c'è un ombrellone. Ma tu mi dici a me che servizio mi dai? A parte che poi, se vado sulla spiaggia, se mi metto sul bagnasciuga con un asciugamano, me lo posso mettere. Ma tu, ma stiamo pazziando.
1: Vabbè, come dicono loro, però ti puoi mettere.
2: Rosa, fanno venire i carabinieri.
1: Ci vengono i carabinieri, denuncia i carabinieri, che tu puoi mettere, giusto?
2: Ti fanno alzare, capite che fanno?
0: Devi entrare. Teoricamente puoi entrare anche stesso dalla struttura, però poi se ci arrivi a maggior ragione dalla spiaggia, dalla riva, non dovrebbero dirti.
2: Però il problema è che se io mi metto, perché ho visto alcune scene, cioè tu fai alzare quelle persone che stanno sul bagnasciuga tranquillamente con un asciugamano, non possono stare perché quello è solo suo. Ma quando mai?
0: Ma quello la carta se la gioca sperando che uno non sa le cose, perché ovviamente dice: io ho venduto a 1.000 euro la prima fila a questi scafessi che si sono messi qua davanti, poi arrivi tu tomo col tuo asciugamano, ti metti là
1: la legge me lo permette
0: e mi blocchi la visuale, allora io ci provo e provo a mandarti via. Ragazzi, se tu bonariamente te ne vai
2: euro. Ragazzi, ma pure 1.000 euro un ombre, cioè 600, 700, 1.000 euro un ombrellone nel mese d'agosto, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma tu che servizi mi offri?
1: Vabbè, ma mica è solo Santo Ianni, pure Gaeta più avanti, ma pure Scauri, ma pure.
2: Ma non è solo Santo Ianni, ma sono anche gli altri lidi che stanno sul lungomare di Gianola,
1: Certo. Basta che ti sposti un pochettino più avanti e tutto spiaggia libera.
0: Come dicevamo prima, la risposta è sempre la stessa: è pieno poi quel lido?
1: E come no?
2: Sì.
0: E quindi legge di mercato, se ci sta lui le vende.
1: Vabbè, su concessioni pubbliche, poi se vogliamo. Va bene, ciao fratello, ancora 081-546-6873, se volete. Pronto?
0: È caduto. Vediamo qualche altro messaggio, abbiamo parecchi da leggere. Allora, Rosario, sono tuo fan, sono Giovanni Orus. Io vado dai 10 ai 15 giorni a Praia a Mare, tutto 500 euro al massimo, perché c'è la zia della mia ragazza che odiamo tutto l'anno tranne in quei giorni.
1: Perché da una casa la zia te l'affittava a Praia a Mare.
0: Io mi vendicherei in quei giorni fossi la zia.
1: Cucciolo, pigliatela una casa a Praia a Mare, vai.
0: L'anno scorso sono andato in Puglia in un resort. Ho pagato 2.300 euro all inclusive, quest'anno stesse date, stesso resort, 4.600, due adulti e tre bambini.
1: 100% in più.
0: Sì.
1: Ma che vanno a Naffate, chi si cala? Cioè, da una stanza a Naffate, chi si azzecca? Che la montata che stava nero. Pronto?
3: Ciao ragazzi, io ho fatto in passato 20 anni a Scauri, 20 anni.
1: Pure io sono cresciuto tutta la mia.
3: Avevo la casa per tutto l'anno, ma mo non ci vado che saranno 4-5 anni. Comunque ci stanno ancora amici e conoscenti che vanno. Cioè, i lidi più, diciamo, rinomati che ci stanno.
1: Un delfino, là,
3: E comunque praticamente si pigliano in prima fila uno stagionale 1.800
1: euro. Sì.
3: E credimi, cioè il problema, la cosa più bella, sai qual è? Che le prime tre file, le prime
1: sono
3: tre
1: tutte
3: o quattro
1: file
3: addirittura, sono tutte piene, perché c'è gente che ce l'ha un anno là. Cioè, 1.800 euro in un lead, cioè un ombrellone di lettino praticamente, per uno stagionale, che lo stagionale vada dal 15 giugno al 15 settembre.
1: Sì, ma la logica è questa: se devo andare a Scauri per la cazzo 5.000 euro, un perlone nato di 2.000, nato di 2.000 già spendere 10.000 euro. Zaccaria, tu che viaggi con 10.000 euro, dove me ne vado?
3: Ma io non ci vado.
1: Ma la casa a Bali,
0: ma se solo vuoi andare in Albania con 10.000 euro, fai la vita da una babbo.
1: Accanto proprio l'Albania, vabbè.
0: vai a
1: ci fermiamo, guarda, ci fai ancora 10.000 euro, ce la fai, esagerate, 10.000 euro.
0: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: di Yes No Kiss Kiss, sognando le vacanze belle ed economiche con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica, e dopo questa parentesi con dubbi sulle vacanze, legati purtroppo, ricordiamolo, anche a diverse crisi mondiali che stiamo vivendo, in questa seconda ora vogliamo introdurre altro?
1: Sembra la stessa cosa, perché praticamente per fare le vacanze ci vogliono i soldi, per avere i soldi c'è bisogno di un lavoro. Parliamo di lavoro, nel 2025 è uscito quest'altro studio che praticamente ci dice che nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre, quindi su tre colloqui di lavoro uno è saltato perché non si presenta nessuno.
0: Ma pensa.
1: Praticamente i settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, del legno mobile e delle multi utility. Pensate un attimo, vi dico solo questo dato, no? Quelle là inevase, per esempio, nel 2025 quasi un colloquio su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio della CGA. Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate dagli imprenditori italiani a Unicamere e del Ministero del Lavoro e delle Pubbliche Sociali nell'ambito del sistema informativo
0: non ho capito
1: manchi emerge che, pensate un attimo, nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano poco meno di 400.000. Quindi nel 2017 quelli là proprio che cercavano qualcuno per fare un determinato tipo di lavoro, 400.000 andavano purtroppo a vuoto perché non trovavano candidati, pari al 9,7% del totale previsto. Nel 2025, quindi dal 2017 al 2025, invece questo fenomeno si è verificato per oltre 1.750.000 casi,
0: di meno,
1: pari al 30% della domanda del lavoro. Praticamente su 10 richieste di lavoro 3 vanno inevase. I settori più colpiti appunto sono quelli delle costruzioni, quindi fravacature, diciamo, tutto nell'ambito delle costruzioni, che sono il 39%, il 35% legno mobile e poco meno del 35% tra le aziende delle multi utility, praticamente acqua, energia, gas, eccetera. Perché le regioni più colpite sono la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, soprattutto il nord, ma non disdegna anche il sud, come Taranto, Bari, Avellino, per esempio. Avellino, il 24% dei posti di questo genere qua non si riescono a coprire. Ma perché i giovani non vogliono coprire queste cose? Perché sono mal pagati questi lavori, e i giovani ormai dicono che vogliono una qualità vita, stipendio. Praticamente, se mi devo sacrificare, se devo lavorare, voglio i soldi, se non mulito papà, ma come sacrifica fa? Allora io questo
0: però non vanno manco al colloquio,
1: cioè, non ci vanno perché sono pochi soldi, dicono 1.300 euro al mese, ma ci impegna 9 euro giorno, poi non ho tempo per vivere o altro. Allora i ragazzi cercano di trovare un lavoro più sono alla propria vita, insomma, voglio guadagnare e voglio fare una vita che mi consenta anche di vivere, non lavorare ed essere sfruttato. Vi ricordo sempre per il fatto che in Italia abbiamo gli stipendi proprio bassissimi. C'è un'intervista su YouTube, se l'andate a cercare, di Mario Draghi, che lo dice, lo ammette proprio, dice: abbiamo sbagliato perché pensavamo di risolvere la cosa tenendo gli stipendi bassi, ma abbiamo peggiorato il tutto. Praticamente abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, e i ragazzi giustamente o se ne vanno all'estero o questi tipi di lavoro non li vogliono fare. 081 546 6873, e questo è anche legato al fatto che, vedete, poi si è sproporzionato perché abbiamo un'inflazione, un tipo di vita che costa l'ira del Signore, ma non abbiamo gli stipendi per apparare questo tipo di vita. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: da quando tu prendi il tuo leone, sei rossa stellata, sei come un peperone.
1: Ma Franchini, in esclusiva Kiss Napoli, lo tenemmo solo noi. Ciao Rosario, che dice l'amico? Sì, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Non ha raccolto la tua richiesta, Franchini, non l'ha raccolta. Ciao Rosario, ciao Marco, la notizia dei colloqui di lavoro andate a vuoto non è più una novità. I giovani italiani aspirano tutti a un lavoro da dietro la scrivania. Terminalo.
1: No, più che altro voglio essere pagati. Cioè, se tu dai 2000 euro al mese ad uno che fa l'impresa di costruzione, sì, ma se ci vorranno 1300 euro al mese, o fa fravagatore, che non lo fa.
0: Anche per esempio il lavoratore, cioè quelli del legno mobile, sono quelli che fanno gli arredi fondamentalmente, no? Quello si intende, la costruzione di arredi.
1: Non lo so.
0: E praticamente io se sono un abile artigiano tra virgolette, so fare queste cose, non è che aspiro al lavoro dietro la scrivania, cioè so fare quello, vorrei essere pagato bene per quello, come dice Rosario. Meno male che ce l'avete solo voi, un basta e avanza. Franchini, di Franchini.
1: Ah sì, pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Sono Gianluca da provincia di Lecco.
1: Ciao.
3: Parlare a riguardo del fatto del lavoro.
1: Sì.
3: Però purtroppo oggi chiedono tante cose ai giovani. Oggi per fare commesse devi sapere minimo due lingue e poi alla fine non ti vogliono pagare. Ti vogliono riempire con quelli 700-800 euro al mese e sì. Via. Cioè, e poi devi lavorare sabato e domenica, non gli do neanche torto a sti ragazzi. Ok?
1: Sì, perché tu mi tieni bloccato sabato, domenica, sabato sera e altro mi dai 800 euro al mese, se permetti, su sera non faccio.
0: Soprattutto i supermercati aperti 7 su 7, fino a tardi, ma dove vai?
3: Io sto parlando che sto qua in Lombardia, quindi alla fine della fiera, poi vedi, da tutte le parti c'è sempre questa problematica.
0: Quindi anche lì in Lombardia c'hanno stipendi al di sotto dei 1000 euro?
3: Eh sì, fai una commessa che non ti danno niente e poi inizi a fare. Mia figlia poi ha iniziato da un'azienda, da stage e pallavare, ha già preso il suo primo stipendio da una ditta come segretaria, 1000 euro. Poi si vedrà quando passerà settembre, se passerà fissa, vediamo come sarà la
1: decorazione. Ma solo biglietto del tram, questo deve andare al lavoro, solo per andare e venire, se non hanno 10 euro. Cioè fra sì, biglietto del pullman e roba varia, cioè, tu mi dai 1000 euro meno. Cioè, ma ogni Svizzera, per esempio, in un rotolo di carte igieniche sta un euro, però una babysitter là guadagna sui 45.000 corone all'anno, cioè, capi, è proporzionale.
3: Sì. Di vivere, ma qua.
1: Cacanoto, quando te ne schiavo, però quando c'è
3: solo in pochi si vogliono riempire. Ok? Buona giornata.
1: Ciao, amico. Ciao.
3: Sempre.
1: Ciao.
0: Allora ragazzi, Emanuele da Caivano, 33 anni, ho tre figli e li capisco ai ragazzi di oggi. Io prendo 7 euro all'ora, devo fare 200 ore mensili per uno stipendio quindi di 1.400. Purtroppo lo devo fare per forza perché appunto ho tre figli e certo, e quindi la cosa ti fa solo onore, amico mio. Andrea dal Furgone, il legno mobile sarebbero i traslochi, no, è anche proprio la costruzione, mi sono informato un attimino.
1: Pronto?
0: Si intende anche quello.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, salve, ciao.
4: Ciao.
1: Dimmi tutto, vai.
4: Allora, sì. Ciao Rosario, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao amico,
4: allora,
1: dai.
4: Ho risolto il problema del viaggio per fare la vacanza.
1: Ah, come fai?
4: Accusandomi un altro problema. Praticamente mi sposo, sì. Però quando viaggio mi vanno gli invitati perché vado a capo viaggio in oggi.
1: E quindi vai una volta, poi l'anno dopo come fai?
4: No, l'anno dopo no. A me, meno che non lo so come fare. No, ma seriamente, io a casa Scauri ho un ombrellone che pago 1.400 euro, la terza fila. Sono andato la settimana scorsa per andare a controllare e praticamente mi ha chiesto la discesa supplementare di 15 euro perché non era ancora partita la stagione.
0: Wow. Ma tutto il mese, questa cifra, tutto il mese?
4: No, stagionale, parliamo da giugno a settembre.
0: Vabbè, quindi da giugno a settembre, buono.
1: Al mese 1.300,
0: tutto il mese.
4: Se non è partita la stagione mi devi dare 15 euro per la giornata.
0: Allora lui paga 1.300 euro all'ombrellone tutta la stagione e dato che è un cliente fisso che balla da... lui però è un cliente fisso e balla da anni, è andato fuori stagione, cioè a maggio, voleva scendere a mare, il Lidio non ha manco chiuso l'occhio e ci ha chiesto 15 euro.
1: Ma ci stai,
0: Per la... cioè su 30
1: giugno, anni ha avuto 1.300, 14 euro, 400 euro al mese, terza fila, a Scauri, che buh. Ragazzi, non vuoi spendere niente. Ciao.
0: Vabbè.
1: 400 euro, e dici al mese 1300 euro.
0: Ho capito, ma è cliente fisso.

0: studi. 0815466873 se volete intervenire in diretta oppure con i vostri messaggi al 342 00 00 100, i messaggi che prontamente Marco ce l'ha tutti sotto mano, insomma, e ce li legge tutti mentre Zaccaria scarica.
1: A caso? Io ho iniziato quasi 20 anni fa a 1200 euro al mese in un'azienda di distribuzione elettronica con negozi in vari punti d'Italia. Non mi sono accontentato, lavorando su turnazione mi sono messo a studiare, impegnarmi, aggiornarmi per avere internamente all'azienda un ruolo diverso, sacrificando sabato e domenica per lo studio. Oggi guadagno quasi il doppio, a 12 metri da casa, penso. Sono stato scemo, eppure ero giovane anche io. Chiedilo oggi ai famosi giovani, l'impegno e i sacrifici non si vogliono fare, oggi appena contrattualizzi si sentono già arrivati. Antonio, io
0: mio, molto il lavoro me le va, oggi abbiamo la paga più bassa d'Europa, cioè non neanche 8 euro all'ora, niente, però alla signora delle pulizie c'era minimo 10 euro, qua abbiamo paghe da 7 euro, 4 euro, i metronotte prendono 4 euro all'ora, non hanno fatto l'impegno, è schiavi tu. 0815466873,
1: però
0: volete,
1: vedi, 20 anni fa, Antonio, la vita di oggi è diversa rispetto a 20 anni fa. Cioè tu con 1200 euro 20 anni fa avevi soldi, cioè guadagnavi bene. Oggi forse con 1200 euro, con tutte le cose che sono successe nel frattempo, non ci guadagni o non ci lavori, non guadagni bene.
0: 6 euro all'ora, 7 euro all'ora, non ti dico ancora paga minima in Italia, la politica non vuole mettere la paga minima, cioè è atroce.
1: Poi a fare questi confronti, perché se parliamo dell'altro ieri o dell'anno scorso posso capirlo, 20 anni fa...
0: Papà con un stipendio singolo ci manteneva tutti quanti, ci mandava
1: le lire,
0: ci facevamo pure in vacanze, ci vestivamo. Pronto?
2: Noi ci stiamo da fame, noi italiani siamo i peggiori nemici del nostro paese.
0: Sì.
2: Cioè ci stiamo continuando a lamentare delle nostre coste, di quanto costa una casa, cioè ci stiamo preoccupando di pagare 1500 euro a settimana una casa, quando poi a mare, ad agosto, quando poi si mette stessi scemi che in qualsiasi periodo dell'anno pagano $300 a notte una stanza d'albergo ovunque in America. Io piglio New York ad esempio perché ci sono stato, pago $300 a notte una camera che fa schifo, che la moquette era tutta anzavata, era l'albergo che costava di meno, $300 a notte, sono $2100 una settimana più altri $1500, $2000 per il volo, cioè io pago $3500 per una città che
0: esempio,
2: a parte quei grattacieli che c'ha, fa schifo,
0: perché, ma che fa
2: perché puzza per strada, c'è stata sempre ubriaca e drogata la mattina e sera. Esce fu Brady e Tobin, pareva Chernobyl, però noi la tutto a posto, li paghiamo perché in New York.
0: Ma che c'è
2: New York? C'è Central Park. Central Park, se tu vedi come è fatto Central Park, vi appiglio Bosco Capo di Mondo, o Bosco Capo di Mondo vince 10 a 0 con Central Park. Però tu là si scema perché all'estero e paghi di più. Poi i posti italiani, no, ma tu al mare 1500 euro a settimana, ma siamo pazzi, 2000 euro a settimana, ma siamo pazzi.
0: Ma chi si sa a fare i bagni a New York?
2: Il nostro paese, sì. È il motivo per la quale noi siamo svenduti. Chi viene a Napoli si mette in mano in dei capilli per quanto poco paga, nonostante come città vale 100 volte qualsiasi altra città estera.
1: Però aspetta un attimo.
0: Ma che sembie, scusa.
1: Ti ritrovo questo messaggio. Aspetta, mi pare che dicevano venivano dal Belgio. Perché c'è questo amico che vive fuori da anni. Ecco qua. Dovrebbe essere questo. No. Che praticamente, vabbè, ve lo sintetizzo. Dice che praticamente ogni anno vengono a Napoli perché vivono fuori e si appoggiano a casa della suocera qui a Napoli e portano i bambini e i figli a vedere la città di origine dei genitori. Però dice che solo così, senza le spese della casa, se ne vanno comunque 5.000 euro per fare un po' il tutto. E la cosa che hanno notato negli ultimi anni è che il prezzo della vita a Napoli comunque è molto aumentato.
0: No, ma ne capite
1: per la
0: dicevo,
1: vacanza.
0: Io le dicevo, perché vi scandalizzate che pagate 2.000 euro a settimana là, che io a New York... Io a New York pago 300 euro. Chi c'ha secco New York? Che borigere, pronto?
1: Vabbè, anche quella è una vacanza.
0: Ma
3: Pronto?
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao Rosario.
0: Ciao, miseria, vai.
3: Sì, vabbè, no, vi ascoltavo sul problema delle paghe.
0: Sì.
3: Tu hai pienamente ragione, qua tutti hanno ragione. Il problema è che è il sistema nel suo complesso che ha bisogno di una scrollata. Perché io sono un imprenditore,
0: sì.
3: Ti posso dare anche 20 euro l'ora, non è quello il problema è che se io do 20 euro l'ora a te dall'altro lato io non sono più concorrenziale.
0: Esatto, bravo. Non posso svalutare l'euro, svaluto il lavoro, metti schiava allora.
3: Perché non potevano svalutare l'euro, hanno svalutato il lavoro.
0: E ti pare giusto questo? Ci siamo schiavizzati praticamente.
3: Siamo schiavizzati, d'accordo, ma lo Stato non ha soldi perché deve cominciare da lì.
0: Ma che metodo è? Ma che s'hanno inventato? Scusa, ma che... Cioè, gente che guadagna 40.000 euro al mese si è inventata questa stronzata. Cioè, vabbè. Cioè, gente che guadagna, cioè, economisti con le palle come Draghi, che guadagna 40.000 euro al mese, che sta gente si è inventata questa cosa. Invece ci valuta all'euro, ci valuta il lavoro. Che bravo, bravo.
3: Lo so che
0: meno la gente si sposa, un figlio, le pensioni vanno a finire.
3: Cioè, fate la puntata sui complotti.
0: Ma non è complotto, questa è stronzità.
3: Fatene una sui 90 miliardi all'anno che paghiamo solo per rinnovare il debito. 90 miliardi.
0: Che questa è usura, sì.
3: Questa è usura, siamo d'accordo, però è stata approvata da politici che pigliano 40, 50 e 100 mila euro all'anno.
0: C'è pure chi piace.
3: La Banca d'Italia con un bel foglietto di carta gli dicesse: noi non compriamo più debito.
0: È
3: lì che è cominciato l'inghippo.
0: Vabbè.
3: Purtroppo voi quasi criminalizza l'imprenditore.
0: No, non stiamo criminalizzando l'imprenditore, stiamo dicendo che è tutto il sistema che è sbagliato, insomma, non so dove ci porterà.
3: Allora, se tu hai un problema e vai dal medico, tieni un tumore, è un tumore, e dice: pigli tu l'antiacido, sintomo, ma non la malattia.
0: Ci ha mai pigliato solo collera. Grazie fratello. Allora signori, che c'è pubblicità?
1: Questo amico dice: vai. Uno stipendio di 30.000 euro lordi l'anno, 1.600 euro a New York, non lo prende nemmeno lo stagista, lo spazzino ne prende il doppio effettivamente.
0: Sì, ma ci ha portato un esempio proprio sballato.
1: Il salario minimo a New York è di $17 l'ora, quindi proprio un altro pianeta.
0: Sei proprio forca capa proprio. Va bene,
1: noi ragazzi,
0: pubblicità e torniamo.

0: Un altro messaggio, ragazzi, secondo me alcuni imprenditori con la scusa che ormai l'Italia o Napoli le cose vanno così non fanno contratti decenti, ferie non pagate, ti fanno 4 euro all'ora. Per me se ne approfittano, dice Emanuela.
1: Ma Emanuela, guarda che sono contratti firmati dai sindacati, per esempio quello là di Metronotto l'hanno firmato CGL, CISL, UIL, questi qua. Quindi sono contratti legali. Sono i sindacati che l'hanno firmati così, ecco. Diciamo che la colpa è dei sindacati più che altro.
0: C'è questo messaggio che dice: Rosario, ma quelle persone che ti fecero quel coro accoglientissimo di benvenuto in Puglia era composto da autoctoni o da gente del nord?
1: No,
0: a me in Toscana, quando disse a una signora di Trieste che era napoletano, questa mi disse: ah, non si vede proprio, disse Luigi da Sciarfa.
1: Vabbè, una cosa è questa, una cosa proprio a cantarmi la canzoncina, non mi fecero scaricare la macchina se non venivano saldati, nessuno ti dava confidenza all'interno dei... I miei figli, fra ragazzini, non si avvicinavano.
0: Sì, brutto. Dite a quello che si va a fare i bagni a Central Park che si tuffa direttamente al palazzo che non tutti hanno lo stesso portafoglio. Hanno svalutato i portafogli della gente per poi aumentare tutto, sono politiche mirate. Poi incominceranno con le case di proprietà costringendo la gente a vendere favorendo i trade che faranno compravendita. Questi sono come alcuni che fanno gli imprenditori con i soldi pubblici e poi gli utili se li mettono in tasca. Un esempio, il settore delle auto. Saluti da Brescia.
1: Ciao
0: Antonio.
1: Carissimo, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, ciao amico mio.
2: Ragazzi, buongiorno, mi chiamo Gianluca, ho 22 anni.
1: Ciao, addio. Ciao.
2: A me non è giusto che le paghe sono così basse. Io faccio il rider e guadagno 500 euro al mese. Ma mettici a benzina, paga la rata della motocicletta, se no riesco a portare un 200 euro al mese io a casa.
1: E cuffia fa?
2: Hai capito? Se trovo con me o no, lo so.
1: E cuffia fa, scusa?
2: Ma che c'ha fa? Fatica la cepa.
1: Specializzati in qualcosa. Oggi, amico mio, che sei giovane, c'hai tutto il tempo davanti, devi saper fare qualcosa, devi essere specializzato in qualcosa.
2: Lo so, però se no, fatica.
1: Con su rider che fa?
2: Ma per fatica, no, riesce per 9-10 ore al giorno, per che cosa? Per 300 euro al mese.
1: Ma è meglio che 300.
0: Tu ora quante ore? Quante ore lavori oggi?
2: Io lavoro 10 ore nel weekend.
0: Quindi fai solo il weekend, sabato e domenica?
2: Io perché l'azienda non mi vuole mettere a posto, non mi vuole dare altre ore settimanali.
1: Ho capito.
0: Ok, però... Però 500 euro lavorando solo il weekend come part time per arrotondare è comunque ingiusto, però.
2: Ma ringraziando a Dio che piglio pure con mazzetti, se no ragazzi non potesse fare proprio niente.
1: Ma vi rendete conto che è schiavismo questo? Sì, cioè che sei schiavismo, cioè non è un primo pur normale, cioè questa cosa mi stai dicendo è gravissima. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, ciao ragazzi, buona
1: ciao, giornata. Ciao, ciao.
0: Però
1: cioè, levici l'assicurazione uno motorino che non bava a RA perché non bava, però insomma, assicurazione a DAS, a benzina, a radio uno motorino.
0: Però scusami, facciamoci due conti. Se ha detto 500 euro al mese, guadagna così, ok, no, scherzavo. Io a Riccione per costume mi misi il pantaloncino del Napoli e mi guardavano come un marziano. Beh, vengono viste sempre come provocazione queste cose. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao bello.
3: Buongiorno. Ragazzi, è tutto rapportato. Io sto da un anno e mezzo che sto cercando casa,
1: sì.
3: Comprare casa, ma se non mettete un buco sul piatto 300-400 mila euro per dei punti, non la comprate casa. Sono raddoppiate nel giro di 2 anni, ma prezzi assurdi.
1: Sì.
3: Questo li fanno le agenzie... per le case tipo Tecnocasa per dire qualche cosa del genere, che sopravvalutano le case facendo far sognare i proprietari che erano al loro in terra. Ma mi dovete credere, un operaio minimo 300-400, ma non so
1: ma tu hai visto il fenomeno che sta succedendo a Napoli città, no? Cioè praticamente la città sta diventando per ricchi, cioè metti
3: Sto parlando di periferia.
1: In 10 anni a Napoli in città abiteranno solo ricchi, cioè non ci saranno più poveri.
3: In periferia 300-400 mila euro, non stiamo parlando a Napoli centro, perché Napoli centro deve parlare quasi 700-800 mila euro.
1: Sì, i tribunali è diventato come i parioli, per esempio.
3: Esagerate,
1: è
3: tutto questo poi.
1: Ma chi le chiede? Tu quando quando tu denunci questa cosa, l'overtourism, tutte queste cose, che me fa? Che dobbiamo fare? E che dobbiamo
3: fare? L'ultima cosa, la vostra ciao. App non funziona, i podcast,
1: funzionano se tu che installa l'app, funziona.
3: Scaricato e ridistallato non funziona.
0: Ma hai aggiornato anche il sistema operativo del tuo telefono?
3: Tutto.
0: Faremo una segnalazione, ti faremo sapere. Ciao caro.
1: Ciao Bill, ciao.
0: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, vi leggo un messaggio nel frattempo, altre telefonate allo 081 546 6873. Dice 500 euro per 10 ore, ho capito male. Allora io ho capito che lui lavora 5 ore il sabato e la domenica e prende 500 euro al mese.
1: Invece sono 10 quanto sono?
0: 40 dice, ore, sono 120 euro a settimana. 120
1: schiavismo,
0: euro
1: è schiavismo, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Daniele.
1: Ciao Daniele, ciao.
3: Allora ragazzi, io volevo dire due cose se è possibile.
1: Prego.
3: Vabbè, faccio prima una premessa, che comunque io vi ascolto, perché diciamo Rosario è uno dei pochi, secondo me, cinquantenni con la mentalità un po' più aperta rispetto agli altri. Allora, secondo me i problemi sono due oggi. Il primo è che tutti quanti, cioè, diciamo chi per necessità, chi perché è obbligato, accettano paghe che fanno pena. Quindi fin quando ci sarà chi dirà sì a questi lavori mal pagati, a questa schiavitù, non si andrà mai avanti.
1: Sì.
3: Ma poi penso che soprattutto che magari parecchie persone tipo di 50-55 anni, lo sapete, secondo me, ovviamente secondo me, che cosa pensano? Pensano, ma come io all'età allora va a fatica per 200-300 euro un mese, maggio per io guagione capisci 1000-1200 euro un mese.
1: E ti dice una stronzata, perché a 20 anni tenevi i soldi, frate. Anche i miei coetanei a 20 anni avevano i soldi in tasca.
3: Con 1200 euro che cosa fa un ragazzo?
1: Ti dice una stronzata.
3: Neanche che cosa fa, che cosa può prospettare di fare in un futuro.
1: E quando ti dicono questa cosa, ti dici guarda che negli anni 80 un ventenne si sposava.
3: Ma io
1: ero a 20 anni.
3: Un problema è che a casa sta sempre 30-40 anni a rete.
1: Vabbè, fuso di. Vabbè, ciao fratello, ci ammaffiamo un attimo. Vai.
0: I tempi sono cambiati, ma non lo vogliono capire. Fermi lì, torniamo subito dopo Stromae, direttamente dal 2010, un po' di Francia in questo momento.

0: Eh sì.
1: Allora
0: in ciascende,
1: cioè non è che come potete
0: con limone, un pacco di limone.
1: Come potete intuire, a microfoni spenti parliamo delle limone, stesse c'è tematiche c'è. Che trattiamo in onda fondamentalmente.
0: Perché chi li ha tutte cose?
1: Oh, ma quello tu lo sai che c'ha una dieta particolare, Zaccaria, lo sai, ha delle preferenze.
0: Frate, perché 55 anni non mangia tutte cose.
1: Però non gli puoi dire nulla, no.
0: No, là no.
1: Gli puoi dire qualcosa solo perché ultimamente è diventato fan dell'insalata di patate?
0: Yeah.
1: Puoi dirgli Zaccaria? Zaccaria ormai sa fare l'insalata di patate con 200 ricette.
0: Sì, no, parlavamo della ciacella.
1: La ciacella con il limone, a lui fare della patata ne capisce anche di ciacella, secondo me.
0: Sì, infatti.
1: Una domanda, ogni tanto vi mando dei messaggi, ne ho mandato uno verso le 11. È arrivato, solo che è arrivato in mezzo ad altri migliaia di messaggi, amico mio. Il messaggio diceva: sono 4 anni che con mia moglie andiamo a Bellaria. La prima o la seconda settimana di luglio. 8 notti, mezza pensione compresa la spiaggia, 2 lettini e ombrellone, costo 1500 euro.
0: Ottimo.
1: Roberto dalla Svizzera. Ma qui il prezzo è buono perché sei a luglio. Noi purtroppo spesso in Italia abbiamo l'idea che la vacanza è solo ad agosto e nelle centrali di agosto. Abbiamo un po' di difficoltà.
0: Ma come si fa a luglio? La città, l'editore, la città. Fammi fare 2 settimane a luglio, ha detto no. Capito? Cioè, se mi facessi pure a giugno, sa fare vacanze a giugno, sai che non mi fanno.
1: No, tu le potresti anche fare.
0: Vedi che le vacanze tu ce l'hai ad agosto. Parecchi ce l'hanno solo ad agosto.
1: Tu in realtà ci avresti un vantaggio perché te le fai ad agosto più a luglio. Pronto?
0: Un vantaggio allora, pronto? Dimmi. Mi facessi pure a giugno, sa fare vacanze a giugno, sai che non mi fanno.
1: No, tu le potresti anche fare.
0: Vedi che le vacanze tu ce l'hai ad agosto. Parecchi ce l'hanno solo ad agosto.
1: Tu in realtà ci avresti un vantaggio perché te le fai ad agosto più a luglio. Pronto?
0: Un vantaggio allora, pronto? Dimmi.
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio.

0: Ora deve dare uno soltanto, questo capitalismo che non funziona più. Le persone diventano sempre più ricche poche, e sempre più poveri sono quelli che allargano la maglia.
1: Si dice redistribuzione della ricchezza, sì, si è bloccata in Italia, sì.
0: Perché secondo me questi qua stanno, è tutto un discorso internazionale, ovviamente, perché la persona che non ha lavoro, che è povera, o quasi povera, è più facilmente produttibile.
1: E beh.
0: Quindi questi agiscono tutte cose.
1: A rapido un partito di sinistra, ti voto.
0: Ma lo sono sempre stato di sinistra.
1: Rapido pure tu, yeah. Che di norma mo nessuno li guarda più questi interessi qua. Ciao fratello, grazie. C'è 40 secondi, Marco, vuoi leggerci qualcosa?
2: Questa può essere interessante. 10 notti a Torre Suda, villetta indipendente, tutta nuova, 10 minuti da Gallipoli e vicino alle Maldive del Salento.
1: Dov'è a Torre Suda? Non mi trovo. Pronto?
2: Tre figlie, 1330 euro.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Dimmi, caro.
3: Mi sentite?
1: Abbassa la radio.
3: Ok, mi sentite?
1: Sì, vai.
3: Ho chiamato solo per fare una battuta, più che altro.
1: Prego.
3: Io sono d'accordo con te che hai detto a 20 anni eravamo tutti quanti uomini, siamo sposati e ho sposato per lì. Oggi io prendo 1200 euro al mese, ma non ce la faccio tutto questo. Come si spiega? Vuoi sapere come?
1: Perché non servono 1200 euro, sì.
3: Ma ti spiego come ti come rispondo. Faccio e 27 figli, faccio 28, 29 e 30. Io prima faccio una dopo treppe, come si ha da fare?
1: Come fa così? Ormai fa parte dell'economia moderna, vai a debito.
2: Qui abbiamo un altro esperto sempre in questo campo qua, che è Simone. Oltre a essere esperto di patate, oggi è esperto anche di debiti. Fermi lì, torniamo subito. Ciao.

0: per sempre a casa senza lire, dice un amico, ricalcando il successo di Sal Da Vinci. Da premettere che siamo praticamente sulla strada, perché siamo talmente tanti che non potremmo mai stare in mezzo. Mia mamma e le mie zie vanno sta quiete, non mi risulta però che si paghi in base alla fila.
1: Ma che state parlando?
0: Ah, ok, no, c'è il messaggio precedente. Ciao ragazzi, finché si potrà dire tanto ci sono altri 10 dietro di te, non cambia niente. La mia fidanzata vive in Puglia e la vita in una pizzeria dove guadagna 70 euro a giornata, quando non fa tutti i giorni. In estate, quando fa più di 3 giorni a settimana, invece 50 euro, perché dopo è troppo.
1: E su 5-6 euro all'ora, tanto gli paga, no? Cioè...
0: Ma c'è un riciclo di persone, di personale, scusate, assurdo, appena vai via uno, il giorno dopo subito il sostituto.
1: La fame, ragazzi, la fame.
0: Quello è il meccanismo, purtroppo, che è sbagliato da tutti
1: pronto
0: i lati.
1: Pronto? Pronto, va bene, andiamo avanti.
0: L'amico ci manda invece la foto di questo bel camper.
1: E te l'hai cattato, camper?
0: Dice, io con questo sono in vacanza tutto l'anno.
1: E quanto l'hai pagato? Facci sapere, per mantenerlo. Quanto paghi di assicurazione? Facci pagare, sapere i tassi, quanto paghi. Pronto? 081-546-6873. Dimmi, caro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ma ragazzi, comunque per dire, avevo fatto un lavoro e cosa? Ho lavorato sotto una pompa di benzina.
1: Sì.
2: Ok, 900 euro al mese, 8 euro giorno in più in una settimana, dovevi fare sempre una giornata di 12 ore per coprire la festa che ti facevano fare ogni tanto, compreso sabato e domenica.
1: È tutto a nero, oh, naturalmente.
2: Sì, il contratto di 4 ore.
0: Però poi ne facevi 12.
2: 12 e 8.
0: Bene, benissimo.
1: Ma per risponderti, perché hai accettato un tipo di lavoro
2: perché,
1: del genere?
2: Perché io ho problemi fisici, dopo tanti anni di lavoro con la cassaterina, potevo fare solo quello, però purtroppo non ci ha fatto più.
1: E certo.
2: Lo fanno ci fare, cioè è impossibile, ti sfruttano, ti attaccorti i radini, ti attaccorti i tordafave, cioè. Oh, guarda, credetemi, è incredibile. Poi da già avresti che macchinuna, da già avresti che fai un squarcione.
1: E beh, senza la famme nato non ci fanno niente.
2: Se ne vai tu e fanno sempre altri ragazzi. Fanno sempre altri ragazzi. E stanno sempre a cagnare giù.
1: L'ispettorato del lavoro non c'è mai passato là sopra, naturalmente. No, ma pure si vende, no, tu ci dici che facevi 4 ore, quindi non.
2: No, se passava, bravo, magari tu ci dai, c'era. Ma oggi è cominciato turno, già fa le 4 ore.
1: Certo.
2: Poi dicono che uno non può faticarsi, ragazzi, d'oggi.
0: Però scusami, l'ispettorato del lavoro, ok, tu dichiari tu che stai lì, che inizi il turno in quel momento, però teoricamente non c'è un registro.
2: Niente,
0: con gli orari, con le cose che stabilisce tu effettivamente quando inizi, quando vai via.
1: Un
0: contratto ce l'ha di 4 ore, capito? Cioè, tipo, se io segnalo, arrivo sulla pompa,
1: giornata,
0: arrivo alla pompa, ho segnato che ho iniziato a lavorare alle 10. Alle 12 bravo. Viene l'ispettorato del lavoro, non puoi dire che è iniziato ora, perché magari stai già facendo le 2 ore, quello intendevo, capito? Non c'è una controprova, questo è il senso.
2: Comunque, ragazzi, credetemi, è proprio dura.
1: No, secondo me i ragazzi di oggi stanno facendo bene, sì, sì.
2: Per me fanno benissimo, fanno sì. Ben, infatti, quando lavoro, cioè, quando passi a fare magari casolio, vi risulta tra virgolette le persone come me, grandi di età, perché tengo quasi 41 anni, di miei figli.
1: O vedi extracomunitari, che mo sulle pompe
2: no,
1: almeno.
2: No, tutti scemi come me che hanno bisogno che vanno a fatica.
1: Scemi, la necessità è necessità. Vabbè, fratello, in bocca al lupo, ciao caro.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Rosario, io te lo ripeto tutti gli anni, la mia villetta a Baia Domizia è su 2 piani, se vuoi venire è tutto gratis, ti metti tu sotto e io sopra.
1: No, amico, metto io sopra, va bene?
0: Beh, lui è il padrone di casa, dice lui.
1: No, già già venire,
0: Vabbè, Alfo, facci sapere se va bene anche lì sopra. Pronto?
1: Pronto. E poi sono vergine, non
0: è vero, l'acquisto è un investimento.
3: Pronto?
1: Abbassa la radio, scusa un attimo,
3: sì,
1: vai.
3: Sì, sì, ho abbassato, sì, sì, sì.
1: Aspetta un attimo, parlavamo del camper.
0: Sì, la camper dice l'acquisto è un investimento, però poi l'assicurazione costa 350 euro all'anno e il bollo 90. Io lo sfrutto perché faccio almeno un weekend al mese più due vacanze lunghe a Natale e in estate, dice.
1: Vabbè,
0: sempre
1: ti piace proprio. Dimmi, caro, chi sei?
3: Ciao, ciao Marco, ciao Rosario innanzitutto. Senti, ti volevo intervenire sul discorso che ha fatto il signore prima.
1: Sì.
3: Per quanto riguarda il fatto dei 900 euro di benzina, è vero, io sono un operaio specializzato e prendo 60 ore a settimana 1400 euro.
1: Amico.
3: Tutto chiuso, operaio specializzato, tra cui sono anche iscritto al collocamento mirato perché c'è la legge 104. Vabbè, lasciamo stare tutte queste cose. Morale della favola, è venuto l'ispettorato del lavoro in negozio.
1: Sì.
3: Voi al posto mi avreste fatto?
1: Che buffa, hai detto quello che ti diceva Umasta, no?
3: No. Il liquido Langoppe ha vomitato tutto.
1: Ah, hai fatto bene. L'hai denunciato.
3: Morale della favola, l'ispettorato mi ha detto che loro a brevi faranno i controlli dal commercialista, faranno i calcoli di tutte le differenze e ma darà fine all'ultimo centesimo.
0: Bello però.
1: Ma chi lo dichiara fallimento e stammi bene?
3: Che cosa?
1: Chi dichiara fallimento e stammi bene? Cagni società e stammi bene.
3: E me la tocca proprietà la suce.
1: Faccio sapere come va a finire.
3: Non ti preoccupare, lo so, fidati.
1: Spero che
0: sia. E poi il datore di lavoro nei tuoi confronti come si è messo dopo questa denuncia?
1: Scommetto che non ti saluta più.
3: Non lo so perché c'ha la privacy.
1: C'è la privacy.
0: Ecco,
1: ah,
0: ecco, bello. Bene, forse l'ha saputo adesso in diretta con noi.
3: Sì.
0: Bene.
1: Babu, Rosario, resisti.
0: Cosa ce l'ha con te?
3: No, Putin,
1: Minl, Gabacchino.
3: No. Subito, come sono andato là sopra, lo so, ho pensato a te.
1: Bravo.
3: Ha detto Putin, Minl.
0: No, ma proprio mo non gliela far menare, recupera prima almeno sti soldi, lo sfizio almeno di recuperarli. Pronto?
1: Pronto.
4: Ciao ragazzi, sono Michele.
1: Ciao Michele.
4: Ciao, senti raga, io niente, volevo dire una cosa, qua non si capisce niente nel mondo del lavoro, perché io per esempio c'ho il bitch e ti fanno becciare e poi dopo devi continuare a lavorare, tutto qua.
1: Ah sì, ti fanno prima slogare, sì, sì.
4: Ragazzi, siamo rovinati.
1: Certo.
4: Ok, vi do un abbraccio e buon lavoro.
1: Un abbraccio a te, fratello, ciao. Ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire 0815466873, i messaggi sono al 342000100.
0: Io dico, possibile mai che non esiste un meccanismo per poter verificare poi queste malefatte sul posto di lavoro?
1: Pronto? Buongiorno, ciao,
5: volevo dire la mia.
1: Prego.
5: Allora, in pratica io penso che sono anche le persone che a volte hanno troppa paura, perché non esiste che tu mi fai becciare e io continuo a lavorare.
1: La crisi
5: personale che c'è oggi, non li trovano dietro la porta, possono trovare quelli che non sanno fare nemmeno 2+2. Ma operai specializzati che si fanno sfruttare così, la colpa è pure loro, perché hanno questa mentalità di subire.
1: Hai visto, l'amico prima l'ha denunciato in anonimato.
5: Aspettate, prima 30 anni che pigliava 1400 euro, un operaio specializzato, ma stiamo scherzando?
1: Babbo, ciao fratello, ciao. Allora, ciao. Signore e signori, vi lasciamo a Diego C'è con il buon Miranda. Noi ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità